0: Chiudete gli occhi e pensate al vostro film preferito. Probabilmente ricorderete una battuta memorabile, una risata, una voce che vi ha fatto emozionare o tremare. Molto spesso quella voce non appartiene all'attore che vedete sullo schermo, è il frutto di un'arte tanto raffinata quanto invisibile, il doppiaggio. E ne parliamo oggi con Claudio Moneta, attore e doppiatore.
1: Ciao Carlotta, ciao a tutti.
0: In Italia i film iniziarono ad essere doppiati intorno agli anni 30, perché nel 1934 Mussolini varò una legge che vietava la distribuzione di film in lingua originale.
1: Sì, sì, tra l'altro anche nella traduzione si italianizzavano molte parole, infatti si parlava di filmi, non di film. Io non c'ero, però mi ricordo mio papà che diceva, amante del genere western, John diventava Giovanni. No, conto di sentire, ehi John, ehi Giovanni, è un po' diverso. Però è stata una cosa importante anche per l'alfabetizzazione in Italia. Già la radio era stata fondamentale. E lo dico con orgoglio perché, visto che la Radio Svizzera è l'unica entità radiofonica che ancora produce i radiodrammi, allora si faceva tanto in Italia ed era una forma di diffusione della lingua italiana fondamentale, perché l'analfabetismo e la lingua italiana latitavano, non la parlavano in pochi poi alla fine. E quindi sì, è per quello che come si sa il doppiaggio è nato in Italia per questo.
0: Beh, sicuramente il doppiaggio non esiste solamente nella lingua italiana,
1: no.
0: I film vengono tradotti in tante altre lingue, però magari con modalità differenti.
1: Sì, in realtà da che esistono le piattaforme, che tanto ci fanno felici, il doppiaggio si è diffuso specialmente per il seriale, per i telefilm, quelli che una volta si chiamavano telefilm, adesso si chiamano in altro modo. Ma il doppiaggio allora è stato esportato ovunque. Allora, nei paesi dove si parla inglese è ovvio che non serviva il doppiaggio, perché il 90% delle produzioni, almeno fino a un po' di tempo fa, era per lo più in lingua inglese. Le altre lingue erano un po' una nicchia nella produzione, nella distribuzione cinematografica mondiale. Adesso non è più così, perché ci sono meravigliose serie giapponesi, coreane, film francesi, lo sappiamo, meravigliosi. Adesso il doppiaggio c'è un po' dappertutto.
0: È vero che comunque il doppiaggio in Italia è diventato una vera e propria eccellenza, diciamo che è stata una dei primi
1: sì.
0: A nascere, come stavi spiegando.
1: Anche se sai che, per esempio, in realtà il doppiaggio tecnicamente nasce, o meglio, l'edizione in più lingue nasce negli Stati Uniti. Tanto è vero che noi ricordiamo tutti Stallone e Leo Riverardi doppiati in italiano con quel citabile, con quella parlata inglese, no? Ma quella fu la fonte di ispirazione, non fu un'invenzione di Sordi quando doppiò Olio, di farlo parlare così. All'epoca spesso, ma questo già ancora ai tempi di Jerry Lewis e Dean Martin, quindi facevano le stesse scene del film in varie lingue, quindi si trovavano questi bravissimi attori a parlare in lingue che non conoscevano, quindi un anglosassone, Oliver Hardy, a parlare italiano, alla fine parlava tutto così. Ecco perché poi fu doppiato in quel modo.
0: Beh, diciamo che le voci italiane, come detto, sono spesso considerate tra le migliori al mondo, proprio per la capacità espressiva, perché sanno trasformare le grandi star internazionali in icone familiari.
1: Sì, in realtà noi facciamo, ed è la cosa bella del doppiaggio, un po' il lavoro dell'attore ma di riflesso, cioè siamo tutti attori in realtà, non puoi fare il doppiaggio se non sei un attore. E l'attore cosa fa? Interpreta un personaggio. Interpretare un personaggio significa pensare non con la tua testa ma con la testa di un altro personaggio. Questo comporta il fatto che prima di parlare, questo vale anche per l'essere umano, si suppone, prima di parlare pensi. Quando penso a qualcosa, il mio volto, i miei gesti assumono determinate movenze, la mimica facciale cambia, l'espressione. Quello che facciamo noi doppiatori è vedere il lavoro, il 90% del lavoro che è stato già fatto lì nello schermo dall'attore americano, tedesco, turco che sia, dal cartone animato rappresentato lì, e dobbiamo imparare a leggere, non tanto a comprendere la lingua, perché poi tutte le lingue si esprimono in maniera diversa, ma a leggere tutti i segnali non verbali, cioè l'espressione, l'azione fisica, e capire che tipo di pensiero e quindi che tipo di personaggio c'è dietro quella faccia, quell'espressione, quel movimento. Esattamente quello che facciamo noi, al contrario, come attori. Ecco la bellezza del doppiaggio.

Il doppiaggio da sempre accompagna il nostro modo di vivere il cinema, le serie televisive, i cartoni. Ci sono voci riconoscibilissime che ci hanno accompagnato. Pensate per esempio a Robert De Niro, Julia Roberts, Johnny Depp. Voci che suonano nelle nostre orecchie, che conosciamo, riconosciamo. Sono proprio quelle che i doppiatori, con talento e precisione, hanno saputo rendere credibili e incredibili nella nostra lingua. Ne parliamo oggi con Claudio Moneta, attore, doppiatore.

0: suo attore può darsi che sia bravo, l'attore originale, a interpretare il personaggio A o il personaggio B. Non è detto che lo stesso doppiatore sia altrettanto capace di interpretare sia il personaggio A sia il personaggio B. Quindi a volte il fatto che cambi la voce è successo anche a me. Certo che per lo spettatore che si affeziona a una voce, io per esempio ho doppiato per 9 stagioni un attore americano molto bravo, Neil Patrick Harris, diventato famoso in Italia con questa serie che si chiama How I Met Your Mother. Ora, quando poi ha fatto dei film, a volte l'ho doppiato io, a volte l'ho doppiato qualche altro collega. E in tanti mi hanno detto, ma insomma, ma non è giusto, la voce sei tu. Ma non è vero che la voce sono io. Probabilmente il direttore del doppiaggio, che è spesso insieme al cliente quello che stabilisce un po' chi deve doppiare cosa, avrà reputato che per quel tipo di personaggio andava meglio un altro collega invece che me. Secondo me è anche bello.
1: Come si sceglie una voce?
0: Il giorno che lo capiremo, forse il doppiaggio non esisterà più. Ci sono 2 criteri. Uno è puramente sonoro e secondo me è il più sbagliato, cioè andare dietro la somiglianza timbrica dell'attore. Ma è un errore, perché non è detto che sulla faccia, tu per esempio hai una faccia e sono abituato a sentire la tua voce con quella faccia, con la tua lingua. Non è detto che se ti doppiasse una doppiatrice spagnola, non è detto che la doppiatrice spagnola con lo stesso timbro tuo funzioni sulla tua faccia. Come diciamo noi, non è detto che il suo timbro vocale si incolli alla tua faccia. Per motivi che sarebbe interessante sondare, ma sono molto impalpabili. Però quando per esempio nacquero i DVD, ma come oggi con i televisori, la possibilità di passare immediatamente da una lingua all'altra, tutti i clienti erano angosciati dal fatto che se l'ascoltatore poi cambia lingua, sente che la voce è completamente diversa. Se sentiamo il grande doppiaggio, il più grande doppiaggio è stato quello degli anni 70 e 80, fino a metà anni 90, poi dopo per vari motivi non è più stata la stessa cosa. Se sentiamo quel doppiaggio là, le voci reinventavano i personaggi, cioè erano fedeli al personaggio, ma timbricamente era un altro lavoro, c'era una grande invenzione, perché il doppiaggio di per sé è un grande tradimento.
1: Beh, in effetti chi ama poi vedere anche il film in lingua originale sa che molto spesso si rimane stupiti dalla differenza della voce dell'attore rispetto a quella del doppiatore proposta in un'altra lingua.
0: Andate a sentire che voce aveva Antonio Guidi o Albertini a suo tempo, e andate a sentire qual è la voce reale di Peter Falk, del Tenente Colombo, il timbro completamente diverso.
1: Beh, comunque, come abbiamo già detto, doppiare non significa semplicemente tradurre un testo, significa interpretarlo. Il doppiatore deve calarsi nel personaggio, deve comprendere le emozioni, le intenzioni, le sfumature psicologiche, un sospiro, una pausa fa la differenza.
0: Certo, perché è quello che quell'insieme di cose che dà l'emozione allo spettatore. Il vero compito del doppiaggio dovrebbe essere restituire allo spettatore di lingua italiana, nel nostro caso, gli stessi tipi di sensazioni, prima ancora di emozioni, che ha lo spettatore di lingua corrispondente all'originale. Che emozione ha di fronte a quella battuta, a quella parola, a quell'espressione? Dobbiamo dare lo stesso tipo di emozione. Ecco perché il doppiaggio deve ricreare, dovrebbe reinventare tanto, perché a volte la stessa battuta tradotta letteralmente, altro grande male oggi. Ci sono alcuni committenti, quelli che ti affidano il lavoro, che sono angosciati dal fatto che la traduzione non sia letterale, ma è sbagliato, perché la traduzione letterale a volte non rende ragione di ciò che c'è sotto la battuta, anche solo per un modo di dire o perché c'è un riferimento a qualcosa che lo spettatore italiano non comprende.
1: Beh, quindi è un lavoro che richiede anche sensibilità attoriale, non solo tecnica vocale.
0: E di traduzione e adattamento, perché il doppiaggio è meraviglioso perché c'è una filiera lavorativa molto precisa e molto complessa che parte dalla traduzione. Già la traduzione è un lavoro difficile, ma ricercatissimo, perché i bravi traduttori e adattatori per il doppiaggio sono pochissimi, perché si tratta di tradurre non come tradurre un brano, una pagina di un libro, no, è la lingua parlata, ha delle regole completamente diverse, devi rispettare i ritmi, i respiri, le tempistiche, è una partitura il testo che legge un doppiatore.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenka, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana nell'ambito di indagini sui call center illegali. Da anni Kiev lotta per sradicare la corruzione, che persiste anche durante l'invasione russa, e la cerchia ristretta del presidente Zelensky è stata colpita da diversi scandali. E la Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Borispil e Fastiv alla periferia della capitale stessa. Il governo britannico si appresta ad annunciare che vieterà gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti secondo le quali l'annuncio è atteso ore. Le sanzioni sulle merci provenienti dagli insediamenti, mette in evidenza il quotidiano, rappresentano uno dei più importanti interventi del primo ministro Burnham in materia di politica estera da quando è entrato in carica. Stabile la disoccupazione in Svizzera, ad agosto il tasso nazionale si è confermato al 3%, nei Grigioni è fermo all'1,1%, mentre in Ticino sale leggermente al 2,9%, un decimo in più rispetto a luglio. E la Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione, soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto. Non sarà toccato il personale a contatto con la clientela, nemmeno quello impegnato nel recapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti, e i tagli saranno attuati entro la fine del 2027. In Ticino si avvicina l'apertura dei cantieri della rete tram Treno del Luganese. I primi lavori inizieranno a metà ottobre sulla tratta Bioggio-Manno. Il progetto prevede anche una galleria di oltre 2 chilometri per collegare Ponte Tresa al centro di Lugano. Finora sono stati assegnati mandati per quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo dell'opera resta stimato in 760 milioni di franchi. Infine le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Il doppiaggio è magia, quella che si compie quando una voce riesce a diventare il volto di qualcun altro, un'arte discreta che lavora nell'ombra, ma che contribuisce in modo decisivo al successo di un film o di una serie. Ne parliamo oggi con Claudio Moneta, attore, doppiatore. Ma come si diventa doppiatore?
1: Sai perché rido? Perché quando mi si chiede come si diventa doppiatori, tutti noi diamo sempre la stessa risposta e... non nel tuo caso, ma spesso ce lo chiedono ragazzini appassionati di doppiaggio e noi diciamo sempre la stessa cosa: devi studiare per diventare un attore. Attore con tutto il corpo. Quando spiegavo quello che facciamo noi per entrare in un personaggio, fa capire bene che se non sai fare l'attore, come fai a riconoscere che cosa ha fatto l'attore lì nello schermo come attore per fare la stessa cosa tu? Ecco perché bisogna imparare a recitare con il corpo, con la voce, col corpo, in teatro quindi. Senza quello ci mancano degli elementi fondamentali. Ma sai perché? Perché, per esempio, se tu devi rappresentare un personaggio che corre, non dico tanto, ora non basta leggere la battuta. A me arrivano in sala a fare i provini tanti ragazzi e ragazze che escono da tutti questi corsi di doppiaggio, ce ne sono mille, ma spesso leggono, non senti, infatti noi diciamo non sento due cose fondamentali: l'analisi logica, fammi capire cosa stai dicendo, e sembrerebbe ovvio e non è ovvio, e altro problema è che non sento il corpo, perché se io corro, se l'attore corre, io non posso correre in sala. In sala devo stare fermo, devo muovermi, perché devo dare degli impulsi al corpo, ma non devo fare rumori. Quindi devo fare quello che succede nella mia pancia, in questa zona che è vitale per tutti gli esseri umani, è la sede dove nascono i suoni, il respiro, le emozioni, no? Quando ci emozioniamo, dov'è il primo luogo? Non è il cuore, è la pancia. Quando mi spavento è la pancia, quando già da ragazzino sento le prime emozioni, ho le farfalle nello stomaco. Quindi devo sapere che cosa succede dal punto di vista emozionale nella mia pancia in una determinata situazione emozionale, fisica, ok? Se corro, che cosa succede qua? E di conseguenza come si ripercuote questo mio correre sulla voce? Non devo pensare a quale sarà il suono della mia voce se corro, ma che cosa fa la mia pancia, i miei muscoli emozionali qui quando corro? Quello lo devo ricreare in sala. E allora sì che do l'emozione. Se no, io posso pure fare uno che dice «Ci vediamo stasera!» Va bene, perché sta correndo, ma non sta correndo abbastanza. Allora vibro, devo vibrare come quando corro. Allora devo cambiare modo di respirare perché sto correndo, no? Ci vediamo stasera, ciao! E vado. Come vedi sono rimasto fermo, ma si muove tutto il resto qua dentro. Ecco perché serve imparare a fare gli attori.
0: Quante volte si ripete una singola frase, una singola battuta fino a che si trova l'intenzione giusta?
1: Dipende. Ti posso citare qualche record? Ti farà ridere. Adriano Celentano, quando ha diretto l'ultimo... cartone animato che lui produsse, molto criticato poi, fece rifare a Emanuela Rossi, che è una delle più grandi doppiatrici italiane, una scena credo una trentina di volte. Diciamo che dipende dalla difficoltà della scena. In genere tu la scena, l'anello, lo spezzoncino, che tra l'altro si chiama anello perché una volta non c'erano i computer dove registriamo noi ora, ma c'erano delle pellicole ad anello chiuse che continuavano a girare a loop e quindi questa scena andava e ripartiva da capo da sola. Ecco perché si chiamano anelli questi spezzoni. Lo guardi, lo accenni in prova, lo provi una volta, poi lo registri un'altra volta, ma diciamo che quando la ripeti due o tre volte è già tanto, perché poi i tempi stringono, bisogna lavorare anche con tempi abbastanza stretti, soprattutto nella produzione seriale, ma anche in quella cinematografica a volte. Però se la scena è difficile, allora sai che devi sbatterci il cranio anche una decina di volte, ma mediamente due volte, tre al massimo.
0: Beh, è vero che lavorano professionisti, in ogni caso il difficile è avere il sentimento giusto, il tono giusto, il labiale che coincide a quello dell'attore sullo schermo.
1: Certo, hai citato già in sequenza le cose che vanno raggiunte. La prima cosa da raggiungere, che sembra l'ultima, è l'interpretazione. anche se appoggi, come diciamo noi, la recitazione, su appoggi un attimo il doppiaggio, cioè lo fai anche se è abbastanza impreciso di sync, di lunghezze, di labiale, ma l'importante è subito beccare le intenzioni e l'interpretazione, dopodiché nei secondi passaggi che fai migliori appunto queste cose più tecniche. Ma se il personaggio e l'intenzione della battuta l'hai beccato subito, hai fatto il grosso del lavoro, il resto è solo tecnica.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Sono le 4 in studio, Roberto Ortelli. L'agenzia di stampa yemenita Ansar Allah, sostenuta dall'Iran e affidata agli Houthi, ha dichiarato che i ribelli hanno colpito obiettivi nell'Arabia meridionale, aggiungendo in un altro post che gli attacchi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aba, la base aerea King Khalid e le strutture del colosso petrolifero statale saudita Aramco ad Aba e Jizan. Dal canto suo invece il presidente statunitense Trump ha scritto sul suo social Truth che i prezzi del petrolio crolleranno quando Washington avrà vinto la guerra con l'Iran. $3 al gallone alla fine a $2 al gallone succederà rapidamente e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha messo in evidenza Trump. Il procuratore generale dell'Ucraina Ruslan Kravchenka si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perseguire e a perquisire i suoi uffici nel fine settimana nell'ambito di indagini sui call center illegali. Da anni Kiev, che lotta per sradicare la corruzione che persiste anche durante l'invasione russa, e la cerchia ristretta del presidente Volodymyr Zelensky è stata colpita da diversi scandali. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con Zelensky. Nella capitale ucraina ha scattato un allarme aereo, ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Baraspil e Fastav alla periferia della capitale. Il governo britannico si appresta ad annunciare che vieterà gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, secondo quanto riporta oggi il Financial Times, che cita alcune fonti, secondo le quali l'annuncio è atteso a ore. Le sanzioni sulle merci provenienti dagli insediamenti rappresentano, sempre secondo il quotidiano londinese, uno dei più importanti interventi del primo ministro britannico Burnham in materia di politica estera da quando è entrato in carica. Infine le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato in mattinata. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.
1: Rete 1.

0: Il doppiaggio dei cartoni animati è un'arte che dà voce e personalità ai personaggi animati, contribuendo in modo decisivo alla loro capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico. È proprio attraverso l'interpretazione dei doppiatori che i personaggi prendono vita, non solo grazie alle immagini, ma anche attraverso i toni, le inflessioni, le sfumature vocali che appunto ne definiscono il carattere. Molti giovani doppiatori pensano erroneamente che questo sia un inizio, un trampolino di lancio. Ne parliamo con Claudio Moneta, attore e doppiatore.
1: Sì, perché pensano che sia più facile. non è vero. Si fa spesso questo errore, infatti poi spesso bruci un doppiatore. Perché il cartone animato, poi naturalmente non sono tutti uguali, ma ha una caratteristica fondamentale rispetto all'attore in carne e ossa, che non respira. O meglio, se un attore in carne e ossa è magari anche istrionico, ha tanti cambi di espressione, però per passare da un'espressione di un tipo all'espressione opposta, adesso parlo perché non sono in radio, non riesco a mostrare quello che posso fare, ma ho dei muscoli facciali, quindi ho un tempo fisico perché la mia faccia si cambi espressione, capisci? In questo senso respira, sono vivo. Il cartone animato no, è capace in un fotogramma, in un frame, in termini elettronici, quindi in una frazione infinitesimale di secondo, è capace di cambiare espressione. Quindi tu capisci che è più innaturale. Ecco perché il cartone animato non respira, è artificiale. E stare dietro a questi cambi bruschi di espressione, di volto e quindi anche di suono, comporta una respirazione forzata, forzatissima. Quando poi si aggiunge a questo la caratterizzazione vocale, perché insomma, l'essere umano, io lo doppio con la mia voce, o sì, poi puoi alleggerire, appesantire, però insomma, cambiare modo di recitare, però insomma, il timbro è quello. Quando hai i cartoni caratterizzati, allora lì c'è anche un fatto tecnico e timbrico, per cui la voce si schiaccia, no? Cioè, perché non sono lavori di gola, sono tutti lavori di muscoli, di risonatori. E allora diventa ancora più complicato, perché devo forzare i cambi, forzare la respirazione, tenere la caratterizzazione e tenere la verità, perché anche il cartone richiede la verità. Allora è molto difficile. Meglio cominciare con gli esseri umani, o meglio, come diceva un altro grande maestro che ho avuto, che si chiamava Maurizio Torresan, diceva sempre: se volete doppiare bene un cartone animato, imparate a doppiare bene un essere umano.
0: Ci si specializza? C'è chi fa solo cartoni,
1: sì,
0: solo umani, narratore?
1: C'è chi lo fa ma sbaglia, secondo me. C'è addirittura, guarda, chi adesso non più oggi forse, ma si butta a fare solo la pubblicità, no? Lo speaker pubblicitario. L'attore deve fare tutto, perché sai, è come se io continuassi a muovere solo un muscolo, cioè mi esercito, ho questo muscolo gigantesco, sviluppatissimo, e tutto il resto del corpo debole, non è niente. E l'attore deve mettersi sempre in prova, esercitare tutte le corde espressive, fare un narratore di un documentario, doppiare le voci dei documentari, doppiare un videogioco, doppiare un cartone animato, doppiare un telefilm, doppiare un film. Sono esercizi attorali simili ma molto diversi, e devi continuare a esercitare, se puoi, se hai la fortuna di poterlo fare, tutte quelle corde, perché gioverà sempre a tutto il resto.
0: Ce li fai sentire?
1: Allora va bene, facciamo questo giochetto. Frase in questione: per essere un doppiatore non basta avere una bella voce. Ah, tra l'altro, il mio sogno è vedere un settantenne che mi arriva in sala con una vociaccia che mi dice: posso fare il doppiatore? Gli spalancherei le porte, perché a noi servono i timbri diversi, chiunque. Quindi, per essere un doppiatore non serve avere una bella voce. Come lo direbbe in un documentario un narratore, no? Come se parlassimo dell'Icaone delle steppe, no? Per essere un doppiatore non basta avere una bella voce. Il doppiatore si ciba di licheni nella stagione secca. Ok. Come lo direbbe un attore, un personaggio qualunque. Però dipende dalla circostanza in cui si trova, no? Per esempio, è a spasso con un'amica, oppure come fanno spesso nei telefilm, che camminano nei corridoi. Vedi, John, per essere un doppiatore non basta essere una persona con una bella voce. Bisogna imparare a recitare, capisci? Per essere un buon doppiatore non basta avere una bella voce. Vieni, seguimi. Ok, un cartone animato.
2: Per per essere un doppiatore non basta avere una bella voce.

Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni a infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Secondo l'agenzia russa Interfax, lo ha riferito il governatore della regione di Saratov, Roman Buzargin. Le infrastrutture civili, ha dichiarato, sono state danneggiate. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Le segnalazioni preliminari indicano la presenza di vittime. La Russia, dal canto suo, ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con Zelensky. Nella capitale ucraina ha scattato un allarme aereo, ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Borispil e Fastiv, alla periferia di Kiev. Il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenka, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana nell'ambito di indagini su call center illegali. L'agenzia di stampa yemenita Ansarullah, sostenuta dall'Iran e affidata agli Houthi, ha dichiarato che i ribelli hanno colpito obiettivi nell'Arabia Meridionale, aggiungendo in un altro post che gli attacchi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Abba, la base aerea King Khalid e le strutture del colosso petrolifero statale Aramco ad Abba e Jizan. Dal canto suo, invece, il presidente statunitense Trump ha scritto sul suo social Truth che i prezzi del petrolio crolleranno quando Washington avrà vinto la guerra contro l'Iran. La Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione, soprattutto nei ruoli dirigenziali e di supporto. Non sarà toccato il personale a contatto con la clientela, nemmeno quello impegnato nel recapito nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. Il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord delle Legern tra Argovia e Zurigo. Davanti a oltre 400 persone ha promesso un processo trasparente e il coinvolgimento della popolazione, annunciando anche compensazioni per la regione. Il consiglio federale dovrebbe decidere sul sito attorno al 2030 e una votazione popolare è prevista indicativamente nel 2033, mentre i primi rifiuti potrebbero essere stoccati dal 2050. Calcio, parte questa sera la Champions League con le prime 6 partite. Tra le sfide più attese, Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambi alle 21. In Italia, in Serie A, vittorie ieri sera per Cagliari e Lazio, gli ultimi 2 posticipi biancocelesti che raggiungono la Roma e l'Inter in vetta a 9 punti. Infine le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.

0: Il doppiaggio è anche lavoro corale. Dietro pochi secondi di dialogo si nascondono ore e ore di lavoro. Traduttori, adattatori, direttori di doppiaggio, fonici, attori, tutti lavorano in squadra. Ma quali sono le figure e cosa fanno? Ne parliamo con Claudio Moneta, attore e doppiatore.
1: Allora, il direttore del doppiaggio è la figura che corrisponde al regista. È quello che sa tutto del prodotto in sé, è quello che se lo guarda 57 volte, che controlla tutto il lavoro che viene fatto prima di entrare in sala, che dirige il turno insieme a un fonico e a un assistente, aiuta l'attore soprattutto a, innanzitutto chiaramente a incollarsi alle intenzioni e alle facce, ma soprattutto a far finta di parlare con altre persone, perché noi doppiamo ormai uno per volta. Io doppio un dialogo con un altro personaggio, ma non c'è a fianco a me l'attrice o l'attore che deve doppiare l'altro personaggio, sono da solo. Questa sembra una sciocchezza, invece si rischia il pericolo della colonna separata, cioè dai la sensazione di parlare col niente, con nessuno. Ci sono una serie di stratagemmi, di trucchi a cui deve stare molto attento il direttore e deve trasmettere queste informazioni all'attore. Poi naturalmente non finisce lì, perché una volta che è finito il lavoro di registrazione, il direttore deve assistere alla sincronizzazione del film, del prodotto, cioè viene migliorato il labiale, e poi c'è il visionamento del mix, che sono le altre fasi, e sono sempre supervisionate dal direttore e dal fornitore del prodotto, che insieme a lui decide anche chi deve doppiare cosa, cioè il cast dei doppiatori.
0: Beh, sicuramente nell'immaginario ancora di alcune persone, visto che nel film ci sono molti personaggi, immagineranno che in fase di doppiaggio siano tutti presenti gli attori che doppiano.
1: Fino a un po' di anni fa sì, non che fossero tutti presenti, però insomma almeno due o tre persone e quando c'erano i turni di brusio, cioè i turni della dove si deve doppiare la folla o personaggi minori di passaggio che si sentono a malapena, allora si stava dentro anche cinque o sei, c'erano tutte le sedie dietro, perché in sala di doppiaggio c'è un leggio, un proiettore che proietta le immagini o uno schermo e un microfono, chiaramente delle cuffie dove tu senti l'originale e a volte, se ti serve, senti anche le altre voci italiane che hanno già doppiato. E si era tutti lì. Poi allora c'è quell'uomo che passa dietro con la camicia rossa e un passante col cane, allora alzati tu e allora tu ti alzavi dalle sedie, andavi lì e facevi la tua particina.
0: Beh, poi c'è un'altra figura importantissima, quella dell'assistente di doppiaggio.
1: L'assistente fa un lavoro gigantesco. Apparentemente tu lo vedi solo quando in sala controlla il sincrono e quindi la sincronizzabilità delle battute, e allora dà anche dei suggerimenti, per esempio togli questa parola, sostituiscila con quest'altra, e aiuta tecnicamente il fonico, il direttore, da questo punto di vista, ed è in sala con l'attore. Ma non è tanto questo il lavoro che fa l'assistente, è tutto quello che c'è prima, cioè sistemare il copione, organizzare i turni, tutti questi incroci, come si dice, tutta questa organizzazione viene fatta dall'assistente.
0: Cosa sono i rumori?
1: Tutto ciò che è rumore, suoni, musica, tutto ciò che non è parlato viene già ormai fornito da chi chiede di doppiare il prodotto, cioè c'è una colonna solo con le voci, si chiama stem delle voci, dove si sentono solo le voci degli attori inglesi, che viene sostituita con quella delle voci doppiate italiane. Poi c'è un'altra traccia audio che si chiama colonna M/E, cioè musiche e effetti, o colonna internazionale, infatti vale per tutto il mondo, che contiene musiche, effetti, tutto ciò che non è parlato. Una volta, almeno per le telenovelle e le soap opera, veniva ricreato in sala di doppiaggio il rumore, l'effetto, c'era un tecnico bravissimo con una serie di oggetti improbabili. Se andate su internet trovate dei bellissimi video e capite come vengono riprodotti dei suoni. Per fare lo zoccolo di un cavallo che corre non serve un cavallo vero che corra, si fa in una saletta.
0: Abbiamo già detto in parte in un'altra puntata l'importanza del traduttore, dell'adattatore dei dialoghi, che sì, non necessariamente sono identici a quelli della lingua originale. Bisogna pensare alle lunghezze, bisogna pensare al labiale, bisogna pensare al senso della lingua.
1: Allo stile, perché non tutti i personaggi parlano allo stesso modo.
0: A proposito di bambini, molto spesso non sono bambini a dare la voce, sono degli attori specializzati in voci per bambini o adolescenti.
1: Per lo più donne, che perché timbricamente una donna non deve fare chissà cosa per fare la voce di un bambino. poi si usano i bambini, è sempre dibattuta quella cosa, perché il bambino comunque ha una spontaneità quando parla, che è una spontaneità da bambino, però deve avere il testo giusto, ci vogliono le tempistiche giuste e poi soprattutto deve saper parlare italiano bene, perché ci sono bambini anche molto bravi ma hanno una calata romana o milanese, perché in genere sono poi figli di doppiatori, di attori, che io trovo molto fastidiosa, perché se siamo in una storia ambientata a New York, perché devo sentire i doppiatori che parlano benissimo, il padre che parla benissimo dice al figliolo, andiamo a trovare la mamma, figliolo, e il bambino:
2: sì, ma andiamo a trovare mamma.
1: Capisci che non c'entra nulla. Allora è meglio una doppiatrice donna, brava, che sappia però, ed è lì la difficoltà, non tanto fare la vocetta, perché non c'è da fare la vocetta, deve pensare come un bambino.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2

Beh, che meraviglia iniziare con questa canzone di Mango. Mediterraneo, 5 e 30 minuti. Questa è la Rete 1, Alba Chiara. Iniziano qua i nostri programmi, come sempre, e siamo arrivati anche a martedì. È l'8 di settembre. Il nostro primo saluto, forse il più affettuoso, quello che ha più spinta, perché a quest'ora, beh, è un orario ancora da valorosi, eh? Buongiorno.

primo rapido controllo prima della messa in onda. La scaletta stamattina c'è, è incredibile, stampato tutto, tutto pronto, l'animale del giorno, un animale molto simpatico, se noi siamo 10 loro sono 1000, per cui è un animale molto popolare in tutto il pianeta, e parleremo di questo, ma parleremo anche di molto altro. Siamo arrivati a martedì così, neanche senza troppa attenzione. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Come sempre Meteo Svizzera ci aiuta in questo senso, conferma la giornata di pioggia per domani. A sud toccheremo al massimo i 22 gradi, per cui c'è veramente un abbassamento delle temperature notevole se considerate che oggi toccheremo i 30 a sud delle Alpi. A nord oggi andiamo intorno ai 31, 32 nella Svizzera romanda, e domani anche lì grande divario, temperature massime a nord 19 gradi, 21 nella Svizzera romanda. Questo però riguarda la giornata di domani, e poi voi vi direte: ma poi si torna a 30? Mica tanto, perché vedo che le massime tra giovedì, venerdì, sabato, domenica eccetera non superano i 24 gradi. E qualcuno dice: meno male, Oldani, ci dai una bella notizia. Per molti ovviamente è così. Quelli che magari sono ancora in vacanza, ecco, questo sbalzo di 10 gradi, non so. Non lo so, io non lo so.

Vedi che la risposta arriva subito. Non se ne può più di queste notti calde, insonni. No, calde e insonni. Finalmente, mi scrivo. No, ma ci sta. Dai, comunque, sì, è vero che c'è stato una sorta di ritorno in queste ultime settimane, però... però insomma il cambiamento è nell'aria, ecco, insomma l'autunno si avvicina anche da un punto di vista di temperature. Buongiorno, ma che bello ritrovarvi anche questa mattina, ci sono molti messaggi, come sempre facciamo un piccolo giro di saluti. Intanto però vi aggiorno, perché è importante anche avere cognizione del tempo, chi sono, dove sto andando, che giorno è. 8 settembre, 251esimo giorno dell'anno, ne mancano 107 a quel giorno là, la famosa, no? Festa che... auguri, ma che bello rivederti, come va? Tutto bene? No, è un po' che non ti vedo, zia, è vero? Anch'io non ti vedo da un po'. Quelle cose meravigliose che accadono tra 107 giorni, ma avremo modo di riparlarne. Saluti puntuali, questa mattina mando un saluto a chi vive a Ponte Tresa, a Tresa e dintorni, insomma, al di là e al di qua del confine. Buongiorno, buongiorno Cantone Obvaldo, il mio saluto di oggi è tutto per voi. E poi sapete, lo sapete, ma io ve lo ripeto sempre, basta attivare, scaricare la nostra app per poter ascoltare Rete 1 davvero in tutto il mondo, e quando dico tutto il mondo dico anche il Laos, che è un paesino, un bel paese, grande, che cerca di resistere alla massa di turismo del diciamo sud-est asiatico, ma in realtà è un paese che è stato ben conosciuto da molti, ci sono tante cose da vedere. Non c'è il mare, ma ci sono molte, molte altre cose. Allora, cos'è successo l'8 di settembre nella storia? Beh, l'evento più lontano ci permette di salutare un oggetto per me fondamentale, per cui per me la vita senza matite, pennine, scotch e forbici, ecco, è una vita un po' inutile. Per cui oggi salutiamo chi ha avuto questa grande idea, l'industria chimica.

comuni, no? Vabbè, comunque sì, ci sta, dai, fa abbastanza sorridere. Sempre oggi, ma nel 1966, quindi se fate bene i conti, sono passati 60 anni da quando arrivò il primo episodio di uno dei più popolari serial della storia televisiva, ovvero Star Trek. Una saga di fantascienza nata appunto nel 66, racconta un futuro ottimista in cui l'umanità supera le guerre, la fame, la povertà, fa parte della Federazione Unita dei Pianeti, una sorta di alleanza di mondi pacifici, e le storie seguono gli equipaggi di astronavi come la Enterprise che vanno a cercare nello spazio profondo. Esplorare strani nuovi mondi, cercare nuove forme di vita e nuove civiltà, arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. E quindi so che questo suono vi fa venire in mente Spock e James Kirk e tutta questa saga dove c'erano tanti, tanti aspetti, diplomazia, diversità, la etica, nel 66. Quindi bello ricordare, no, anche questo evento lontano. Nel 1957 c'è un altro evento musicale che voglio ricordare insieme a voi, anche perché questa è una canzone davvero molto particolare, anche dopo tanti anni suona bene. 1957, Jackie Wilson abbandona i Dominos, questa band con la quale aveva iniziato la sua attività, e pubblica Rit Petit, canzone davvero bella. E faceva così.

Oggi, 8 settembre, nasceva il primo campionato al mondo di calcio. Campionato di calcio al mondo. 12 squadre, siamo in Inghilterra, due incontri con ogni avversario e insomma tutto questo finisce in pochi mesi. 138 anni fa, in Svizzera, vi chiederete quando c'è stato il primo campionato svizzero di calcio? 1897, quindi una decina d'anni dopo, venne organizzato da un giornale sportivo di Ginevra, la Suisse Sportive, e non dalla Federazione Svizzera di Calcio, per cui all'epoca venne considerato non ufficiale. Poi però è stato riconosciuto come la prima edizione del campionato nazionale svizzero. Primo campione del paese, il Grasshopper, squadra che vinse la finale battendo il Losanna, insomma, tanti e tanti anni fa, nel 1898. Se vi state chiedendo di quale animale parleremo questa mattina, vi do un aiuto. Beh, vabbè, ma questo sì, ho capito, l'hanno capito tutti. Sono i coccodrilli. No, coccodrillo è la canzone. L'animale mi sa che è un altro, è un po' più piccolo del coccodrillo. E forse il coccodrillo, quando ne vede una di queste, gnam gnam, ci siamo capiti, eh?

0: La Cariola dove va?
1: Sono anni che ce lo chiediamo, la Cariola dove va? La risposta qual è? Da qualche parte va. Buongiorno, ben svegliati. Sono Daniele Oldani, è un piacere ritrovarvi. Grazie dei tanti messaggi, pensieri, affetto. Ecco, io vedo tanto affetto e davvero mi fa molto piacere. Ricambio nel limite del possibile. E voglio anche citare un po' di amici, perché stamattina ho visto voci nuove, nomi che ben conosco. Per esempio Gianluca, che ci manda i suoi saluti da Soletta. Gianluca è un nome che non ricordo. Sei per caso un ex silenzioso che per mesi e anni alle sollecitazioni dell'Oldani, ma neanche quando non ti mando un messaggio, ma neanche a piangere? Comunque, benvenuto Gianluca, buongiorno. Sabrina invece me la ricordo, da Zurigo, buongiorno Angela, buongiorno Giuseppina, che mi fa sempre un sacco di complimenti. Giuseppina, basta con i complimenti, davvero, ci vogliamo bene, a posto. Gianna da Sondrio, buongiorno anche a te. Allora, oggi avete presente il David di Michelangelo? Ecco, questa grande statua, una delle opere più celebri del Rinascimento italiano, scolpita all'inizio del 1500. Altezza complessiva 5 metri e 17. Quindi, quando immaginate, no? Quando Michelangelo è andato, dice, allora mi serve un po' di marmo. Quanto? Un bel po', 5 metri, 5.560 chili. E quindi crearono, e in un giorno come questo, 522 anni fa, misero davanti a Palazzo Vecchio a Firenze la statua realizzata appunto da Michelangelo Buonarroti, rivolta a sud-est. Attenzione alla tecnica, qui siamo nel 1500, c'erano le popolazioni nemiche che andavano, venivano, adesso vi conquistiamo. E allora che cosa hanno messo loro? Hanno messo un uomo nudo, alto 5 metri, che ti guarda con quella aggressività, no? È un po' come quando c'è il cocker che fa la guardia a casa, no? O il chihuahua. No, il chihuahua sono un po' aggressivo ogni tanto. No, per dire, la mia cagnona, no? Che è molto tranquilla, è molto molto molto tranquilla. Sembra, no? Cioè, 50 kg di cane, ma non fa un male non fa del male a una mosca. Ecco, se metti un cane così, ecco. Questa statua di 5 metri d'altezza è stata messa così per affrontare le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città. E quindi quest'uomo nudo, però alto 5 metri, doveva creare un po' di tensione. Però eravamo nel 1500, quindi tutto può essere. Come sapete, l'originale non è quello che si vede in piazza, ma è ben nascosto alla Galleria dell'Accademia di Firenze. In Piazza della Signoria c'è una copia, anche perché è un continuo. Faccio il selfie, mamma fammi il selfie, zia mi fa il selfie. E quindi le cose poi si rovinano, naturalmente. È così. Serve qualche spinta stamattina o basta il caffè alle 6? Voi fatemi sapere che Guglielmo Tell è sempre pronto.

Anche Sciaffusa è con noi questa mattina. Buongiorno Tito, ben svegliato. Buongiorno a Linda. No, stamattina bene, buona la temperatura, anche la notizia che si abbassa e che domani piove, tutto sommato va bene, ma c'è l'appello di Carlo che mi dice dovrà affrontare un fine settimana molto impegnativo anche con un matrimonio. No, allora qui serve Guglielmo. No, serve Guglielmo, perché il matrimonio è bello, è interessante. Carlo, fidati, ma cominciamo adesso a caricarci, perché poi... Se poi è fine settimana, tipo sabato, che poi fai tardi e poi la domenica c'è un cerchio alla testa. No, so quelle robe lì. Lascia perdere. Vai col Guglielmo Tell. Dunque, abbiamo ascoltato i Fine Young Cannibals, non a caso, perché oggi, tanto per aprire anche il momento dei compleanni, oggi è il compleanno di David Steele, che è un musicista britannico e che ha fatto parte dei Fine Young Cannibals. Oggi nasceva nel 1960, quindi sono 66 gli anni, le candeline che deve soffiare. È scomparso l'anno scorso, ma oggi avrebbe festeggiato 79 anni il cantante italiano Christian.

E un altro compleanno del giorno è quello dell'artista americana Pink. Compie, lei ha 47 anni oggi. What a-

E naturalmente auguri anche a voi se oggi 8 di settembre è legato a qualcosa di bello, a un evento che magari ricordate anche con un certo affetto. La rana l'abbiamo annunciata. Volevo anche già darvi qualche indicazione sulla parola del giorno, lo avete sentito ieri, abbiamo pensato di riprendere la rubrica dell'estate, un milione di parole, in maniera più sintetica, ma oggi dobbiamo parlare di un termine che in qualche modo bisogna abbinare a parole eleganti, colte, solenni, quando utilizzate la lingua in maniera letteraria, ma poco comune nel parlare di tutti i giorni. Quindi quando avete un linguaggio elevato, solenne, raffinato, tipico di contesti nobili e ufficiali, c'è una parola precisa che inizia con la lettera A. Ecco, è una parola che proprio vuol dire questo. È un po' come dire, no? Tu vai al bar e dici un caffè, oppure se usi questo linguaggio potresti dire buongiorno buon uomo o buona donna, adesso dipende. Gradirei degustare una fragrante infusione di chicchi tostati. Ecco, stai dicendo la stessa cosa, ma lo chiami in maniera diversa e usi un linguaggio che inizia con la A. Quale parola sarà? Ne parliamo dopo. Altra canzone legata a questa giornata.

nel 1974 al primo posto delle classifiche americane c'è Eric Clapton con I Shot the Sheriff. Ho sparato allo sceriffo, fondamentalmente remake di una canzone di Bob Marley, che proprio grazie all'interpretazione di questo motivo da parte di Eric Clapton inizia a farsi conoscere anche fuori dall'area giamaicana. Quindi è stato veramente un punto di ponte, no? tra la cultura giamaicana e poi lo sviluppo a livello internazionale. Abbiamo parlato di Pink, tanto stanno arrivando molti messaggi su questo modo di parlare che è appunto a che fa altolocato, mi scrivo ampolloso. Invece Anna indovina, brava, aristocratico. No, è una parola breve, sono 6 lettere, vi aiuto in questo senso. Dicevo, abbiamo citato Alicia Moore, cantante con il nome di Pink, la conosciamo come Pink anche perché ha iniziato la sua carriera con i capelli rosa. A 16 anni ha iniziato la sua attività, poi dischi d'oro di qua e dischi d'oro di là, insomma la carriera continua. Per cui arriviamo all'informazione delle 6 con una sua canzone che risale a 25 anni fa. Perché, signori miei, il tempo vola. Brava Patrizia. Risposta esatta. Affettato, mi scrivono. No, non è affettato. Lì per i panini va bene.

0: vigorosamente in diretta su Rete 1 ma anche sulla 2, per cui saluto tutti i telespettatori che anche questa mattina hanno scelto la nostra compagnia e naturalmente anche la nostra informazione. Sono le 6, l'informazione e poi di nuovo Alba Chiara con quella parolina lì che avete indovinato in tanti. Sono le 6.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli, la strategia della posta svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, così da garantire a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere ai soldi dei contribuenti. All'annuncio il sindacato sindicom ha reagito con sconcerto. I dettagli con Monica Fornasi.
3: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Sindicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante. Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Sindicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
2: Il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord delle Legern tra Argovia e Zurigo. Davanti a oltre 400 persone ha promesso un processo trasparente e il coinvolgimento della popolazione, annunciando anche compensazioni per la regione. Il Consiglio federale dovrebbe decidere sul sito attorno al 2030. Una votazione popolare è prevista indicativamente nel 2033, mentre i primi rifiuti potrebbero essere stoccati dal 2050. In Ticino si avvicina l'apertura dei cantieri della rete tram-treno del Luganese. I primi lavori inizieranno a metà ottobre sulla tratta Bioggio-Manno. Il progetto prevede anche una galleria di oltre 2 chilometri per collegare Ponte Tresa al centro di Lugano. Finora sono stati assegnati mandati per quasi 45 milioni di franchi, mentre il costo complessivo dell'opera resta stimato in 760 milioni.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. Dopo la sigla delle notizie sportive, oggi con Patrick Locatelli.
1: Lo sport. Bene ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime sei partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapov. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zheng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos della Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
5: Si fa così. Partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Le vacanze. Ah, che tema, le vacanze. 5 minuti dopo le 6. Ancora buongiorno da Daniele Oldani, da tutti noi di Rete 1. Ben ritrovati. Pronti a ripartire con le nostre chiacchiere, con la nostra musica e anche con i nostri auguri, perché oggi dobbiamo celebrare questi nomi, quello di Sergio, che è un nome di origine etrusca, forse voleva dire il seminatore, Sergio, e poi se conoscete qualcuno che si chiama Serafino o Serafina, ma fatelo un colpo di telefono, buongiorno Serafina, tanti auguri. E poi c'è anche Federico, che è un altro nome che si ricorda quest'oggi. Il caffè è pronto, abbiamo fatto sistemare tutto, la moca, le cose, no, le cialde, perché poi ognuno vuole, e quello lo vuole con il deca, quell'altro lo vuole ristretto, quell'altro lo vuole corretto, e comunque ci organizziamo da questo punto di vista. Eccolo qua, il caffè di Rete 1, poi riprendiamo le chiacchiere, abbiamo i giornali, abbiamo la parola del giorno, lo avete indovinato in tanti, è proprio una parola antica, ovvero aulico. Ecco, il linguaggio aulico è quello di cui parleremo questa mattina.

all'inizio del mese di ottobre, cioè dietro l'angolo fondamentalmente, c'è una prima svizzera molto interessante, visto che stiamo parlando tanto di intelligenza artificiale connessa alla nostra vita, connessa alla nostra quotidianità. C'è questo evento che si terrà a Massagno, peraltro nella Svizzera italiana, che riguarda l'intelligenza artificiale connessa al cinema, alle tecnologie, dal 1 al 4 di ottobre. Questo evento, che si chiama Merge Film Festival, e probabilmente scriverà una pagina inedita nel panorama culturale elvetico. Primo festival cinematografico dedicato interamente all'intelligenza artificiale. Quindi, in qualche modo, il Ticino diventerà un laboratorio di questa rivoluzione digitale, offrendo al pubblico un palinsesto denso di proiezioni, ma anche di dibattiti pubblici. E questo Merge Festival è appunto l'occasione per indagare su come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo i paradigmi del cinema, dalla scrittura al montaggio. Un'ambizione nata tra i banchi del CISA, il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno, dove appunto c'è stato un'analisi, un approfondimento per comprendere che l'intelligenza artificiale è entrata nel processo creativo non come semplice strumento tecnico, ma come nuovo linguaggio espressivo, capace di raccontare in qualche modo le condizioni umane, che sarebbe stato pressoché impossibile da raccontare con gli strumenti cinematografici tradizionali. È una bella sfida, per cui buon lavoro a chi sta organizzando questo evento a Massagno dal 1 al 4 di ottobre. Avremo modo di parlarne, ma intanto io vi avviso, così uno dice: mi interessa l'argomento, l'ho sentito alla radio, la di la radio magari può essere interessante. C'è Alana Miles e poi ci sono i quotidiani della Svizzera italiana.

Grande brano di Alana Miles, me lo ricordo benissimo in quel lontano 1990. Quanto colpì, no? Questa canzone un po' dark, un po' oscura nel suono, anche il titolo è così, Black Velvet. Mando un saluto a René che ci ricorda come oggi se ne andò anche Mike Bongiorno, è vero, era il 2009, se ne andava a Monte Carlo il famoso presentatore Mike Bongiorno. Ecco, ogni tanto mi arrivano dei messaggi: non leggi i miei messaggi perché ce l'hai con me. Io non ce l'ho con voi, ma arrivano tanti messaggi, per cui abbiate pazienza, non riesco a stare dietro a tutti, però cerco di farlo. Ecco, apprezzate l'impegno, io ce la metto tutta, poi non è semplicissimo. Vediamo cosa raccontano il Corriere del Ticino e la Regione questa mattina, se scelgono due temi diversi. Direi di sì, hanno Regione e Corriere aprono con due tematiche diverse, perché la regione sceglie una vicenda di cronaca, ovvero la 47enne Cristina, vittima di femminicidio a Gnosca, che lancia un appello. Il papà di Cristina lancia un appello: chi sa o ragionevolmente sospetta chieda aiuto. I servizi di consulenza ci sono. Bisogna rompere il muro di omertà e farsi avanti. Questo è il titolo che trovate oggi sulla regione. A centropagina, con tanto di fotonotizia, classica fotografia di un ambiente di lavoro, un cantiere, lavori e deduzioni a braccetto, corsa alla manutenzione. Dal 2029 non si potranno più scalare i costi delle imposte, così titola la regione. In sostanza racconta Giacomo Agosta nel suo pezzo: ho un immobile che necessita a breve o nel medio termine di una sistemata, dal 2029 verrà abolito il valore locativo e allo stesso tempo non sarà più possibile dedurre dalla dichiarazione fiscale i lavori di manutenzione. Prendo il telefono, chiamo una ditta, un artigiano, sto sempre leggendo l'articolo come inizia il pezzo di Agosta, per pianificare l'intervento prima di quella data e sfruttare questa possibilità di risparmio. È il ragionamento che in Ticino, come nel resto della Svizzera, stanno facendo diversi proprietari immobiliari. Quindi corsa alla manutenzione finché si può dedurre. Questa è l'apertura della regione. L'apertura del Corriere invece ci parla del tram treno, quindi siamo nel Luganese, questo nuovo oggetto e strumento di trasporto, mezzo di trasporto, viaggia diretto verso il cantiere. Ormai da 3 anni il progetto non accumula ritardi, si avvicina al primo colpo di piccone, tanti appalti assegnati in Ticino, conferma consegnata per il 2035. E invece si parla di prigione, di penitenziario, incarcerazioni oltre confine, attuate soluzioni temporanee per far fronte al sovraffollamento, scrive il Corriere del Ticino. E quindi problema che tocca anche i cantoni del Concordato Latino. Sono state attuate alcune soluzioni temporanee, tra queste il trasferimento coatto in altri paesi. Una situazione logistica, così come per la giustizia, è critica. Tra gli indirizzi strategici del cantone c'è anche la costruzione del nuovo penitenziario. All'interno c'è molto materiale quest'oggi. Intanto ancora l'analisi del voto in Sassonia è al centro dell'attenzione anche dei quotidiani. La FD ora guarda Berlino, Merz è un peso per il paese. L'articolo di Giona Carcano che racconta come il partito di estrema destra, dopo aver vinto appunto in Sassonia, va all'assalto del Bundestag, e questa è un'analisi. Dopodiché, sempre dal Corriere del Ticino, vi segnalo una notizia che riguarda la cannabis. Ci sono meno rischi con la vendita in farmacia. Dalla sperimentazione in 3 città svizzere risulta che la distribuzione controllata può favorire il passaggio a forme di consumo meno pericolose, come ad esempio lo svapo o l'assunzione per via orale. Si parla ancora di Mladic, l'addio a Ratko Mladic spacca ancora i Balcani. Ci sono stati funerali con onori militari, grande partecipazione popolare per l'ex generale condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra all'Aia, il figlio Darko, che dice hanno creato tribunali artificiali. E poi ne abbiamo già parlato, ne ho già parlato diverse settimane fa, ma è bello trovare la notizia anche sui quotidiani della Svizzera italiana. Si parla di questo nuovo caso letterario, un ragazzo di 23 anni, un ragazzo di Zurigo.
giovane, giovanissimo, e ha scritto un libro che farà rumore, si parla già di un best seller mondiale perché è stato già venduto in diverse edizioni. Questo ragazzo si chiama Nelio Biedermann, è rimasto per 29 settimane nelle classifiche in Germania, libro più venduto nel 2025 nella Svizzera tedesca, arriva finalmente anche la versione in italiano edita da Guanda, un romanzo che racconta una lunga storia, un caso appunto, un viaggio nel tempo ma con grande complessità. Il protagonista è il tempo, dice Biedermann, che spazza via ogni cosa sul suo cammino. Torno velocemente sulla regione per segnalarvi altri argomenti. Anche qui si parla della vicenda politica tedesca in Sassonia, dove appunto l'AfD vuole governare il Land. Merz però dice: non mi faccio da parte. E c'è una notizia che ci permette anche di ritrovare un po' di leggerezza, perché Ricky Martin, magari ve lo state chiedendo, tornerà a celebrare i 50 anni della sua attività con i Menudo, per cui aveva iniziato con questi ragazzi la band dei Menudo. Quindi siamo nell'anno del 50esimo, esclude il ritorno. Dice: no, mi sa che io non farò parte di questa reunion. Non credo che ci sarò, forse visiterò uno dei palchi, come dire, magari passo per un saluto, beviamo qualcosa, ma cantate pure voi. Ecco, questo, vi sto facendo una rapida traduzione. Il sole sorgerà alle 6:54, tramonterà alle 19:48, abbiamo 12 ore 54 minuti di luce, facciamone buon uso, anche perché domani piove, ve l'ho già detto, e le temperature cadono.

È la nuova canzone di Alex Warren, si intitola Emerald Eyes. Alle 6:23 minuti possiamo tranquillamente parlare di quello che le parole mantengono, riservano e ci permettono di ricordare, perché in effetti la lingua italiana, come tante lingue, ma la lingua italiana in particolare, è davvero ricchissima di termini lontani, antichi, moltissimi arrivano dal latino, qualcuno dal greco e alcuni sono anche termini medievali molto molto belli. Oggi parliamo di aulico. Un termine aulico è una parola elegante, colta, solenne, usata nella lingua letteraria, ma poco comune nel parlare di tutti i giorni. E in effetti è proprio a quel mondo che dobbiamo ricollegarci, al mondo in cui c'erano la nobiltà che usava un certo tipo di linguaggio e la popolazione che ne usava un altro. Quindi linguaggio elevato, solenne, raffinato, tipico di contesti nobili e ufficiali, è una parola che sembra uscire direttamente da un castello, no? Medievale, o da una cerimonia di corte. Quando diciamo che il linguaggio è aulico, intendiamo uno stile particolarmente elevato, solenne, ricercato. Prima ho fatto l'esempio di chiedere un caffè al bar. Io posso dire un caffè grazie, oppure potrei dire gradirei degustare una fragrante infusione di chicchi tostati, possibilmente con l'attenzione che meri. Ecco, questo è un linguaggio aulico. La parola deriva dal latino aula, che significa corte o palazzo reale, e in effetti è proprio la connessione diretta con quel mondo che quindi questo linguaggio apparteneva alla corte dei sovrani. Aulico non è sempre un complimento, perché se uno scrittore usa un linguaggio aulico nel momento giusto può essere raffinato, ma se esagera, può diventare pomposo o artificiale. Altro esempio, io posso dire ho fame, che a quest'ora, voglio dire, un po' di appetito comincia a salire, ma posso anche dire, che ne so, avverto un impellente bisogno di nutrimento. Ecco, questo è un linguaggio aulico che però ha un effetto diverso. L'obiettivo è lo stesso: datemi qualcosa da mangiare, però sentite come è diverso, come suona diversamente. Il concetto è identico, ma avverto un impellente bisogno di nutrimento, fa venire in mente un duca, un ambasciatore che si rivolge alla sua servitù, eccetera eccetera. La cosa divertente è che quasi tutti sappiamo riconoscere uno stile aulico quando lo sentiamo, ma pochi usano quelle parole nella vita di tutti i giorni, e forse questo è il suo fascino. Una parola elegante che parla dell'eleganza stessa. Ecco, questa mattina abbiamo messo un piccolo tassello in una parola della lingua italiana da non dimenticare. Aulico. Avete un marito aulico?

0: Mori Cantè, la canzone si chiamava Yek Yek, prima di dimenticarmi che poi ci sono dei saluti, degli auguri importanti. Daniela, buongiorno, chi vuoi salutare stamattina?
1: Auguro a tutti una buona giornata.
0: Ah, bene.
1: E a Giovanni in particolare un grande passo che lo porti a una completa guarigione.
0: Sì, è vero.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Forza Giovanni e forza a tutti coloro che sono magari in ospedale, che ci ascoltano e che ogni mattina cercano la nostra compagnia. Noi siamo veramente molto felici. Compagnia ma anche informazione, e allora saluto Giuseppe Bucci che mi ha raggiunto in studio dalla redazione dell'informazione. Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Alle 7 c'è il Radio Giornale, naturalmente i temi di oggi quali sono?
2: Ma cominceremo con la Posta che continua la sua politica di ristrutturazione, taglia ancora fino a 110 posti di lavoro a rischio, tagli necessari per assicurare l'autonomia finanziaria, dice la Posta. I sindacati però non ci stanno, parlano di scelta scandalosa. Cominceremo da qui, poi ci sono molte notizie di estere, a livello di estere, di autorità estera. La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di 3 giorni, continuano naturalmente in Germania le discussioni su cause e conseguenze del voto di domenica in Sassonia-Anhalt, si rafforza il partenariato tra Unione Europea e la Groenlandia, che lo sappiamo è minacciata da Trump, da lui arrivano investimenti da 200 milioni di euro in 2 anni, e poi in Israele entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di fine ottobre. Eisenkot, che è il principale rivale di Netanyahu, prepara la sfida con la sua lista, oggi è il termine per consegnare le liste per questo appuntamento importante che ci aspetta fra 2 settimane. E poi parleremo, tema di questi giorni, insomma ripresa la scuola, del tragitto casa-scuola, che è ancora troppo pericoloso in Svizzera, secondo 4 genitori su 10, lo dice un sondaggio dell'ATA, l'associazione Traffico e Ambiente, che sottolinea che questa insicurezza genera poi più traffico, perché le persone, vista questa situazione, preferiscono
0: usano l'auto.
2: Esattamente. E ATA che chiede ai comuni quindi di agire, di intervenire per risolvere la situazione. Tra l'altro in Ticino situazione un po' peggiore che nel resto della Svizzera, stando sempre a questo sondaggio.
0: Certo. Alle 7 dunque il Radio Giornale, adesso le notizie per chi viaggia con noi. Buon lavoro Giuseppe, a te la redazione. Sulle strade ticinesi il traffico è in aumento, al momento sono segnalati i primi rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Vi ricordo lo stato delle strade per quanto riguarda la Calanca, da Molina fino alle Cave di Arvigo resterà aperta la strada durante il giorno tra le 6 e le 20:30, sarà comunque regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa, resterà invece chiusa durante la notte dalle 20:30 alle 6, in caso di previsioni meteo particolari questi orari potrebbero subire delle modifiche. Buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Tra poco l'appuntamento con Amore a prima zampa, la rubrica di Alba Chiara per questo autunno-inverno, no più autunno perché estate-autunno, dai, perché arriveremo fino a Natale. C'è Anna Oxa prima però, Donna con te.

mi piace ricordare, ogni tanto è bello, no? Ricordare anche gli autori delle canzoni. Questo è un brano di Danilo Amerio, che ho avuto la fortuna di conoscere. È una persona davvero piacevole. Ho fatto una bellissima chiacchierata con lui. È lui l'autore, il papà di questa Donna con te, canzone di Anna Oxa. Se la rana è d'accordo, possiamo cominciare questo piccolo omaggio. È d'accordo?

Amore a prima zampa, piccola rubrica del mattino per svegliarsi con un po' d'allegria, anche per pensare ai nostri amici animali, alla loro varietà, perché è vero che gli esseri umani sono molto complessi, vari, colorati, siamo fatti di contrasti e gli animali non sono da meno, anche loro hanno una varietà impressionante. È la natura che è varia, perché voglio dire, chi ha inventato questo mondo, no? Dice, aveva bisogno di creare 8000 specie di rane e di rospi? Sì, evidentemente sì, perché la varietà è la scelta del nostro vivere, quindi si creano 8000 specie. Qualcuno ha fatto anche due conti, dice, ma quante rane ci saranno sulla Terra? E qui si parla di cifre impressionanti, se come è noto gli esseri umani sono intorno agli 8-9 miliardi, qui si parla dai 500 ai 500, dai 50 ai 500 miliardi di rane in tutto il mondo.

più, ecco, un po' più consistente, può raggiungere molte, molte presenze soprattutto nei laghi, negli stagni, nelle zone umide. Peraltro è una delle specie invasive più diffuse nel mondo. C'è il rospo delle canne, non pensate a cose strane, si chiama così perché vive in quell'ambiente dove crescono, eccetera, no? Le canne nel senso di piante. È stato introdotto in Australia in molte regioni tropicali, anche se originario dell'America centrale e meridionale. Le rane verdi europee, anche queste sono molto comuni negli ambienti acquatici, e poi ci sono le rane arboricole, che è un altro tipo di specie. Comunque, quando pensiamo alle rane, che cosa ci viene in mente? I salti, questi allegri gracidii, gli stagni pieni di vita, e in effetti è un po' questo. Ecco, benissimo, ogni tanto si fanno sentire. Le rane abitano la Terra da 200 milioni di anni, sono riuscite a sopravvivere a cambiamenti climatici, le glaciazioni, anche i dinosauri. I dinosauri si sono estinti, le rane no, resistono e lottano insieme a noi. Le trovate in tutto il mondo, a parte l'Antartide. E voglio dire, non è una brutta idea, perché cosa ci vai a fare in Antartide? Cioè, fa un freddo. Si trovano nelle foreste tropicali, negli stagni, nei deserti, anche sugli alberi. Alcuni sono grandi come un'unghia, alcuni sono molto più grandi. Per esempio la rana golia africana. Andate a guardare, date un'occhiata alla rana golia. Ieri ci ho visto, me la sono guardata per un quarto d'ora, e capirete che possono raggiungere dimensioni davvero impressionanti. Di giorno molte specie restano nascoste tra la vegetazione e al tramonto iniziano la loro attività. Ma questo è un programma, questo Amore a Prima Zampa, che vuole valorizzare soprattutto il momento, la stagione dell'amore, come cantava anche Battiato. È il momento più rumoroso della loro vita, perché i maschi, sempre noi a fare ste figure, si esibiscono in veri e propri concerti notturni. Ogni specie possiede un canto caratteristico che serve ad attirare le femmine e a tenere lontani i rivali, perché nel loro canto c'è tutto questo messaggio, cioè guarda come sono bello, scusa bionda, verde, rossa, eccetera, guarda come sono bello, tu rivale stai attento perché qui vivo io. Ma il problema è che cantano tutti insieme, non si capisce niente. Io ho convocato ovviamente un gruppo di rane, per cui adesso vi faccio sentire cosa succede quando le rane cominciano a cantare tutte insieme, a gracidare. Per cui ecco, ce n'è una, poi si aggiunge l'altra, eccetera eccetera. In alcuni stagni si possono ascoltare centinaia di rane che cantano contemporaneamente. È una specie di coro, un concerto, diciamo un live, ecco, che Ligabue guarda con grande anche invidia. Nella maggior parte dei casi la riproduzione è molto particolare, e qui parla la scienza, quindi non guardatemi male se dico parole tipo amplexus, si chiama così. Il maschio abbraccia la femmina in una posizione che si chiama amplexus, ma tu guarda come l'hanno definita, e la fecondazione avviene esternamente, cioè la femmina depone le uova e il maschio rilascia il seme nell'acqua, e da queste uova nasceranno i girini, completamente diversi dagli adulti, che nel corso della metamorfosi poi sviluppano le zampe, i polmoni, a trasformarsi in vere e proprie rane. E la gestione dei cuccioli, chi se ne occupa? Dipende. Alcune specie si limitano a deporre le uova e ad affidarle alla natura, mentre altri genitori sono molto premurosi. Per cui cosa accade? Accade che ci sono delle rane che trasportano i girini sulla schiena, e questo è bello. Altri le custodiscono per piccole raccolte d'acqua tra le foglie. Alcuni proteggono i cuccioli per diverse settimane, ma le curiosità non finiscono qui. Alcune rane cambiano colore, alcune riescono a sopravvivere al gelo, alcune specie hanno delle zampe palmate che li trasformano in piccoli paracadutisti. È meraviglioso. Ancora un canto di rane e poi andiamo avanti. Sentite che bella questa. Qui, diciamo, non è Whitney Houston come genere, però io apprezzo molto questa scelta, per cui viva le rane, l'animale di oggi. Amore a Prima Zampa torna domani, e domani parleremo di un altro animale meraviglioso. Intanto, pensando alle rane, a me è venuta in mente questa canzone, magari anche a qualcuno di voi.

Saif e Bresh, la canzone si chiama Parlare d'amore. È il momento di giocare, ieri sono partite due paia di calzette e sono molto felice e mando i saluti a chi insomma è stato estratto. Capiterà la stessa cosa oggi, per cui vi invito a giocare, vi invito a mettervi un po' alla prova, ad attivare i vostri neuroni che la mattina fa bene. È un gioco di memoria, è un gioco nel quale un po' di sforzo serve, perché sono canzoni che conoscete, non è che me le sono inventate io. Magari da prima è un po' difficile, ma l'ho scelta perché stavo lavorando ieri sulla puntata di domani legata agli animali e in qualche modo vi anticipo già quale sarà l'animale di domani. È una canzone del 72 e non è facile, lo dico anch'io, non è facile, Oldani Cattivello, però magari qualcuno riconosce la voce di quest'artista che soprattutto nella fine degli anni 60 e 70 ottenne un bel successo. La canzone era anche molto carina. 076 321 1113, chi cantava questo brano? Tocca a voi.

0: come un giaguaro, o meglio un ghepardo. Mini Minoprio, no, non è lei. Tre messaggi con Mini Minoprio. Virnalisi, no. Ma dove vai?
1: Pinguino, pinguino.
0: Brava Sonia.
1: Hai l'aria importante.
0: Mi sembra la sigla di un cartone. Sì, in effetti era un disco particolare con Sergio Endrigo. La bella Marisa Sannia, mi scrivono. Ed è proprio lei, Marisa Sannia. C'era questo disco, L'Arca di Noè, di Sergio Endrigo, e c'era anche questa canzone, che così mi è venuta in mente, non chiedetemi perché, ma insomma, era proprio lei, Marisa Sannia. Sono le 6:48, la seconda canzone è molto più famosa e chissà chi si ricorda chi la cantava nel lontano 1998.

qui siamo nell'atmosfera sanremese. Era una band. Bravo Andrea, brava Antonella. Arrivano anche a pezzi, no? Qualcuno scrive Travel, qualcuno scrive Avion. Unite le due parole e otterrete. Brava Luisella, Marisa, sì, Miki. Anche Tere non sbaglia, Sonia, Ingrid, Avion Travel, sì, sono proprio loro, gli Avion Travel, con la canzone Dormi e sogna. La terza canzone è forse la più facile, anche perché il suo stile è, come dire, ormai diventato molto inequivocabile, si riconosce subito questa artista, questa ragazza che arriva dal sud dell'Italia.

0: anche perché non ne avete bisogno. Giusto Manu? Giusto Maurizio? Anche Consi non sbaglia, Alessandro, Edi, Pietro, Nadia, Dolce Nera, è la canzone giusta, è la risposta giusta. Quindi questa mattina vi ho proposto Marisa Sannia con Pinguino, Dormi e Sogna degli Avion Travel, e la terza canzone era di Dolce Nera e si intitolava Ci vediamo a casa.
1: La meteo con Falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: Ma questo è il momento in cui ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti. Questa mattina c'è Luca Panziera che saluto e che ascolto insieme a voi. Dunque Luca, quali sono le notizie? Io ho già avvisato gli ascoltatori che domani pioverà e si abbassano le temperature, però lascio a te la parola così ci dai dei dettagli più precisi. Buongiorno.
2: Sì, grazie mille Davide, buongiorno a tutti. Beh, dicevi bene, domani pioverà, ma direi attenzione anche alla serata di oggi in quanto arriveranno dei temporali. Infatti un fronte freddo raggiungerà la Svizzera nordalpina questa sera, dando quindi luogo a un aumento dell'instabilità. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, comunque la giornata trascorrerà abbastanza soleggiata, anche se inizialmente sono presenti dei banchi nuvolosi a basse quote qua e là, ma appunto lasceranno lo spazio alle schiarite poi nelle prossime ore. Quindi giornata abbastanza soleggiata, marcato sviluppo di cumuli nel pomeriggio e verso sera sviluppo di alcuni temporali, a cominciare dalla zona alpina, temporali che potranno risultare anche localmente di forte intensità. Al nord la giornata, comunque la maggior parte della giornata trascorrerà all'insegna del sole. Nel pomeriggio, appunto, all'arrivo del fronte freddo, anche a nord delle Alpi si svilupperanno alcuni temporali e anche lì localmente ci aspettiamo dei fenomeni di forte intensità, quindi saranno possibili anche delle grandinate e anche delle forti raffiche di vento. Le temperature, grazie al soleggiamento diurno, arriveranno comunque fin verso i 30 gradi in tutto il paese, locali punte anche di 32 a nord delle Alpi, quindi ancora elevate per il periodo. Il vento in montagna sarà moderato da sud-ovest in intensificazione poi all'arrivo del fronte in serata, con un'isoterma di 0 gradi molto elevata per il periodo, che ritroviamo oggi a circa 4.000 metri.
0: Grazie Luca per queste informazioni, ci sentiamo alla prossima occasione, gli ascoltatori ti ritrovano alle 7.20. Tony Bennett, Lady Gaga, prima del gran finale di Alba Chiara.
3: She gets too hungry for dinner at 8.
4: I'm starving.
3: She loves the theater, but she never

divine.

0: tornando alle rane, ieri ho trovato una poesia letta da Renato Zero. Io ve la faccio ascoltare, dai, dura 30 secondi, ma è molto carina.
1: Grande non più di un uovo di gallina, vedendo il bove bello, grasso e grosso, una rana si gonfia più non posso. Per non essere del bove più piccina, guardami adesso, esclama in aria tronfia. Son ben grossa. Non basta, o vecchia amica. E la rana si gonfia, e gonfia, e gonfia, infin che scoppia come una vescica. Borghesi, è più il fumo che l'arrosto. Signori, ambiziosi e senza testa. O gente a cui ripugna stare a posto. Quante sono le rane come questa?
0: Renato Zero, la rana e il bove. È stato bello stamattina con queste rane meravigliose.
2: Casomai non vi rivedessi?
0: Casomai, appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Noi ci sentiamo domattina, sarà già mercoledì, quindi come dire, no? È lì, è un attimo, è un attimo. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Fino a 110 posti di lavoro a rischio, la Posta taglia ancora. Necessario per assicurare l'autonomia finanziaria, dice, ma i sindacati non ci stanno. Partenariato rafforzato tra l'Unione Europea e la Groenlandia minacciata da Trump. Dall'UE arrivano investimenti da 200 milioni di euro in 2 anni. In Israele entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di fine ottobre. Eisenkot, principale rivale di Netanyahu, prepara la sfida con la sua lista. Tragitto, casa, scuola, troppo pericoloso in Svizzera. Secondo 4 genitori su 10, lo dice un sondaggio dell'ATA che chiede ai comuni di intervenire. La strategia della Posta Svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, negli ambiti di gestione e supporto, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, così da garantire a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere ai soldi dei contribuenti. All'annuncio il sindacato Sindicom ha però reagito con sconcerto. I dettagli con Monica Fornasi.
2: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Sindicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante. Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Sindicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
1: La pagina estera. Si è conclusa ieri la visita di 2 giorni della Presidente della Commissione Europea in Groenlandia. Nella capitale Nuuk, Ursula von der Leyen ha firmato con la Premier danese Frederiksen e col capo del governo autonomo dell'isola Nielsen un nuovo partenariato accompagnato da 200 milioni di investimenti in 2 anni. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
3: L'Unione Europea continua a essere non solo un partner importante per la Groenlandia, ma anche un amico leale e fidato. In questi tempi difficili il vostro sostegno è incrollabile, lo sentiamo e ne siamo profondamente grati. Sono parole affettuose quelle che il Premier della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, spende per la Presidente della Commissione Europea, volata a Nuuk per rinsaldare il legame, divenuto quanto mai strategico, con l'enorme isola artica sotto sovranità danese, ma non parte dell'UE, un'isola che negli ultimi 2 anni il Presidente Trump ha minacciato più volte di voler annettere agli Stati Uniti, se necessario, persino manu militari. Spetta al popolo groenlandese, a quello danese, decidere del futuro della Groenlandia e a nessun altro, ha scandito von der Leyen. L'Artico è diventato uno dei luoghi in cui le placche tettoniche della geopolitica politica si scontrano. Quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui. Materie prime, nuove rotte, difesa, con lo scioglimento dei ghiacci l'isola assume una centralità finora sconosciuta. I 200 milioni di euro andranno in tre aree chiave: connettività digitale, dai cavi sottomarini alle infrastrutture satellitari, energia pulita, con particolare attenzione all'idroelettrico, estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia possiede 25 dei 34 minerali che Bruxelles considera fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di tecnologie d'avanguardia, un settore in cui ora è alla mercé di Pechino. La Commissione parla quindi già di un altro pacchetto per l'isola da più di mezzo miliardo di euro a partire dal 2028, sempre che riesca a far passare il prossimo bilancio pluriennale dell'UE.
1: La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di 3 giorni che ha coinciso con la visita degli emissari del presidente americano Trump da Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina Kiev si registrano questa mattina forti esplosioni, ci sarebbero 2 morti. Ucraina che intanto è scossa da nuove turbulenze politiche, il procuratore generale del paese Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti dell'anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana, nell'ambito di indagini su un caso di riciclaggio di denaro proveniente da una truffa telefonica. In Germania continua a far discutere il voto di domenica in Sassonia-Anhalt, segnato soprattutto dal netto arretramento della CDU e dall'affermazione dell'AfD. Il cancelliere Friedrich Merz ha escluso passi indietro e promesso che in futuro saprà spiegare meglio le sue scelte politiche. Nel paese intanto prosegue il dibattito sulle cause del risultato elettorale e sulle possibili conseguenze per gli equilibri nazionali. Da Berlino, Walter Raue.
4: Alcuni commentatori politici in Germania paragonano il risultato delle elezioni amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt con quanto successo in Italia in seguito allo scandalo di Tangentopoli, ovvero il lento sgretolamento dei grandi partiti tradizionali di centro. I cristiano-democratici della CDU avevano governato la regione tedesco orientale per 25 anni di fila e domenica hanno raggiunto però solo il 17% dei consensi, crollando di ben 20 punti. I socialdemocratici dell'SPD si accontentano nel frattempo in questa regione di risultati ad una sola cifra, mentre l'altrettanto vecchio partito liberale dell'FDP è ormai in via d'estinzione, con solo il 2% delle preferenze, un trend confermato anche a livello nazionale. Ad approfittare di questa crisi sono invece i partiti relativamente giovani, estremi e populisti dell'AfD a destra e del BSW a sinistra. Nati rispettivamente appena 13 e 3 anni fa, sono riusciti in poco tempo a conquistare oltre la metà dell'elettorato. A farla da padrona è l'Alternative für Deutschland che ieri ha festeggiato il suo trionfo elettorale nella regione di Magdeburgo, autodefinendosi come il nuovo, vero e autentico partito del popolo tedesco. Se il suo obiettivo di assumere le redini politiche del Land si avvererà o meno, dipenderà però dalle scelte del nuovo, ben più piccolo partito della sinistra populista del BSW, che ha segnalato la sua disponibilità teorica a sostenere un governo guidato dall'AfD, senza specificare però a quali condizioni.
1: E in Israele si voterà tra meno di 2 mesi, elezioni che ricordiamo si tengono il 27 ottobre, i partiti stanno completando le liste dei candidati, si entra insomma nel vivo della campagna elettorale. Oggi è l'ultimo giorno utile per mettere appunto le liste dei candidati, stiamo parlando di un appuntamento elettorale molto importante che avrà anche ripercussioni sulle guerre in corso in Medio Oriente. Allora noi siamo collegati con il nostro collaboratore per la regione Michele Giorgio. Michele, innanzitutto, allora, il principale rivale di Netanyahu, Eisenkot, ha presentato la sua lista ieri. Su che tipo di figure punta?
5: Sì, buongiorno. Gadi Eisenkot punta su figure che sono sostanzialmente centriste, tra l'altro della sua lista elettorale fanno parte al 50% circa donne, è un partito sostanzialmente laico. E Gadi Eisenkot è una figura che è particolare per gli israeliani, perché oltre ad essere stato un capo di Stato Maggiore, quindi dà l'idea di forza anche di un uomo che ha a cuore la sicurezza del paese, allo stesso tempo però ha pagato in prima persona con la perdita di un figlio ed anche di un nipote subito dopo i costi della guerra a Gaza nei passati 3 anni. Dà un'idea di pulizia, di onestà, vuole combattere la corruzione e dice che istituirà una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, inchiesta statale, cosa che non ha mai voluto fare Netanyahu, ed è per questo che piace agli israeliani, a Eisenkot, e viene dato in vantaggio nei sondaggi proprio sul primo ministro uscente.
1: Ecco, a proposito proprio di questo, di sondaggi, chi sono i favoriti a questo punto della campagna?
5: Beh, per la verità nessuna delle due coalizioni, quella della maggioranza uscente e quella dell'opposizione, guidata in qualche modo da Eisenkot, perché non c'è stato, diciamo, una nomina formale di Eisenkot come il candidato primo ministro dell'opposizione, però questi due schieramenti sono lontani dal raggiungere la maggioranza di 61 seggi su 120. Negli ultimi giorni Netanyahu ha recuperato in termini di maggioranza, non come partito, un po' di seggi grazie al possibile ingresso, secondo i sondaggi, di un paio di partiti dell'estrema destra, diciamo nello possibile schieramento politico israeliano della prossima Knesset, appunto. Però sta di fatto che il suo partito Likud è ancora indietro rispetto a Yashar di Eisenkot. Netanyahu sicuramente punta su un dato, spera che Eisenkot non sia in grado di formare una coalizione di maggioranza. A quanto pare può farlo solo appoggiandosi su un partito arabo-israeliano, cosa che è vista quasi come un anatema in Israele, soprattutto in questo momento. Per cui quello su cui punta Netanyahu è che nessuno dei due schieramenti riuscirà a formare un governo, e questo gli consentirebbe di rimanere primo ministro fino alle prossime elezioni anticipate. Ma naturalmente è ancora presto per fare i conti, manca un mese e mezzo alle elezioni.
1: Grazie a Michele Giorgio per aver fatto il punto di questa importante campagna elettorale. Torniamo in Svizzera. Un vodesi di 32 anni si trova al centro di un caso eccezionale nel Canton Vaud e da ieri è a processo a Renon. L'uomo è accusato di aver aggredito violentemente una quindicina di persone tra il 2009 e il 2018, spesso giovani donne con cui aveva una relazione, ma anche uomini della sua cerchia. Nell'ultima aggressione aveva avuto 3 complici. Ci dice di più Paola Latorre.
6: Pestaggi, elettroshock, ustioni, stupri. L'atto d'accusa di più di 30 pagine descrive una lunga serie di maltrattamenti perpetrati tra il 2009 e il 2018. Nell'agosto di quell'anno l'ultima aggressione, commessa insieme a 3 complici. I 4 avrebbero attirato un uomo in un bosco per poi legarlo, picchiarlo e trattenerlo fino al giorno successivo. Il principale imputato, un vodese oggi 32enne, viveva a Meudon, si faceva chiamare Samael, un angelo caduto nella tradizione ebraica, e regnava come un guru su una comunità di disadattati ed emarginati. La procuratrice incaricata del caso indica che la maggior parte delle 15 vittime si trovava sotto la sua influenza e talvolta persino in uno stato di sottomissione estrema. Solo 6 hanno sporto denuncia, le altre hanno rinunciato per paura di ritorsioni. Il percorso di violenza dell'imputato è iniziato quando lui era ancora minorenne nel 2009 e si è concluso con il suo arresto nell'agosto 2018. Da quel giorno non ha più lasciato il carcere, ha chiesto più volte di essere rimesso in libertà con misure sostitutive, ma senza mai ottenerla. Per il ritardo nelle indagini il tribunale cantonale gli ha riconosciuto un caso di diniego di giustizia. Questo ritardo potrebbe ora portare a una riduzione della pena, anche perché alcuni reati minori sono già caduti in prescrizione. Il processo è previsto sulla arco di 7 giorni.
1: Oltre il 40% dei genitori in Svizzera trova pericoloso il tragitto casa-scuola, lo dice un sondaggio pubblicato dall'ATA, l'associazione Traffico Ambiente. Questa insicurezza spinge a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli vicino agli istituti scolastici. Si chiede quindi ai comuni di agire. Sentiamo Laura Dick.
7: In Svizzera la maggior parte dei bambini si reca a scuola a piedi, eppure 4 genitori su 10 di bambini tra 4 e 7 anni non sono tranquilli con questa scelta. Il percorso risulta pericoloso, strade trafficate, velocità spesso elevata, marciapiedi stretti o assenti. Nella Svizzera romanda e in Ticino la sicurezza è valutata peggio rispetto alla Svizzera tedesca.
8: Purtroppo lo studio che ha fatto l'ATA non permette di identificare a cosa è dovuto questa differenza?
7: Dice Alice Gentile dell'Associazione Traffico Ambiente.
8: C'è un elemento che forse potrebbe dare un indizio. I genitori ticinesi, più del 90% mi sembra, indica che il loro bambino deve attraversare una strada al limite di velocità del 50 km orario o più, e dunque i genitori e i bambini sono molto sensibili alla velocità e al traffico. Sono due elementi che rendono il percorso casa scuola molto pericoloso.
7: Un percorso pericoloso, sottolinea l'associazione, spinge i genitori a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli nei pressi degli istituti. Cosa migliorare dunque? I genitori intervistati nel sondaggio chiedono ai comuni di ripensare al tragitto casa-scuola.
8: Per esempio, i bambini hanno un campo visivo ridotto al confronto di un adulto e sono anche più piccoli, dunque certi elementi come dei muretti, le siepi, oppure un'auto parcheggiata che per noi non sono ostacoli, per loro lo sono.
7: L'ATA punta anche ad ampliare l'offerta Pedibus, attraverso la quale il percorso verso scuola è supervisionato ma anche educativo, poiché aiuta ad acquisire le regole della strada assieme ad altri coetanei.
8: E ci sono anche altri progetti come la strada scolastica, che consiste nella chiusura delle strade attorno alle scuole.
7: Tutto questo, conclude Alice Gentile, per costruire uno spazio sicuro per i ragazzi, che evitano così di confrontarsi subito con il traffico, creando situazioni anche molto pericolose.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi. C'è lo sport.
9: Lo sport
10: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
11: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Con Real Madrid e Inter, un classico del calcio europeo, si apre oggi la Champions League, una prima giornata della fase a campionato che vedrà in campo anche, tra le altre, Porto contro Manchester City, pure con inizio alle 21, poi ci sarà Dortmund, la squadra di Kobel, che accoglie il Villarreal. Già alle 18.45 invece Sommer e il Bruges ospiteranno l'Aston Villa, sempre senza Manzambi, infortunato ma prossimo al recupero, che potrebbe avvenire per il suo esordio con il suo nuovo club in campionato sabato prossimo contro il Nottingham Forest. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese. Lazio che aggancia così in vetta alla classifica a punteggio pieno Roma e Inter a 9 punti, a punteggio pieno dopo ben 6 partite di Super League invece c'è il Lugano, che sabato affronterà forse la squadra più forte sulla carta di questo campionato, ovvero lo Young Boys. Di questo abbiamo parlato ieri a tempi supplementari. Sentiamo la voce di Carlo Frezza, giornalista del Blick, che si esprime proprio su come è percepita la squadra di Mattia Crocitorti al di là del Gottardo, intervento avvenuto appunto nella nostra trasmissione ieri sera.
12: Se ne parla sì tanto, e secondo me il Lugano ha tante simpatie, c'ha tanti giocatori che si attirano l'interesse dalle nostre parti del Gottardo, e sono impressionati dal modo in cui gioca la squadra e nel modo che domina la partita. Una rosa fortissima, in ogni posizione c'ha due ottime alternative. E sì, qui viene visto come una, se non la più forte del campionato. Cioè il Lugano è un collettivo ormai solido, da anni stanno costruendo uno squadrone che se prima o poi dovrà vincere il campionato.
11: Tempi supplementari da riascoltare grazie al nostro podcast sui maggiori siti di streaming audio e sul nostro sito rsi.ch. Agli US Open, quarti di finale raggiunti da Alex Zverev, numero uno del torneo, che ha sconfitto in 3-7 l'italiano Dardery. Il tedesco se la vedrà ora con l'olandese Van de Zandschulp, numero 70 dell'ATP, che ha sconfitto in rimonta in 5-7, durati oltre 5 ore, il francese Egea. In campo femminile ai quarti vanno Rybakina, che ha facilmente eliminato Osaka, e Andreeva, che ha battuto Potapova. Fuori invece la numero 5 Swiatek, che è rimontata e superata da Zheng. Infine, dopo il giorno di riposo, inizia l'ultima settimana alla Vuelta. 181 chilometri oggi di media montagna con arrivo a Palos della Frontera. Lo spagnolo Mas è in maglia rossa di leader con oltre 2 minuti di vantaggio sul francese Gale e lo sloveno Roglic.

0: Buongiorno Svizzera, sono le 7:19, questo è 7:20 con Marcello
1: Fusetti. Buongiorno.
0: Buongiorno, arrivato giusto così perché sei andato
1: a prendere
0: l'acqua.
1: Le dimensioni della casa nuova.
0: Esatto, e Francesca Margiotta, ben arrivati. Abbiamo detto che oggi è l'8 di settembre. Ieri mattina abbiamo parlato di Eos, l'aurora dalle dita di rosa, che però stamattina è già un po' meno rosata perché ci sono un po' di nubi. Abbiamo parlato di lui, del mortale di cui si era innamorata, Titone, e non ridete che c'è un nome un po' strano. Seconda e ultima puntata dunque, Eos, l'aurora, si innamora perdutamente di questo mortale bellissimo principe di Troia, Titone, chiede a Zeus di rendere immortale il suo amato per poter vivere per sempre insieme. Così, presa dalla distrazione, Eos dimentica di chiedere anche l'eterna giovinezza per Titone. Senza questa, lui inizia a invecchiare in modo inesorabile, il suo corpo diviene sempre più piccolo, fragile e rugoso, consumato dagli anni, e la sua voce, intesa anche come il richiamo verso l'amata Eos, che oramai era col cuore altrove, diventa sempre più piccola, sempre più piccola. E per porre fine a questa sofferenza infinita, gli dei decidono di tramutarlo in cicala. La cicala così conserva la voce flebile e il suono stridulo che ricordavano il vecchio Titone. Per il resto, piccola ricorrenza, 60 anni fa, giusti, esordiva la favolosa serie di telefilm Star Trek. Prima puntata, 8 settembre 1966, che inizia con la classica frase che non cambierà mai: spazio, ultima frontiera.
1: Luca Panziera, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ultimo giorno d'estate? Buttiamoli così?
2: Beh, temperature davvero elevate questa mattina localmente sulla regione dell'Emano, ma anche qui al sud, con una notte ancora tropicale. Localmente si tratta della quarta notte di fila tropicale. Sì, ultimo giorno d'estate, nel senso che da domani le temperature caleranno in modo significativo. Infatti questa sera arriverà un fronte freddo a nord delle Alpi, che sarà anche il responsabile della fase instabile che ci attende, appunto, soprattutto nella serata di oggi. Concretamente a sud delle Alpi iniziamo la giornata con già qualche banco nuvoloso, però si dissolverà nelle prossime ore per lasciare spazio, tutto sommato, una giornata ancora abbastanza soleggiata e calda, con temperature fin verso i 30 gradi. Verso sera inizieranno i primi temporali nelle Alpi, e poi in serata e nel corso della notte saranno probabili dei temporali un po' su tutte le regioni sudalpine, con fenomeni a tratti anche di forte intensità. A nord delle Alpi un'evoluzione simile, una mattinata ben soleggiata, un pomeriggio ancora abbastanza soleggiato, ma poi da metà pomeriggio arriveranno anche lì i temporali, soprattutto in serata potranno risultare forti. Anche al nord giornata ancora calda, infatti raggiungeremo ancora i 32 gradi circa. In montagna temperature molto elevate per il periodo, l'isoterma di 0 gradi la ritroviamo oggi infatti a 4000 metri, con venti moderati da sud-ovest che poi si intensificheranno all'approssimarsi del fronte verso sera.
1: Grazie Luca, buon lavoro.
2: A voi, buona giornata.
1: A Bienne ora, dove c'è Daniele De Mattè.
3: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: Buongiorno a tutti da Bienna, dalla redazione di Via Swiss. Mattinata intensa anche oggi sulle strade ticinesi. Al momento infatti si segnalano importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, e in ingresso in Svizzera dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, così come nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: non ci scrivono dal West End, canzone cantata dai Pet Shop Boys che si trova praticamente nel centro di Londra, ma ci scrivono già un po' di amiche e amici all'ascolto. 076 321 1113, do il numero perché adesso scaldiamo gli animi. E questa è una notizia, possiamo chiamarla notizia, è un dato,
1: un filotto,
0: è un filotto che ci darà da parlare. La piattaforma olandese di viaggi Safari Bookings si è chiesta chi sono i turisti più maleducati del mondo mondiale e così ha intervistato 192 tour operator, che sono le aziende che si occupano appunto di turismo, per scoprire quali fossero i loro clienti più graditi o sgraditi. Gli italiani si sono classificati male, spiazzandosi quasi, anzi ultimi, al 13° posto. Hanno fatto una classifica di 13 nazioni. I turisti tedeschi e britannici invece hanno condiviso l'8° posto, subito dopo gli olandesi e davanti ai francesi. Insomma, andiamo a vedere le cose che ci interessano.
1: Non ho capito, qui sono i peggiori.
0: I peggiori sono gli italiani.
1: E secondo questa
0: ricerca, attraverso chi organizza viaggi, gli italiani non sono solo scortesi, ma hanno anche il braccino molto corto. Infatti sono gli ultimi della lista dei turisti col più alto potere d'acquisto. Quindi hanno, non solo sono un po' avidi di mance,
1: non è braccino corto,
0: che hanno un po' pochi soldi, no? Quindi meno grano, se si può aggiungere così. I tedeschi invece si posizionano secondi sia per le mance che per il budget di viaggio. Questa classifica è stata fatta secondo diversi parametri, no? I più generosi sono gli americani, che lasciano mance importanti e ottengono un punteggio doppio rispetto ai tedeschi, che appunto sono secondi in classifica quanto a generosità. I turisti europei in generale sono considerati, per esempio, quelli più interessati ai dati culturali, pongono più domande, sono più attenti agli spiegoni delle guide turistiche. E gli svizzeri, perché lo so, d'altra parte ci saremmo chiesti questo, e gli svizzeri come si pongono? Molto molto cortesi. Mai tanto quanto i giapponesi, che sono i primi su questo podio, però secondi.
1: Siamo secondi.
0: Sì, secondi. E quindi
1: siamo interessati.
0: Noi, i norvegesi e i giapponesi, ma soprattutto siamo cortesi, perché c'era appunto quello di avidità, mance, surplus, eccetera, e quello di cortesia. Gli svizzeri sono gentili, d'altra parte sono cortesi anche nei musei, perché al grido di reto tocca mia c'è
1: reto tocca mia, nuovo sì. Programma della RSI.
0: Tu ne hai un'altra di classifica simile?
1: No, sulla maleducazione stanno uscendo diversi articoli, ma se ne parla da diversi anni. Quando ci sono gli US Open di tennis,
0: Stati Uniti, New York,
1: i giocatori stessi si lamentano perché il pubblico non è il pubblico
0: chic
1: di Wimbledon,
0: dai, diciamo.
1: Non
0: quindi
1: è
0: sono
1: il
0: gli
1: pubblico
0: americani.
1: Silenzioso di Wimbledon, è il pubblico di Flash Meadow, che prima era un torneo sull'erba, quindi copiava molto gli inglesi, quindi erano tutti belli, puliti, silenziosi. Adesso è diventato un grande carrozzone. Zverev, il tennista tedesco, già nel 2021 ha detto: sembra di giocare nel salotto di Snoop Dogg, perché c'è un odore di marijuana così forte che ogni tanto devono interrompere le partite, perché nello stato è libero il consumo di marijuana. Quindi sono lì, si fumano le loro sigarette aromatizzate e i giocatori non sono proprio nell'animo giusto in quel momento per poter apprezzare. C'è più rumore e tu non senti, che è una cosa che loro ascoltano, il rumore dell'impatto della pallina sulla racchetta del tuo avversario, perché tu da quel rumore capisci, dato che sparano a 200 all'ora, dove rischia di andare la palla, quindi non lo sentono, è tutto confuso e si lamentano. D'altra parte gli US Open sono adesso dico un carrozzone, ma sono talmente grandi, talmente popolari, che molta gente non abituata al tennis si è avvicinata al tennis, quindi questo è positivo. C'è il problema
0: dell'etichetta.
1: Dico, ma due cose prima di entrare, date un piccolo dépliant per spiegare come ci si comporta, e non hanno nessuna intenzione di farlo. Perché? Perché arrivano gli influencer.
0: Arrivano gli influencer
1: che fanno i balletti, che usano delle luci particolari per farsi filmare, e questo dà fastidio ai giocatori. Però se tu dipendi dagli sponsor, per un torneo del genere molto importante.
0: Ti interessa cosa?
1: Che l'influencer vada lì, ne hanno allontanati certo. 2 o 3 che esageravano, però la maleducazione in campo rimane, cioè, sugli spalti rimane, i giocatori un po' ne soffrono, chi non ne soffre? I 2 giocatori americani.
0: E certo, perché sono nel loro habitat.
1: Sì, sono tutti contenti, ma sì, è bello, è così, deve essere anche di più.
0: Vedi, perché gli americani sono casinisti un po' di natura, sono dei, cioè il bambino interiore molto vispo nell'americano medio. Questo è uno stereotipo, però questa cosa conferma, no?
1: Vabbè. Sì, però anche il fumo che esce dalle macchine degli hot dog ha creato qualche problema.
0: E tu sei lì che giochi e senti quel profumino.
1: A Wimbledon.
0: No, a Wimbledon no, senti al massimo il profumo dell'erba appena tagliata e dei fiorellini dei campi.
1: Poi parleremo ancora di maleducazione, perché c'è un sindaco in Italia che è tornato a essere sindaco di Salerno per la 5ª volta, che è un personaggio televisivo, sia lui sia il suo alter ego, che è Crozza quando lo imita, Vincenzo De Luca, e ha dato la sua ricetta per combattere contro i maleducati nella sua Salerno.
0: E noi salutiamo Salerno prima di arrivarci con Partenope, la canzone perfetta.

0: chiama Partenope e ci porta proprio lì, nella regione Campania, con il mito di questa sirena, cioè di questa Partenope che si innamorò tremendamente di Ulisse non venendo filata e dunque si gettò in mare facendosi trascinare dalle correnti fino al Golfo di Napoli. Ed è per questo che si dice Partenopeo, perché Partenope poi finì lì. Ma noi non andiamo proprio a Napoli, no. Andiamo in una città vicina.
1: A Salerno. Salerno è una città governata adesso per la quinta volta da Vincenzo De Luca, che conosciamo sia come personaggio politico, diciamo non sempre schierato con le posizioni del suo partito di appartenenza, il Partito Democratico Italiano, abbastanza in contrapposizione con quelli della
0: Cavallo
1: segretaria Elie Schlein. Un uomo che è tornato a Salerno per la quinta volta e che io ricordo di aver intervistato molti molti anni fa proprio sulla questione dei rifiuti a Salerno, perché Salerno è una delle città in Italia, in quel periodo era la città che aveva la differenziata fatta meglio di tutta Italia. E lui ha un po' il pallino dei rifiuti. E ha anche il pallino della comunicazione con i salernitani e quindi fa i suoi video che poi noi rivediamo nei programmi di Maurizio Crozza, sì, che lo imita in maniera meravigliosa. Questo è l'originale, quello che vi facciamo sentire, appena pubblicato questo video che si riferisce a un signore che abbandona dei rifiuti nei vicoli.
2: Un'altra immagine che vi faccio vedere, ricordate la scorsa settimana avevamo registrato l'immagine di un imbecille che andava a depositare un frigorifero in un vicolo del centro storico. Bene, questo stesso imbecille è andato a depositare un altro asse da stiro. Bene, questo imbecille ovviamente sarà multato 500 euro. Per quanto riguarda il frigorifero è scattata la denuncia penale, ovviamente. Dal punto di vista educativo io ribadisco che l'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. A Singapore la polizia municipale è dotata di non di manganelli, ma di un erbo di bue qualche anno fa, adesso di una frustina, un frustino di rattan. E quando c'è gente che si comporta così, ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione. Alcune decine di frustate mi dicono che ha un effetto pedagogico davvero straordinario. Altro che la Montessori. Una ventina di frustate fra capo e collo è veramente, la gente rinasce, riscopre la buona educazione, il garbo, perfino il rispetto per l'ambiente e i beni pubblici. Ma noi siamo l'Occidente, per l'amor di Dio.
1: Noi siamo l'Occidente, per l'amor di Dio.
0: Allora,
1: lui cita il metodo Singapore. Sì e no. Sono andato a controllare. Beh, e in effetti la polizia municipale è dotata di queste frustine in rattan, come dice lui.

0: sulla giustizia,
1: tribunale, il tribunale ti dice ti do 6 mesi di carcere e una, due, sei frustrate e
0: l'umiliazione
1: un signore che aveva ferito gravemente in modo irreparabile il suocero, quindi 6 frustate, non sono 20 frustate per un frigorifero. Okay. Comunque il metodo
0: però
1: Montessori di cui parlava De Luca, sì, esiste, ma con delle nuance.
0: Singapore,
1: okay, ma con delle nuance.
0: Vabbè, sappiatelo che almeno bisogna aggiustare il tiro sulle cose che si dicono che non sono del tutto oneste. Tra poco arrivano anche i colleghi per la rassegna. Sono già qua per la rassegna stampa e lo sport.

0: Sono le 7:42, sono arrivati Giordano De Lucia e Gianni Canonica. Buongiorno. Per sport e rassegna stampa. Oggi abbiamo non rassegna stampa e sport, ma comunque cominciamo con Gianni, giusto?
1: Da cosa vuoi partire, Gianni?
2: Allora, partiamo con la sparatoria di Arau di una decina di giorni fa. Ne parlano sia i quotidiani del gruppo CH Media sia il Blick con aspetti diversi. Allora, il Blick ha parlato con una vittima di un fatto di cronaca accaduto non ad Arau, però che ha delle similitudini, nel senso che questa persona è stata colpita a caso da un malato psichiatrico, uno schizofrenico, ha portato a casa la pelle, ma insomma, ha subito delle cose poco piacevoli.
1: Nel caso di Arau c'è stata una vittima e cinque feriti.
2: Sì. Ecco, questa persona parla di bombe a orologeria pronte a scoppiare, facendo riferimento a queste

0: questi casi psichiatrici, e quindi auspico una maggiore protezione da queste persone. E, nello stesso articolo il giornalista ha intervistato un paio di esperti. Uno di questi dice che circa il 10% degli omicidi commessi in Svizzera sono perpetrati da diciamo persone che hanno una psiche un po' problematica, la metto così, e che questo gruppo di persone rappresentano una percentuale compresa tra lo 0,5 e l'1% della popolazione. Quindi diciamo che per una percentuale così piccola il 10% degli omicidi non è poco, anzi è decisamente.
1: E parliamo
0: molto
1: di persone che sono la cui patologia è riconosciuta, quindi sono state in cura o qualcuno
0: Esatto. E a proposito di questo, persone che sono state in cura, appunto i quotidiani del gruppo CH Media, uno psichiatra forense ha chiesto invece un'assistenza più attenta per le persone affette da queste gravi turbe psichiche. A suo modo di vedere, le cliniche psichiatriche, i medici dovrebbero contattare regolarmente queste persone una volta che queste, tra virgolette, escono dai radar, e soprattutto nel momento in cui diminuiscono l'assunzione di farmaci, e se necessario andare a trovarli a casa. Appunto, sembra che questo aspetto sia tra quelli che abbia avuto l'autore della sparatoria di Aarau. Questo psichiatra, sentito dai quotidiani CH Media, dice che è assolutamente sbagliato e incomprensibile che queste persone possano detenere delle armi, ma si sa che la detenzione di un'arma è un tema molto delicato in Svizzera, soprattutto in Parlamento, dove la lobby dei tiratori, chiamiamola così, è molto forte.
1: Giordano.
2: È molto forte il Real Madrid, è molto forte l'Inter, sarà una partita spettacolare che apre di fatto la nuova stagione di Champions League. Oggi si apre questo primo turno, la fase a campionato, con tanti bei nomi.
1: Già che martedì.
3: Il calcio torna di scena.
2: Ormai la stagione è avviata, i campionati sono già da qualche settimana sono entrati nel vivo. Si apre la fase da campionato di Champions League, che promuoverà, come sappiamo, le migliori otto già alla fase ad eliminazione e diretta, un campionato che vede il Real Madrid accogliere dunque l'Inter in una sorta di retrouvaille, una sorta di così incontro a diversi anni di distanza tra Mourinho, che fece vincere all'Inter nel 2010 la Coppa dei Campioni, e dall'altra parte c'è Kivu, che giocava in quella squadra nel 2010, e Kivu allenatore dell'Inter.
3: Si ritrovano
2: ed è un bel affiche, una bella così cartellone di presentazione di questa Champions League, che vede anche diversi svizzeri impegnati quest'oggi, perché nell'Inter gioca Kanji, il suo compagno di tante battaglie Sommer gioca nel Bruges, è andato dall'Inter al Bruges e giocherà dalle 18:45 contro l'Aston Villa. Di Manzambi, che non è ancora recuperato al 100%, ma lo ritroveremo, l'attaccante della nazionale rossocrociata, lo ritroveremo tra poco in campionato per il suo esordio con il suo nuovo club. E c'è anche Kobel, che con il Dortmund affronta il Villarreal.
1: Gianni, torniamo ai giornali. Un'altra brutta storia di carattere giudiziario, Tagesanzeiger.
0: Sì, è l'apertura del Tagesanzeiger. Ricordo una vicenda di alcuni anni fa, una giovane 14enne che denuncia madre e patrigno per abusi di vario genere, tra cui anche abusi sessuali. Madre e patrigno si fanno 600 giorni di carcere, vengono condannati, e quando la giovane ex 14enne ai 19 anni ammette di essersi inventata tutto perché voleva godersi la propria libertà. Questo sembra essere stata la sua giustificazione, quindi revisione del processo, evidentemente assolti, e la giovane invece ha schivato una pena semplicemente perché i suoi crimini erano passati in prescrizione e quindi non è stata condannata. Comunque una brutta storia, insomma. Non so che dire, cioè, mi ha lasciato basito.
3: Perché oggi c'è molta cronaca nelle cose che ci porta Johnny. Cosa c'è invece ancora di sport?
2: No, semplicemente facendo un passo indietro, ieri sera abbiamo parlato in tempi supplementari di Kimi Antonelli, questo fenomenale e la sua fenomenale prestazione di Monza, storica. Ne abbiamo discusso con diversi ospiti, abbiamo messo un po' in evidenza quello che è un momento anche decisivo per la Ferrari, perché a Monza 400.000 spettatori e che fanno tifo per Antonelli con la Mercedes è un fatto importante, non proprio banale, poi perché la figuraccia o psicodramma che oramai va in onda da più puntate per quanto riguarda la casa di Maranello può creare un precedente importante, perché Antonelli, sono tantissimi anche interessi legati alle immagini, al tifo di tutta questa, di questi tifosi che supportano, che fanno anche il mito della Ferrari. Vedere una Ferrari a quel livello con i due piloti che litigano anche fuori dalla pista e si vedono così puniti in casa da Antonelli, insomma è un tema di cui se ne parla molto oggi, questo dualismo Kimi Antonelli che toglie una fetta di tifo alla Ferrari, e non è come
3: il bisogno
2: banale
3: della Ferrari, come si dice qui, di tirarsi insieme.
2: Ma le figuracce ora si stanno sommando una dietro l'altra e non se ne vede un'uscita.
1: E per Mercedes le immagini dei tifosi di rosso vestiti che esultano la vittoria di un pilota Mercedes è oro a livello di comunicazione. Johnny, torniamo ai giornali. CH Media si pone una domanda: caldo e crimini.
0: Sì, si pone questa domanda perché prende spunto da quanto affermato il direttore dell'assistenza alle vittime di Basilea, il direttore di questo ente, così ha osservato che l'estate scorsa, nel senso l'estate 2025, erano stati registrati 858 casi di violenze di vario genere, nell'estate 2026 sono stati 1117 per lo stesso periodo, il 30% in più, quindi quasi un terzo in più, non è poco. E lui non si dà altra spiegazione se non che il caldo, ma per così dire, ha fatto sbarellare
1: dalla testa
0: sembra essere anche un'affermazione che ha una minima base scientifica, perché anche ci sono degli studi che anche affermano che caldo e violenza hanno un nesso o possono avere un nesso. Ecco, per fortuna che da domani le temperature dovrebbero abbassarsi.
3: Io che ascolto moltissimi podcast true crime, e dunque dedicati al racconto di vicende di cronaca, ho proprio fatto caso che spesso sono ambientati in estate, non tutti ma molti sono fenomeni estremamente estivi, quindi domani cambiamo regime.
1: Johnny Canonica, grazie.
3: Grazie Giordano.
1: De Lucia, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Daniele De Mattea, bien, per una situazione viaria a livello nazionale.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nel cantone Argovia sulla 1 tra Rau Est e Baden Ovest in direzione di Zurigo, nella regione di Soletta ancora sulla 1 tra il raccordo di Erkingen e quello dell'Uterbach in direzione di Berna, e infine a Zurigo sul Nordring in direzione di San Gallo, sulla 1 da Efreticon a Zurigo Est e sul Westring verso la galleria del Gubrist. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattea.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: la voce con questi sovracuti dei Mattia Basara, a quest'ora siamo più ti sento. Un po' più così, e noi sentiamo. Sì, dobbiamo sentire notizie. Una notizia importante.
1: Sì, un argomento di cui secondo me si parla troppo poco è il procione pigmeo di Cozumel.
0: Parliamone, dai.
1: Allora, il procione pigmeo è una razza che davvero è messa male, è in rischio di estinzione. Vive solamente a Cozumel, Yucatan, in Messico, e lo studiano. Adesso hanno appena pubblicato uno studio, molto serio, pubblicato su Wild, l'università di Miami che l'ha fatto. Quelli che ci sono vengono analizzati, vengono osservati, e per la prima volta sono riusciti a osservare due giovani femmine, due sorelle, due procione, che entrano nei bidoni. L'orsetto lavatore, il procione, l'immagine classica che abbiamo, entra nel bidone dei rifiuti e ne esce con qualcosa da mangiare. No, le due sorelle escono con della carta, dei fazzoletti smuccicati, e cosa fanno? Vanno, li inzuppano nell'acqua con le loro manine, perché c'hanno le manine.
0: Il procione è un animale iconico, bellissimo.
1: Le inzuppano, creano delle palle, delle palline di carta compressa, le fanno rotolare sulla sabbia in modo da indurirle.
0: Ne impanano.
1: E giocano a pallone.
0: No.
1: Giocano a pallone. Ma non è uno scherzo, questi in grado di andare a prendere degli oggetti non per mangiare, ma per scopo ludico. E li hanno osservati e hanno visto 30 casi all'interno della stessa comunità di procioni pigmei di Cozumel, in quel luogo. A 30 km da lì, in una condizione ambientale simile, quindi vicino a un resort dove ci sono i bidoni della monnezza, dove c'è spazzatura, i procioni non lo fanno. Quindi queste due sorelle, che si fanno le pallette, le palline di carta, che ricorda un po' le immagini del...
0: Sono le sorelle Williams, giocano poi
1: giocano
0: a tennis.
1: Giocano però più a pallone, perché con le zampe anteriori si passano la palla, se la rubano, si inseguono con queste pallette di carta che hanno fatto. È la prima volta che viene attestata la costruzione di un gioco da parte di un procione.
0: Il procione è un animale da non sottovalutare.
1: Dovremmo parlare di più.
0: Hai ragione, dovevamo parlare più di procioni, ma sicuramente, se non altro, i social pullulano di video di procioni spesso tenuti in cattività, cosa che non si dovrebbe fare. E va ricordato, anche se sono video molto carini, i procioni domestici.
1: No, questo è uno studio serio, lo trovate sulla rivista Wild. 64 ore di filmati, se proprio vi interessa, 14 casi in cui i procioni hanno eseguito la sequenza: prendi la carta, inzuppala, fai la pallottola e mettila nella sabbia, 14 volte ci sono riusciti.
0: Meraviglia.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: E per oggi in tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato, dal pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. foxtown.com.
3: Rete 1.
0: Sono le 8.
4: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Posta taglia ancora, fino a 110 posti di lavoro sono a rischio, i sindacati non ci stanno. Nuovo caso politico in Ucraina, si dimette il procuratore generale per un caso di corruzione. Investimenti da 200 milioni di euro in arrivo, partenariato rafforzato tra l'UE e la Groenlandia. La strategia della Posta svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda. Il sindacato Sindicom però parla di notizia sconcertante. I dettagli con Monica Fornasia.
5: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Syndicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante.
3: Die heutige Ankündigung ist kein Einzelfall seit
5: Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Syndicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
4: Dopo una sospensione di 3 giorni in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, sono ripresi gli attacchi russi in Ucraina. Almeno 2 persone sono morte, 7 sono rimaste ferite a Kiev. Intanto, sempre in Ucraina, il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione, riferisce Sofia Stropini.
6: Gli agenti stavano indagando su un'organizzazione che controllava call center illegali in Ucraina e riciclava il denaro in gioielli e auto di lusso. I call center organizzavano truffe telefoniche su vasta scala e la rete proteggeva quelli che pagavano una tangente. Un collega di Kravchenko era già stato arrestato con l'accusa di essere a capo del gruppo e secondo le autorità anche Ruslan Kravchenko era coinvolto. Lui in un primo momento aveva negato le accuse, ma poco più tardi, pur continuando a respingerle, ha presentato le sue dimissioni da procuratore generale. Ruslan Kravchenko era stato scelto da Volodymyr Zelensky per il ruolo di procuratore generale ed è l'ultimo membro della ristretta cerchia del presidente ucraino ad essere stato colpito da uno scandalo. Secondo le stime, i call center illegali impiegano circa 60.000 persone in Ucraina e il numero di truffe in Ucraina e in Russia è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 4 anni e mezzo di guerra.
4: Un partenariato rafforzato tra Unione Europea e Groenlandia con 200 milioni di investimenti in 2 anni in arrivo. Ce ne parla il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
7: L'Unione Europea continua a essere non solo un partner importante per la Groenlandia, ma anche un amico leale e fidato. In questi tempi difficili il vostro sostegno è incrollabile, lo sentiamo e ne siamo profondamente grati. Sono parole affettuose quelle che il premier della Groenlandia, Jens Fredrik Nielsen, spende per la presidente della Commissione Europea, volata a Nuuk per rinsaldare il legame divenuto quanto mai strategico con l'enorme isola artica sotto sovranità danese, ma non parte dell'UE, un'isola che negli ultimi 2 anni il presidente Trump ha minacciato più volte di voler annettere agli Stati Uniti, se necessario, persino manu militari. Spetta al popolo groenlandese, a quello danese, decidere del futuro della Groenlandia e a nessun altro, ha scandito von der Leyen. L'Artico è diventato uno dei luoghi in cui le placche tettoniche della geopolitica si scontrano, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui. Materie prime, nuove rotte, difesa, con lo scioglimento dei ghiacci, l'isola assume una centralità finora sconosciuta. I 200 milioni di euro andranno in 3 aree chiave, connettività digitale, dai cavi sottomarini alle infrastrutture satellitari, energia pulita, con particolare attenzione all'idroelettrico, estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia possiede 25 dei 34 minerali che Bruxelles considera fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di tecnologie d'avanguardia, un settore in cui ora è alla mercé di Pechino.
4: Un vodese di 32 anni è al centro di un caso e di un processo eccezionale nel Canton Vaud. L'uomo accusato di aver aggredito violentemente una 15ina di persone tra il 2009 e il 2018, spesso giovani donne con cui aveva una relazione, ma anche uomini della sua cerchia. Ci dice di più Paola La Torre.
8: Pestaggi, elettroshock, ustioni, stupri. L'atto d'accusa di più di 30 pagine descrive una lunga serie di maltrattamenti perpetrati tra il 2009 e il 2018. Nell'agosto di quell'anno l'ultima aggressione commessa insieme a 3 complici. I 4 avrebbero attirato un uomo in un bosco per poi legarlo, picchiarlo e trattenerlo fino al giorno successivo. Il principale imputato, un vodese oggi 32enne, viveva a Meudon, si faceva chiamare Samael, un angelo caduto nella tradizione ebraica, e regnava come un guru su una comunità di disadattati ed emarginati. La procuratrice incaricata del caso indica che la maggior parte delle 15 vittime si trovava sotto la sua influenza e talvolta persino in uno stato di sottomissione estrema. Solo 6 hanno sporto denuncia, le altre hanno rinunciato per paura di ritorsioni. Il percorso di violenza dell'imputato è iniziato quando lui era ancora minorenne nel 2009 e si è concluso con il suo arresto nell'agosto 2018. Da quel giorno non ha più lasciato il carcere, ha chiesto più volte di essere rimesso in libertà con misure sostitutive ma senza mai ottenerla. Per il ritardo nelle indagini il Tribunale cantonale gli ha riconosciuto un caso di diniego di giustizia. Questo ritardo potrebbe ora portare a una riduzione della pena, anche perché alcuni reati minori sono già caduti in prescrizione. Il processo è previsto sull'arco di 7 giorni.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
9: In Ticino il traffico pendolare è tuttora intenso, i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Le 8 e 9 minuti, questo è 7:20, questo qua accanto a me è Marcello Fusetti.
1: Questo qua.
0: La prendiamo già
1: sul... da Tacalì.
0: Ma no, il signore, il principe accanto a me.
1: Francesca Margiotta.
0: Ecco, allora, volevo dire una cosa che forse cambierà la giornata a qualcuno. L'abbiamo visto vivere molte avventure svizzere. Lui, star immortale del tennis rossocrociato, e adesso... No, perché da 5 anni Svizzera Turismo usa Roger Federer come testimonial, il grande tennista che nonostante sia pensionato, diciamo, da poco dal mondo del tennis, rimarrà una grande icona, un enorme testimonial per la Svizzera, ma ora questa collaborazione è giunta al termine. Non lo vedremo più al cospetto di laghetti, ameni o fare i tuffi nel foliage, ecco. Il direttore di Svizzera Turismo, tale Martin Niedeg, che conosciamo bene perché spesso racconta delle cose, ha detto che le campagne pubblicitarie verranno riorientate e ha poi anche precisato che Roger Federer non ha mai percepito un compenso vero e proprio personalmente per questi spot che ha fatto per Svizzera Turismo, ma andava direttamente alla sua fondazione. Dunque adesso non sappiamo anche ancora che cosa di nuovo realizzerà Svizzera Turismo per sorprenderci più di Federer. Comunque,
1: secondo me è un sistema per combattere l'overtourism,
0: esatto.
1: Abbandonare Federer.
0: Però
1: così,
0: ecco,
1: evitiamo.
0: A proposito di overtourism, è vero che la Svizzera ha dei posti estremamente visitati, però ce ne sono tanti che invece avrebbero bisogno di essere promossi perché non sono nelle rotte principali. E tra l'altro i turisti più numerosi in Svizzera sono ancora gli svizzeri, perché fanno la parte del leone prima dei germanici e degli Stati Uniti.
1: Statunitensi sono tanti.
0: Sono tanti. Alcuni luoghi di grande richiamo sono estremamente affollati, però la maggior parte del paese è alla ricerca di ospiti. In più, Niedeger, già che c'era, ha un po' finito, cioè ha sorvolato su questa cosa di Federer per concentrarsi su altre comunicazioni e ha spiegato che molti hotel si stanno un po' riorganizzando perché con le estati sempre più calde ci sono moltissimi hotel che non hanno ancora l'aria condizionata. Quindi allo scopo anche di attrarre più turisti con delle strutture più adeguate, molti si stanno aggiornando perché sono davvero tanti, quelli del settore alberghiero, che non rinfrescano le stanze.
1: Quindi Federer è libero.
0: È libero, se
1: Ticino
0: avete un'azienda.
1: Turismo.
0: Esatto.
1: Perché no?
0: Qualsiasi azienda abbiate.
1: Anche Vavrinka, va bene.
0: Ma certo, infatti, pensavo all'altro.
1: No, poi se fai il discorso sull'aria condizionata, Vavrinka, che il caldo lo soffre suda tanto quando gioca, è perfetto.
0: Abbiamo già in mente la campagna.
1: Sì.
0: Stanza di albergo non condizionata, Vavrinka che suda. Poi cambia stanza, fresco, sdraiato su un letto di piume. È fatta!

0: Allora, dobbiamo prima di tutto salutare tutti quelli che ci scrivono allo 076 321 1113. Menzione speciale stamattina per Emanuele.
1: Un uomo col cuore
0: infranto,
1: sicuro.
0: Sì, perché accompagnava.
1: Felice.
0: Sì,
1: sicuro.
0: Però avrà pianto? Si sarà riuscito
1: sicuro
0: a staccare?
1: Non di fronte a lei.
0: Ok, perché lei è andata al suo primo giorno di scuola dell'infanzia.
1: All'asilo.
0: Sì, e lui l'ha accompagnata. Di solito dei bambini che piangono che non si vogliono staccare dalla mamma, ma il papà che piange perché non si... Tu hai pianto a suo tempo?
1: A me, io non amavo l'asilo.
0: No.
1: Da io come...
0: No, come papà.
1: Ero emozionato. Mm. Ero emozionato.
0: Ecco. Sì. Niente, volevamo un pensierino.
1: Con la maestra Iria.
0: Iria sembra il nome di una
1: maestra...
0: Bravissima. Vedi? Invece noi parliamo di una cosa che sì, a volte si trova nelle scuole, non penso nelle scuole dell'infanzia, perché sai che io non ci sono andata e questa cosa non...
1: Ti ha marcato.
0: Sì, mi ha marcato. Però parlavamo già settimana scorsa di questi cambiamenti del mappamondo.
1: Sì, è arrivato il voto, finalmente è arrivato il voto, perché probabilmente l'avete letto, l'avete sentito, l'Africa è rappresentata sulle carte geografiche molto più piccola di quello che nella realtà è. Questo per una questione proprio di cartografia. Se tu guardi il mappamondo, l'Africa ti sembra grande quanto la Groenlandia, ma la Groenlandia non è grande come l'Africa, perché l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia. Però quando la guardi hanno lo stesso peso.
0: Se la tirano tantissimo.
1: Sì, se la tirano tantissimo, siamo grandi come gli africani. No, gli africani sono 14 volte più grandi di te. Allora, cosa hanno
0: fatto? Colpa di Mercatore.
1: Colpa di Mercatore, che per permettere ai naviganti di navigare ha trasposto in piano quello che è una sfera. E quindi sulle dimensioni un pochettino ci devi giocare, ma non sulle forme.
0: Era la metà del 500.
1: Era la metà del 500. Adesso con i nuovi sistemi vai a cambiarmi la forma ma non la dimensione. È quello che 55 stati africani hanno chiesto alle Nazioni Unite. Ha detto: adesso c'è questa risoluzione che è la A-RES 80307, votata poi come A-80L104, intitolata "Correggere la mappa, riequilibrare la rappresentazione cartografica globale e promuovere una rappresentazione equa delle regioni del mondo, in particolare l'Africa". Hanno votato 164 sì, un no, e sei astensioni.
0: Chi ha votato no?
1: Gli Stati Uniti.
0: Ah.
1: Gli Stati Uniti hanno votato no e hanno detto: con queste risoluzioni capiamo perché l'ONU è completamente screditato. Occupatevi della fame nel mondo e non delle carte geografiche.
0: Sì, diciamo che era un voto di polemica.
1: È un voto di polemica perché dicono che va a toccare su tutto quello che è il discorso del colonialismo e tutto quello che si sta cercando di fare adesso per rimettere a posto un po' le cose.
0: Sì. Tutti,
1: e secondo loro non è importante,
0: però,
1: non è interessante.
0: La teoria era anche questa, che gli stati vicini all'equatore e sotto l'equatore, quindi quelli del sud, fossero rappresentati più piccoli per dare maggior tono e presenza invece soprattutto, non so, all'Europa o agli stati del Nord America.
1: La rappresentante degli Stati Uniti all'ONU ha detto paro paro: non vogliamo che una questione cartografica, perché non mettono in discussione che Mercatore sia più, non dicono è più corretto Mercatore rispetto ai nuovi sistemi, no, quello non arrivano a dire questo. Non vogliamo che una questione cartografica diventi uno strumento politico sulle colpe coloniali e sulle riparazioni. Gli stati che si sono astenuti sono solo sei, tra questi c'è l'Ucraina. L'Ucraina teme che le rappresentazioni cartografiche, anche la Serbia si è opposta perché ha la questione del Kosovo aperta, possano innescare sulla Crimea, per quel che riguarda l'Ucraina, delle tensioni, perché come disegni una mappa geografica,
0: certo,
1: non è solo il disegno di una mappa geografica,
0: c'è la geopolitica,
1: c'è la geopolitica sotto. Comunque hanno detto 164 sì, un no, e quindi sparirà.
0: È fatta.
1: Sì, nelle scuole, questo a livello didattico sarà così, arriveranno delle carte geografiche in cui l'Africa sarà 14 volte più grossa della Groenlandia.
0: Ricordiamo,
1: e noi diremo: ma com'è cresciuta?
0: Davvero? Che Groenlandia, come si è ritirata
1: la Groenlandia?
0: Comunque è vera una cosa, che le risoluzioni dell'ONU non sono delle leggi vincolanti, per cui chi lo vorrà fare lo farà, chi non lo vorrà fare potrà tenersi il mappamondo così com'è. Non dovete buttare via il vostro.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
3: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Credo sia finito il brano.
1: Siccome in questo studio nuovo io faccio fatica a vedere il monitor con i brani e soprattutto il conto alla rovescia, dovete sapere che noi guardiamo quanti secondi mancano alla fine della canzone, non mi ero accorta. Volevo anche dire una cosa per chi ci guarda su RSI La 2: noi in questo studio nuovo che stiamo sperimentando da secondo giorno per noi, mentre più o meno dal 31 di agosto gli altri colleghi del mattino, abbiamo davanti una sorta di griglia e abbiamo deciso di metterci sopra il pollo. Giralo per favore, perché si brucia. Ricordiamoci di toglierlo adesso che arriva
0: arrivano
1: Modem.
0: Arrivano i colleghi seri di Modem.
1: Esatto, colleghi seri. Però domani riproporremo delle altre pietanze.
0: Abbiamo
1: qua sulla griglia
0: tempo per uno studio, sì, serio, che è abbastanza simpatico.
1: Dai.
0: Anche che riguarda una domanda che ci poniamo quando siamo bambini: ma i gatti di tutto il mondo parlano la stessa lingua? I cani di tutto il mondo parlano la stessa lingua? Un cane francese può parlare con un cane russo? Domande da bambino.
1: Sì.
0: Adesso hanno studiato i, chiamiamoli così, dialetti di due popolazioni di scimpanzé distinte, una nello Zambia, l'altra in Tanzania. Hanno analizzato 11.000 vocalizzazioni, quindi grugniti, lamenti e risate, perché lo scimpanzé anche ride, e hanno
1: si lamenta come gli umani,
0: ride,
1: proprio parente,
0: e hanno guardato come cambiano a livello di intonazione con la crescita di questi animali, e hanno visto che davvero sviluppano dei, tra virgolette, dialetti, delle intonazioni. Cioè lo scimpanzé dello Zambia magari ha il te come il locarnese e quando parla con lo scimpanzé della Tanzania o Tanzania, che dir si voglia, non si capiscono direttamente perché hanno un'altra intonazione, e hanno capito che è proprio una questione sociale, perché quando sono piccoli praticamente hanno tutti in fieri la capacità di sviluppare un linguaggio, e più crescono più sviluppano un linguaggio con delle intonazioni diverse. Adesso l'hanno fatto solo su due popolazioni, quindi non è ancora abbastanza per poter dire che tutti gli animali sviluppano delle lingue regionali.
1: Certo.
0: Però è già una base interessante per poterlo fare.
1: Per me è stato invece strano quando mi sono chiesta, un po' cresciutella, se la lingua dei segni fosse uguale per tutti noi umani, no? E mi sono rimasta malissimo quando ho scoperto che no, la lingua dei segni parla le diverse lingue. Ci sono da tanti anni tanti tentativi di fare una lingua universale, vedi che alla fine umani, scimpanzé, siamo proprio la stessa grande famiglia.
0: Se vi interessa leggerlo in modo serio, sì, la trovate su Plos One, è uscito il 2 settembre di quest'anno lo studio sugli scimpanzé.

0: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti vi danno appuntamento domani mattina alle 7:20.
1: Yes.
0: Ci congediamo, ma non prima di aver accolto Agata Galfetti, Modem. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Agata. Tema di oggi.
2: Oggi torniamo sui funerali in pompa magna riservati all'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, che hanno irritato e preoccupato la comunità internazionale, e ci interrogheremo anche sul futuro e il presente della Serbia.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Una folla si è radunata a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, generale delle truppe serbe di Bosnia durante la guerra nella ex Jugoslavia, condannato dalla giustizia internazionale per genocidio.
5: Quella bara è stata esposta tutta la mattina nella chiesa ortodossa di San Luca.
6: Sotto il comando di Mladic si è consumato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni con oltre 11.000 vittime, e la campagna di pulizia etnica culminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica, il primo genocidio in Europa dal secondo dopoguerra.
7: Mladicevo smrt iza rešetaka.
8: Abbiamo visto che il tribunale dell'Aia ha voluto che Mladic morisse dietro le sbarre e non che morisse in Serbia come da suo desiderio. Questo fatto non ha precedenti ed è del tutto ingiustificato.
9: Riportare la salma di Ratko Mladic a Belgrado è un fatto che solleva diversi interrogativi agli occhi dei paesi membri dell'UE per capire se e come la Serbia aderisce ai nostri valori.
10: How they align with our values.
2: Un funerale con tutti gli onori, anche se qualcuno si è prodigato a non volerlo chiamare funerale di Stato. Stiamo parlando delle esequie di Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità. Sotto il suo comando era stato perpetrato l'assedio di Sarajevo e la campagna di pulizia etnica culminata con il genocidio di Srebrenica. Eppure oggi la morte di Ratko Mladic non ha chiuso uno dei capitoli più bui della storia, bensì sembra aver riaperto ferite profonde. Buongiorno da Agata Galfetti e dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Mauro Benzoni cura la parte tecnica. Nella nostra copertina abbiamo sentito la voce del presidente serbo Aleksandar Vučić e gli avvertimenti della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos riguardo alla glorificazione dell'ex generale e il nome gridato a gran voce dagli spalti dei sostenitori della Stella Rossa, squadra di calcio proprio della capitale serba. E oggi la comunità internazionale si interroga come è stato possibile che la Serbia tributasse a Mladic un tale onore con tanto di volo di Stato e migliaia di persone alle esequie. E aggiungiamo, è davvero impensabile ad oggi immaginare un vero processo di riconciliazione e verità? E come si posiziona sul piano interno e internazionale oggi con questa mossa alla Serbia di Vučić, scossa da quasi 2 anni di proteste degli studenti e prossima a nuove elezioni? Ne parliamo per la prossima mezz'ora con 3 ospiti che vi presento subito. Collegato da Belgrado saluto Milovan Pisarri, storico ed esperto di nazionalismi dei Balcani. Buongiorno.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Saluto anche Nenad Stojanovic, politologo e professore di scienze politiche all'Università di Ginevra. Benvenuto.
12: Buongiorno.
2: E qui in studio con me c'è la collega giornalista di Swiss Info, Maria Milanovic. Benvenuta.
13: Grazie, buongiorno.
2: Milovan Pisarri, inizio da lei e proprio da Belgrado, dove ci sono stati appunto ieri i funerali di Mladic, criminale di guerra, genocida. Innanzitutto le chiedo, è rimasto sorpreso di questo tributo riservato a Mladic? Parliamo di migliaia di persone. All'indomani del suo arresto nel 2011 vi era un sentimento di condanna dei crimini comprovati di Mladic, anche in Serbia e nella Repubblica Srpska, una delle due entità della Bosnia. Allora cosa è cambiato a 15 anni di distanza?
11: Sì, a dire la verità non sono sorpreso da quello che è successo, dall'immagine che abbiamo visto ieri. Parliamo di decine di migliaia di persone, parliamo di uno stadio intero a rendere onore, omaggio a questo criminale di guerra, parliamo di moltissime persone venute da diverse parti della Serbia e soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Perché non mi sorprende? Non mi sorprende perché di fatto c'è una continuità per quello che riguarda questo tipo di immagine creata intorno al generale, che continua praticamente dalla fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Ed è un'immagine portata avanti sostanzialmente da quei, non solo dai partiti politici, ma da quella componente della popolazione fortemente nazionalista che ha sempre avuto una voce molto forte qui in Serbia. È giusto quello che dice, nel senso che c'è stato un periodo, soprattutto intorno al 2011, quando sembrava che le cose potessero cambiare, ma era il periodo, è stata quella parentesi, diciamo, in cui ci sono stati governi di quello che si potrebbe dire centro, centro-sinistra, e quindi diciamo si cercava di fare un qualcosa un po' diverso. Quello è il periodo in cui il presidente della Repubblica Boris Tadic andò, si recò di persona a Srebrenica a rendere omaggio alle vittime del genocidio. Purtroppo le cose sono cambiate, già nel 2012 ritornano al potere quelli che erano, diciamo, gli ex radicali, gli ultranazionalisti che negli anni 90 avevano avuto delle grandissime responsabilità proprio per quanto riguarda la guerra e l'incitamento all'odio razziale, e sono quelle che sono di fatto ancora oggi al governo. Quindi abbiamo una continuità di questa narrazione, di questa immagine un po' mitizzata, non solo del generale criminale di guerra Ratko Mladic, ma anche di tutto quello che è successo in Bosnia e Erzegovina e in Kosovo.
2: Nenad Stojanovic, il governo di Aleksandar Vučić ha ribadito che le esequie erano state organizzate e gestite dalla famiglia Mladic, eppure la politica c'era e come, con diversi membri di governo in prima fila, anche se mancava proprio il presidente. Significa, come diceva il professor Pisari, che la Serbia non vuole chiudere con il passato?
1: Sicuramente questa è Serbia di Vučić, quindi il presidente Vučić è un ultranazionalista che ancora negli anni 90, penso proprio pochi giorni dopo il genocidio Srebrenica, ha detto nel Parlamento serbo che per ogni serbo ucciso bisogna uccidere 100 musulmani. Quindi ecco, è questo il personaggio del quale stiamo parlando, e quindi lui è riuscito effettivamente a creare tutto un sistema di potere in Serbia molto, come posso dire, di tipo autoritario, come, non so, Orban in Ungheria prima, quindi controllo quasi totale sui media, controllo dei partiti politici, non solo il suo, ma anche di alcuni che figuravano quasi, diciamo, per far finta nell'opposizione, e così via. Però ecco, c'è anche una Serbia che si è ribellata e che si sta ribellando a questo potere. Quindi l'anno scorso ci sono state delle manifestazioni partite soprattutto dagli studenti in tutto il paese per settimane, mesi e mesi, e adesso ecco ci saranno le elezioni a fine ottobre. Vediamo come andrà, come posso dire. Penso che questi, la morte di Mladic arrivata adesso, e poi questi funerali possano purtroppo avvantaggiare ancora Vučić, perché adesso questo gli permette di spostare il discorso su questi temi del nazionalismo, della difesa del suo popolo e così via, piuttosto che avere durante la campagna elettorale discussioni sulla corruzione, su quello che sui problemi economici, sulla disoccupazione e così via, quindi sui misfatti del suo governo.
2: Come diceva Nenad Stojanovic, da quasi due anni i giovani protestano contro il governo Vučić per più diritti, per più democrazia, questo quasi ininterrottamente dal 2024, dal crollo di una pensilina della stazione di Novi Sad. Maria Milanovic, tu hai seguito queste proteste, ti chiedo, hanno protestato anche contro gli onori riservati a Mladic ieri?
3: Le proteste ci sono sicuramente state, non come quello che abbiamo visto finora contro il governo Vučić. Ci sono state sui social, ci sono state voci che si sono levate, ma penso che, come diceva Nenad Stojanovic, questo attualmente fa comodo a Vučić per spostare l'attenzione su altro, e pensiamo che tra poco più di un mese si apriranno le urne, e quindi penso che chi ha protestato finora si sta concentrando più su quello che sull'episodio di Mladic.

0: problemi a cui pensare, sicuramente è qualcosa che fa parte della nostra identità, e il sentimento di essere trattati diversamente, quello rimane sempre, è attivo da un bel po' di anni. E, scusate, però ecco, mi sembra che le giovani generazioni non pensino così tanto a quel passato. Penso che sia la mia generazione, io ho 42 anni, sia quella che, diciamo, l'ultima o la penultima che lo sente così, che lo ha sentito in maniera così forte questi discorsi. Ecco, avevamo il nostro problema principale era quello, la guerra, il dopoguerra. Le nuove generazioni per loro è solo un capitolo della storia, sono libri di storia, e sì, ne parlano, ne discutono, ma non credo che sia sentito come in generazione più anziani, diciamo.
1: Vorrei fare reagire anche lo storico Milovan Pisarri. Ci sono appunto delle radici storiche per meglio comprendere magari anche questa sorta di processo di riabilitazione di una figura controversa come quella di Mladic.
2: Sì, purtroppo sì, nel senso che quello che viene detto in merito a Ratko Mladic e alla guerra in Bosnia e Erzegovina è un discorso che in alcuni tratti fa ricordare molto la reinterpretazione della storia che è avvenuta qui in Serbia negli ultimi 20 anni, soprattutto per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei paralleli che possono essere fatti. Per dirla brevemente, la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza partigiana jugoslava è stata messa un po' in disparte, è stata creata un'immagine nuova di un'altra resistenza non collegata alle idee della Jugoslavia e del comunismo, ma a una resistenza patriottica, nazionalista, monarchica, e ci si rifà a quella che è l'immagine di questo colonnello, poi diventato generale, Draža Mihailović, che combatté appunto all'inizio insieme ai partigiani jugoslavi contro i tedeschi, contro gli italiani, ma poi passò sostanzialmente, divenne un collaborazionista e si rese responsabile, le sue unità si resero responsabili di massacri contro civili musulmani bosgnacchi, non solo in Bosnia e Erzegovina, ma anche nel Sandžakato, quindi diciamo in quella che adesso è la Serbia. Sono documenti molto, molto, molto famosi che testimoniano massacri di 8, per esempio c'è un massacro nel febbraio del 42 di 8.000 musulmani. Beh, se pensiamo a quello che ha fatto Ratko Mladic, sostanzialmente è una cosa estremamente simile, cioè il massacro di 8.000 persone a Srebrenica. Piccola parentesi, quando parliamo di Ratko Mladic parliamo di un criminale di guerra condannato per il genocidio di Srebrenica, ma anche per altri 9 capi di accusa. Ratko Mladic è stato condannato per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, quindi deportazioni, stermini, eccetera, eccetera. La condanna per il genocidio è l'ultima più forte sicuramente, ma parla di una carriera sostanzialmente di crimini di guerra. Quindi ci sono questi paralleli si può fare questo parallelo per quanto riguarda la reinterpretazione della Seconda Guerra Mondiale e l'interpretazione di quelle che sono di quella che è stata la guerra in Bosnia e Erzegovina. Qual è il risultato? Il risultato è che anche se i giovani, ed è vero, hanno tutti altri interessi, hanno tutte altre preoccupazioni, l'immagine generale che c'è, che gli viene servita sostanzialmente, è che sia l'uno che l'altro non hanno fatto niente di male e che difendevano il popolo serbo, che difendevano lo Stato serbo, eccetera, eccetera, ma che sostanzialmente sono figure positive nella storia della Serbia e del popolo serbo.
1: Infatti ieri anche durante i funerali si sono visti anche volti di giovani. Nenad Stojanovic, lei come guarda questa mossa del governo Vučić, lasciar fare questo funerale quasi di Stato, una mossa che Bruxelles ha condannato, che non è un biglietto di visita gradito per sedere insomma al tavolo dei 27, e la Serbia sembra essere sempre costretta in quel limbo, non con l'Unione Europea ma insomma magari nemmeno del tutto con la Russia e la Cina. Che mossa è stata?
3: Vučić è stato finora abbastanza abile a giocare su diversi fronti, quindi è l'amico della Cina, è l'amico della Russia, però anche quando va a Bruxelles comunque si dimostra vuole essere anche loro amico. E per l'Unione Europea ovviamente la Serbia ha un ruolo geopolitico anche importante, non vuole che vada non so, sotto la sfera russa, quindi anche l'Unione Europea non è sempre stata molto ferma.

0: adesso questo episodio, come ho detto prima, probabilmente andrà, cioè l'Unione Europea giustamente ha protestato e protesterà, ci saranno magari anche delle sanzioni di tipo politico, chi lo sa, verso la Serbia, però questo Vučić lo sfrutterà nella campagna elettorale per dire: ecco, ci stanno di nuovo attaccando tutti, quindi dobbiamo difenderci, quindi dovete votare per noi. Perché bisogna comunque capire il contesto politico e anche storico, come il collega Milovan l'ha detto poco fa, della regione, quindi è una regione con tanti nazionalismi, dove tutti si sentono vittime degli altri, quindi tutto passa sotto diciamo la chiave, ecco, noi ci difendiamo contro gli altri, non so, nella seconda guerra mondiale c'è stato anche un genocidio dei serbi da parte degli Ustascia, che erano nazionalisti croati e nazisti e così via, questo è il contesto. E se posso solo aggiungere una nota, forse anche un po' personale, perché per me è anche difficile essere imparziale, io sono nato a Sarajevo, ho vissuto lì fino all'inizio della guerra, ci sono stato anche nei primi 10 giorni della guerra, quindi quando ricordo c'è stata anche una intercettazione proprio di Mladic, che dava gli ordini alle sue truppe di bombardare un quartiere residenziale, quindi non militare, ma residenziale di Sarajevo, dicendo: ecco, colpite quel quartiere perché lì ci sono anche dei serbi, però meno che negli altri quartieri, quindi andate pure là. Cioè stiamo parlando proprio di un personaggio che è andato contro quelle che sono le regole che devono valere anche durante la guerra. Ci sono le convenzioni di Ginevra, che lui conosceva benissimo, e così via, e quindi è andato in modo consapevole contro il modo di comportarsi in una guerra, andando tra l'altro anche a colpire i civili.
1: Maria Milanovic, cercando di interpretare il pensiero dei movimenti studenteschi, è ancora possibile immaginare un futuro democratico, che è quello che chiedono, se non si fanno i conti con il passato?
2: Ma il futuro democratico sarà possibile quando otterranno quello che stanno chiedendo, ovvero una giustizia per cose che sono successe 2 anni fa. Non parliamo di 30-40 anni fa. Le proteste, ricordiamolo, sono partite dal crollo della tettoia della stazione ferroviaria bus di Novi Sad. Ad oggi ancora quella situazione non è stata risolta. Quindi si trovano in una situazione dove non si fanno i conti con un passato vicino, recente. Quindi i conti neanche con quello più lontano sono stati fatti, o sono stati fatti a modo di chi li ha fatti, nel senso su misura. Questa frustrazione qua che probabilmente sentono e che vogliono esprimere, che continua a portarli avanti, a motivarli per le proteste, perché fare i conti con qualcuno che non vuole fare i conti è molto difficile.
1: Ricordiamo magari anche che Vučić e il suo partito controllano tutto, che in questi anni, ed è quello che gli si rinfaccia, ha fatto ben poco per i serbi, molto invece per la propria immagine, per se stesso, per il partito. I giovani temono anche per il processo stesso di elezione del 25 ottobre?
2: Assolutamente sì, e appunto, come dicevamo prima, questo è quello che è appena successo, è un ottimo modo per spostare l'attenzione. Seguo sui social, ho visto, ho dei conoscenti comunque molto attivi nelle proteste, e c'è una grande preoccupazione su quello che succederà a fine ottobre. Si stanno già organizzando anche sempre via social, perché queste proteste, se non ci fossero i social, non avrebbero avuto il successo che hanno. Si stanno organizzando controlli dei vari uffici elettorali, ovviamente tutto in maniera ufficiosa, perché ufficialmente nessuno rilascerà mai controllare che sia, però sì, c'è un grande timore per il 25 ottobre, sì.
1: Nenad Stojanovic, parlando ancora di elezioni, anche la Bosnia Erzegovina sarà chiamata al voto ad inizio ottobre. In questo caso lei pensa che i fatti appunto attorno a questo funerale di Ratko Mladic possano intaccare anche il processo elettorale in Bosnia?
0: Sì, penso di sì, perché la Bosnia adesso in poche parole è divisa in due entità, di cui una entità si chiama Repubblica Serba di Bosnia e l'altra è una federazione di croati e bosniaci musulmani. E quindi sì, al potere nella Repubblica Serba di Bosnia ci sono alleati di Vucic, questo signor Dodik in particolare, che più o meno hanno la medesima narrazione e che cercheranno, anzi stanno già facendo, di approfittare dei funerali di Mladic e di tutta la discussione anche su scala internazionale su questi funerali per... anche lì tirare la coperta dalla loro parte, evitare di parlare di problemi e misfatti che hanno fatto durante la loro permanenza in governo e di vincere le elezioni. Ma allo stesso tempo però queste manifestazioni Serbia provocano poi dopo le reazioni da parte dei nazionalisti croati o bosniaci musulmani, che anche lì i loro partiti più diciamo etnici o etnonazionalisti ne approfitteranno per dire ecco come cosa sta succedendo in Serbia, anche noi dobbiamo difenderci, quindi buonanotte al secchio, per dire. Non so come andranno le elezioni in Bosnia, però oggi come oggi non la vedo molto bene.
1: Si teme forse ancora più polarizzazione, se c'è spazio per ancora più polarizzazione. Milovan Pisari, lo ricordo, lei è storico, si dice che la guerra in ex Jugoslavia la si studia su tre libri di storia diversa, uno per quelli di etnia serba, uno per i musulmani, un terzo per i croati. Questo detto vale ancora oggi e è come dire che un processo di riconciliazione con tre testi che raccontano tre storie diverse sarà impossibile da intraprendere?
3: Beh, io sono ottimista e credo che prima o poi si riuscirà ad arrivare a una riconciliazione, il che non significa avere una storia comune, ma significa avere magari storie diverse, ma rispettare anche il punto di vista degli altri. E purtroppo quello che succede è questo, sì, effettivamente esistono ancora oggi, a 30 anni dalla fine della guerra, esistono tre storie diverse, i croati hanno la loro storia, i serbi hanno la loro storia, i bosniachi hanno la loro storia. Però dobbiamo fare un passo indietro e chiederci perché è così, e se noi pensiamo che effettivamente sia in Croazia che in Bosnia e Erzegovina che in Serbia che in Kosovo alla fin fine al potere ci sono sostanzialmente persone che o erano attive durante gli anni 90 o sono comunque collegate a quel tipo di politiche, dobbiamo chiederci ma perché tengono in piedi ancora questo nazionalismo? E se proviamo a pensarla in questa maniera capiamo che il nazionalismo è uno strumento che loro utilizzano ovviamente per mantenersi il potere e per insomma garantirsi la vita insomma politica sempre in un futuro. La situazione che abbiamo oggi qui in Serbia, in Croazia è differente, la Croazia fa parte dell'Unione Europea, anche se anche lì non è tutto, insomma, non è che funzioni tutto alla perfezione, anzi. La situazione che abbiamo in Serbia qual è? Abbiamo un partito, un uomo forte, un partito che controlla sostanzialmente tutto, come si diceva poco fa. Per controllare tutto ha bisogno ovviamente anche di un certo tipo di narrazione, di ideologia, per far sì che la gente lo voti, e soprattutto parliamo delle zone rurali, delle zone insomma non parliamo di Belgrado, ma parliamo delle zone un po' distanti. Teniamo conto che hanno il controllo totale dei mass media, hanno il controllo delle istituzioni, quindi sia dei tribunali che della polizia, delle scuole sostanzialmente, e che quindi indottrinano continuamente le persone, ovviamente fanno sempre leva su questi argomenti. Gli altri sono i cattivi, noi ci dobbiamo difendere, noi non abbiamo mai fatto niente, nulla di male, se le cose vanno male per colpa degli altri, però se votate me le cose andranno sicuramente molto meglio. Quindi purtroppo quello che vedo io è sempre questo, mantenere un certo tipo di storia, molto differente dagli altri, opposta agli altri, per fini interni. Il nazionalismo è uno strumento, non è più insomma un'ideologia politica, è uno strumento che viene utilizzato coscientemente per garantirsi la sopravvivenza politica. E purtroppo finché si continuerà a ragionare in questi termini, finché ci saranno al potere persone che sono o collegate o fuoriuscite da quella, insomma, da, diciamo, dalla storia degli anni 90, non se ne esce. Ci vuole il cambio, e per questo che aspettiamo tutti un po' queste elezioni del 25 ottobre. Ricordiamo una cosa: gli studenti hanno messo in moto queste proteste, le hanno organizzate, ma le proteste sono diventate proteste di massa, e quello a cui si va incontro, ci si prepara, andiamo insomma per tutti insieme per sconfiggere questo autocrata sostanzialmente.
1: Maria Milano, ci volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, si parlava prima di riconciliazione possibile o impossibile, magari sui fatti di 30 anni fa no, però quello che io ho visto durante le proteste è che i nazionalismi sono stati completamente dimenticati. Nel momento in cui gli studenti in Serbia hanno iniziato a protestare, si sono uniti per solidarietà studenti in Croazia, studenti in Bosnia, sono arrivati studenti bosniaci musulmani a Belgrado, ad Eremanforte, dalla Croazia, insomma. Magari non ci si riconcilia sul passato di 30 anni fa, su storie che sono di altre generazioni, ma mi sembra che le nuove generazioni trovino un punto comune. Quindi si diceva gli studenti sono riusciti a fare quello che in 30 e passa anni la politica non è riuscita a fare. Questo mi sembra un segnale abbastanza forte.
1: Nenad Stojanovic, rilancio anche lei sul tema della riconciliazione. Ci vorrebbe, bisognerebbe metterci mano con più impegno, o comunque questa spinta che viene dai giovani potrà un giorno portare a una vera riconciliazione, secondo lei?
0: Sì, ma anch'io penso che dobbiamo rimanere ottimisti nonostante tutto. Questi sono ancora un po' gli spettri del passato che ogni tanto ritornano, però ecco, magari per confermare quello che ha detto anche Maria prima di me, anche la mia esperienza personale in Bosnia, ho partecipato, anche organizzato delle assemblee cittadine con l'uso del sorteggio per selezionare i membri di queste assemblee cittadine di tutta la Bosnia ed Erzegovina che discutevano di riforme elettorali, prevenire alcune discriminazioni che esistono ancora nel sistema politico, perché non ci sono solo i serbi, i croati e i bosniacchi in Bosnia, ci sono anche i cosiddetti altri, cioè cittadini o che non si riconoscono con questi gruppi etnici, o che sono ebrei, rom, anche una minoranza italiana e così via. Ecco, e la mia esperienza è che in queste assemblee cittadine i bosniaci di tutte le regioni, di tutte le etnie riuscivano assolutamente a discutere in modo pacato, senza tensioni, a proporre soluzioni condivise. Ecco, proprio diciamo il contrario di quello che si vede se si osservano i politici e i loro discorsi. E poi dopo anche, insomma, quando ritorno a Sarajevo e nelle cerchie di persone che frequento, ecco, devo dire che assolutamente il passato è assolutamente fa parte del passato. Le persone di diversa, diciamo, provenienza o religione e così via sono assolutamente capaci di incontrarsi, di far feste insieme, di viaggiare insieme e così via. Ecco, chiudiamo con questa nota positiva.
1: Allora, forse è per questo che agli osservatori, alla comunità internazionale, Milovan Pisari ha fatto specie, ha fatto strano vedere così, anche se lei non era sorpreso, così tante migliaia di persone ieri ai funerali di Mladic. Per certi versi si può voltare pagina, e ieri però ci siamo ritrovati con il fatto che qualcuno forse non intende voltare pagina anche per mantenersi al potere.
3: Certo, teniamo conto anche di una cosa: è vero che la presenza, c'è stata una presenza di massa, c'erano decine di migliaia di persone, però la Serbia è un paese di 6 milioni di abitanti, quindi insomma facciamo il paragone. È anche vero che moltissime altre persone probabilmente la pensano in maniera completamente diversa. Il segno, l'aspetto più negativo di quello che è avvenuto ieri, dal mio punto di vista, è stata la presenza effettiva delle autorità statali e delle autorità religiose. Ricordiamo che il corpo di Mladic è stato riportato in Serbia da un aereo di Stato, c'erano presenti anche se a titolo privato ministri, sono stati resi gli onori militari, la Chiesa ortodossa, il patriarca ha celebrato la messa. Ecco, questi sono gli elementi un po' più, diciamo, preoccupanti dell'aspetto di questa questione. Parallelamente a quello che è avvenuto ieri, ai funerali sono state sciolte le camere, cioè la camera, perché qui c'è una camera solamente, il che significa che effettivamente le elezioni avverranno nell'arco di brevissimo tempo, ed è questo, diciamo, l'aspetto anche tra virgolette positivo della giornata. Finalmente si è arrivati a quello che si chiedeva da tanto tempo, finalmente si può arrivare a tentare di cambiare la situazione.
1: Ecco, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata che abbiamo dedicato a una pagina di storia europea ancora ingarbugliata e anche dolorosa per un'intera regione. Io ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La Posta taglia ancora, fino a 110 posti di lavoro sono a rischio, i sindacati non ci stanno. Nuovo caso politico in Ucraina, si dimette il procuratore generale per un caso di corruzione. Tragitto casa-scuola troppo pericoloso in Svizzera, secondo 4 genitori su 10, lo dice l'ATA. La strategia della Posta Svizzera continua a comportare tagli al personale, altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, probabilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda. Il sindacato Sindicom però è molto critico. I dettagli con Monica Fornasier.
6: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Sindicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante. Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Sindicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
5: La pagina estera, dopo una sospensione di 3 giorni in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, sono ripresi gli attacchi russi in Ucraina. Almeno 2 persone sono morte a Kiev e 7 sono rimaste ferite, colpite anche altre parti del paese. Intanto, sempre in Ucraina, il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico in seguito ad accuse di corruzione. Sofia Stroppini.
7: Gli agenti stavano indagando su un'organizzazione che controllava call center illegali in Ucraina e riciclava il denaro in gioielli e auto di lusso. I call center organizzavano truffe telefoniche su vasta scala e la rete proteggeva quelli che pagavano una tangente. Un collega di Kravchenko era già stato arrestato con l'accusa di essere a capo del gruppo e secondo le autorità anche Ruslan Kravchenko era coinvolto. Lui in un primo momento aveva negato le accuse, ma poco più tardi, pur continuando a respingerle, ha presentato le sue dimissioni da procuratore generale. Ruslan Kravchenko era stato scelto da Volodymyr Zelensky per il ruolo di procuratore generale ed è l'ultimo membro della ristretta cerchia del presidente ucraino ad essere stato colpito da uno scandalo. Secondo le stime, i call center illegali impiegano circa 60.000 persone in Ucraina e il numero di truffe in Ucraina e in Russia è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 4 anni e mezzo di guerra.
5: In Germania continua a far discutere il voto di domenica in Sassonia, Anhalt, segnato soprattutto dal netto arretramento della CDU e dall'affermazione dell'AfD. Il cancelliere Friedrich Merz ha escluso passi indietro e promesso che in futuro saprà spiegare meglio le sue scelte politiche. Nel paese intanto prosegue il dibattito sulle cause del risultato elettorale e sulle possibili conseguenze per gli equilibri nazionali. Da Berlino, Walter Raue.
8: Alcuni commentatori politici in Germania paragonano il risultato delle elezioni amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt con quanto successo in Italia in seguito allo scandalo di Tangentopoli, ovvero il lento sgretolamento dei grandi partiti tradizionali di centro. I cristiano-democratici della CDU avevano governato la regione tedesco-orientale per 25 anni di fila e domenica hanno raggiunto però solo il 17% dei consensi, crollando di ben 20 punti. I socialdemocratici dell'SPD si accontentano nel frattempo in questa regione di risultati ad una sola cifra, mentre l'altrettanto vecchio partito liberale dell'FDP è ormai in via d'estinzione, con solo il 2% delle preferenze, un trend confermato anche a livello nazionale. Ad approfittare di questa crisi sono invece i partiti relativamente giovani, estremi e populisti dell'AfD a destra e del BSW a sinistra. Nati rispettivamente appena 13 e 3 anni fa, sono riusciti in poco tempo a conquistare oltre la metà dell'elettorato. A farla da padrona è l'Alternative für Deutschland che ieri ha festeggiato il suo trionfo elettorale nella regione di Magdeburgo, autodefinendosi come il nuovo, vero e autentico partito del popolo tedesco. Se il suo obiettivo di assumere le redini politiche del Land si avvererà o meno, dipenderà però dalle scelte del nuovo, ben più piccolo partito della sinistra populista del BSW, che ha segnalato la sua disponibilità teorica a sostenere un governo guidato dall'AfD, senza specificare però a quali condizioni.
5: Torniamo in Svizzera, dove oltre il 40% dei genitori trova pericoloso il tragitto casa-scuola. Lo dice un sondaggio pubblicato dall'ATA, l'Associazione Traffico Ambiente. Questa insicurezza spinge a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli vicino agli istituti scolastici. Si chiede quindi ai comuni di agire. Ci dice tutto Laura Dick.
9: In Svizzera la maggior parte dei bambini si reca a scuola a piedi, eppure 4 genitori su 10 di bambini tra 4 e 7 anni non sono tranquilli con questa scelta. Il percorso risulta pericoloso, strade trafficate, velocità spesso elevata, marciapiedi stretti o assenti. Nella Svizzera romanda e in Ticino la sicurezza è valutata peggio rispetto alla Svizzera tedesca.
10: Purtroppo lo studio che ha fatto l'ATA non permette di identificare a cosa è dovuto questa differenza?
9: Dice Alice Gentile dell'Associazione Traffico Ambiente.
10: C'è un elemento che forse potrebbe dare un indizio. I genitori ticinesi, più del 90% mi sembra, indica che il loro bambino deve attraversare una strada al limite di velocità del 50 km orario o più, e dunque i genitori e i bambini sono molto sensibili alla velocità e al traffico. Sono due elementi che rendono il percorso casa-scuola molto pericoloso.
9: Un percorso pericoloso, sottolinea l'associazione, spinge i genitori a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli nei pressi degli istituti. Cosa migliorare dunque? I genitori intervistati nel sondaggio chiedono ai comuni di ripensare al tragitto casa-scuola.
10: Per esempio, i bambini hanno un campo visivo ridotto al confronto di un adulto e sono anche più piccoli, dunque certi elementi come dei muretti, le siepi, oppure un'auto parcheggiata che per noi non sono ostacoli, per loro lo sono.
9: L'ATA punta anche ad ampliare l'offerta Pedibus, attraverso la quale il percorso verso scuola è supervisionato ma anche educativo, poiché aiuta ad acquisire le regole della strada strada assieme ad altri coetanei.
10: E ci sono anche altri progetti come la strada scolastica, che consiste nella chiusura delle strade attorno alle scuole.
9: Tutto questo, conclude Alice Gentile, per costruire uno spazio sicuro per i ragazzi, che evitano così di confrontarsi subito con il traffico, creando situazioni anche molto pericolose.
11: Sport.
12: Bene ritrovati all'ascolto. Con Real Madrid Inter, un classico del calcio europeo, si apre oggi la Champions League, una prima giornata della fase a campionato che vedrà in campo anche Porto, Manchester City. Il Dortmund di Kobel accoglie il Villarreal, mentre Sommer e il Bruges ospiteranno l'Aston Villa, sempre senza Manzambi. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese. Lazio che aggancia così in vetta la classifica a punteggio pieno, a 9 punti Roma e Inter. Ieri in tempi supplementari, la nostra trasmissione di approfondimento del lunedì, abbiamo parlato anche di Formula 1 e dell'impresa da leggenda di Kimi Antonelli domenica a Monza. Il pilota italiano dell'avversaria Mercedes, portato poi in trionfo proprio dal pubblico ferrarista deluso ancora una volta per i disastri della scuderia. Antonelli, che ci siamo chiesti avrebbe avuto gli stessi risultati in caso fosse cresciuto a Maranello con la rossa, questa la risposta di Davide Valsecchi, ex pilota e commentatore TV, intervenuto durante la trasmissione.
13: Sì, guarda che anche la gestione di Kimi Antonelli è stata perfetta. Io dico che in Ferrari, se avesse spaccato la macchina nelle libere di 2 anni fa a Monza, il giorno dopo Toto Wolff ha avuto il coraggio e l'ardore di confermarlo pilota di Formula 1 per l'anno dopo, il giorno dopo che aveva distrutto tutta Monza. Dico che per Ferrari già fare quell'annuncio lì a Monza sarebbe stato complicato, e l'anno dopo, quando poi al primo anno Kimi Antonelli ha avuto la flessione, da forse la gara a Imola non è più stato brillantissimo, ha avuto un momento di flessione che nelle gare europee è sempre stato battuto da Russell, se fosse stato in Ferrari, mamma, i tifosi, la pressione del team, della squadra, rischiavano di affossarcelo.
12: Bruciando.
13: Mentre così, vero o no? Mentre così, no, sempre essere stato con uno che l'ha supportato fin dall'inizio, io dico che la famiglia, Toto Wolff, lui stesso, gli amici, i collaboratori, non potevano fare percorso migliore. Questo a 20 anni è già il pilota perfetto.
12: Tempi supplementari che potete riascoltare grazie al nostro podcast, sul nostro sito e sui maggiori vettori di streaming audio. Agli US Open, quarti di finale raggiunti da Alex Zverev, numero uno del torneo, che ha sconfitto in 3 set l'italiano Dardari. Il tedesco se la vedrà ora con l'olandese Van de Zandt-Loop, numero 70 al mondo, che ha sconfitto in rimonta in 5 set durati oltre 5 ore il francese Gea. Passa anche Shelton, lo statunitense, che ha eliminato al 3° set Tsitsipas, e se la vedrà ora con il campione in carica Alcaraz. Infine, dopo il giorno di riposo, inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 chilometri di media montagna oggi, con arrivo a Palos de la Frontera. Lo spagnolo Massa in maglia rossa di leader, con oltre 2 minuti di vantaggio su Gal e Roglic.

0: Svizzera, è sempre bello darvi il benvenuto qui nel nostro stamtisch, nel nostro chalet tra virgolette di casa, ma soprattutto è sempre bello dire buongiorno Alice Pedrazzini.
1: Buongiorno Fabri, sì, lo chalet che tra un po' accenderemo anche il fuocherello.
0: Certo, ci vuole.
1: Ma calma.
0: Sì, un po' più tecnologico questo rispetto a quello di prima, però
1: è vero, abbiamo cambiato studio.
0: Sì, mi sento meno
1: casa,
0: Peter
1: no?
0: Di Heidi, se devo essere onesto, questa è la verità.
1: Vai in città, ti senti quello?
0: Sì, sì, una roba del genere. Comunque, oggi non saremo in città, tutt'altro, perché in realtà se guardiamo un po' fuori dalla finestra, come facciamo tutti i giorni, io vedo cose.
1: Allora, io vedo una valle molto lunga. Molto
0: sì.
1: Lunga, non so se è ancora, se è già arrivato il sole nella bassa valle, ma salendo in questa valle che si chiama Val de Travers nel
0: certo.
1: Canton Neuchâtel, io vedo tanto verde.
0: Vedo.
1: E vedo, non so perché, ma vedo in realtà dei cronometri, tanti cronometri un po' qua che controllano a che velocità stiamo camminando noi.
0: Sì,
1: e gli altri
0: quindi,
1: magari sfrecciando.
0: Quindi lentissimo, perché poi ci sono diverse discipline. Io vedo dallo sci, vedo lo skating di velocità, vedo la bicicletta, vedo anche dei campioni come per esempio un Dario Cologna che ha a che fare ovviamente a doppia mandata con lo sci di fondo.
1: Sì, perché noi siamo qua perché voglio raccontare la storia di una piccola realtà, una piccola azienda che dalla Val de Travers è riuscita ad arrivare in tutto il mondo, sulle piste da sci ma anche negli stadi, perché crea dei cronometri, ha questa tecnologia molto avanzata ed è stata premiata con le Prix de la Montagne. È un grande premio il Prix Montagne, è quello
0: che
1: ti dice grazie per portare la tua realtà, la tua azienda e rimanere lì, malgrado non sia sempre così semplice, e non scendere in città nei poli. E quindi è quel premio lì che dà 40.000 franchi a chi vince, lo hanno vinto loro
0: sì.
1: E quindi noi abbiamo voluto svegliarci con loro a Fleury.
0: Sono totalmente d'accordo, ero convinto parlassimo di Assenzio visto che c'è la Val de Travers, invece no. Andiamo direttamente da Sandra Boman. Buongiorno Sandra, ben trovata, è un grande piacere e complimenti.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie anche per lo sforzo di parlare italiano, insomma, perché non è la cosa più facile del mondo, ma questa è la Svizzera, siamo forti.
1: Non ti preoccupare,
0: quello.
1: Sei a casa, ci siamo svegliati
2: sì,
1: assieme,
2: giusto.
1: Ci prendiamo il tempo di capire questa realtà che si chiama FreeLap. Noi abbiamo detto
2: sì.
1: Sono dei cronometri, tu come lo spieghi? Non è
2: giusto.
1: Quello che schiacci, quello classico che abbiamo magari anche sul telefono, no. Avete vinto per qualcosa in più. Come lo spieghi alle persone cosa fate voi?
2: È un sistema che è semplice, è veloce per installare, è anche adattato a tutti, è a portata di ogni club, ogni atleta. Soprattutto siamo semplici, è un prodotto facile da installare. La forza di FreeLap è anche perché il sistema si adatta a numerosi sport, come l'ha detto prima, allo sci, alla bicicletta, atletica. E poi anche diversi sport.
0: Altro che, tra l'altro Sandra, io stavo guardando anche un po' sul vostro sito internet di quello che vi occupate, ci sono delle soluzioni sì. Che vanno bene per gli sportivi d'élite, prima per esempio ho parlato di Dario Cologna, ma in realtà vanno bene sì. Anche per noi che magari la domenica ci mettiamo a fare una piccola competizione con qualche amico o addirittura sì. Per dei team, per delle squadre di calcio per esempio, o per delle persone che vogliono vedere quanto vanno durante lo sci. Sono dei piccoli accorgimenti che fanno veramente la differenza, e la cosa che mi viene da dire è che la Svizzera, fondamentalmente conosciuta un po' nel mondo per la precisione, per gli orologi, per i cronometri, anche grazie a voi che state facendo comunque la differenza. Tra l'altro hai voglia di raccontarci un po' la storia della ditta nella quale lavori e che comunque fondamentalmente ti ha visto un po' nascere, dico bene?
2: Sì, allora noi siamo in 7 collaboratori
0: sì.
2: Oggi, però FreeLap è anche una bella storia perché c'era alti, bassi, momenti di dubbio, ma poi soprattutto la voglia di non mollare mai. Oggi è veramente bello e siamo riconoscenti di tutto quello che si passa adesso, e grazie anche a Berghilfe per questo prezzo
1: è un premio,
2: ecco,
1: sì,
2: è un bel lavoro.
1: È un premio importante, sì. Tra l'altro, appunto, stavo guardando chi ha vinto anche negli scorsi anni, penso al Canton Giura, sì, che per esempio sviluppa i braccialetti elettronici, sì, quindi questa tecnologia che nasce lontana dalla città, lontana dai centri urbani e che va in giro per tutto il mondo. Oppure ho visto altri sistemi di protezione contro le valanghe, o chi produce degli strumenti di altissima precisione in chirurgia, spazia un po' da tutto, quindi il premio montagna non per forza è legato alla montagna, può esserlo,
0: no,
1: ma è soprattutto valorizza chi rimane, chi non se ne va, e quindi mi chiedo, dove siete voi? Dove siamo atterrati? Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Dove avete scelto di rimanere?
2: Allora, io vedo il sole,
1: quindi il sole c'è,
2: la giornata,
1: c'è
2: la giornata. Le foreste che stanno dappertutto, anche un fiume, quello che sfocia nel lago di Neuchâtel,
0: certo,
2: è veramente una regione calma dove ti senti bene, bene da vivere, e anche ciò è tutto che ci serve. È bello, non mi vedo in città.
1: Allora, mentre tu parli, entrambi vogliamo farti delle domande. Vai, Fabri.
0: No, io volevo solamente dire che vedo anche un'altra cosa, sì, che magari in tanti dovrebbero conoscere, della Svizzera. Io ci sono stato un paio di volte quando cercavo a Neuchâtel di far diventare una ragazza mia moglie, che poi è diventata. Mi ha portato a fare un'escursione da quelle parti sul Creux des Vents, che è una roba pazzesca, è una specie di canyon svizzero che è assolutamente, sì, da vedere, che non ha niente da invidiare con i parchi nazionali americani. Quindi quello, per esempio, è una cosa che potete vedere se andate a trovare, per esempio, Sandra Frilep.
2: Sì, veramente è una bella regione. La campagna è un privilegio di vivere qua. Abbiamo tutto.
1: Mi chiedo anche, prima, Sandra, parlavi di momenti più difficili, momenti meno facili. Appunto, mi immagino un'azienda, quando cresce. Stavo cercando di capire, sono 60 anni, quanti anni ha questa azienda?
2: Allora, è fondata nel 2003.
1: Ah,
2: 23 anni.
1: Ok, 23, ed è 69 anni il proprietario. E mi chiedevo proprio rispetto, sì, a questo, quali sono i pro e i contro, soprattutto, di essere, quando vi rendete conto di essere un po' fuori? Perché, Fabri, l'hai detto bene, tu arrivi a Neuchâtel, nella cittadina, e poi devi ancora salire. Già Neuchâtel non per forza è di strada. E quindi mi chiedo, quando vi rendete conto che è più complesso, è più difficile, richiede uno sforzo lavorare lì?
2: Non è un sforzo di lavorare in campagna, non è un sforzo, per noi è un privilegio, perché è una regione che ci dà, ci ispiri, dunque troviamo le idee, abbiamo tutto per fare il test, la gente è semplice, è anche simpatica, abbiamo tutto, quello che non trovi in città.
0: Che bello, che bello. E poi mi viene anche da dire che comunque adesso, anche un po' grazie a voi, anche perché voi lavorate a livello internazionale, non solamente in Svizzera, un po' tutti iniziano a conoscere la Val de Travers anche grazie alla vostra tecnologia. Poi l'ha detto anche Alice, è un premio della montagna che spesso e volentieri però ha a che fare con la tecnologia. Questa cosa va un po' a cozzare, ma in realtà anche no. Quindi è una cosa veramente che vi fa molto onore, e grazie davvero e complimenti per questo super premio.
1: Tra l'altro, questi 40.000 franchi destinati appunto ogni anno a un'azienda che riesce a creare del lavoro, del valore aggiunto, vengono assegnati dal 2011, quindi questa è anche un'informazione, certo, non da sempre ci si rende conto di quanto è importante essere ovunque, capillari sul territorio, e li dà l'Aiuto Svizzero della Montagna e il Gruppo Svizzero per le Regioni di Montagna, quindi la SAB, c'è stata una grande premiazione. Voi avete vinto,
2: sì,
1: altri hanno partecipato, 6 sono andati in finale, noi tra poco ci proietteremo, ci spostiamo con Casa Svizzera e andiamo da chi era in finale e produce tanto valore aggiunto anche da un'altra regione che ci sta molto a cuore, che è la Valposchiavo. Ci andiamo tra poco. Grazie,
0: grazie.
1: Sandra, è stato bellissimo questo risveglio insieme. A bientôt, a une prochaine, tu parles très bien italien.
0: Fantastica. Andiamo,
2: ciao,
0: con la musica intanto. Noi è svizzerissimo, lui si chiama Philipp Fankhauser con The Dark Comes Down.
1: Sandra Antenna,
0: Sandra numero uno
1: Antenna.

0: Allora, stiamo parlando del premio Montagna, il Prix Montagne, che in tutta la Svizzera, insomma, ha portato 42 progetti ad essere presenti e soprattutto a portare poi 6 di questi progetti in finale. Abbiamo appena sentito direttamente dal Canton Neuchâtel i vincitori con questo free lap, ma in realtà, l'hai detto Alice, ci spostiamo un po' in modalità drone. Noi siamo fatti così, andiamo in giro per la Svizzera, vi parliamo di curiosità, di tradizioni, di cose che succedono anche un po' solo da noi, no?
1: Una valle, tra l'altro, dove siamo atterrati in Valposchiavo, sì, che conosce bene questo premio. Nel 2024, 2 anni fa, aveva vinto un'azienda delle prese, Nurada, una piccola azienda familiare che ogni anno ripara più o meno 3.000 paia di scarpe da montagna e di arrampicata che provengono da tutta la Svizzera. Noi lo sappiamo, è un luogo che vive la Valposchiavo. Aspetta. E che crea, che ha molto, è molto artigianale anche, e quindi non è un caso, secondo noi, e secondo penso chiunque conosce quella realtà, che anche quest'anno tra i 6 finalisti e finaliste c'è una realtà che arriva da lì ed è Dolce Perla, e quindi noi ci vogliamo collegare con una persona che è partita un po' per gioco a creare dei gioielli, ha fatto questo un po' così, è un passatempo, e adesso è diventata un vero lavoro e quasi vinceva questi 40.000 franchi, si è avvicinata tantissimo. Salutiamo Michela Paganini, gemmologa di Dolce Perla. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Non buongiorno. Sei sola,
0: no,
1: attenzione.
0: C'è anche Camilla lì, giusto?
2: Sì, allora, abbiamo qua anche la nuova generazione di Dolce Perla, mia figlia Camilla, che dall'inizio di aprile ha iniziato a lavorare con me. E sì.
1: Allora,
3: esatto, buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
2: Bene, bene, stiamo bene. È stata una settimana ricca di emozioni, anche di lavoro, così, però ci siamo riprese. Siamo rientrati ieri da una fiera importante di gioielli, dove noi troviamo del materiale che usiamo per le nostre creazioni. E, siamo rientrati giovedì appunto da Berna e ripartite venerdì.
1: Quindi eravate alla premiazione Prix Montagne.
2: Sì, sì.
1: E siete ripartite con, cioè, che serata è stata? Che momento è stato? E siete partite con un pochino di tristezza, un dolce amaro? Oppure siete il genere di persona che dice, ma è già bello essere arrivati fino a qui?
2: Allora, siamo partiti con veramente belle sensazioni. Secondo noi è già bello che siamo arrivati fino lì. E va detto che questa festa che è stata organizzata all'Event Forum di Berna era molto, hanno fatto dei discorsi su ognuna delle nostre, dei 6 finalisti, ed abbiamo ricevuto un grande riconoscimento anche a questo. Logicamente sarebbe stato bellissimo vincere, però siamo già contenti che siamo arrivati.
3: La voglia di vincere c'era assolutamente, però direi che abbiamo lasciato Berna proprio con una forte gratitudine per tutto quello che abbiamo vissuto, sì.
0: Ma complimenti, bellissimo già per questo, ma torniamo un pochettino indietro nel tempo, perché Alice un attimo fa ha detto è iniziato tutto un po' per gioco. Abbiamo voglia di raccontare che cos'è fondamentalmente Dolce Perla dal punto di vista sicuramente interiore, ma anche quello che comunque la gente può comprare, può vedere, dove vi si trova? Raccontiamolo un po'.
2: Allora, Dolce Perla è nato circa 20 anni fa da una mia passione per le gemme, dalla mia passione per le perle, la mia voglia di creare qualcosa che forse non esisteva ancora, o di creare proprio un gioiello che valorizzi un po' la persona che lo indossa, proprio fatto su misura. E ho iniziato prima da casa, nel frattempo facevo anche un altro lavoro e poi mi sono specializzata, appunto ho frequentato la scuola di gemmologa, prima in Germania, a Idar-Oberstein, e invece la scuola di gemmologa l'ho fatta a Cavalese, in Val di Fiemme.
1: Allora, aspetta un secondo, hai detto appassionata di gemme, vorrei capire prima di tutto come mai le gemme, cos'hanno che ti spingono così tanto in questa vita a lanciare, cioè cos'è che ti piace? Poi cosa si studia? Come si studia
2: gemmologia? Allora, a me piace Sicuramente la parte decorativa del gioiello. Mi piace quando un gioiello dà valore ancora di più alla persona che lo indossa, che questo curato, il piacere di indossare il gioiello. E mi piacciono le perle, però mi piacciono anche appunto questi regali della natura. Mi piacciono tutte le cose che decorano, ma che sono naturali.
1: Ok.
2: Sono un po' allergica a questo moda veloce dove tutto è di plastica o è sintetico e deve brillare, ma poi non è vero, non fa il caso di Dolce Perla.
1: Ok, quindi dopo ti metti a studiare questi regali della natura. Per quanto tempo? Cosa implica studiare le gemme?
2: Allora, studiare le gemme implica un corso che praticamente è una formazione che dura un 2 mesi e mezzo e vuol dire capire da dove, come crescono, da dove vengono, come sono composte, poterle identificare al microscopio oppure al refrattometro, poter giudicare una gemma, anche un diamante, capire quante inclusioni ha, che colorazione ha, poter giudicare un po' una gemma in un gioiello prima di proporla al cliente, oppure abbiamo tanti clienti che vogliono valutare i loro gioielli e io qua devo poter capire se tratta di una gemma vera, si tratta di una gemma troppo
1: Certo.
2: inclusa,
1: Cosa vuol dire
2: com'è
1: inclusa?
2: levigata. Scusa?
1: Cosa significa inclusa? Dicevi l'inclusione della gemma.
2: Inclusa? Allora, visto che le gemme sono naturali, quando si sono formate, alcune volte non sono proprio pure o completamente senza inclusioni, cioè senza delle cose naturali che sono dei piccoli, magari altri materiali che sono rimasti quando la gemma si è cristallizzata, sono rimasti all'interno della gemma.
1: E questo aumenta il
2: E
1: valore
2: si
1: o lo
2: ha tanti.
1: diminuisce se ha altro all'interno?
2: Lo diminuisce, lo
0: Non è
2: diminuisce.
0: puro, non è
2: A
0: puro, non è
2: meno che
0: puro.
2: non siano delle inclusioni un po'. Ma
1: D'oro.
2: adesso parliamo anche ad esempio l'ambra fa parte delle gemme. E avere nell'ambra, che però non è è un materiale organico l'ambra, ma lo mettiamo lo stesso come gemma, lo usiamo avere in un'ambra un'inclusione ancora dell'insetto che parliamo che un insetto di 40 milioni di anni fa è sicuramente una cosa, è un'inclusione molto interessante. E questo sì, però diciamo che un diamante con tante inclusioni, specialmente se sono poi visibili
0: Vale
2: all'occhio,
0: meno.
2: perde di valore.
0: Eh certo.
2: Sì.
0: Allora, la proposta che vi faccio è state un attimo lì ancora, torniamo a Poschiavo tra un attimo, anche perché sono un po' curioso di capire anche Camilla, insomma, che ha un percorso particolare, come si trova ad entrare appunto in azienda, l'abbiamo detto un attimo fa, e poi torniamo direttamente da voi. Quindi andiamo con Arisa e la loro e la sua, ma l'amore no.

0: Un po' una puntata dedicata al pre-montagna, che vi ricordiamo non per forza deve essere legato proprio alla montagna, ma ha a che fare con delle aziende che vivono una realtà sicuramente montana, sicuramente diversa, ma negli anni sono stati premiati veramente dei progetti incredibili, come peraltro abbiamo appena sentito direttamente dal canton Neuchâtel, Freelap, che si occupa di cronometri, oppure ancora come dicevamo alle prese, questa calzoleria che ha rimesso in funzione un sacco di scarpe e di scarponi da montagna. C'è chi invece è nel canton Svitto, ha vinto per la manifattura casearia, oppure ancora chi ha a che fare con l'high tech ha sviluppato questi braccialetti elettronici di emergenza, oppure ancora in Appenzello una giovane impresa del settore del legno, oppure ancora, e qua chiudiamo perché sennò ce ne sono veramente tanti, chi ha a che fare con la comunicazione ma che ha dato lavoro addirittura una sessantina di persone. Insomma, delle belle realtà che meritano questi 40.000 franchi di premio.
1: Noi viviamo in un paese in cui effettivamente si premia sì quello che si fa, ma soprattutto dove si è, e questo è uno di quei premi che guarda la localizzazione, dice bene, tu scegli di andare in una regione, in una zona, e di dare anche dei posti di lavoro, di attirare anche le persone qui, e allora noi ti premiamo. E diciamo, chi è arrivato vicinissimo al premio è effettivamente questa realtà di Dolce Perla, sì, in Valposchiavo. Noi siamo collegati sempre con Michela Paganini, gemmologa, che ha creato questa sua azienda nel 2006, e ora c'è anche la figlia Camilla Pedrazzi, alla quale vogliamo chiedere: tu Camilla sei appena entrata in questa azienda, mi chiedo, sei nata e cresciuta in questo contesto di gemme attorno a te, e il tuo percorso in realtà non è andato dritto dritto verso questa azienda, oppure sì? Perché vorrei capire cosa hai studiato e come adesso sei accanto a tua mamma e sei una delle persone che c'era a Berna tra i 6 semifinalisti a dire chissà se vinciamo noi. Non avete vinto, ma c'eravate, già solo esserci, wow.
2: Sì, esatto. No, è stata veramente, come detto prima, una bellissima esperienza poter partecipare alla premiazione del Primontagna a Berna. E allora, tornando alla tua domanda, io ho studiato economia aziendale e poi mi sono specializzata in marketing. E non sono nata attorno alle gemme, perché quando sono nata io, mia mamma non aveva ancora fondato Dolce Perla, però sono decisamente cresciuta con questa realtà vicina. E no, non è stato
1: anche perché era una passione che aveva già prima, quindi era un continuo, cioè immagino ne parlasse. Sì, non so se leggevi libri anche di quello.
2: Assolutamente no, questo lato creativo, questa voglia di creare cose belle ce l'ha sempre avuta mia mamma. E allora, io appunto ho studiato economia aziendale, poi mi sono specializzata in marketing e poi sono però andata verso la cosmetica. Ho lavorato per la Nivea a Basilea, poi dopo mi sono trasferita a Amburgo con mio marito, ho lavorato anche in un settore completamente diverso, però questa voglia di entrare proprio attivamente nell'azienda di mia mamma è nata col tempo, e adesso appunto l'anno scorso mi sono accorta che era il momento giusto e che ero proprio motivata e che c'era la possibilità, e allora abbiamo detto dai, proviamo a lanciarci in questa nuova esperienza.
1: Che cosa ti ha fatto fare click, torno in Valposchiavo?
2: Sicuramente la voglia di entrare.

0: supporto in Dolce Perla è proprio quella di far conoscere Dolce Perla proprio a un livello nazionale, far conoscere Dolce Perla in tutta la Svizzera, perché secondo me è un'azienda veramente che offre dei servizi che non si trovano in altri posti. Combinato poi al fatto che comunque la nostra sede principale è proprio qua a Poschiavo, in un borgo bellissimo, dove abbiamo anche il nostro laboratorio di oreficeria, e secondo me è una combinazione avvincente, che ha potenziale proprio di farsi conoscere a livello nazionale in primo step, e poi vediamo dove ci porta il futuro.
1: Tra l'altro stiamo ricevendo dei messaggi, c'è chi ci dice: vorrei anch'io far valutare alcune pietre. Dove si trova questa signora, questa realtà? Possono venire a farvi valutare delle pietre?
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto.
2: Assolutamente sì, a Poschiavo, siamo proprio nel centro di Poschiavo e se la proprietaria delle pietre vuole anche inviarcele, può anche inviarcele. Appena noi abbiamo le pietre, le mandiamo un'offerta. Logicamente dovrebbe essere, dipende un po' dal valore, è meglio se manda una
1: Certo.
2: raccomandata,
3: Sai com'è?
2: veloce e appunto.
3: Ho mandato due
2: Sì.
3: diamantini in giro per
1: Non mi sono ancora
3: Poschiavo, così giusto.
2: arrivati.
3: Ma come non sono arrivati?
2: Meglio se ce li porta, così si
3: Incredibile.
2: vede anche un po' la realtà del negozio.
3: Certo, quella è la
2: Sì.
3: forza, sono d'accordo.
1: Io quello che ho fatto prima, avevo molte domande su come si studia, perché piace, ma poi volevo capire come da un hobby è una realtà di cui stiamo parlando adesso, che è cresciuta e che si sta facendo conoscere e che vorrà farsi conoscere sempre di più, perché abbiamo un grande motore adesso che si chiama Camilla. Ma come, quando è diventata una cosa vera questa passione?
2: Allora, nel 2007 ho iniziato da casa, poi nel 2008 ho deciso di provare a dedicarmi completamente, perché se lo volevo fare dovevo avere la testa solo in questo lavoro, non era possibile fare due lavori uno accanto all'altro. Nel 2008 ho deciso di aprire il negozio a Poschiavo proponendo le creazioni e lì mi sono subito avvalsa però della collaborazione di donne di Poschiavo, anche perché i ragazzi erano ancora piccoli. Ho detto: no, non voglio essere assorbita completamente da questo lavoro. Perciò avevo delle collaboratrici che poi hanno partecipato con grande entusiasmo e mi hanno dato, continuano, una addirittura è sempre ancora con noi, mi ha dato una grandissima mano. E crescendo sempre così, logicamente abbiamo cercato per trovare punti vendita. Prima devo un grande grazie a tutta la popolazione di Poschiavo perché sono stati veramente dei clienti che mi hanno sempre sostenuto.
1: Bello.
2: Abbiamo organizzato delle esposizioni dei nostri gioielli anche in alberghi dell'Engadina. Poi le mie due sorelle, una che abita sul lago del Valense e l'altra Soletta, mi hanno aiutato proponendo i miei gioielli alle loro amiche, che poi più tardi li hanno proposti alle amiche delle amiche, alle amiche
3: Il
2: delle amiche.
3: passaparola.
2: Ogni anno
1: Il
2: che
1: resto è
2: passavo,
1: storia.
2: le prime. Inoltre, c'è sempre stata anche più richiesta da parte dei clienti di lavorazioni ulteriori o di materiali ulteriori. All'inizio avevo materiali non così costosi e nel 2014, prima mi avvalevo di una collaborazione con un orafo, però nel 2014 ho deciso di impiegare l'orafo al 100% perché sperando, dicendo ti assicuro il lavoro per un anno e poi vediamo perché è una
3: Certo.
2: cosa un
1: E
2: po'.
1: poi vediamo, e poi siamo qui adesso a parlarne,
2: E
1: quindi
2: poi vediamo,
1: abbiamo
2: poi siamo
1: capito che
2: qui.
1: quel vediamo ha
2: Logicamente
1: preso una bella strada.
2: la collaborazione dell'orafo ci ha. Prima di tutto abbiamo aperto uno shop online, Dolce Perla, i gioielli Dolce Perla vengono offerti anche online, non tutti, ma una grandissima parte, anche perché trattandosi di pezzi unici, tantissimi pezzi unici, noi facciamo la fotografia, lo mettiamo online e poi arriva un cliente e lo prende, perciò tutto il lavoro è stato è un po' macchinoso, però è
1: Tanti,
2: sempre ancora
1: tanti, tanti
2: bello.
1: messaggi sono arrivati per ringraziare anche per questa testimonianza. C'è gente che dice: io ho una collana di perle bellissima di Michela, è stupenda. Insomma, noi abbiamo voluto passare a trovarvi in questo momento in Val Poschiavo per farvi complimenti. Tra i sei finalisti del Prix Montagne ci siete voi, c'è la Svizzera italiana, quindi ci rendete anche orgogliosi. Noi
3: Altro che.
1: torneremo da voi perché abbiamo parlato

0: di Vicenza, di luoghi in cui voi andate a prendere le gemme, ma ne abbiamo anche sulle nostre montagne, quindi se ti va rifaremo un salto da voi prossimamente per venire a trovarvi e capire che cosa potremmo trovare mentre facciamo le nostre passeggiate. Vi va bene?
1: Volentieri, molto volentieri.
2: Assolutamente.
3: Grazie ancora a voi.
1: Difatti abbiamo visto che già è entrata una mail da noi sulla valutazione delle pietre.
3: Tac, è quella. Beh, ma Casa Svizzera mette insieme tutto e tutti. Grazie mille davvero a voi, un grande saluto ovviamente alla Val Poschiavo. Buon
1: grazie,
3: lavoro, a presto.
1: Allora aspettiamo Poschiavo, con piacere.
3: Ma noi quando possiamo
0: grazie
3: torniamo mille sempre. Neanche da dire.
0: Va bene, si torna.
3: Ella Langley con Beer e poi un attimo di ping pong con delle notizie molto svizzere.

0: Con Ella Langley arriviamo praticamente alla conclusione del nostro appuntamento con Casa Svizzera, ma attenzione perché c'è un momento che a noi piace particolarmente, una sfida che ha a che fare con delle notizie curiose che abbiamo trovato un po' sui giornali, un po' sul web, ma né io né Alice sappiamo quali sono le notizie che abbiamo preparato l'uno contro l'altro.
1: Ti ho visto ridere così. Però ti ho visto ridere, sì, molto, ce ne voglio partire io, parti, ti ascolto.
0: Parto io perché con questa sicuro vinco, potete votare 0763211113. Senti qua, allora siamo nel Canton Vaud, ti porto da quelle parti, là si gioca una lotteria, noi siamo un po' il paese della lotteria, no? Sì, spesso e volentieri si gioca, c'è anche quella tra virgolette nazionale, ma questa lotteria si gioca con le torte delle mucche, con le boasce per intenderci. Hai
1: allora
0: capito?
1: L'avevo già sentita, ma sì, è successo recentemente.
0: È successo proprio sabato, siamo a Olen-sur-Échance e hanno organizzato questo lotobus, si chiama così. Il prato, praticamente questo mega pratone, sì, viene diviso in tante caselle. Si scommette su quale casella andrà la signora mucca a fare i suoi bisogni, questa sì, è un po' l'idea, e vince la casella dove decide di fare proprio i suoi bisogni. Quindi questa roba è divertente. Una trentina di mucche hanno giocato a questa cosa e tu vinci.
1: Cosa scommetti?
0: E dei danari.
1: E quindi è meglio scommettere. Io sono, cioè, ti prendo seriamente perché questa
0: ma
1: sono
0: è seria,
1: notizie.
0: È una notizia vera. È Svizzera.
1: Tante persone, so che è uno di quegli eventi che attira tantissime persone.
0: Tu punteresti di più sulle caselle centrali o quelle laterali?
1: Quante persone c'erano?
0: E tante, più di 1000.
1: E allora via dalle persone la mucca. Oh, sono curiose, non lo so. È un animale curioso, quindi o va verso. No, se sono troppe persone, va verso l'interno. Quindi ti direi quelle centrali, sì.
0: Ok, va bene. E invece hanno vinto soprattutto quelle laterali, pensa te.
1: Allora sono curiose, sono animali curiosi, oltre che intelligenti.
0: Comunque meravigliosa. Tra l'altro c'è qualcuno che mi ha scritto un fun fact, dice una mucca fa le sue cose mediamente ogni 45 minuti, quindi fondamentalmente è stata una lotteria che ha richiesto molta pazienza.
1: Pazienza anche a Colombier, mi fa sorridere perché anch'io sono andata sulla mucca. C'è una notizia che mi ha fatto riflettere, ci sono delle persone che hanno aperto le loro tende la mattina a Colombier, okay, siamo sempre nel canton Neuchâtel. Oggi tanto non Neuchâtel.
0: Siamo lì?
1: Si sono ritrovati una mucca che faceva il bagno nella loro piscina.
0: Ma sei seria?
1: E questa è una di quelle notizie molto svizzere, perché è vero che in alcune zone i giardini, tu lo sappiamo, c'è chi reclama per il rumore dei campanacci. Le abbiamo in casa in alcune zone della Svizzera.
0: Aspetta,
1: mi è capitato recentemente di parlare con delle persone che vengono dall'Argentina, mi dicevano: ma voi gli animali, così abbiamo visto le mucche. Non so, ma non è tanto la Svizzera che pensavo. Ho detto: dipende dove vai. Tu vai in alcuni posti, sei in quella Svizzera da cartolina di Heidi. Ti sposti di 10 minuti e non sei più in quella. A Colombier questa zona qua probabilmente è quella che riconosci come Heidi, e potresti avere anche una mucca in giardino. Gira il video tantissimo, è virale
0: anche quella. Senti questa invece, siamo a Zurigo, tra l'altro in Svizzera non è una cosa così strana andare a lavorare a nuoto, spesso e volentieri ci si fa un po' trasportare dalla forza dei vari fiumi, e questa cosa è successo a Miscia, del quale ti vorrei parlare.
1: Hai detto Zurigo o Berna?
0: Siamo a Zurigo in questo caso. Ok, allora lui lavora a Berna nel settore di informatica e tutti i giorni percorre a nuoto gli ultimi chilometro e mezzo fino all'ufficio. Siamo da quelle parti là e soprattutto lui ha deciso di andare a guardare che cosa vede all'interno di questo fiume. È riuscito addirittura a trovare una trota bruna, una cosa abbastanza particolare, fa capire che comunque i fiumi sono messi bene, ma dall'altra parte ha detto anche che i fiumi non sono molto puliti e quindi ha deciso di iniziare a pulirli. Addirittura ha tirato su una serie di mozziconi che la gente butta, che non fanno molto bene tra l'altro alla fauna, e questa cosa non è piaciuta molto. E quindi però lui dice più di 500 mozziconi in un mezz'ora ha tirato su, pensa te. Quindi in Svizzera ogni anno tra l'altro vengono dispersi nell'ambiente più di 6 miliardi di mozziconi, la loro pulizia costa circa 53 milioni di franchi l'anno, e quando finiscono nell'acqua appunto possono rilasciare queste sostanze tossiche per i pesci. Quindi Misha, uno di noi, ha pulito e ha trovato cose belle.
1: Sai che anche, anche altre televisioni internazionali parlano del fatto che in Svizzera si vada a lavorare in nuotando.
0: È meraviglioso.
1: Cioè, ho visto la BBC, ho fatto veramente degli approfondimenti e anche quello sta diventando virale, perché vedi proprio la persona che poi esce dall'acqua con questi are sacri, in particolare a Berna, apre il sacco, si veste
0: come James Bond praticamente, hop, toglie la muta.
1: Hai detto James Bond, quello, io forse l'ultimo ping pong vorrei fartelo, perché ci sono diversi siti che ti dicono, tu vedi le mappe del mondo e ti dicono dove ci sono le scene, dove sono state girate le scene dei film.
0: Ok.
1: E in particolare ce n'è una, l'ho appena trovata, Movie Scene Map, è una mappa mondiale, e ho guardato in Svizzera quali location ci sono state segnalate, perché c'è chi viaggia proprio in funzione di quello.
0: Ah, che bello questo.
1: L'abbia raccontato anche
0: io. L'ho fatto,
1: È vero, vai, certo. Dove sei andato?
0: Allora, sono andato nello stato di Washington per Twin Peaks, sotto quel sasso dove hanno trovato Laura Palmer, a Parigi, per esempio, a vedere un po' delle zone di Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Ah, sei andato anche lì?
0: Sì,
1: e
0: ma
1: sei andato
0: tante
1: sulla diga della Verzasca?
0: Certo, beh, ma io arrivo da lì, quindi quella è casa mia fondamentalmente, altro che James Bond.
1: In Svizzera diciamo che hanno mappato un po' male, secondo me, non abbastanza, perché abbiamo quasi tutto solo legato alla Verzasca con GoldenEye, il Furka per il Goldfinger. Cosa abbiamo ancora? Zermatt, sempre un po' legato a 007.
0: Tutto, secondo me è stato Mario Balbelli a fare questa nuova. Dobbiamo metterci un po' di impegno. Dobbiamo chiedere alla Ticino Film Commission di mettere dentro anche le loro cose, le nostre
1: ne
0: cose.
1: Ne abbiamo, io penso anche solo Foroglio, come questa cittadina che è un po' ovunque. L'abbiamo in tantissimi film,
0: certo,
1: con la cascata,
0: certo.
1: Perché si ferma il tempo lì e quindi girano tantissimo. Io direi possiamo anche segnalarli noi, comunque. Movie Scene Map. È curioso, e vedi un po' in Svizzera dove sono queste produzioni, per lo più a Ginevra. 15 produzioni sono a Ginevra sulle 90 location che sono state segnalate.
0: Vero. Allora, l'ultima cosa che ti voglio dire prima di andare in musica e poi con la sigla di Casa Svizzera, senti qua, abbiamo un grosso problema con il Rogerone federale.
1: Cosa fa?
0: Roger Federer
1: Hall of Fame, quella era bella.
0: Quella era bellissima, poi le sue lacrime. A me
1: la
0: piace
1: moglie,
0: sempre
1: Mirka.
0: No, non sarà più il volto di Svizzera Turismo. Dopo 5 anni, Roger Federer non sarà più protagonista della prossima campagna di Svizzera Turismo. Nessuna rottura, non c'è problema, non hanno litigato, tutt'altro, non è una questione di soldi.
1: E chi prende il suo posto?
0: È semplicemente si vuole rinnovare, si vuole qualcosa di nuovo. E allora io a questo punto lo dico, visto che abbiamo comunque amicizie in Ticino Turismo, proponete Alice Pedrazzini come volto di Svizzera Turismo.
1: Pure Giat.
0: No, ma che ho tema. No, sono serio, diciamolo.
1: Diciamo di seguire RSI Rete 1, perché il nostro super Alex Lanfranconi ha documentato anche buona parte di questa puntata, e ogni volta che voi andate su RSI Rete 1 è una buona idea. Quindi anche su Instagram seguiteci. Noi torniamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Federico Talarico. La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di 3 giorni che ha coinciso con la visita degli emissari del presidente americano Trump da Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina Kiev si registrano questa mattina forti esplosioni, ci sarebbero 2 morti. Ucraina che è intanto scossa da nuove turbulenze politiche, il procuratore generale del paese, Ruslan Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti dell'anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana, nell'ambito di indagini su un caso di riciclaggio di denaro proveniente da una truffa telefonica. Medio Oriente, gli Houthi colpiscono obiettivi in Arabia Saudita con droni e missili, tra i quali un aeroporto internazionale e strutture dell'industria petrolifera statale. Lo riporta l'agenzia stampa Ansarullah. L'offensiva dei ribelli yemeniti ha ferito 73 civili. Sempre dall'estero sono entrati in vigore oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. I due paesi, dopo il fallimento dei negoziati bilaterali dello scorso mese, sono nel mezzo di un'escalation commerciale. Queste ultime tariffe sono la risposta dollaro per dollaro, come la definisce il primo ministro canadese Mark Carney, ai dazi imposti da Donald Trump. Donald Trump che continua a postare a raffica sul suo social Truth immagini generate con intelligenza artificiale. Il New Mexico, rinominato New America, navi della Marina iraniana in fondo al mare, sono solo alcune delle più recenti e nemmeno le più sorprendenti. L'immagine però della bandiera americana che copre Canada, Messico, Caraibi, inclusa Cuba, Islandia e Groenlandia, ha provocato la reazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum. Quest'ultima ha ricordato che il Messico non è né sarà colonia o protettorato di alcun paese straniero, in quanto paese libero, indipendente e sovrano. Proprio in merito alle mire espansionistiche statunitensi, ricordiamo che ieri l'Unione Europea e la Groenlandia hanno firmato un nuovo pacchetto di cooperazione da 200 milioni di euro in 2 anni, destinato tra l'altro a infrastrutture digitali, energia, turismo sostenibile e materie prime strategiche. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito che il futuro della Groenlandia spetta esclusivamente alla Groenlandia e alla Danimarca.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Oggi sole in tutto il paese, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci o temporali. Domani in Svizzera tempo molto luminoso, soleggiato, con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio, a partire da ovest.

0: È passata una generazione da quel giorno, un giorno che ha segnato in modo indelebile chi ha assistito a quegli attentati terroristici. Buongiorno, ben ritrovati a Mille Voci da Alessandro Bertellotti. Quasi 3.000 persone morirono nella più audace, spettacolare, atroce serie di attacchi alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono a Washington, con 4 aerei dirottati simultaneamente sui cieli americani. Non sapremo mai dove fosse diretto il quarto velivolo, precipitato dopo una rivolta a bordo dei passeggeri che hanno aggredito i dirottatori. Oggi non ci occuperemo di ricordare quei momenti, le conseguenze di quella tragedia. Lo farà Modem su Rete 1 proprio il giorno del 25esimo anniversario. Oggi cercheremo però di capire come trasmettere quella memoria, quelle emozioni. Come con le Torri Gemelle siano crollate anche le nostre convinzioni di un mondo tutto sommato sicuro e pacifico. Il titolo del nostro e del vostro Mille Voci è L'11 settembre è spiegato a mia figlia. Se e in che modo, confrontandoci con la generazione più giovane della nostra, riusciamo a trasmettere lo sconforto, la nostra impotenza, se siamo convinti di avere rimosso quel giorno nelle nostre parole, nei nostri gesti, nelle nostre spiegazioni, o se invece facciano inevitabilmente parte di noi, anche se forse non ce ne rendiamo nemmeno conto. 0848030808 per intervenire in diretta, 0763211113 per inviare un WhatsApp. Dove eravate? Cosa ricordate? Riuscite a parlare di questo argomento con chi questo tema non l'ha vissuto? Do il buongiorno in studio a Maurizio Binaghi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Storico, studioso della realtà svizzera italiana, esperto per l'insegnamento della storia nelle scuole dell'obbligo del Canton Ticino. E buongiorno a Ferruccio De Bortoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Speravamo di vederlo in visual radio, ma è al telefono. Direttore del Corriere della Sera nel 2001, una lunghissima esperienza nel Corrierone, giornalista, scrittore, è stato anche direttore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Ora è presidente della casa editrice Longanesi. Troviamo la sua firma anche sul Corriere del Ticino. Comincio da lei, direttore De Bortoli. Inevitabile chiederle, lei dov'era, ricorda e cosa ha provato?
2: Io ero ovviamente in redazione e naturalmente fummo colpiti, disorientati da quelle immagini in diretta che vedevamo sulla CNN soprattutto. Tenete conto, ragioniamo assai poco su questa differenza tecnologica in 25 anni. All'epoca non c'erano i social network, no? C'erano certamente le comunicazioni telefoniche, c'erano gli SMS, anzi tra l'altro molti degli SMS delle vittime sono una documentazione straziante di quei momenti. Ecco, ovviamente i giornalisti quando si trovano di fronte ad un fatto di grande rilevanza pensano subito all'immediato, cioè pensano subito a fare il giornale, pensano subito all'epoca a dare delle comunicazioni attraverso le edizioni online, ma eravamo in una sorta di preistoria dal punto di vista della digitalizzazione dell'informazione. Ecco, quel titolo America Under Attack, che noi vedevamo scandito poi con il fatto che a un certo momento si pensava prima che ci fosse soltanto un incidente, poi ovviamente arrivò il secondo velivolo che andrò contro l'altra torre. Ecco, e lì c'è quel senso di vuoto che una tragedia impensabile, impensata, apre di fronte a tutte le nostre menti. Ci trovammo per pochi attimi nella condizione assolutamente drammatica, straordinaria, di non avere parole per descrivere quello che stava succedendo. Per fortuna, anche professionale, quel momento di disorientamento durò assai poco.
0: Resto a lei. Come troviamo allora le parole per raccontare una tragedia una tragedia così enorme. Il titolo del Corriere della Sera, per chi è in visual radio, ho ripreso un lavoro che il Corriere della Sera ha svolto il giorno che ha cambiato il mondo. Il titolo era, poi riprenderemo anche il suo editoriale, Attacco all'America e alla civiltà. Fu un titolo, diciamo così, abbastanza standard. Tutti i giornali del mondo titolarono così. Come si racconta questa storia allora a chi quella storia non l'ha vissuta?
2: Intanto dobbiamo fare una considerazione sul valore della storia. Cioè, noi non abbiamo più il passato prossimo, nel senso che quello che è accaduto vicino al presente noi lo schiacciamo, forse anche per quello che accade nelle nostre comunicazioni digitali, lo schiacciamo verso il passato remoto, per cui è accaduto qualcosa di assolutamente imprevedibile, forse anche per volontà degli stessi Stati Uniti, che a un certo momento non volevano continuare a rivedere queste immagini di dolore che avevano assunto, diciamo, una dimensione spettacolare, quasi hollywoodiana, per cui se vi ricorderete bene che cosa è successo negli anni immediatamente successivi al 2001, e che a un certo momento si è evitato di ricordare continuamente queste immagini di dolore, forse anche per una forma di rispetto nei confronti delle vittime. Pensate a quella foto iconica dell'uomo che cade, no? Che è diventata, diciamo, una delle simbologie tragiche di quell'avvenimento. Ecco, c'è stata, diciamo, una voglia di recuperare una normalità. Questo accade, se ci pensate, davanti a tutti i grandi fatti della cronaca, soprattutto i grandi fatti che hanno rappresentato uno shock, come se a un certo momento si dovesse scegliere di, non dico nascondere, ma di attenuare la memoria per poterla curare. E questo è un interrogativo che noi ci poniamo, perché quando poi ritorniamo, lo abbiamo fatto ai 10 anni, lo abbiamo fatto ai 20 anni, lo facciamo in questi giorni, ai 25 anni, soprattutto agli anniversari tondi o semitondi, insomma, ci troviamo nelle difficoltà quali di spiegare, per esempio, con l'America di oggi, com'era l'America di quel tempo. C'era un Occidente unito contro il terrorismo che oggi non c'è più. C'era un'America totalmente unita che oggi non c'è più. C'era un'identificazione del terrorismo come nemico dell'Occidente che oggi speriamo che non ci sia più, ma quei veleni sono ancora in circolo. Dove sono finiti? Come riusciamo, per esempio, a difendere i valori della civiltà, i valori del diritto, degli stati democratici? Ecco, il racconto di quegli anni, per seppur difficile, è un racconto pedagogico per l'attualità.
0: Tra poco le chiederò di commentare il suo editoriale di allora, Siamo tutti americani, ma ridò il benvenuto al professor Maurizio Binaghi, storico e studioso delle realtà della Svizzera italiana, esperto per l'insegnamento della storia nelle scuole dell'obbligo del Canton Ticino. Intanto anche lei la domanda che rivolgiamo agli ascoltatori allo 076 321 1113: si ricorda dov'era quel giorno e cosa stava facendo, come tutti?
1: Sì, buongiorno di nuovo. Io mi ricordo benissimo dove ero, non è molto difficile, ero a scuola sostanzialmente, e mi ricordo proprio all'uscita dalla lezione alcuni colleghi mi hanno detto: guarda che è successo qualcosa. E effettivamente oggi il primo passo che si fa è prendere lo smartphone e guardare che cosa è successo, però a quell'epoca siamo nel 2001, quindi che cosa ho fatto? Sono andato al bar più vicino, che c'era la televisione accesa, e ho guardato quello che la televisione trasmetteva. Quindi è molto interessante anche questo aspetto. Quindi mi ricordo di aver passato diverse ore in un bar a guardare la televisione appesa al soffitto quello che stava succedendo.
0: Nel suo ruolo, come si affrontano temi delicati come questo nei banchi di scuola? Un conto è raccontare le guerre puniche, un conto è un fatto che coinvolge i genitori, i nonni, vicinissimo a noi. Si racconta, come si affronta un tema come questo sui banchi tra i ragazzi?
1: Ma prima parlava di trasmettere emozioni e spiegare ai figli che cosa è successo. Penso che trasmettere emozioni o trasmettere emotività può essere un canale che può essere utilizzato per effettivamente anche trasmettere un messaggio, però è un qualcosa che la scuola, lo storico, l'insegnante di storia cerca di evitare da questo punto di vista, perché la storia è sostanzialmente quella di dare un senso, una razionalità, produrre conoscenza del passato. E quindi è fondamentale per capire, riuscire a uscire da questa emotività e costruire un percorso con le studentesse e gli studenti, perché un fenomeno già così carico di emotività, aggiungerne ancora sostanzialmente poi è un carico emotivo troppo, troppo importante. Quindi l'effetto è molto importante, secondo me, è quello di riuscire a costruire un senso, costruire una razionalità anche per qualcosa che è difficile da comprendere in modo razionale, dando effettivamente gli strumenti, la conoscenza per inquadrare quello che è successo.
0: Direttore De Bortoli, lei titolò Siamo tutti americani nell'edizione del 12 settembre 2001 del Corriere della Sera. Faceva presente che eravamo paralizzati e increduli, ci sentivamo più sicuri e cittadini di un mondo migliore, invece il nemico è invisibile. Siamo ancora tutti americani o in 25 anni una generazione è cambiato qualcosa?
2: Guardi, le dico con molta sincerità che mi piacerebbe scrivere ancora oggi un editoriale con quel titolo, Siamo tutti americani. Purtroppo oggi non sarei in grado di scriverlo e sarebbe ingiusto persino farlo quel titolo, perché purtroppo non lo siamo più. All'epoca c'era un Occidente assolutamente unito nella sua battaglia contro il terrorismo di matrice islamica, contro qualsiasi minaccia alle democrazie rappresentative. Oggi l'Occidente è diviso e io faccio fatica a circoscriverlo, l'Occidente. Dov'è l'Occidente? Dove finisce? Dove comincia? Insomma, faccio un'enorme fatica. All'epoca io mi ispirai al discorso di Kennedy, che diceva, arrivando davanti al muro di Berlino, siamo tutti berlinesi. Pensate soltanto alla differenza tra quel discorso, quel momento storico e quello che sentiamo e vediamo purtroppo anche sulle comunicazioni digitali da parte del capo della Casa Bianca, insomma. All'epoca il senso di insicurezza che si trasmise a tutti i livelli, che non riguardava soltanto gli Stati Uniti, perché guardate, quell'attacco era l'attacco che nessuno immaginava ci potesse essere, anche se c'era stato un prodromo, c'era stato un episodio di terrorismo sempre alle stesse torri, con un processo dal quale probabilmente avremmo dovuto imparare di più, insomma. Si impara molto dalla cronaca, si impara molto dalla storia, ma ce lo stiamo dimenticando soprattutto in questi giorni. Cioè, c'era l'idea diffusa, e questo era un senso di paura nuova, una paura nuova, perché la paura, diciamo, della guerra, del terrorismo, è una paura fino all'epoca che riguardava più aspetti remoti della geografia mondiale, insomma, riguardava gli altri, magari gli alleati, ma soprattutto gli altri. Con l'attacco dell'11 settembre riguardava tutti, cioè poteva arrivare nelle case di chiunque, così come quegli aerei arrivarono e sfondarono gli uffici delle due torri gemelle.
0: Riprendo, professor Binaghi, un articolo pubblicato in questo davvero splendido supplemento del Corriere della Sera, un articolo dello scrittore Sandro Veronesi, che indicava come fosse la parola, la lingua, ad aiutarci a raccontare quell'evento, perché era stato chiesto a tanti bambini, anche se non sono suoi alunni, era stato chiesto a tanti bambini di disegnare, e i disegni erano tutti uguali, è facile anche immaginare quali fossero. ci sentiamo autorizzati a temere che si annidi una pericolosa fine dell'innocenza che ruberà un pezzo di infanzia a tutti i bambini dell'Occidente. Era quello che scriveva Veronesi sul Corriere della Sera. Il disegno, sosteneva, era il mezzo espressivo sbagliato. In che modo allora la lingua, la parola, la comunicazione aiuta a spiegare ai nostri figli, a chi non ha vissuto quell'evento, aiuta a spiegare con parole complesse, facili, semplici, ci aiuterà lei a spiegare quei giorni?
1: Ma ritorniamo sulla questione delle emozioni. Chiaro che il disegno serve ed è utilizzato spesso anche da psicologi o da persone che lavorano con ragazzi che subiscono dei traumi. Il disegno è un modo per far uscire quella che è l'emotività, far uscire la sofferenza, e quindi è sostanzialmente qualcosa di terapeutico, ecco. La storia, purtroppo o anche per fortuna, non vuole essere terapeutica, nel senso che una cosa importante è che la storia cerca di spiegare e anche lasciare in sospeso quello che non può essere spiegato. Quindi è una forma di rendere razionale il reale. Questa è un'ambizione che in fondo da Hegel è un po' l'impresa della cultura, rendere razionale il reale. Però è chiaro che restano sostanzialmente degli elementi non conosciuti, però la possibilità di parlare e di scrivere, la scrittura permette quello che noto che con l'intelligenza artificiale si perde, è la subordinazione, cioè utilizzare attraverso la lingua delle subordinate che indicano cause, indicano temporalità diverse, indicano finalità, indicano condizioni, e questo determina quello che è fondamentale nella storia, cioè l'approfondimento. E questo nel disegno evidentemente è molto più difficile da realizzare.
0: Resto a lei, poi avremo una piccola pausa. Temi così importanti, così recenti, sono per i nostri studenti qualcosa di molto lontano? Abbiamo accennato alle guerre puniche, oppure l'insegnante di storia riesce a confrontarsi con quello che poco fa il direttore Ferruccio De Bortoli citava: non abbiamo più il passato prossimo. C'è ancora un tempo presente?
1: C'è sostanzialmente la possibilità, però la richiesta, il docente si trova molto in difficoltà perché c'è una profonda richiesta di conoscenza del presente. E per esempio io porto avanti un corso al Liceo di Lugano 1 che si chiama proprio Storia del Tempo Presente, un corso opzionale. Però c'è una questione fondamentale, il problema per lo storico è sempre questo di come si fa. È chiaro che la domanda è: ma voi lo fate? Questo termine, questo uso del verbo fare implica un ragionamento ben più complesso. Voi lo fate l'11 settembre. La questione non è fare, la questione è come fare. Sì. Perché se già adesso sentiamo di come è stato espresso, più volte si parla di Occidente. Allora la domanda: cos'è l'Occidente? Quando nasce? È esistito? Esiste? Io ho i miei dubbi che nel 2001 ci fosse veramente questo Occidente così. Però è interessante perché rappresenta un momento in cui, uscendo dalla guerra fredda, c'era anche qualcuno che diceva che la storia era finita. In realtà era finita, parlavo di Hegel prima, una dialettica storica tra mondo comunista e un'alternativa comunista, la democrazia liberale. Sembrava che la democrazia liberale occidentale fosse principalmente egemone. L'11 settembre probabilmente ha mostrato che si è formata un'alternativa nuova, poco di cui ci si aspettava meno, cioè un'alternativa islamica, antioccidentale, o soprattutto islamista, non islamica, chiedo scusa, antioccidentale, che di principio però comporta, se vogliamo capirla, un percorso storico molto molto lungo. E quindi fare l'11 settembre vuol dire aprire un quadro di civiltà che comporta comunque avere delle preconoscenze, e quindi non è così facile per ragazzi dell'età di 12, 13 fino a 18, 19 anni poter spiegare un avvenimento così carico di significati che arrivano anche a 1500 anni prima, volendo anche ben più tardi, perché tra il tema dell'Occidente arriva, parlava di guerre puniche, ma se noi guardiamo le guerre persiane, il tema è lo stesso. Quindi da dove cominciamo per parlare dell'11 settembre?
0: 076 321 1113 per inviare un WhatsApp. Aiutateci a raccontare ai nostri, ai vostri figli, a chi non ha vissuto quel giorno, aiutateci a raccontare l'11 settembre. A tra poco.

0: 0763211113, scrive Claudia: quel giorno i miei figli erano in giro per il mondo. La mia paura fu che avrei potuto non rivederli più. E poi abbiamo un audiomessaggio di Lucy, sentiamo.
1: Buongiorno, allora sì, mi ricordo dov'ero. Lavoravo a quei tempi per un operatore telefonico e dopo che è successo il primo attacco, che hanno quindi fatto vedere tramite la CNN anche da noi, non è più entrata nessuna telefonata. È stato un giorno, quel giorno e il giorno dopo eravamo al call center ed era muto. Penso che tutta la popolazione fosse scioccata. Sì, scioccata.
0: Era Lucy, una sensazione direi comune. Direttore De Bortoli, rimanemmo tutti a guardare ciò che stava succedendo in tutto il mondo. Si fermò. Le leggo la parte finale, leggo a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, la parte finale del suo editoriale di quel giorno: quello spettrale e di sangue di queste tragiche ore, cui ne seguiranno purtroppo altre, o quello del più lungo periodo di prosperità e pace della storia, che oggi appare dissolversi fra la polvere rossa di sangue delle torri di Manhattan. Siamo tutti americani anche nel guardare con animo affranto la collera e collera crescente, le inqualificabili manifestazioni di giubilo palestinese davanti alle immagini di morti civili inermi. Tutto il mondo si fermò, ma il mondo si divise in più fazioni, diciamo così. Direttore.
2: In più fazioni, perché quelle scene che io ricordavo nell'editoriale. Abbiamo un problema tecnico,
0: un attimo solo, direttore. È caduta la linea. Allora, nel frattempo cerchiamo di ristabilire il collegamento con il direttore Ferruccio De Bortoli. Professor Binaghi, abbiamo una fiducia incrollabile nella giovane generazione, fanno domande che non ci aspettiamo. Hanno qualcosa da insegnarci? Il fatto di non avere visto, di non avere vissuto quell'esperienza, può aiutare noi che invece l'abbiamo vissuta a guardare quel fatto con occhi diversi?
3: Ma è vero che il non aver vissuto questi avvenimenti comporta in fondo il passaggio da una cronaca molto soggettiva, quindi diciamo che noi siamo, oltre che coloro che raccontano quello che è successo, siamo anche testimoni di quello che è successo, e quindi l'essere testimone è un dato molto molto positivo, perché permette di dire quello che si è vissuto, ma può essere anche un ostacolo. I ragazzi guardano il passato da una visione, potremmo definirla quasi vergine, perché purtroppo la conoscenza del passato oggi, o la conoscenza, passa spesso attraverso dei segmenti che sono quelli che sono i social network. Quindi è quello che sento io con questi ragazzi giovani, è una grandissima responsabilità, perché una parte di loro, rispetto a forse quelle che eravamo noi o che erano le generazioni precedenti, sono quasi più, come potremmo dire, innocenti da questo punto di vista. Hanno molte conoscenze, sono molto intelligenti, sono molto curiosi, però spesso sorprendono per l'ingenuità o per la poca dimestichezza con questi temi. E quindi io, quando ne parlo, mi sento veramente responsabile, perché è fondamentale dar loro degli strumenti per comprendere la realtà. Io parlo spesso, ritornando al termine della lingua, parlo spesso di fornire una sintassi, un lessico, Non necessariamente si parla sempre di storia come storia devi studiare le date. Sì, perché le date servono per fornire un prima e un dopo, quindi per fare dei confronti. Ma quello che la storia dovrebbe dare è proprio un lessico, una sintassi per leggere la realtà a partire dal passato. E quindi questa è una responsabilità che io la sento e che la storia assume, purtroppo, però, con, e qui mi faccia fare un discorso un po' sindacale, con una dotazione oraria che principalmente un po' la penalizza, ma questo tante cose quindi siamo tutti su questa situazione. Bisogna calcolare una cosa, che la storia o l'insegnamento della storia ha un handicap iniziale, cioè che la storia continua e quindi aumenta di lunghezza, però un'altra cosa fondamentale è che la storia si allarga, cioè i temi storici principalmente tendono ad essere molto più vasti rispetto a un insegnamento di quello che poteva essere 40 o 50 anni fa, perché se la storia narrata o la storia degli avvenimenti, e poi ci domandiamo, ma questi avvenimenti sono avvenimenti dettati o narrati da chi? Da una visione occidentale? Da una visione maschile? E quindi allora bisogna affrontare anche una narrazione che sia narrazione che possa dare spazio a, per esempio, una narrazione di genere dove maschi e femmine sono rappresentati nello stesso modo, una narrazione occidentale ma anche non solo occidentale, una narrazione delle classi subalterne come quella delle classi superiori. Quindi sostanzialmente non è che la storia solo si allunga, ma purtroppo si allarga o per fortuna diventa più complessa. Non a caso gli ultimi anni di tutti gli insegnamenti, dicevamo prima, se in un primo anno, come può essere la prima media, l'arco temporale sono millenni, l'ultimo anno sono decenni, quindi vuol dire che si allarga,
0: la storia si
3: allarga notevolmente.
0: 0-7-6-3-2-1-11-13. Paolo chiede: mi chiedo come si fa ad avere un sindaco col nome islamico. Si riferisce al sindaco di New York. Non mancano le polemiche, ne parlerà Modem proprio l'11 settembre di mattina. Non mancano le polemiche su alcune frasi ritenute inopportune pronunciate dal sindaco Mahmadi di New York alla vigilia delle commemorazioni per i 25 anni. Daniel, ero in viaggio, ero in viaggio per Düsseldorf, normalmente ascoltavo i CD, invece il caso ha voluto che avessi sintonizzato la radio. Non ho dormito tutta la notte, la mattina dopo ero alla fiera di Düsseldorf, dove normalmente ci sono 30.000 visitatori, non c'era nessuno. Da quel momento la vendita B2B, cioè da persona a persona, è cambiata. Marco, ero in ufficio a Lugano, avevo una collaboratrice la cui sorella viveva e lavorava nella zona delle torri, l'ambiente era decisamente teso, poi nel corso della giornata è arrivata la telefonata che tutto era ok. Quel giorno, scrive Olivia, da noi era pomeriggio, finito il lavoro ero andata in un garage per cambiare l'auto, mi chiamò mio figlio e mi disse: dove sei, hai sentito che brucia il World Trade Center? Io ingenuamente risposi: sono a Sorrento, non vedo assolutamente nulla. Ad Agno c'è una costruzione che ha lo stesso nome, quando mi disse che purtroppo erano le torri gemelle a seguito di un attentato, lasciammo tutto e tornammo a casa, e lì tutta la tristezza ci è caduta addosso. Direttore De Bortoli, abbiamo ripreso la linea con lei, accennavamo al fatto che il mondo vide quegli attentati con occhi e con occhiali completamente diversi, ce ne può accennare?
2: Completamente diversi da quelli attuali. Tra l'altro io sottoscrivo l'analisi storica che è appena stata fatta dal professore, che ringrazio. Ed è assolutamente straordinario notare come la nostra capacità di lettura dei fatti storici sia profondamente cambiata, il quadro che abbiamo di fronte non è nemmeno minimamente comparabile con quello di 25 anni fa, è come se a un certo momento ci fossero state delle ere geologiche tra il 2001 e il 2026. Pensate anche al modo attraverso il quale quella data è sempre stata ricordata da un'America che oggi è profondamente divisa, che si delegittima nelle sue parti e che tende anche a dividersi sui fatti storici che dovrebbero unirla come l'hanno sempre unita. Ebbene, noi abbiamo avuto nei primi anni una partecipazione bipartisan al ricordo di quelle 3.000 vittime, sì, di quello che ha rappresentato per esempio quel luogo, come cosa è diventato Ground Zero, insomma. Oggi ognuno che la ricorda, cioè se pensate come lo fanno i democratici, se pensate come fanno i repubblicani, sono due ricordi diversi, insomma. Ecco, e questo secondo me introduce tutta una serie di contraddizioni all'interno degli stessi paesi democratici, all'interno dello stesso fronte occidentale, ammesso che esista ancora, anch'io ho dei dubbi che non esista, poi non esista più, che non si possa nemmeno più delimitare dal punto di vista geografico. Ecco. Ed è come, e qui forse faccio un'affermazione un po' azzardata, ed è come se quell'attacco alla civiltà che noi denunciamo, che ci fece unire nelle nostre differenze, che poi dopo produsse tutta una serie di reazioni, tra l'altro anche sbagliate, se pensiamo alla guerra in Iraq, che fu certamente un errore da parte degli Stati Uniti. Beh, insomma, è come se a un certo momento quella catena di attentati abbia prodotto, al di là delle vittime, dei lutti, anche delle fratture all'interno del nostro mondo democratico, di cui oggi facciamo i conti e che notiamo. E quindi questo forse è anche un modo per leggere quello che è accaduto 25 anni fa, cercando di capire se abbiamo ancora delle scorie che oggi hanno prodotto dei fenomeni, che hanno prodotto delle contraddizioni, soprattutto nel mondo occidentale, e se la lettura di quello che è accaduto un quarto di secolo fa possa aiutarci ad essere migliori nella nostra cittadinanza democratica. Io credo di sì. Questo è un esercizio storico, come giustamente si diceva prima, che va fatto.
0: Ho un'ultima domanda per lei. Lei aveva previsto che ci sarebbero state altre stragi, altri attacchi. Dico alcuni nomi: Atocha, Londra, Bali nel 2002, Nizza, Bruxelles, Bataclan, Barcellona. Prima del 2001, fatti quasi dimenticati, come gli attacchi alle ambasciate americane in Kenya e in Tanzania nel 1998. Era una facile previsione quella che ci sarebbero stati altri attacchi dopo quello dell'11 settembre, direttore?
2: Intanto, dopo l'11 settembre ci fu l'Afghanistan, ci fu soprattutto nel 2003 la guerra in Iraq, il tema che riguardava soprattutto la nascita dell'ISIS e quindi anche della parte sunnita che proprio in seguito

0: di ritornare il più possibile alla normalità. Abbiamo largamente sottovalutato le minacce del terrorismo islamico, perché prima del 2001, l'abbiamo già ricordato, ci furono altri episodi, lei ne ha ricordati altri, insomma, per cui c'era comunque già una vena terroristica, e probabilmente le risposte all'11 settembre del 2001 non hanno fatto altro che ingigantire. Oggi ci troviamo, e questo lo dico con molta nettezza, ci troviamo in una condizione in cui pensiamo che tutto ciò che sta succedendo nel quadrante medio orientale, in particolare, non possa avere delle conseguenze sul piano della ripresa di un attacco terroristico. Io credo che questa disattenzione sia una disattenzione grave.
1: Ringrazio il direttore Ferruccio De Bortoli, è stato a lungo direttore del Corriere della Sera, lo era nel 2001, ricordo la sua esperienza lunghissima come giornalista, scrittore, è stato anche direttore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore e ora è presidente della casa editrice Longanesi, troviamo la sua firma anche sul Corriere del Ticino. Avevo recuperato 11 settembre, il giorno che ha cambiato il mondo, fu un supplemento del Corriere della Sera, le parole, ma c'è anche un uguale supplemento che lei ha sicuramente con lei, anche perché ci sono momenti che hanno segnato la sua vita di direttore e la nostra vita di lettori di questo giornale. In questo lavoro ci sono alcuni articoli di Maria Grazia Cutuli, che morì in Afghanistan poche settimane, come ricorda anche lei. Mi perdoni se cito questo tema, ma è per raccontare anche la fatica, il sacrificio che tanti giornalisti hanno fatto in quei giorni per raccontare un fatto che resterà per sempre nella nostra memoria.
0: E continuano a farlo.
1: Ha ragione, continuano a farlo.
0: Troppo spesso.
1: Grazie direttore, grazie, per la sua partecipazione al Mille Voci. Ho un'ultima domanda per il professor Maurizio Binaghi, che voleva intervenire su quanto appena accennato. Prego.
2: Sì, volevo intervenire riprendendo la questione che stavo affrontando prima sul tema dell'allargamento dei punti di vista della storia. Perché una cosa che noi ci dimentichiamo, e vorrei ritornare all'accenno fatto dall'ascoltatore sul sindaco sì, di New York, perché una cosa interessante da segnalare è che un atto terrorista è un segnale e anche un messaggio, cioè vuole trasmettere un messaggio, è una forma di comunicazione. È una forma di comunicazione, in questo caso abbiamo sempre parlato di Occidente, cioè rivolto al mondo occidentale, nel dividere l'Occidente, nell'indebolire l'Occidente. In realtà è anche una forma di messaggio, direi così, egemonico verso il mondo islamico. Cioè quello che principalmente gli attentati vogliono dire al mondo islamico è: noi siamo sostanzialmente l'Islam in quanto tale. In realtà non è per niente vero, cioè questo è un fattore molto importante, cioè questo attacco è un attacco che va anche inquadrato in una divisione profonda all'interno del mondo musulmano, tra da una parte sciiti e sunniti, dall'altra parte tra musulmani che non hanno niente a che vedere con quello che è Al-Qaeda, e in realtà Al-Qaeda, essendo una minoranza, vuole far rumore in modo così violento per rendersi visibile e mostrarsi come un portavoce dell'Islam. Ed è questo, secondo me, il grande successo, se noi parliamo dopo 25 anni degli attentati dell'11 settembre, è quella di in fondo fare in modo e accettare la narrazione di Al-Qaeda che vuole sostanzialmente dire: siamo noi i portavoci dell'Islam. L'Islam sono miliardi di persone con grandissime differenze e una civiltà che va compresa nelle sue contraddizioni, come le contraddizioni che lo stesso Occidente ha.
1: Complesso spiegare a chi non ha vissuto quei giorni. Ho l'impressione che diventi sempre più complesso e che sia una sorta di mosaico dove tante tessere vanno comprese, studiate, affrontate con grande pazienza. Spiegare l'11 settembre a chi non l'ha vissuto è una sfida a questo punto, pare di capire, a metà della trasmissione.

0: Certo, superare l'idea che l'avvenimento in sé sia facilmente spiegabile o la storia sia complessa o che la storia sia facile o sia ridotta a slogan, secondo me ha anche un altro grande compito dell'insegnante di storia e anche del divulgatore, come sto cercando di fare sì, oggi, sì, sì. Ecco.
1: Ci riesce perfettamente, lo dico almeno dal mio punto di vista. 076-321-1113 per i vostri messaggi, ce ne sono diversi. Aldo, mi trovavo a Dubai, è stato veramente un disastro, partivo dopo 3 giorni, un'esperienza da dimenticare. Luca, buongiorno, il tema della trasmissione è toccante in quanto mi ricordo bene 25 anni fa cosa stavo facendo quando è successo l'attentato. In merito a quello che si deve spiegare alle nuove generazioni, credo sia molto più importante spiegare il genocidio che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania da parte di Israele e lì soprattutto il perché. L'11 settembre 2001 è lontano e questo triste mondo purtroppo ha altri grandi problemi. Luca da Zurigo, certo, ci ha aiutato a capire il professor Bignaghi poco fa che ogni singolo momento storico che stiamo vivendo o momenti che hanno riferimento alla storia, soprattutto quando la storia non è condivisa, diventa un momento di spiegazioni complesse. Possiamo aprire il giornale e trovare per esempio Gaza o la Cisgiordania, come ha appena accennato Luca, oppure i funerali di Mladic, o il successo del partito di estrema destra in Germania, o ancora cosa sta succedendo nella vicina Italia, cosa succede in Svizzera. La lettura di tanti episodi che coinvolgono la nostra quotidianità, la lettura va fatta spesso con occhiali differenti e per capirne la complessità. Mi chiedo cosa fosse successo, Alvaro, cosa sarebbe successo se tutto fosse successo 2 ore più tardi, quante vittime ci sarebbero state. Giuseppe fa presente che l'11 settembre è la madre delle più grandi bugie di Stato del terzo millennio. Il World Trade Center 7, un grattacielo di 47 piani con struttura portante in acciaio, crollò verticalmente sulla propria impronta, con un'accelerazione pari a quella della gravità. Quel giorno si è anche riscritta la fisica dei materiali, piegandola alle esigenze delle autorità, con buona pace del metodo scientifico. Vi ascolto e rido per non piangere. Grazie di questa osservazione. In effetti tanti punti interrogativi restano ancora su quella vicenda. Ricordo perfettamente, dice Rosi, dove mi trovavo l'11 settembre, ero dalla parrucchiera, mia nipote, allora adolescente, mi telefonò urlando: zia, devi vedere, sembra un film, gli aerei contro i grattacieli. Rammento ancora le ore di angoscia che seguirono mentre cercavo di mettermi in contatto con mia cugina che viveva a New York. Mi domando se per avvicinare maggiormente i giovani alla storia non sarebbe utile raccontare, oltre ai fatti, anche il contesto sociale, politico e culturale nel quale sono maturati. Comprendere le radici di un evento non significa certo giustificarlo, ma acquisire gli strumenti per interpretarlo. Professor Bignaghi, quanto più o meno abbiamo detto fino ad ora.
0: Sì, dateci 10 ore, lo facciamo la settimana. No, è interessante anche questo aspetto sul negazionismo e l'idea del complotto che potremmo fare anche, dicevamo, i temi che toccano, legame 11 settembre, Covid, guerra in Ucraina, c'è tutto un percorso che è legato a questo aspetto. Sarebbe anche questo un tema da affrontare probabilmente in un'altra puntata.
1: Ne parleremo. Io la ringrazio per aver partecipato alla trasmissione. Ricordo il professor Maurizio Bignaghi, storico, studioso della realtà della Svizzera italiana, esperto per l'insegnamento della storia nelle scuole dell'obbligo del Canton Ticino. Numerose pubblicazioni sono presenti anche negli scaffali delle biblioteche di chi è appassionato di storia, anche storia molto vicina della Svizzera e della Svizzera italiana. Grazie per aver partecipato al Mille Voci.
0: Grazie a lei, grazie a tutti per avermi ascoltato pazientemente.

0: Scrittore, traduttore, giornalista italiano, autore di numerosi romanzi per ragazzi, il rinomato catalogo di Walk and Down. Chi ha una certa età, cioè non io, l'ha già riconosciuto, Davide Morosinotto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ho fatto questa domanda a gente più giovane, diciamo adolescente, e hanno indovinato tutti alla seconda riga. Lei è conosciutissimo nel mondo degli adolescenti, ha una bibliografia lunghissima e anche molto letta e molto premiata. Cito il premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2021, proprio con il rinomato catalogo di Walker and Down. Aveva vinto anche il super premio Andersen, è tradotto in 25 lingue e riconosciuto come autore di valore per ragazzi anche in altre realtà, oltre a quella in lingua italiana. Il 29 settembre, annuncio subito ai suoi ammiratori, ai suoi fan, sarà in libreria con 8 Invincibili, edito da Rizzoli. Ma l'ho cercata perché 11 anni fa lei scrisse Che storia, l'11 settembre spiegato ai ragazzi. Ci accenna innanzitutto dov'era, cosa ha provato quando ha visto l'11 settembre e come si racconta ai ragazzi?
1: Allora, io all'epoca facevo l'università e io ho questi due amici che sono praticamente due fratelli, siamo cresciuti insieme, e mi ricordo che ero andato a comprare delle birre per una festa universitaria e mi squilla il telefono e uno dei miei due amici, Riccardo, e mi dice... davanti alla TV, e dico di no, e lui mi dice accendila subito, è successo un disastro, è morto il fratello di Beppe, che è l'altro amico. E quindi l'approccio è stato, il cugino di Beppe si chiamava Joseph Riverso e lavorava nella torre, non mi ricordo, mi pare Sud, ed è stato una delle vittime dell'attentato, e quindi per me è stato da subito una cosa molto personale, non era una cosa teorica, l'approccio è stato proprio con ha colpito una persona che conosci, e il giorno dopo infatti il mio amico il 12 settembre è una delle poche persone che ha preso un aereo per attraversare il mondo per andare a New York a dare una mano alla famiglia, insomma questo è stato l'inizio.
0: Mi permetto di interrompere solo per segnalare che a Joseph Riverso è dedicato il suo lavoro.
1: Sì, certo, nel senso che quando è arrivata la proposta di Einaudi di lavorare su questo tema, per me è stato un sì immediato, proprio perché per me era una cosa personale, e ovviamente allora ne ho approfittato per dedicare il libro alla memoria di Joseph. È difficile ovviamente raccontare una cosa del genere ai ragazzi. Secondo me quello che io ho provato a fare è stato di essere sempre molto sincero, raccontare cose verificate dai rapporti in cui insomma non ci sono dubbi, e anche ammettere i punti della storia che sono confusi, non chiari o così complessi che per esempio io, Davide, non sono riuscito a capirli. E evitare la semplificazione. A volte quando si parla con i ragazzi c'è sempre questa idea che bisogna semplificare, che non possono capire, e non è vero, magari bisogna usare un linguaggio semplice, ma loro possono capire che c'è della complessità, e noi abbiamo secondo me il dovere di cercare di presentargliela.
0: Ecco, che linguaggio ha utilizzato? Ha già detto che è un linguaggio semplice. Un tema come questo non è così facile ad affrontare con un linguaggio semplice.
1: Infatti per questo motivo, dopo tante prove, perché poi il mio lavoro non è tanto scrivere, è più che altro capire come scrivere, il grosso del lavoro viene prima, dopo tante prove il libro è in realtà un lungo dialogo. Immagina che a me proprio come persona fisica capiti di incontrare un gruppetto di ragazzini in una biblioteca, che loro chiedano di saperne di più su questo evento, e io mi metto a parlare con loro, perché il dialogo permette di trasmettere tutte le informazioni esattamente al loro livello, al livello delle persone che ti stanno ascoltando, e quindi era un modo di tenere tutta la complessità e anche le incertezze o le pause o il silenzio, le cose che non ce la sentiamo di dire, in un modo che fosse insomma comprensibile e appunto sincero.
0: Chiedo a Davide Morosinotto di restare in linea. Tra poco l'informazione, un messaggio, un paio di messaggi. Roberta, passavo da una zia che aveva acceso il televisore. Io, ignara di tutto, le dissi: spegni quella tele che fanno vedere solo film brutti. Purtroppo solo dopo scoprì che era realtà. Tanti hanno avuto l'impressione che fosse davvero un film di fantascienza. Ancora adesso tanti hanno questa impressione. Eravamo in volo tra Madrid e Miami. Scrive Jean-Pierre, dopo 7 ore siamo atterrati di nuovo a Madrid, dopo 4 giorni abbiamo potuto ripartire. È vero, furono bloccati tutti i voli, poi parleremo anch'io ricordo dov'ero quell'11 settembre. Adesso lasciamo la linea all'informazione, ci ritroviamo con lo scrittore Davide Morosinotto tra poco e con lo psicologo e psicoterapeuta Nicolas Sacchi. A tra poco.
2: Rete 1.
3: In studio Federico Talarico, banchiere privato ginevrino alla sbarra oggi al Tribunale Penale Federale. L'uomo avrebbe versato a un funzionario estero soldi in cambio di investimenti nel suo istituto. La sentenza è attesa ancora oggi. In redazione Johnny Canonica.
4: I fatti risalgono agli anni compresi tra il 2000 e il 2012. In quel periodo Pierre Mirabeau, già comproprietario dell'omonima banca privata ginevrina ed ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, avrebbe versato un totale di 82 milioni di franchi a un funzionario kuwaitiano affinché questi investisse fondi pubblici nella sua banca. L'uomo, nel frattempo deceduto, era presidente dell'Istituto di Previdenza Sociale del Kuwait e avrebbe investito alla banca Mirabeau circa $500 million, banca che, è bene precisare, non è coinvolta nel processo. Il Ministero Pubblico della Confederazione accusa Mirabeau di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di riciclaggio di denaro aggravato e ha chiesto una pena detentiva con la condizionale di 24 mesi. Da parte sua, Pierre Mirabeau ha ammesso i fatti e ha già versato al fondo pensionistico kuwaitiano 42 milioni di franchi a titolo di risarcimento. La sentenza è previsto venga pronunciata ancora oggi.
3: Infatti è appena arrivata la sentenza, al banchiere ginevrino aspettano 2 anni di carcere. Il progetto svizzero per una stablecoin legata al franco è entrato in fase operativa. 9 partner stanno testando possibili utilizzi concreti di una stablecoin in franchi in un ambiente digitale controllato. Tra i partecipanti ci sono ad esempio PostFinance e UBS, a cui si sono aggiunti anche SIX e Twint. Una stablecoin è una criptovaluta progettata per mantenere un valore stabile nel tempo. I test riguardano transazioni automatizzate tra istituti finanziari. Ma anche applicazioni più innovative, come la possibilità di ridurre il rischio di frodi sui mercati online. La sperimentazione dovrebbe proseguire fino alla fine dell'anno. Il governo grigionese ha nominato Daniel Stein della Polizia Municipale di Zurigo nuovo comandante della Polizia Cantonale Retica. Assumerà l'incarico all'inizio dell'estate del 2027. Il 54enne succede a Walter Schlegel, che va in pensione dopo 15 anni di servizio. Chiudiamo parlando degli scolari ticinesi, che hanno ottenuto risultati complessivamente solidi ma sempre seguendo una tendenza negativa all'indagine PISA del 2025. Si tratta di uno studio internazionale che ogni 3 anni fornisce informazioni sulle competenze delle quindicenni e dei quindicenni in lettura, matematica e scienze. Tra i 91 paesi partecipanti il Ticino si posiziona tra i primi 20 in scienze e letteratura e tra i primi 10 in matematica. In matematica ottiene 492 punti, un risultato statisticamente superiore alla media dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ma inferiore alla media svizzera di 499 punti. In lettura il Ticino raggiunge 470 punti, in linea con la media OCSE e con il risultato svizzero. Nelle scienze invece, ambito principale dell'edizione PISA 2025, il Ticino raggiunge 492 punti, collocandosi sopra la media OCSE ma sotto la sulla media svizzera. Da parte del DEX nel comunicato traspare soddisfazione per i risultati comunque positivi, ma non si nasconde la preoccupazione per il calo delle competenze fondamentali, come ad esempio la lettura, che impatta poi a cascata tutte le altre. I dati cantonali sulla spesa pubblica mostrano che il Ticino continua a collocarsi nella fascia più bassa del confronto intercantonale per le risorse dedicate all'educazione, in particolare nella scuola dell'obbligo. Secondo gli ultimi dati, la spesa per l'educazione dei giovani tra 4 e 14 anni si situa al 24esimo posto su 26 cantoni. Emerge quindi una scuola che continua a ottenere buone prestazioni nonostante il trend negativo rispetto al resto del paese, operando con risorse tra le più contenute in Svizzera.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Oggi sole in tutto il paese, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio, a partire da ovest.

0: Ben ritrovati a Mille Voci con Alessandro Bertellotti. L'11 settembre è spiegato a mia figlia come raccontare alle giovane generazione un fatto che ha segnato in modo indelebile la nostra vita, come vivere e rivivere quei giorni, come trovare le parole giuste. Avrete compreso che non è affatto semplice, e quindi chiedo di nuovo aiuto allo scrittore Davide Morosinotto. Lei nel suo libro, in questo splendido lavoro dedicato appunto all'11 settembre raccontato ai ragazzi, la maestra non riesce a raccontare quella storia, non ci riesce nemmeno il postino, si limita a parlare di persone cattive, una definizione decisamente generica. Perché dovrebbe riuscirci uno scrittore? Quali caratteristiche consentono allo scrittore di far capire ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze e anche a noi quel giorno?
1: Allora, più che una persona, nel senso che poi tutti quanti possono essere o non essere adatti ovviamente a raccontare, ma io penso che la cosa interessante sia lo strumento usato. Usare le storie è un modo, secondo me, molto potente per avvicinare a qualunque argomento e anche per farlo capire, ma più ancora proprio per farlo vivere. Le storie hanno la capacità di mettere sempre al centro le persone e quindi di trasformare quelli che potrebbero essere delle frasi o delle situazioni molto generiche, molto lontane, in qualcosa di caldo e di vero, con persone che fanno scelte e che si trovano ad affrontare delle difficoltà reali. E secondo me è anche per questo che i grandi divulgatori, adesso mi viene in mente Alessandro Barbero, ma insomma è una caratteristica comune di tutti i grandi divulgatori, spesso riescono a trasformare per esempio la storia, quella con la S maiuscola, in una storia di persone che fanno cose. E quindi l'altro aspetto importante, che è anche pericoloso, bisogna saperlo gestire bene, è che le storie tendono a attivare anche la parte emotiva. Scatenano emozioni in noi di empatia, di commozione, di divertimento, e questa è una parte pericolosa, perché la gestione emotiva deve essere insomma calibrata in modo attento per non portare da un'altra parte. Le storie possono anche diventare pericolose se usate male.
0: Do il buongiorno a dottor Nicolas Sacchi, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Mi perdoni questa presentazione non felicissima. Dov'era l'11 settembre? Le sensazioni provate, lo chiediamo a tutti gli ascoltatori e anche ai nostri ospiti. Lei ricorda sicuramente quel giorno.
2: Sì, lo ricordo, ero appunto al domicilio dei miei genitori, all'epoca appunto stavo finendo il mio percorso di studi al liceo della mia città, ero con un gruppo di amici, ricordo che si parlava in maniera molto, del più del meno, molto, molto carica dell'emotività di un adolescente normale, quando arrivarono i primi messaggini di testo, quelli che sono un po' i nonni delle notifiche push che arrivano ora sui nostri cellulari, sui nostri smartphone, e da lì sintonizzammo, bastava solo accendere la televisione, c'era l'imbarazzo della scelta e si vedevano quelle immagini che, rubo un po' la definizione di qualcuno che appunto prima ha parlato o ha mandato un messaggio, sembrava di essere in un film, ecco, qualcosa di, direi, fantascientifico.
0: Porta ancora in qualche modo con lei quel giorno, portiamo con noi in qualche modo ancora quel giorno?
2: Beh, è evidente, siamo dopo 25 anni ancora qui a parlarne. In questi 25 anni, citando anche quanto ha detto il direttore Ferruccio De Bortoli poc'anzi, ne sono successi di avvenimenti più o meno legati a quelli che sono le tragedie delle Torri Gemelle, e di fatto siamo tutti un po' condizionati. Questo giorno, 11 settembre, scandisce un po' una sorta di anno laico che piano piano si è storicizzato, ha assunto i contorni da quello scioccante e traumatico dell'evento nella sua immediatezza a qualche cosa più narrabile, e qui faccio appello anche a quanto appunto lo scrittore stava appunto menzionando prima, e che sempre più contenendo l'emotività è diventata una storia che deve far riflettere, far pensare.
0: Raffaella scrive: ero in sala stampa al Parlamento Europeo di Bruxelles, immagini terribili trasmesse da decine e decine di televisioni. Davide Morosinotto, c'è una bella affermazione nel suo lavoro: c'è una storia che comincia e questa è una cosa che i bambini sanno capire al volo. Possiamo finalmente capire il nostro stato d'animo se proviamo ad affrontare l'argomento in modo chiaro, se proviamo ad affrontarlo con chi quel momento non l'ha vissuto?
1: Allora, secondo me sì, perché come diceva Eco, il grande vantaggio delle persone che leggono rispetto alle persone che non leggono è che leggere ti permette di vivere nuove vite. E tu magari leggi un romanzo che ha per protagonista una persona dell'Ottocento o una persona che si ritrova ad avere a che fare con l'evento tragico di cui parliamo oggi, l'11 settembre, e di colpo diventi quella persona. Anche se sei un bambino ti immagini come sarebbe essere magari una persona disabile che si ritrova intrappolata nella Torre Nord quando arrivano gli aerei, e questa cosa è in assoluto, io penso, il modo più forte che abbiamo per farci le domande: come avremmo reagito noi? Avremmo avuto il coraggio di fare le stesse cose? Ci saremmo comportati in modo diverso? E tutta questa parte è veramente un grande strumento di chiarezza interiore. Io almeno leggo anche per questo motivo, leggo libri per cercare di capirmi un pochino meglio.
0: Ecco, leggere ci aiuta e provare a mettersi al posto di chi si trova lì aiuta anche a comprendere meglio, ho capito bene?
1: Sì, esatto. Secondo me il cercare di mettersi nei panni delle altre persone, l'esercizio dell'empatia, è in assoluto la cosa che ci permette poi di confrontarci meglio con chi siamo noi. E i libri, da questo punto di vista qui, sono il mezzo di comunicazione più potente mai inventato. Nei film tu vedi dall'esterno delle persone che fanno qualcosa, nei giochi tu muovi delle persone ma non senti che cosa provano, invece nei libri c'è proprio la trasmissione delle emozioni, e questa è una cosa molto, molto potente.
0: Apro una piccola finestra perché tra poco avremo ospite in studio Alice Pedrazzini. Abbiamo pensato di chiudere il programma proprio presentando alcuni volumi, alcuni libri facilmente reperibili, li abbiamo presi nelle biblioteche cantonali e vi prometto li restituisco appena finita la trasmissione, in modo tale se qualcuno vuole approfondire questo tema utilizzando i libri, i racconti, come poco fa appena detto Davide Morosinotto, avrà la possibilità di farlo. Tra poco avremo, ripeto, Alice Pedrazzini in studio. Dottor Sacchi, lei si è mai confrontato professionalmente in questi 25 anni con colleghi o anche con colleghi stranieri su questo fatto? Come lo affrontiamo?
2: Allora, sinceramente no, con colleghi non si è parlato di questo, piuttosto si è parlato con pazienti o gruppi magari di intervisione, cioè si è parlato di pazienti che sono stati confrontati con quelle che sono, come dire, dei condizionamenti secondari, forse anche terziari, legati al dramma dell'11 settembre, ovvero sia persone che da quel momento non si sono più sentite al sicuro, persone che, e quando dico non più al sicuro non parlo solo del dominio del viaggio, quindi di prendere un aereo e di andare negli Stati Uniti d'America, ma piuttosto anche di guardare con sospetto persone velate, quindi con chiari segni di appartenenza a un ceto culturale piuttosto che religioso. Quindi tutto quello che è stato poi dopo l'onda lunga del condizionamento traumatico che ne è venuto. Poi, per fortuna, non tutte le persone sono rimaste come dire, chiaramente traumatizzate da quell'evento. Sicuramente sono rimaste impaurite, spaventate, e hanno poi dopo attivato dei sistemi di pensiero che chi più che meno sono riusciti a veicolare in una maniera costruttiva, non facendo di tutta un'erba un fascio, non ponendosi in una posizione, diciamo, politicamente più razziale, se non anche razzista, e cercando di implementare il più possibile che questo evento catastrofico, terroristico, benché non sia stato un unicum, perché se ne parlava prima, sua linea del tempo ce ne sono stati altri e diversi, però non debba assumere il carattere generale di una guerra tra mondi.
0: Ecco, adesso posso citare, io mi trovavo ancora in Australia e la sera prima dell'11 settembre l'ex presidente americano Bill Clinton si trovava a Melbourne, dove abitava, aveva tenuto un piccolo incontro con la stampa dove aveva raccontato, prima di una cena di gala dove lui era l'ospite d'onore, l'ingresso costava un sacco di soldi, sedere al suo tavolo era un privilegio riservato a pochissimi, fare la foto ricordo era una raccolta fondi, fare una foto ricordo con lui aveva un costo, eccetera. Lui aveva accennato appunto a quanto era avvenuto tre anni prima in Kenya e in Tanzania davanti a un pubblico assolutamente ignaro, esterrefatto, di ascoltare parole come Al-Qaeda o Osama Bin Laden, di cui nessuno, praticamente nessuno, al di fuori degli Stati Uniti o al di fuori del mondo occidentale, dell'Europa, nessuno aveva idea. E il giorno dopo abbiamo assistito in Australia, era sera tardi, abbiamo assistito a questa serie di attentati, di attacchi che sembravano infiniti. Chiedo a Davide Morosinotto, abbiamo vissuto un momento che sembrava non finire mai, era un istante, una somma di istanti, ma sembravano interminabili, sembrava che non ci fosse fine a quello spettacolo, a quel film, come hanno detto alcuni ascoltatori, a quel film di fantascienza.
1: Sì, io credo che io sono del 1980, avevo 21 anni quando è successo, e io credo che per la mia generazione quello sia stato in assoluto il momento in cui ci siamo resi conto che non eravamo al sicuro. La generazione di mio nonno ha combattuto la guerra mondiale. E la generazione di mio padre aveva comunque visto una serie di guerre, di conflitti, di rivoluzioni. E la mia invece era una generazione pacifica, sembrava che tutte queste cose fossero davvero parte abbastanza del passato e che comunque almeno nel mondo occidentale fossimo tutti quanti al sicuro e che certe cose non sarebbero mai arrivate a toccarci. E quello lì è stato il momento dello shock, di rendersi conto che non era così. Per quello la vita di tutti quanti noi dopo l'11 settembre è cambiata per sempre, un po' in modo pratico, è diventato molto più complesso salire su un aereo, ma proprio a livello psicologico abbiamo cominciato a renderci conto che le cose, che i grandi eventi potevano toccare anche noi.
0: Dottor Sacchi, questo senso di insicurezza ci accompagna tutti i giorni?
2: Beh, guardi, devo dire, un certo senso di insicurezza è oramai un po' un nostro compagno di viaggio, ma non sarei proprio qui a sottolinearlo in maniera così endemica. È certo che negli ultimi anni abbiamo assistito sempre di più a qualche cosa di sempre più globale, non solo in termini economici di scambio e culturale di interazione grazie a internet e lo sviluppo delle reti veloci, però anche al propagarsi di queste sono guerre virtuali e fisiche che arrivano sempre un pochino più vicino ai nostri confini e, come dire, i cui riflessi sono sempre più chiari ed evidenti. La generazione di chi, appunto, cito il quasi coetaneo scrittore, si trovava in una situazione di pace, di tranquillità degli anni 90 a crescere, però chi negli anni 70 ha conosciuto le domeniche a piedi, specie in Italia, senza benzina per via di altri conflitti, la chiusura dei pozzi petroliferi, questi embarghi, così come oggi andare a fare benzina può costare di più. Per fortuna sono questioni come dire più pragmatiche, più economiche, non dobbiamo rifugiarci nei vari bunker a disposizione delle varie case, delle varie istituzioni, ma un senso di insicurezza pratico e un'incertezza sul fatto che l'umanità sta di nuovo veicolando un momento di grande tensione, di grande rabbia, di grande frustrazione contro degli elementi che sono più che altro culturali ancorché economici, lascia in tutti un po' quell'insoddisfazione, quell'irritazione e anche quel senso di impotenza.
0: Prima di lasciare Davide Morosinotto, gli sono curioso di sapere il nuovo libro, anche tanti appassionati di scrittura per giovani, si chiamerà 8 Invincibili, edito da Rizzoli, sarà in libreria dal 29 settembre. Usciamo un attimo dal tema della trasmissione, ci racconta, ci accenna alla trama che si svolge molto nella storia, pare di intuire.
1: Sì, allora è un libro fantasy, quindi in un mondo che assomiglia al nostro medioevo, ma di fatto non esiste con certe libertà, ed è un mondo dove esiste la magia e dove esistono 8 cavalieri che sono invincibili, come dice il titolo, nel senso che sono proprio velocissimi, fortissimi, immortali, ed è impossibile fermarli. Dato che sono molto pericolosi, un re decide di mettere al collo di ognuno di queste persone un collare che li costringa a obbedire a qualsiasi ordine, e quindi questi 8 diventano le creature più potenti della terra, che di colpo diventano degli schiavi non in grado di decidere nulla del loro destino, e finché la chiave che apre il collare di uno degli 8 finirà nelle mani di una ragazzina, e questo porterà a una serie di, diciamo così, sconvolgimenti nella storia del mondo.
0: Grazie a Davide Morosinotto, scrittore, traduttore, giornalista, autore di numerosi romanzi per ragazzi. Lo abbiamo coinvolto nell'11 settembre, spiegato a mia figlia, proprio perché ha scritto un libro destinato ai ragazzi e alle ragazze sul tema dell'attentato alle Torri Gemelle, al Pentagono, dei 4 aerei che furono dirottati l'11 settembre di 25 anni fa. Grazie a Davide Morosinotto.
1: Grazie, grazie a tutti voi, buona giornata.
0: Nicola Sacchi, tra poco avremo ospite Alice Pedrazzini, che ci parlerà di libri per approfondire questo tema. Lo faremo anche in compagnia di uno scrittore. Però c'è un tema che mi sta a cuore. C'è un acrobata negli Stati Uniti che riprende, ne abbiamo già accennato, riprende il libro di Don DeLillo, L'uomo che cade. Si tratta di un acrobata che si cala a testa in giù sui passanti di New York per far loro rivivere quel trauma, il trauma della gente che si lanciava dai grattacieli. Ci può commentare questa performance che obbliga tutti, adulti e bambini, a confrontarsi con quell'evento?
2: Guardi, io spero che lo scopo principale dell'artista non sia quello di traumatizzare, perché non c'è niente di più lontano dall'aiutare le persone a pensare se non traumatizzandole, poiché lì proprio il pensiero si blocca, si irrigidisce, non siamo più capaci di plasmarlo e farne un uso corretto. Piuttosto, e qui vado un po' allo scopo forse ontologico dell'arte, ovvero sia della rappresentazione di qualcosa che possa dare dei semi che aiutino ad orientare che cosa vuol dire fare esperienza di un trauma, o meglio, di una tragedia traumatica come quella che è stata vissuta da altri. Prima si citava la parola empatia, e trovo assolutamente coerente questo. Mai quanto in situazioni come queste, dove siamo misurati con la sofferenza dell'altro, anche con la gioia, perché evidentemente si può anche essere spettatori di qualcosa, un evento che è storicamente significativo, piacevole, in questo caso non lo è. Bene, confrontarsi con questi eventi, empatizzare con questi eventi, significa entrare nell'ottica dell'altro pur rimanendo se stessi. Questa è la parte più importante quando si cita l'empatia, cioè aiutare la persona a dire: sei di fronte a una rappresentazione, come tale non ne sei tu il principale autore, vivi questo quanto più intensamente puoi, ti aiuto e ti guido per andare verso la comprensione, anche solo lessicale, di quello che è successo, in modo tale che ne possiamo parlare. Per questo, per esempio, sono estremamente utili e aiutano bene a orientare il pensiero dei bambini quando vanno a fare delle visite di istruzione, anche in luoghi duri e crudi come i campi di concentramento, perché non si va lì a rivivere il trauma di altri bambini come loro. Evidentemente qualcuno più sensibile questo lo potrà avvertire e sentire, ma lo scopo è quello di andare a insegnare a pensare che drammi di questo tipo possono essere elaborati, possono essere contenuti all'interno del verbo, della parola, della narrazione, e soprattutto attraverso il pensiero possono non essere mai più ripetuti.
0: Quindi, per chiudere il collegamento con lei, come raccontare ai nostri figli quell'evento? La parola empatia è una delle parole chiave per riuscire a comunicare?
2: È la postura chiave, è il fatto di poter aiutare attraverso delle domande a immaginarsi all'interno non tanto di una situazione così drammatica, di un fine vita di qualcuno che sta cadendo da un grattacielo, che è intrappolato nello stesso, ma capire quanto può essere pericoloso odiare a tal punto la vita dell'altro da proporsi in una maniera così annichilente, così stordente, e non solo per il fatto che c'è un dispendio di vite umane, ma che questo dispendio di vite umane poi dopo provoca un'onda lunga di risentimento, di rabbia, di frustrazione, di impotenza, di tutto quant'altro che abbiamo già menzionato prima, e che non può portare altro che riformulare ancora di più parole di odio e distanza rispetto all'altro.
0: Ringrazio il dottor Nicolas Sacchi, psicologo e psicoterapeuta, per la sua presenza a Mille Voci. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: ben ritrovati al Mille Voci. Dunque, prima di passare ai libri con Alice Pedrazzini, che è già in studio, e prima di parlare col nostro ospite Giancarlo Marinelli, scrittore, un paio di segnalazioni cinematografiche. Tanti film sono stati realizzati sull'11 settembre, la scelta è proprio molto molto personale, ma segnalo 110901, sono una raccolta di film, di cortometraggi di 11 minuti, 9 secondi e un frame, cioè un 25esimo di secondo, che è lo standard della produzione cinematografica, con artisti, con registi come Claude Lelouch, Ken Loach ed altri, che affrontano il tema dell'11 settembre da prospettive differenti, estremamente toccanti e, come hanno accennato tutti gli ospiti, con una formidabile empatia per quella vicenda e per le persone, tutti noi, che sono state coinvolte. L'altro film è Michael Moore, Fahrenheit 9/11, che vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2004. Fu un film che raccontò soprattutto l'invasione dell'Afghanistan da parte delle truppe americane in conseguenza degli attacchi dell'11 settembre. Do il benvenuto in studio alla Alice Pedrazzini. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutte l'ascolto.
0: Grazie per questa piccola finestra sui libri, e do il buongiorno anche a Giancarlo Marinelli, che è in linea. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Speravo di vederlo per gli amici che ci seguono in Visual Radio, tra poco probabilmente apparirà. Giancarlo Marinelli ha pubblicato 11 con La nave di Teseo nel 2021, 5 anni fa, è nato a Vicenza nel 73, quindi aveva 28 anni, scrittore, sceneggiatore, autore di drammaturgia contemporanea, regista cinematografico e teatrale ed è direttore del ciclo dei classici del Teatro Olimpico di Vicenza, della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e del circuito teatrale Arteven. Buongiorno.
2: Buongiorno ancora a tutti, buongiorno.
0: Ci racconta il suo lavoro, lo facciamo raccontare ad Alice. Alice.
1: Sì, anche perché quando ne avete parlato fino a qui, in che modo raccontare ai giovani un evento al quale non hanno assistito, si è parlato di empatia, ma si può parlare anche di punti di vista, dare più punti di vista possibile, più occhi per guardare un evento grande come quello che è stato, e quindi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma quali libri potrebbero raccontarlo? Beh, sicuramente questo, il titolo è ridotto all'osso, è 11. La cosa che colpisce è che Marinelli sceglie di raccontare l'11 settembre prima che succeda questo 11 settembre. Siamo alla vigilia dell'attacco, siamo dentro a una torre, siamo addirittura quasi in cima, al 106esimo piano, e non c'è ancora la tragedia che noi conosciamo, ma noi sappiamo che arriverà, e quindi viviamo una suspense continua in questo libro, in cui conosciamo il protagonista Konstantin Petrov. Lui è un elettricista che prova ad arrivare a fine mese, fa molta fatica e incontra una persona che non ci vede, diciamo non è vedente, quindi questa persona lo ospita e gli dice: fai così, vieni a vivere da me, vivendo da me tu puoi, non devi pagare, ma raccontami che cosa succede attorno a me, alla mia casa, che è un appartamento. E quindi noi entriamo in questo mondo attraverso i racconti, e siamo prima che succeda il tutto, conosciamo, siamo all'interno, conosciamo chi vive nella torre. È un romanzo, lo diciamo, e noi lettori veramente abbiamo quella sensazione che sappiamo di più di chi sta vivendo, e è difficile forse capire, sganciarsi dalla realtà, da quello che è successo, però si è dentro nel romanzo e ti tiene lì. Questa è una cosa impressionante di questo libro, ecco. Ti tiene lì.
0: Chiedo a Giancarlo Marinelli: ma allora si può leggere il suo romanzo senza sapere come va a finire, o sappiamo già come va a finire? Facciamo finta di non saperlo.
2: Innanzitutto grazie a Alice, perché ha detto delle cose bellissime sul romanzo, quindi
1: è
2: davvero
1: tutto
2: grazie.
1: Vero.
2: Grazie, ecco. Alice. Devo dire la verità, insomma, il romanzo è nato proprio sui verbi che lei ha usato, secondo me benissimo, sul guardare, no? Sullo sguardo rispetto a questo monumento di orrore che è l'11 settembre. E mi spiego: quando sono cadute le due torri, quello che mi ha particolarmente impressionato è che abbiamo assistito a tutte cose gigantesche, le torri gigantesche che cadono, gli aerei davvero debordanti che si infilano dentro le torri, questa distesa di questo deserto verticale di polvere bianca che si stende su New York. Quello che è mancato, se ben osservate, sono le piccole cose. Cioè, tra quelle macerie nessuno ha visto una penna, un bicchiere, qualcosa di piccolo. È stato tutto gigantesco, anche le rovine erano gigantesche. E quello che avevamo bisogno per provare a riconciliarci con tenebre così spesse, così fitte, era forse proprio la dimensione umana, era la dimensione piccola di quelle rovine. E così, in maniera del tutto casuale, devo dire, perché stavo allestendo, pensate, una fiera come regista, a cui mi era stato chiesto, in questa fiera mi era stato chiesto di mettere un angolo all'interno di questo grande stand, di questo padiglione, per ricordare l'11 settembre, in quelle macchine che sono estremamente efficienti, ma sono anche piuttosto stupide, come le reti, come internet, scrivendo 11 settembre, improvvisamente dentro a queste gigantesche rovine appaiono queste foto piccole, addirittura insignificanti, forse per qualche esperto brutte, degli asciugamani, una sedia, una scrivania vuota. E da lì vengo a conoscere questo personaggio meraviglioso che era Konstantin Petrov, che ha fatto dei piccoli still life proprio nelle sere precedenti agli attentati, della vita addirittura prima ancora che piccola, della vita che ancora deve essere vissuta delle piccole cose. E lì è nato il romanzo.
0: Infatti vediamo ogni singolo capitolo è accompagnato da una fotografia.
1: E sono piccoli eventi, è vero, sono piccole cose che poi fanno una vita, ti avvicini, ti leghi ai personaggi capendo chi sono e non i grandi numeri, l'aereo. Si va veramente nel piccolo, che poi di piccolo hanno poco queste cose, sono le grandi cose, la vita.
0: Sì, aspettiamo.
2: Sì, verissimo. Devo dire che poi un'altra cosa che proprio sulle vite mi ha molto colpito è come dentro alla tragedia ci sia il recupero di alcuni personaggi che ho conosciuto attraverso questo libro. Ecco, un'altra cosa che devo dire, Alice, che mi ha molto colpito di questo libro è che per la prima volta come scrittore mi è capitato di odiare qualcuno all'inizio, o comunque di non amarlo come personaggio, e poi man mano che lo conoscevo scrivendo di aver cambiato prospettiva. È successo con molti personaggi di questo libro. Per esempio, qualcos'altro di cui si è detto poco sull'11 settembre è la figura del padre, no? Adesso ultimamente raccontiamo quanto necessitiamo tutti del recupero della figura del padre. Ecco, i due grandi antagonisti di questo libro, i due grandi nemici, Bush da una parte e Bin Laden dall'altra, sono due figli irrisolti, sono entrambi due uomini direi quasi proprio schiacciati per motivi diversi dalle figure del padre. E in quel film citato prima, Alessandro, di Michael Moore, dove c'è una sorta di direi quasi di Bush che diventa una barzelletta dentro quella scuola, sì, quando viene avvertito degli attacchi, che New York è sotto attacco, e tutti pensiamo che in quel momento lui faccia la figura veramente dello scemo del villaggio che ascolta questi bambini. Bene, non è così. Non è così, soprattutto dai racconti poi che ha fatto la moglie. In quel momento Bush diventa uno statista. È in quel preciso momento che Bush assume la dignità di presidente degli Stati Uniti.
1: Alessandro, ci ha fatto un ottimo assist, Marinelli, portandoci al prossimo libro che tutti e due siamo d'accordo bisogna leggere.
0: Certo, Lawrence Wright, Le altissime torri, come Al-Qaeda giunse all'11 settembre, pubblicato da Adelphi.
1: Qui stiamo parlando di chi ha vinto un premio Pulitzer, è questo, stiamo parlando di un'inchiesta giornalistica giornalistica, non è più un romanzo, è un saggio, e lui si pone una domanda molto chiara, molto diversa rispetto al libro che avevamo presentato prima, è come siamo arrivati fin qui. Wright ricostruisce la nascita di Al-Qaeda, racconta Osama Bin Laden, gli uomini che hanno aiutato, hanno creato questa organizzazione, ma anche racconta chi stava indagando e che non è riuscito a prevedere quello che sarebbe successo, racconta di come il mondo, c'è un prima e un dopo, il come si è arrivati lì, e quindi non fa solo ricordare, ma ci risponde anche a una necessità che abbiamo noi umanamente dopo il lutto, dopo tutto, ti chiedi perché è successo. In parte si trovano delle risposte all'interno di questo libro, Alessandro.
0: Vi suggeriamo anche Jonathan Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino, lo presentiamo con Alice, sappiamo che anche è il libro preferito da Giancarlo Marinelli, dopo ci racconterà perché. Alice.
1: Sì, brevemente, questo forse è il titolo più conosciuto di tutti, qui l'11 settembre diventa veramente la storia di un bambino, è quello che abbiamo fatto anche in questa trasmissione. In questo caso Oscar ha 9 anni, suo padre muore nel crollo delle Torri Gemelle, e qui entriamo dentro una famiglia, diventa un'assenza, l'11 settembre diventa un'assenza, come si continua a vivere dopo che la vita si ferma. È interessante molto capire anche come raccontare a un bambino questo evento che l'ha vissuto da vicino. Forse appunto questo ci permette di chiederci anche, ma dobbiamo avvicinarci così tanto, dobbiamo renderlo più piccolo un evento, andare da un bambino per capirlo, altrimenti ci perdiamo, ecco, forse qualcosa che noi adulti facciamo fatica a raccontare lo dobbiamo rendere più piccolo, e quella è la domanda che mi è rimasta alla fine.
0: Giovanni, Giancarlo Marinelli, perché il suo libro preferito?
2: Devo dire che è il mio libro preferito e forse ancora di più il mio film preferito, perché poi il film che ne fece Stephen Daldry secondo me era assolutamente memorabile, per due ragioni. La prima è la scena, da un punto di vista anche tecnica, del crollo visto dagli occhi di una moglie, di Sandra Bullock. C'era uno professore, un ospite in studio prima, che parlava di Hegel, secondo me molto bene. Hegel diceva che dopo l'arte classica gli uomini non sarebbero più riusciti a fare nulla di bello, nulla di qualcosa di più bello, ma solo di qualcosa di più alto. In quella scena, quel crollo racconta proprio dell'altezza. Le Torri Gemelle non sono un simbolo di bellezza, sono un simbolo di altezza. E la domanda è, subito dopo, quanto noi siamo all'altezza dei ricordi che lasciamo a chi ci ama, quanto noi siamo davvero alti per poter superare noi stessi, la nostra vita, e lasciare qualcosa di noi a chi rimane. Ecco, in quel libro, in quel film, nella spiegazione al figlio, il padre, che non c'è più, lo conduce attraverso una caccia al tesoro, e anche questo devo dire che l'ho trovato memorabile, quasi a dirci che non è tanto importante seppellire soltanto i corpi, ma ancora di più è disseppellire il tesoro che quel corpo ha lasciato. Ecco, essere all'altezza, essere noi delle Torri Gemelle, essere all'altezza di quello che lasciamo.
0: Le Torri Gemelle, che appaiono anche nel libro, nella copertina del libro di Don DeLillo, L'uomo che cade, pubblicato da Einaudi. Alice, concludiamo con questo lavoro.
1: Abbiamo parlato di simbolo di altezza delle Torri Gemelle, quando c'è un'altezza si cade, si può anche cadere, effettivamente sì.

0: Teseo, hai mai pensato che un fantasma è condannato a rimanere fantasma finché non incontra due occhi che lo guardano come un angelo? Trovate i libri che vi abbiamo segnalato in biblioteca, li abbiamo presi apposta, li riporto immediatamente per coloro che li hanno prenotati o che vogliono approfondire il tema di oggi. Grazie a Giancarlo Marinelli, nostro ospite a Mille Voci.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Noi ci lasciamo.
1: Grazie.
0: Grazie anche ad Alice Pedrazzini
2: grazie
0: che ha contribuito a questa trasmissione. Mille Voci ritorna domani con Claudia De Mirkan. A presto.

Da Antonio Bolzani un cordiale saluto, benvenuti, bentornati a Controcorrente, la seconda puntata di questa nuova stagione che è ripartita ieri, la stagione di Controcorrente, lo spazio pubblico per le vostre opinioni, per i vostri commenti, per le vostre considerazioni su temi soprattutto d'attualità, ma anche temi che possono essere di costume, che possono insomma andare vicini all'attualità e che ci fanno riflettere. Oggi il tema è un tema d'attualità, di grande attualità, è un tema che dovrebbe essere sentito, di solito lo è, di solito vi scatenate quando si parla di cani. Oggi parlo della pipì dei cani negli spazi pubblici e dell'obbligo di diluirla con delle bottigliette d'acqua. Siete d'accordo oppure contrari? Approvate la decisione dei comuni, la recente decisione dei comuni di Chiasso

0: e di Ascona di obbligare i proprietari e i detentori di cani a diluire la pipì del loro animale con una bottiglietta d'acqua? Sì o no? Ricordo che lo scopo di queste nuove regole è quello di tutelare il decoro urbano, mantenere l'igiene nelle vie cittadine e dei paesi e contrastare il degrado delle aree e degli spazi pubblici. Il tema, vi dicevo, sta facendo discutere fra favorevoli e sono tante le persone che si sono dette favorevoli a questa iniziativa. Poi vi sono gli scettici e vi sono anche i contrari, oppure quelli che non ci pensano, che girano col cane e non pensano di pulire o diluire meglio l'urina del proprio animale. L'iniziativa sembra piacere ad altri comuni, questo è un altro dato di fatto, altri comuni che stanno pensando di introdurre le stesse norme e gli stessi provvedimenti di Chiasso e di Ascona. Se ne sta parlando soprattutto Locarno, ma anche gli altri comuni, tanti altri comuni, stanno riflettendo appunto sulla possibile introduzione di queste norme, di queste regole, che appunto prevedono, come ad esempio a Chiasso, anche delle multe qualora non si rispettasse questa norma, questa regola. Allora, a Chiasso, ad esempio, chi non rispetta la regola riceve un ammonimento, poi una multa di 100 franchi. Allora, ne parliamo con voi oggi, nella puntata odierna. Per i vostri commenti e le vostre opinioni, come sempre, potete telefonarci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, direi che meglio le telefonate, sono meglio le telefonate in diretta, le vostre voci, poi eventualmente i messaggi vanno bene, se sono lunghi cercate eventualmente, vi chiedo di eventualmente mandarceli via WhatsApp, ma messaggi vocali, così c'è la possibilità di sentirli. Allora, io prima di dare la parola al pubblico vorrei riproporre quanto è andato in onda a 6 di sera, la nostra trasmissione d'attualità delle 18, il 24 luglio. Appunto, si è parlato di questa decisione di Chiasso, si è parlato di questa iniziativa e soprattutto, come ci dice fra poco Giuseppe Bucci, si è parlato anche del fatto che questa regola, fatto nuovo, che ha comunque, come detto, fatto dibattere l'opinione pubblica durante questa estate, è stato anche rilanciato e lanciato anche al di là della Svizzera italiana, al di là del Ticino. Ascoltiamo.
1: La notizia ha fatto il giro della Svizzera, dove un'iniziativa simile però non sembra avere precedenti. Chiasso non è una prima mondiale, invece è tra le grandi città europee che hanno preso provvedimenti simili a quelli di cui stiamo parlando. Da quest'anno c'è anche Barcellona, che prevede addirittura multe fino a 300 euro. Ne parliamo con il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò. Allora Mario, è una realtà che conosci, è una realtà ben visibile in città?
2: Sì, devo dire che è una realtà davvero evidente tra le strade di Barcellona. Sono tanti, per non dire tantissimi, i proprietari di cani che girano con una bottiglietta d'acqua. Devo dire che è una realtà che si notava anche prima dell'entrata in vigore della normativa. Questo a testimonianza, insomma, di un senso civico abbastanza elevato qui a Barcellona. D'altronde i proprietari di cani e i cani stessi sono davvero tanti qui a Barcellona. Quindi, ripeto, è comunque una scena questa del cane proprietario bottiglietta che si vede abitualmente tra le strade di Barcellona, e da sottolineare che l'unica categoria, diciamo, che non rientra, l'unica eccezione alla disposizione sono i cani che fanno da assistenza, quindi ad esempio cani che appartengono a persone non vedenti, sono gli unici, insomma, i proprietari in questo caso non sono obbligati a portare con sé una bottiglietta, però ripeto è una scena abbastanza, per non dire assolutamente, insomma, comune ormai tra le strade di Barcellona.
1: Ecco Mario, è una misura che possiamo dire ha dato risultati? Ci sono state reazioni in questi mesi?
2: Allora, sicuramente il fatto che si tratti di una normativa ancora giovane, cioè che ha solo 5 mesi di vita, fa sì che non ci siano ancora dati a disposizione su eventuali multe, cioè su quante multe siano state elevate da questo punto di vista. E io personalmente non ho mai visto, sinceramente, vigili o polizia municipale multare proprietari, anche perché in realtà, ripeto, quasi tutti, insomma, i proprietari, è davvero raro non incrociare un proprietario di cane senza una bottiglietta con sé. Parlando anche con amici che hanno cani, insomma conoscenti, però mi hanno confermato che nemmeno loro è mai capitato di vedere multe elevate dalla polizia municipale in questo senso. E c'è da aggiungere però che Barcellona non è stata, insomma, la prima città spagnola ad adottare questo tipo di provvedimento, ma si è piuttosto accodata ad una lista già molto lunga di città, di comuni più o meno piccoli. Sono oltre una trentina quelli che prima di Barcellona avevano già adottato questo tipo di disposizione, di normativa, e solo Valencia però tra le grandi faceva parte di questo gruppo. Madrid ad esempio obbliga i proprietari di cani a raccogliere gli escrementi, ma per quanto riguarda diluire con acqua l'urina dei cani, no, è solo una raccomandazione, non un vero e proprio obbligo.
1: Grazie Mario Magarò, nostro collaboratore dalla Spagna. Ora con Umberto Gatti. Umberto, tu hai interpellato i principali comuni del cantone per capire se oltre a Chiasso c'è qualcun altro che si muove nella stessa direzione.
3: Partirei da Bellinzona, dove il problema non è in realtà molto sentito. Il municipale Mauro Minotti, responsabile del Dicastero Sicurezza e Servizi Industriali, ci ha confermato che non sono segnalati particolari problemi nel centro città e ci ha dato anche una spiegazione personale di questa differenza rispetto ad altri centri urbani del cantone. Secondo lui, Bellinzona ha il vantaggio di avere un grande parco naturale lungo il fiume Ticino che viene ampiamente sfruttato dai proprietari di cani e che viene probabilmente anche sfruttato maggiormente rispetto al centro città per le passeggiate. Inoltre è stato ricordato che la città ha anche un dog park ben frequentato. La problematica invece tocca molto la città di Locarno, dove sono diverse le segnalazioni di problemi da parte dei cittadini e da parte dei commercianti, in particolare in centro città e sotto i portici. Il municipio si chinerà sulla questione nelle prossime settimane e non è escluso che possano essere adottati provvedimenti simili a quelli di Chiasso. Sentiamo la municipale Elena Zaccheo.
4: Abbiamo ricevuto anche noi questo tipo di segnalazioni e stiamo pensando anche sulla scia di quello che è stato deciso a Chiasso di trovare delle soluzioni. Personalmente non credo esista una soluzione magica. La strada più efficace è mettere insieme più strumenti. Cito sensibilizzazione, cartelli con messaggi positivi, la possibilità di risciacquare con l'acqua, quindi fontanelle dove riempire la borraccia o la bottiglietta, e prima di modificare un'ordinanza preferirei sperimentare un progetto pilota e verificare se il buon senso, accompagnato da queste misure concrete, può già dare dei risultati.
3: Anche a Lugano ci sono diversi problemi e segnalazioni. La municipale Karin Valenzano ci ha detto che purtroppo in città il tema principale resta ancora quello degli escrementi, che non vengono raccolti con gli appositi sacchetti. Regolarmente vengono fatte campagne di sensibilizzazione, ma restano ancora troppi i proprietari che non hanno rispetto. Per la municipale dunque al momento resta questa la priorità. In generale possiamo dunque dire che il tema è sentito in tutto il cantone, cambiano però gli approcci. Non ci resta dunque che attendere per vedere se quello di Chiasso sarà un caso isolato o se farà scuola anche nei prossimi mesi.
0: Allora, visto che il tema è molto sentito, ne stiamo parlando oggi a Controcorrente, la pipì dei cani negli spazi pubblici e l'obbligo di diluirla con l'acqua. Siete d'accordo? Approvate la decisione dei comuni di Chiasso e di Ascona? Abbiamo sentito anche nel servizio di Umberto Gatti, andato in onda in 6 di sera dello scorso 24 luglio, che ci sta pensando seriamente anche Locarno. Allora, approvate questa decisione, questa scelta dei comuni di Chiasso e di Ascona di obbligare i proprietari e detentori di cani a diluire la pipì del loro animale con una bottiglietta d'acqua. Si è parlato di rispetto, di educazione, di buonsenso, però spesso sono soltanto le regole che insomma decidono e che soprattutto prevedono che tutti debbano rispettare quelli che sono sì dei principi legati inevitabilmente al buonsenso, all'educazione, al senso civico, però se poi non vengono rispettati ci vogliono le regole e soprattutto occorrono delle norme precise con tanto anche di multe, di sanzioni. Allora, qualcuno ci parla degli escrementi del cavallo, chi li raccoglie? Questo è un altro tema particolare, è vero, spesso li vediamo, gli escrementi dei cavalli sulle strade, spesso sulle strade di alcuni paesi, strade e stradine di campagna. Tornando alla pipì dei cani, spero che anche Mendrisio, ci scrive Renata, adotti questa normativa. E su Mendrisio e a Mendrisio il tema sembra molto sentito. Poi, buongiorno, da un lato mi fa sorridere questa decisione, dall'altra i proprietari dei cani con questa decisione possono forse rendersi conto del disturbo di pipì e feci davanti alle case private o ai muri, insomma, pubblici o agli spazi pubblici. Ricordiamo che insomma le feci invece bisogna per regolamenti e ordinanze comunali assolutamente raccoglierle. Allora, 076 321 1113, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando, ma mi piacerebbe sentirvi come sempre a controcorrente. Il tema è caldo, divide, quindi mi raccomando, 0848030808 per raggiungerci qui in diretta nell'arena pubblica con le vostre voci, i vostri contributi, le vostre opinioni. Danilo, ma quante bottigliette bisogna avere con sé? E quando finisce l'acqua? Beh, di solito in tutti i comuni ci sono delle fontane, quindi si riempiono le bottigliette d'acqua e se i cani o il cane del detentore o del proprietario fa molta pipì, beh, insomma, c'è anche tanta acqua o dovrebbe esserci dell'acqua nelle fontane e quindi c'è la possibilità di riempire le bottigliette. Allora, c'è Tony che ci ha mandato un messaggio vocale, ascoltiamolo.
5: Buongiorno. Purtroppo moltissimi proprietari di cani pensano di fare quello che cavolo vogliono, Li fanno urinare e altri bisogni dove è che vuole il cane. Non è che dicono no, qua su una pianta non puoi, qua su un muro. No, no, loro se ne fregano. Il cane avanti, loro dietro, col cellulare, telefono, fanno. Dico. Poi quando dici qualcosa si incazzano, Uno voleva anche denunciarmi, perché disse che stai facendo, Ma io qua ti denunci, ma che denunci? Neanche la polizia, sei sicuro che poi si misero anche a ridere, a chiamare la polizia perché avevo brutolato al padrone e al cane, va bene, via. Io direi che al cane che lo porta a urinare, a fare bisogni, la bottiglia dietro, sacchettino dietro, chi non lo fa, multe, ma non multe a 10 franchi, 20 franchi. Salate e dopo ripetute volte le vaglia anche il cane non per sempre ma per un paio di mesi, così imparano. Ecco, mi dispiace, io amo i cani, qua conosco tanta gente con i cani, però stanno rompendo le scatole, scusatemi, ciao.
0: Ciao, allora, piuttosto perentorio il nostro ascoltatore, piuttosto deciso e anche molto severo con tanto di sanzioni, direi pesantissime per chi sgarra la norma di non diluire con l'acqua la pipì del suo cane. Allora, siete d'accordo? È una buona idea? Direi che la maggior parte di voi e tutti coloro che, o quasi tutti coloro che ci stanno scrivendo, mi sembra che sono più o meno favorevoli a queste iniziative di Chiasso e di Ascona. Allora, ne parliamo fra poco, ora ci sono i titoli del radiogiornale, mi raccomando, siateci con le vostre voci, oltre che con i vostri cani.
6: Rete 1.
7: Buongiorno da Gino Ceschina, oggi nel radiogiornale, tra le altre cose, le competenze scolastiche degli allievi. È uscito il rapporto PISA che esce ogni 3 anni, che analizza le competenze appunto a livello dei paesi industrializzati. Gli scolari svizzeri sono sopra la media in tutte le materie, lo stesso vale per i ticinesi. Poi le altre notizie: l'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, condannato a 2 anni sospesi per corruzione, 42 milioni ad un funzionario kuwaitiano. Benjamin Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un possibile attacco. Nuove rivelazioni del quotidiano Haaretz, che attacca il primo ministro in merito al 7 ottobre. Dopo il Louvre, nuovo clamoroso furto di opere d'arte in Francia, trafugati 4 Renoir dall'omonimo museo in Costa Azzurra. E poi il voto ai sedicenni. Il tema è caldo nei Grigioni, dove si deciderà a fine mese, tutti partiti a favore tranne liberali e UDC. Infine lo sport: hockey, sarà il difensore svedese William Vorge Kroy il sostituto dell'infortunato Virtanen ad Ambrì.
0: Eccoci al consueto bollettino che riguarda la viabilità alle nostre strade in Ticino. Al momento segnaliamo dei rallentamenti sul piano di Magadino fra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta fra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, informiamo che a causa delle piogge previste per domani, per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo verrà chiusa in entrambe le direzioni da questa sera alle 20:30, almeno fino alle 15 di giovedì 10 settembre.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La seconda parte di Controcorrente è la vostra trasmissione, perché siete voi che con me la fate. Benvenuti, bentornati e un cordiale buongiorno. Sono Antonio Bolzani, sto parlando della pipì dei cani negli spazi pubblici e dell'obbligo, attenzione, l'obbligo, con tanto di multe, di diluirla con l'acqua. Siete d'accordo o siete contrari? Sì o no? Approvate la decisione, le decisioni dei comuni di Chiasso e di Ascona di obbligare i proprietari e detentori di cani a diluire la pipì del loro animale con una bottiglietta d'acqua. Lo scopo, lo ricordiamo, di queste nuove regole, che piacciono anche molto a Locarno, che ci sta pensando se introdurre gli stessi provvedimenti, ma anche ad altri comuni ticinesi, questa iniziativa sembra piacere. Allora, lo scopo di queste nuove regole è quello di tutelare il decoro urbano, mantenere l'igiene nelle vie cittadine dei borghi e dei paesi e contrastare il degrado delle aree e degli spazi pubblici. Il tema sta facendo discutere anche a Controcorrente, non poteva essere diversamente, fra favorevoli, scettici e contrari. Gli scettici si appellano, diciamo così, invocano il buonsenso, l'educazione, il senso civico, diciamo così, il rispetto. Però è vero che se questo rispetto non c'è, se questa educazione non c'è, si deve arrivare a stabilire delle regole. Allora, abbiamo detto favorevoli, scettici e contrari. L'iniziativa sembra piacere anche ad altri comuni che stanno pensando di introdurre in primis Locarno le stesse norme e gli stessi provvedimenti di Chiasso e di Ascona. Ne stiamo parlando nella puntata odierna. Per i vostri commenti e le vostre opinioni potete, vi invito caldamente a telefonarci allo 0848 030808, oppure potete mandarci come sempre i vostri messaggi scritti, se sono lunghi meglio vocali, via WhatsApp allo 076 321 1113, 076 321 1113. Allora, Paola ci scrive: benvenga questa norma anche a Mendrisio. E a Mendrisio sembra che il tema sia, l'argomento sia caldo, sia dibattuto, sia discusso. Sono molti gli ascoltatori che ci scrivono da Mendrisio. Ci sono dei passaggi veramente indecenti, vie e strade sporche. Ci deve poi essere però anche un controllo, certo, per far rispettare questa regola. Allora, è Lalla che ci scrive e che aggiunge: la pipì dei cani è anche corrosiva. In effetti macchia e corrosiva, soprattutto sporca, e non garantisce quell'igiene che, insomma, tutti i comuni auspicano che ci sia. Sulla mia bacheca Facebook lancio sempre ogni giorno il tema, potete commentare anche lì, potete sbizzarrirvi. Franca scrive: concordo, la mia cagnolina ha 5 anni ed esco sempre con la bottiglietta a mezzo litro e a Lugano non è obbligatorio. Strada facendo trovo sempre da riempirla e ritengo che diluirla diminuisca l'odore e poi anche le possibili macchie. Poi scrive ancora Franca: inviterei Lugano a lavare regolarmente le belle colonne del centro cittadino che fanno schifo ed è vergognoso che si lascia questo degrado. Poi ancora Enrica che scrive: molto sensata questa regola, questa ordinanza, quindi da assolutamente seguire ed è un esempio per tanti tantissimi altri comuni. 0848 030808, Flavio, buongiorno, benvenuto.
8: Sì, buongiorno. No, io volevo dire che ho sempre avuto cani, ne ho ancora, e sono sempre in giro, specialmente in montagna, in Leventina e così. In città vado, così. Quindi io raccolgo solo sui sentieri e in città, se dovrebbe farla così o no. Però io ne vedo di tutti i colori, perché vicino all'autostrada qui a Faido, gente che si ferma in autostrada e piscia lì vicino. Non dentro neanche la toilette, niente. Quindi ne vede tutti i colori. Oppure gente che raccoglie su in montagna, il cane fa la cacca, raccoglie col sacchetto, poi magari li lasciano in giro, ma sono fuori di testa.
0: Però tornando alla pipì del cane, lei va in città, sì, dove sì. Abita Flavio, lei?
8: Ma io sono Anzonico.
0: Anzonico, beh, se dovesse...
8: Prima ero in Capriasca, adesso sono qui. Ma,
0: però se dovesse andare, diciamo così, se dovesse girare per una città qualsiasi...
8: Sì. Sì.
0: E il suo cane fa la pipì contro un muro, che sia un muro privato o un muro pubblico, uno spazio pubblico, cosa fa lei? La diluisce la pipì oppure no?
8: Ma non faccio niente, ma adesso...
0: Ma come non fa niente? Ma come non fa niente?
8: No.
0: Ma dai!
8: No, non faccio niente. Se fa l'altra cosa, la raccolgo.
0: La pipì invece
8: problemi.
0: No?
8: Ma se fa la pipì non è mica che... vedo giorno... l'altro giorno ero lì vicino all'ospedale italiano che c'era una festa, io ero giù per caso, ho dovuto andare lì all'ospedale per altre cose, ma c'era un giro di quelle pisciate di persone lì fuori che il cane ogni metro si fermava a odorare, perché io so che erano delle persone, quindi le avevano fatte alle 3 di notte, non lo so. Quello che
0: va bene, grazie Flavio, buona giornata.
8: Niente,
0: grazie
8: buona
0: mille,
8: giornata
0: auguri, buona
8: nuovo,
0: giornata
8: grazie.
0: In gamba. Renata, buongiorno, benvenuta anche a lei.
9: Sì, buongiorno signor Antonio. Io c'ho un piccolo barboncino e un maschietto, lui marca dappertutto.
0: Marca presenza
9: però,
0: dappertutto, e anche lei con la bottiglietta va dietro al suo barboncino?
9: Non ancora, perché abito a Bedigliora, sì. Però se arriva questa legge lo farò. E poi adesso lo faccio
0: però,
9: ridere.
0: Mi scusi,
9: perché...
0: Renata, dopo mi fa ridere. Lei ha detto: se arriva la legge lo farò. Senza la legge, invece, se il suo cane fa la pipì a Bedigliora su una casa privata, su un muro pubblico,
9: no,
0: il muro
9: cerco,
0: della posta,
9: cerco,
0: il muro del municipio, fa niente.
9: No, quello no. Cerco di evitare, vado nel bosco perché abito vicino al bosco, certo. Fa la pipì là. Certo, non vado verso il municipio, lo faccio. Lo tiro via e no, sicuramente non lo faccio.
0: Mi faccia ridere ora.
9: Anche per lottare. No, allora, sono stato un mese al mercato di Ponte Tresa. Ho detto, mi tiro dietro il cagnolino. Comincio a camminare, guardo un po' le bancarelle, però non avevo il nappel, non ero distratta. E questo piccolo cagnolino attira sulla gamba, mi fa la pipì sui pantaloni del mercato. Allora mi è corso dietro quel ragazzo lì, fa sciora, guardi che il tuo cane mi ha fatto la pipì sui pantaloni. Ho dovuto comprare due paio di pantaloni.
0: Due? Addirittura
9: sì,
0: due?
9: Mi ha fatto la pipì su due.
0: Ah.
9: Guardi,
0: però,
9: pagati, cosa dovevo
0: sì.
9: fare?
0: Li ha comprati lì al mercato?
9: Sì. Poi c'era una misura che non stavo neanche dentro.
0: Però vede, è un attimo, è che il cane fa la pipì dove non deve farla. E poi la pipì
9: allora,
0: del cane giustamente
9: fare?
0: È corrosiva, macchia e poi lascia anche un odore sgradevole.
9: Ho comprato questi due paio di pantaloni, ho girato, ho detto no, è meglio che andiamo a casa.
0: Sì, non lo porti più al mercato di Ponte Tresa. Grazie.
9: No,
0: Renata, mi raccomando, in gamba, stia bene, buona giornata.
9: Grazie.
0: Saluti.
9: Grazie.
0: Allora Barbara, il messaggio vocale, Fabio, andiamo. Fabio Bosia è il nostro ottimo regista.
10: Io favorevolissima alla bottiglia dell'acqua per pulire la pipì o le deiezioni dei cani, anche se poi lavoro in una boutique e quando io lavo il pavimento poi a fine serata butto l'acqua e sciacquo anche bene i punti in cui fanno la pipì i cani sul muro o davanti alla boutique. Ci sono in giro i proprietari che sono in giro come dei cucù, distratti, molto distratti, non sanno neanche quasi di avere un cane. Ma qui c'è un negozio di fiori di fronte a me e molto spesso capita che il padrone o la padrona distratta, la padroncina distratta, faccia fare la pipì sui vasi esposti o addirittura sul manichino che espongo con le scarpe, eccetera. Quindi quello, ecco, proprio mancanza di attenzione. Infine posso dire per la stessa cosa per la pipì degli umani, perché io scendendo dalla stazione, venendo in giù, trovo negli anfratti della via Cattedrale, piuttosto anche sul mio tappeto della boutique di entrata, grandi pipì di persone, di umani. Allora in questo caso cosa si fa? Non ci sono i bagni pubblici, non ci sono i bar che ti accolgono, perché insomma è un mondo di pipì dimenticate e l'odore è fortissimo, veramente.
0: Grazie Barbara, ha fatto una fotografia Barbara, direi estremamente interessante, molto pertinente, ci ha portato degli argomenti che sono argomenti da discussione, da dibattito. Effettivamente è vero, tanti detentori, tanti proprietari di cani sono distratti da cosa? Soprattutto dal telefonino, quindi tanti non si accorgono nemmeno. Poi però insomma, se si va con il cane in giro per le vie di un paese, di un borgo, di una città, e il cane fa la pipì su muri privati, davanti ai negozi, davanti ai commerci, prima addirittura abbiamo sentito al mercato, o anche su muri privati di case private, e beh, anche no, insomma, ecco. Poi è vero che c'è tanta gente che è maleducata e ci sono anche purtroppo gli umani che fanno la pipì per le strade, però direi che sono, credo, ancora di più i cani rispetto agli umani che fanno la pipì. E poi non si può sempre dire sì, però anche gli umani fanno la pipì per le strade, ci sono le cicche di sigarette, ci sono coloro che buttano per terra l'immondizia e i rifiuti per terra, allora perché i cani? Cominciamo a far qualcosa con i cani. 0848 030808, si sta cominciando a far qualcosa. Abbiamo sentito che in Spagna è diciamo così una regola che è presente in molte città e l'argomento è un argomento sempre più importante e sempre più di peso proprio per quanto riguarda il degrado delle aree, degli spazi pubblici, il mantenimento dell'igiene nelle vie cittadine, dei borghi e dei paesi, e poi anche per tutelare il decoro urbano. Quindi il tema è un tema che riguarda i cani, certo, poi riguarda tutte le persone maleducate, incivili e che non rispettano gli spazi pubblici, però in questo caso i cani, visto che il Ticino è quello che ha più cani, è il cantone con più cani rispetto a tutta la Svizzera, e ce ne sono veramente tanti e tanti sono a spasso, inevitabilmente, giustamente, bisogna portarli a spasso i cani, è un tentativo insomma di far qualcosa per arginare e contenere un problema che è un problema molto sentito. E dai 100 messaggi che stanno arrivando sulla nostra segreteria WhatsApp mi sembra che sia un tema sentito, è un tema anche che fa discutere, fa dibattere, perché è un tema sensibile che tocca tutti noi, tutte e tutti noi. Allora ci ha mandato un vocale Nadia, quindi lo ascoltiamo.
11: Buongiorno Antonio, che tema oggi? Allora, io vivo a Comano, nel nucleo, su una strada di forte passaggio da parte di padroni di cani con i loro cagnolini.
0: Allora, il messaggio finisce qui, ma poi continua, quindi ascoltiamo la seconda parte di Nadia.
11: Buongiorno Antonio, che tema oggi? Allora, io vivo a Comano, nel nucleo, e la mia abitazione è su una strada di forte passaggio di cani con i loro padroni. Regolarmente, non solo la mia abitazione ma anche delle abitazioni lungo questa strada, vengono sporcate da deiezioni di cani. Il municipio è avvisato, lo sa, per il momento non ha ancora preso nessuna posizione incisiva, di conseguenza sono io o comunque siamo noi con i nostri annaffiatoi a pulire regolarmente i nostri muri. Quello che mi chiedo, ma i padroni dei cani, ma cosa pensano quando vedono il loro animaletto che la fa sulla casa, su un'abitazione privata? È questo che mi chiedo, a cosa pensano?
0: È una buona domanda, cara Nadia, ed è una domanda che ho posto ad alcuni detentori e proprietari di cane, colleghe e colleghi, stamattina qui alla RSI, ma anche al di fuori, e tanti non lo fanno colpevolmente, non sono intenzionati a dire adesso voglio sporcare quel muro privato, voglio sporcare quel vaso di fiori o quella zona lì, insomma, che è una zona di un paese, di un borgo o di una città. Tanti non ci pensano, e allora ci stanno pensando i comuni al loro posto. Chiasso, Ascora, Locarno è seriamente interessato, anche Locarno, a obbligare i proprietari e i detentori di cani a diluire la pipì del loro animale con una bottiglietta d'acqua. Sicuramente molti di voi già lo fate quando uscite con il vostro cane. È vero che molte persone non ci pensano, dicono ma sì, dopo tutto, tra virgolette, è una pisciatina, quindi non è che rovina poi così tanto. E no, insomma, tante pisciatine poi rovinano, compromettono il decoro, il degrado, insomma, il decoro pubblico, e soprattutto c'è anche il tema che bisogna contrastare assolutamente, il degrado delle aree e degli spazi pubblici. Poi è vero, c'è tutto il tema del c'è il tema di chi, lo abbiamo detto, degli umani che fanno la pipì, ma non possono e potrebbero essere multati. C'è il tema dei controlli, poi chi controllerà che tutti hanno la bottiglietta quando escono col loro cane? Però intanto si decide qualcosa proprio in favore di quello che è uno spazio pubblico, che è uno spazio pubblico riservato a tutte e a tutti noi. Ecco, è nell'interesse pubblico che sono nate queste norme, queste regole. Gennaro, un altro messaggio vocale, andiamo con Gennaro.
12: Buongiorno a tutti, salve. Secondo me si dovrebbe fare prima qualcosa per educare gli esseri umani, visto lo schifo che lasciamo dappertutto, non parlo solo di pipì ma anche di immondizie e di tutto il resto, e dopo fare qualche legge per i cani. Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie. Quindi Gennaro ci porta insomma sul fatto degli altri problemi. Poi, argomento interessante, mentre si sta pranzando, ci scrive Franca, beh, non vedo perché non se ne possa parlare, ed è un tema anche questo che riguarda insomma tutte e tutti noi e soprattutto gli spazi pubblici. Poi è peccato che bisogna legiferare per queste cose, in quanto il buon senso e il fatto di essere civili dovrebbero essere la base del vivere in comunità. E non si dovrebbe imporre l'obbligo di pulizia quando dovrebbe, però è il condizionale, dovrebbe essere già insito nell'educazione dei proprietari dei cani. Allora, tanti proprietari, tanti detentori di cani sono educatissimi, rispettano e sono bravi, insomma, e non causano nessun problema. È vero che come chi va troppo forte negli agglomerati, chi non rispetta le regole della strada, ci sono anche dei proprietari che non rispettano quelle che sono delle regole che riguardano il buon senso, il rispetto verso gli altri abitanti, verso il resto della popolazione, il resto del mondo, e il buon senso, insomma, il senso civico. Allora, 076 321 11 13, ma le vostre voci sono imprescindibili a controcorrente. Si parla, ci si confronta, si discute. Allora, Nadia, benvenuta, buongiorno anche a lei, grazie per averci chiamato.
13: Buongiorno.
0: Ci dica tutto.
13: Buongiorno, io chiamo da Caslano. Io voglio
0: da dire dove, scusi? Perché è andata via la
13: da
0: voce.
13: Caslano.
0: Da Caslano, bene.
13: Da Caslano.
0: Sì, da Caslano. Come andiamo con le pipì?
13: Andiamo male, nel senso che ci sono persone che hanno la loro casa con giardino e il cane naturalmente, eppure portano il cane a sporcare nel giardino altrui, e questo mi è successo parecchie volte. Poi mi succedeva che c'era una signora, ma di madrelingua tedesca, che entrava dal mio cancello, percorreva il mio lungo viale, attraversava il mio giardino e portava il cane a far pipì contro il muro della mia casa.
0: Ai, ai, ai.
13: Un giorno che l'ho colta sul fatto, le ho fatto l'osservazione, sa cosa mi ha risposto? Il cane non mangia a casa.
0: Cioè il cane non mangia la sua casa?
13: Sì, che fa niente se sporca, perché cane non mangia casa, mi ha risposto.
0: Si rimane perplessi di fronte a certe risposte, ecco, quindi benvengono da questo punto di vista delle regole, ecco, dovrebbero
13: ecco,
0: essere
13: una maleducazione, sì, guarda, naturali, purtroppo è anche un'altra signora, ma persone che conosco che portano il cane a sporcare nei giardini altrui e hanno loro stessi la casa di proprietà con il giardino, quindi fallo sporcare nel tuo giardino, non in quello degli altri, no, o no?
0: E beh, certo, anche perché poi c'è un'invasione di un'area privata, di una zona privata, e non si potrebbe insomma entrare,
13: ecco,
0: in una zona privata, quello anche se
13: simpatico.
0: Il cane non fa la pipì. Grazie Nadia, buona giornata. Francesco, buongiorno, benvenuto.
14: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei Francesco. Come andiamo? Lei dove abita?
14: Bedigliora.
0: Bedigliora anche lei.
14: Ecco, sì, ho sentito la signora di prima, che la conosco tra l'altro.
0: Sì.
14: Ho incontrato stamattina mentre stavo passeggiando col mio cane.
0: Mm-hmm.
14: Io ho l'abitudine di, quando vado col mio cane, se passo nel centro Bedigliora, gli dico sempre al mio cane no pis. E lui non fa la pipì, lo ho educato anche.
0: Bravo.
14: Questo.
0: Bene,
14: questo
0: bene, sì. Grande cane.
14: Però io ho una domanda da fare a questi comuni che vogliono introdurre questi regolamenti comunali. Hanno pensato di fare delle aree apposite per i cani, dove possono anche socializzare tra di loro, ma non 5 metri per 5, qualcosa di grande dove si possono sfogare,
0: dog park.
14: Dove possono fare i loro bisogni.
0: Allora,
14: ecco, una cosa del
0: a Lugano genere, i dog park ci sono, anche nel Locarnese ci sono.
14: Sì, però è facile criticare, però tante volte i comuni su certe cose sono un po' restii, hanno paura di investire.
0: È vero, però io capisco anche che Bedigliora, mi scusi, è comune. Aspetta un attimo, Bedigliora è comune da solo o è fusionato?
14: No, è Lema.
0: È Lema
14: comune
0: adesso.
14: Di Lema, abbiamo fatto l'aggregazione.
0: Sì, giusto, l'aggregazione avete fatto, quindi il comune è Lema.
14: Sì.
0: Allora, finisca.
14: No, ma io abito vicino a un bosco, per cui io entro nel bosco, di problemi non ne ho. Quando faccio un giro col cane va bene, io vado in paese e cerco di abituarlo, come le ho detto prima. Però ci sono appunto questi comuni dove vogliono introdurre questi regolamenti, però non pensano nemmeno a creare queste aree qui, perché probabilmente non vogliono investire.
0: Beh, però mi scusi Fabio, se il comune è piccolo, però dai, non si può fare un dog park per 150-200 abitanti.
14: Ma Chiasso non è piccolo, no?
0: Ah, difatti Chiasso c'è l'obbligo. Ah, lei dice...
14: Mia moglie ha detto che è andato, ce n'è uno che è piccolo come un fazzoletto, almeno da quello che...
0: Beh, è un tema anche quello, però, dei dog park, e quello ha ragione, ha fatto bene a portarlo.
14: Comunque
0: la
14: tassa per i cani è sempre su 100
0: francesi. È aumentata
14: quest'anno.
0: Aumentata.
14: Allora aumentiamo le tasse dappertutto e diminuiamo, e questi regolamenti fanno un po' venire il latte alle ginocchia, perché dico, è giusto girare con la bottiglietta, mi sta bene, però dico, pensare anche a questi dog park. Va bene,
0: grazie carissimo, in gamba. Radio Bedigliora, allora oggi quasi. Francesco, buongiorno, benvenuto. Pronto Francesco? No, era forse l'ascoltatore di prima che non aveva appeso. Allora Massimo scrive: d'accordissimo, oltre agli escrementi che non sempre vengono raccolti, anche a Paradiso secondo me è un problema. Tutti i pilastri delle palazzine, tutti i lampioni, tutti i grandi vasi con le piante che adornano i marciapiedi sono pieni di pipì. I lampioni e i vasi hanno la vernice corrosa e alcuni sono stati riverniciati. Altri costi che si potrebbero evitare, che poi sono costi che paghiamo tutti noi, altri costi dice che si potrebbero evitare. In più, con la calura di quest'estate torrida e canicolare, si sentiva più del solito anche l'odore. Ha ragione Massimo, questa norma è stata introdotta anche durante un'estate particolarmente calda, ne abbiamo parlato ieri, torrida, e ai noi... potrebbe non essere, non sarà probabilmente, molto probabilmente un'eccezione, sarà sempre così e sarà sempre peggio. Poi ancora Massimo: ma i proprietari dei cani fanno fare la pipì sui muri di casa loro? Di casa loro, questo vale anche per chi imbratta i muri, cioè per chi fa disegni sui muri, chi fa graffiti, insomma, perché sono sui muri degli altri, non sui muri propri. Allora, andiamo avanti con i messaggi, sono davvero tantissimi. Ascoltiamo quello di Maurice da Ginevra. Maurice, andiamo.
15: Bolzani, io dico una cosa, io ho una proprietà, ci sono gatti che vengono da me, fanno la pipì i grossi bisogni, cosa devo fare? Non sono cani, gatti randaggio.
0: Gatti privati,
15: allora,
0: quindi.
15: Per i gatti cosa si fa?
0: Anche quello è un tema, certo.
15: Ecco, giusto questo lo volevo dire.
0: Grazie, grazie mille.
15: Grazie,
0: capisco benissimo che c'è anche il tema dei gatti. Però, allora, si fa qualcosa e poi si pensa subito a tutte le altre cose che si potrebbero fare. È vero, però intanto cominciamo a fare qualcosa per quel tema lì. Andiamo con questo altro messaggio.
16: Sono un istruttore cinofilo e mi capita ogni tanto di uscire anche in dog sitting, quindi passeggiate con il cane. E come questa mattina, ad esempio, mi sono ritrovata con i miei clienti abbastanza fissi, uno pesa 55 kg, l'altro poco più. E quindi, fortunatamente, per lo più andiamo in natura, ma se ci capita di andare in città, mi chiedo quanti litri dovrei portarmi dietro per riuscire a, diciamo così, essere efficace nel pulire. Un problema che vedo è che poi anche questa idea è importata dall'Italia, che ha già dimostrato tutto il suo limite, è che l'acqua, cioè, o ne butto tante quindi diluisco grandemente, o se le butto soltanto un po' non faccio altro che allargare la macchia e di fatto amplificare anche l'odore. Detto questo, un consiglio per chi ha cani: se dovete, volete andare in città col vostro cane, magari anche per lui un bel giretto prima in natura, lo scarica, e così non ci prendiamo le male parole della gente. E un'altra cosa, allora vorrei ricordare che tra Comune e Cantoni, solo con la tassa sui cani, tra Comune e Cantone ormai si incassano 4 milioni di franchi l'anno, sul quale noi non abbiamo praticamente nessun ritorno. Abbiamo un dog park indiscutibile, abbiamo forse qualche sacchetto gratuito per i bisogni soliti, e poi abbiamo vessazioni su vessazioni. Quindi magari un milioncino in più di questi 4 annuali per pulire le strade, non solo dalle pipì dei cani, anche di quelle delle umani, magari. Cosa ne dite? Perché no? Grazie.
0: Grazie, è vero che le tasse sui cani vanno proprio per i soldi, per ripulire le strade, gli spazi pubblici, le aree urbane, quindi sono utilizzati proprio per ciò che causano inevitabilmente, insomma, i cani, e quindi è giusto che ci sia una tassa ed è giusto che quei soldi che vengono incassati dai comuni poi servano a, insomma, ripristinare o offrire anche dei servizi come i dog park o i vari cestini, i sacchetti rossi e chi più ne ha più ne metta. Siete stati davvero tantissimi oggi, non posso purtroppo leggere tutti i messaggi, vi ringrazio. La pipì dei cani negli spazi pubblici e l'obbligo di diluirla con l'acqua, siete d'accordo con la decisione dei comuni di Chiasso e di Ascona? Altri comuni stanno pensando di introdurre le stesse regole? È un tema su cui si sta dibattendo, si sta discutendo, e sicuramente ne riparleremo. A domani, buona giornata.
17: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
18: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese è abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli seguito da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Temperature massime intorno ai 30 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 9 settembre. In tutta la Svizzera molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e a tratti temporalesche. Nel corso del pomeriggio, al nord delle Alpi, qualche schiarita a partire da ovest. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 20 gradi al nord e intorno ai 23 al sud. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il Radio Giornale.
7: E buongiorno da Gino Ceschina. Rapporto PISA sulle competenze scolastiche degli allievi, gli studenti svizzeri sopra la media in tutte le materie. L'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Pierre Mirabeau, condannato a 2 anni sospesi per corruzione, 42 milioni ad un funzionario kuwaitiano. Benjamin Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un possibile attacco, nuove rivelazioni del quotidiano Haaretz in merito al 7 ottobre. Dopo il Louvre, nuovo clamoroso furto di opere d'arte in Francia, trafugati 4 Renoir dall'omonimo museo in Costa Azzurra. Voto ai sedicenni, il tema è caldo nei Grigioni, dove si deciderà a fine mese tutti i partiti a favore, tranne liberali e UDC. Per lo sport hockey sarà il difensore svedese William Vorge Kröy, il sostituto dell'infortunato Virtanen all'Ambrì. I 15enni svizzeri sono al di sopra della media internazionale per quel che riguarda le competenze in matematica, lettura e scienze naturali. E quanto emerge dall'indagine PISA 2025 pubblicata oggi? Qualche criticità invece nel raggiungimento del livello minimo di competenza, in particolare da parte degli alunni provenienti da contesti socialmente svantaggiati. Paola Latorre.
20: Gli alunni svizzeri continuano ad ottenere ottimi risultati a livello internazionale. Si situano tra quelli delle 20 migliori nazioni delle 91 partecipanti al progetto promosso dall'OCSE, l'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici. Il PISA, acronimo che in italiano si traduce con Programma per la Valutazione Internazionale degli Studenti, è la più grande indagine internazionale che misura le competenze dei quindicenni in lettura, matematica, scienze e per la prima volta nell'indagine 2025 in risoluzioni di problemi basata su modelli. Si svolge ogni 3 anni. In Svizzera hanno partecipato circa 7.600 giovani provenienti da 275 scuole. Guardando ai passati rilevamenti si nota che le competenze dei quindicenni svizzeri si mantengono costanti nelle scienze, mentre, pur rimanendo sopra la media internazionale, diminuiscono in matematica e in lettura. A fare sensibilmente meglio degli studenti elvetici ci sono quelli estoni in tutte e 4 le materie, i canadesi in scienze e lettura e i finlandesi solo nella lettura. Nell'ambito delle scienze naturali, focus dell'indagine 2025, sono state valutate anche le caratteristiche individuali ed è emerso che in Svizzera non ci sono differenze di genere significative, mentre chi proviene da famiglie svantaggiate ha maggiori difficoltà. Un altro dato emerso dal rilevamento PISA 2025 è l'uso sempre più comune dei media digitali per le attività di apprendimento. Da questo punto di vista il nostro paese è in linea con la media dei 38 paesi membri dell'OCSE. Diverso è il caso dell'intelligenza artificiale. I giovani svizzeri ne fanno un uso statisticamente maggiore per le attività scolastiche.
7: 2 anni di carcere sospesi con la condizionale per corruzione di pubblici ufficiali stranieri e riciclaggio di denaro aggravato. Questa è la sentenza emessa oggi dal Tribunale Penale Federale contro Pierre Mirabeau, banchiere privato ginevrino ed ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. I dettagli di questa vicenda nel servizio di Johnny Canonica.
21: I fatti risalgono agli anni compresi tra il 2000 e il 2012. In quel periodo Pierre Mirabeau, già comproprietario dell'omonima banca privata ginevrina ed ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, ha versato un totale di 82 milioni di franchi a un funzionario kuwaitiano affinché questi investisse fondi pubblici nella sua banca. L'uomo, nel frattempo deceduto, era presidente dell'Istituto di Previdenza Sociale del Kuwait e avrebbe investito alla banca Mirabeau circa 500 milioni di dollari. Banca che, è bene precisare, non era coinvolta nel processo. Il Ministero Pubblico della Confederazione accusava Mirabeau di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di riciclaggio di denaro aggravato e ha chiesto una pena detentiva con la condizionale di 24 mesi, pena ora confermata dal giudice unico del Tribunale Penale Federale. Da parte sua, Pierre Mirabeau ha ammesso i fatti e ha già versato al fondo pensionistico kuwaitiano 42 milioni di franchi a titolo di risarcimento.
7: Dopo le recenti comunicazioni delle aziende elettriche, anche la prospettiva nazionale fornita dalla Commissione federale dell'energia, Elcom, parla di un leggero calo delle tariffe per il 2027. La diminuzione prevista, al netto delle variazioni regionali, è uguale a quella registrata quest'anno, meno 4%. Una famiglia media che consuma 4.500 kWh pagherà 1.194 franchi, 53 in meno. La situazione per le piccole e medie imprese sarà simile. Nei prossimi anni, però, comunica ancora Elcom, la bolletta rincarerà a causa della guerra in Iran. Anche dalla Germania arrivano richieste di risarcimento in vista della realizzazione del deposito di scorie radioattive nella regione di Legern, a nord dei cantoni di Argovia e Zurigo. Ieri il consigliere federale Albert Rösti ha risposto alle domande della popolazione locale a Fisibach, canton Argovia, e ha posto la questione dei risarcimenti come condizione per il via libera ai lavori. Ce ne parla Gianluca Colgiati.
1: 4 anni fa l'annuncio, Legern, con i suoi profondi strati di argilla opalina, è il luogo prescelto per il deposito geologico. Da allora le discussioni sono proseguite nella discrezione e con eventi pubblici, come ieri sera quando 400 persone hanno partecipato a una serata in cui il consigliere federale Albert Rösti ha garantito un processo trasparente e compensazioni finanziarie per una regione che si appresta ad accogliere per i prossimi millenni le scorie di tutta la Svizzera.
2: Hier erwarte ich schon auch von den beteiligten Parteien, dass sie sich zu einer Lösung zusammenraufen.
1: Per questo il ministro dell'Energia e dell'Ambiente ai microfoni SRF ha detto di aspettarsi che le parti, quindi anche le aziende energetiche proprietarie delle centrali, si accordino sulla questione dei risarcimenti. Impensabile altrimenti che il Consiglio federale autorizzi i lavori.
2: Wenn diese Abgeltungsfrage nicht geklärt ist.
1: La scelta di Legern non è infatti ancora definitiva. Una decisione del governo è prevista nel 2030, dopodiché toccherà al Parlamento prima di una votazione popolare attorno al 2033. I primi rifiuti nucleari potrebbero essere depositati nel 2050 e ieri a Fisibach si è fatta sentire anche la voce di Martin Kistler, presidente del circondario di Waldshut in Germania, che dista solo una ventina di chilometri. Per Kistler i confini politici non contano, tutta la regione è toccata, come dire, i risarcimenti spettano anche a loro.
7: In Israele, all'approssimarsi delle elezioni, nuove rivelazioni del quotidiano progressista Haaretz mettono pressione sul primo ministro in merito alla strage del 7 ottobre 2023. Benjamin Netanyahu, stando al giornale, era stato avvertito che stava per succedere qualcosa di grave, non dall'esercito ma dagli Emirati Arabi Uniti. Naima Chicherio.
22: Innanzitutto è una rivelazione molto importante perché fino ad ora, per quanto riguarda il 7 ottobre, si era parlato soprattutto di segnali ignorati. Si diceva ad esempio che i soldati di stanza al confine con Gaza avessero segnalato attività insolite nella striscia e che queste allerte fossero state sottovalutate. Ora si parla invece di una voce diretta e credibile che non viene ascoltata. Per capire però dobbiamo fare un passo indietro. A inizio 2023 i servizi informativi israeliani e Hamas avviano dei negoziati segreti sulla fine del blocco su Gaza e questi negoziati avanzano, sembra davvero che un accordo sia molto vicino. Netanyahu però a un certo punto fa un passo indietro perché sa che i suoi alleati estremisti non lo accetterebbero e che potrebbero far cadere il governo e quindi che cosa fa? Interrompe le comunicazioni con Hamas. È a questo punto che entra in gioco il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, perché gli viene consegnato un messaggio per il primo ministro in cui Hamas lo minacciava. Se i colloqui non avanzano, noi abbiamo una sorpresa pronta per Israele, ossia il 7 ottobre. Bin Zayed una settimana prima chiama Netanyahu, gli dice fate attenzione perché c'è il rischio di spargimenti di sangue in Israele, c'è anche il rischio di una scossa in tutta la regione, ma Netanyahu risponde tranquillo che siamo pronti a tutto e non dice nulla ai suoi militari. Ora, Questa nuova rivelazione potrebbe avere un impatto molto grande e anche molto negativo su Netanyahu. I cittadini israeliani hanno sempre messo la loro sicurezza al primo posto e a fine ottobre dovranno scegliere un leader capace di garantirla. Netanyahu, che appare sempre meno in grado di farlo, sta subendo ora degli attacchi piuttosto violenti da parte degli altri candidati alle elezioni.
7: Sono entrati in vigore oggi in Canada i dazi sulle importazioni statunitensi per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Dopo il fallimento dei negoziati tra i due paesi, erano entrati in vigore quelli da parte degli Stati Uniti nei confronti del Canada e il primo ministro canadese Carney aveva promesso di rispondere eguagliando le misure imposte dall'amministrazione Trump. I dazi canadesi colpiscono una serie di prodotti tra cui abbigliamento, formaggi e legname. Un nuovo scandalo colpisce l'establishment ucraino. Il procuratore generale Ruslan Kravchenko, un alleato del presidente Zelensky, ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta su call center fraudolenti. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
3: Le dimissioni del procuratore generale Kravchenko, la più alta carica della magistratura inquirente ucraina, sono l'ennesimo terremoto politico per Kiev. Secondo i media ucraini, ieri Kravchenko si era consultato direttamente con il presidente Zelensky e aveva deciso di restare al suo posto. Ieri sera però è arrivato il passo indietro. Secondo le autorità anticorruzione, l'ufficio di Kravchenko avrebbe ricevuto denaro per proteggere una serie di call center fraudolenti, un business basato sulle frodi telefoniche che si è trasformato nel principale giro d'affari criminale nell'Ucraina in guerra. È lo stesso business che sarebbe dietro anche all'attentato di Monaco dello scorso giugno, in cui erano stati coinvolti l'oligarca ucraino Vadim Yermolaev e la sua famiglia. Ma non ci sono solo le

0: anno dallo spettacolare furto al Louvre di Parigi, un altro celebre museo è finito nel mirino dei ladri che hanno rubato 4 tele di Pierre-Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il servizio è di Alessandro Grandesso.
1: L'allarme è scattato prima dell'alba alle 5.48 di stamattina, innescando la chiamata automatica alla polizia locale, ma quando una pattuglia è giunta sul posto 5 minuti dopo, i ladri erano già scappati dal museo Renoir a Cagnes-sur-Mer, portandosi via 4 dipinti del celebre artista che nella sua villa in Costa Azzurra visse fino alla morte nel 1919. Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno permesso alle autorità di ricostruire l'azione di 2 individui che durante la fuga nella precipitazione hanno abbandonato per strada 2 delle 4 tele, ma una prima stima indica comunque a 9 milioni di euro il valore dei dipinti rubati, parte della collezione del museo aperto nel 1960, composta da ritratti, paesaggi, nudi, oltre che da vari oggetti appartenuti al pittore. Quello di Cagnes-sur-Mer è solo l'ultimo di una serie di furti, a cominciare da quello spettacolare al Louvre di Parigi, avvenuto in pieno giorno poco più di un anno fa, cui sono seguite irruzioni in musei minori in provincia, come a inizio luglio a Strasburgo, per un pregiudizio di 4,5 milioni di euro. E nonostante il piano del governo, finalizzato a mettere in sicurezza i musei, anche a costo di ritirare temporaneamente certe opere dagli spazi espositivi.
0: E a proposito di musei, segnalo che il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano ha vinto il Prix Museum 2026, il premio assegnato dall'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, che con il riconoscimento sottolinea il ruolo centrale del museo nella tutela e nella conoscenza della biodiversità e del patrimonio geologico cantonale. Domenica 27 settembre i cittadini grigionesi decideranno se concedere il diritto di voto e di eleggibilità attivo, dunque eleggere ma non essere eletti, già a partire dai 16 anni. Attualmente questa possibilità esiste solo nel Canton Glarona. Si oppongono alla proposta UDC e PLR con i rispettivi movimenti giovanili, a favore tutti gli altri partiti. Sentiamo nel contributo di Roberto Scolla alcuni argomenti degli uni e degli altri, dalle voci del giovane del centro Andrew De Curtins, sostenitore del diritto di voto ai sedicenni, e della presidente dei giovani liberali Alessia Verli, contraria.
2: Per noi è eigentlich das Hauptargument, das aktive und das passive Wahlrecht auseinanderzogen wird.
3: Per noi l'argomento principale è la separazione del diritto attivo e passivo di eleggibilità. Per me e per noi è chiaro. Non si tratta solo di scrivere qualcosa su una scheda di voto e esprimere il proprio pensiero eleggendo qualcuno. Si tratta anche dell'assunzione personale di responsabilità e dunque anche della possibilità di potersi candidare.
4: Wenn man das abwägt, da sicher mehr Vorteile als Nachteile entstehen. Wir sind
5: Non ci vediamo alcuno svantaggio. A 16 anni si assumono già decisioni importanti e si è pronti. E i giovani vogliono anche votare, come hanno detto più volte in varie occasioni. Noi, favorevoli al voto ai 16 anni, diciamo chi inizia a votare presto lo farà anche dopo.
6: Und mir sagt, wer früher anfängt, der ist auch später dabei.
7: L'anno prossimo saranno 20 anni che nel Canton Glarona è stato concesso il diritto di voto ai sedicenni e grandi sconvolgimenti non ce ne sono stati, quindi se non è cambiato praticamente niente, perché farlo anche nei grigioni? Andrew De Curtins.
6: Da fragiamo noi, was sind Nachteile?
5: Ci chiediamo quali possano essere gli svantaggi. Noi ci vediamo solo vantaggi perché, voglio ribadirlo, potendo votare già a 16 anni si è coinvolti molto presto, si può partecipare da giovani e lo si farà più a lungo, potendo anche vedere quali frutti dà il proprio voto. Ciò non può che essere positivo. E io giro la domanda: cosa ci sarebbe di positivo a dire no in questa votazione?
7: E cosa risponde Alessia Verli?
2: Ich glaube, mit 18 haben wir einfach die umfassende rechtliche Selbstständigkeit, die wir haben. Wir sind dort mündig.
3: Semplicemente che a 18 anni abbiamo tutti i diritti e i doveri legati all'autonomia giuridica. Certo che a 16 anni bisogna prendere delle decisioni, ma anche prima bisogna farlo. Ma non penso che facendo votare prima le persone ciò faccia aumentare la partecipazione. Questa crescerà se si conosce il funzionamento della politica e della democrazia e se le persone possono a tutti gli effetti partecipare attivamente.
2: Wenn sie auch wirklich wie man sich kann einbringen.
0: Questo dunque è quanto si sta per decidere nei grigioni. Elisa Fraccaroli, va detto però che se dovesse esserci un sì il 27 settembre, il

0: Canton Grigioni sarebbe il secondo cantone in Svizzera ad introdurre il diritto di voto per sedicenni e diciassettenni.
1: Esatto, perché il cantone apripista è stato il canton Glarona nel 2007. Bisogna però dire che era stato un caso un po' particolare. La decisione era stata presa durante una Landsgemeinde che ha, ricordiamo, dinamiche particolari, si vota a mano alzata, quindi dinamiche diverse dal voto per corrispondenza conosciuta da gran parte degli svizzeri. Quindi i giovani glaronesi dal 2007 possono votare sia a livello comunale che cantonale, ma non godono del diritto di eleggibilità, proprio lo stesso modello in votazione ora nel canton Grigioni.
0: Glarona, dicevi, è l'unico cantone, almeno per ora. Questo significa che le varie discussioni negli altri cantoni sono andate, come dire, diversamente.
1: Esatto, perché in 9 cantoni le discussioni si sono già arenate in Gran Consiglio, quindi nel Parlamento cantonale, mentre in altri 8 cantoni, quando la popolazione è andata alle urne, c'è sempre stato un sonoro no. Dal 58% di Neuchâtel nel 2020 fino all'84% di Basilea Campagna 2 anni prima. L'ultimo in ordine di tempo è stato Lucerna l'anno scorso con il 79% dei voti contrari. A livello federale se ne parla da anni, ma senza risultati. Nel 2019 era stata depositata un'iniziativa parlamentare per il diritto di voto a 16 anni, sostenuta principalmente dall'area rosso-verde. Iniziativa che il Parlamento però ha respinto dopo 4 round di discussioni. Vale la pena ricordare una curiosità storica. A livello nazionale c'è già stato un abbassamento dell'età per il diritto di voto e di eleggibilità. Era il 1991 e si passò da 20 anni a 18.
0: E con questo chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con l'hockey e l'Ambri Piotta che, per sopperire all'assenza dell'infortunato Virtanen, ha ingaggiato un nuovo difensore straniero. Si tratta del 26enne svedese William Vorge Kröy, formatosi nel Linköping lo scorso anno in forza dapprima ai finlandesi degli Hockeyrit e poi in Germania con il Mannheim. Per il calcio scatta stasera la nuova Champions League. Nel programma di questa prima serata spicca Real Madrid-Inter, un classico del calcio europeo che mette di fronte anche due amici come Mourinho e Christian Kivu, oggi sulle due panchine 16 anni fa, compagni nel trionfo interista contro il Bayern proprio alla Santiago Bernabeu. Sentiamo Patrick Locatelli.
4: La prima notte delle stelle, il primo atto di uno spettacolo che si concluderà il 5 giugno allo Stadio Metropolitano di Madrid. E proprio nella capitale spagnola inizierà a sprigionarsi il talento, riprenderanno a intrecciarsi storie, come quella tra il Real e l'Inter, accomunate da José Mourinho, che per il tecnico dei nerazzurri Christian Kivu ha funto da musa ispiratrice. La prima notte in cui i grandi dimostrano di essere tali e in cui le piccole realtà possono provare a misurarsi con i giganti del pallone. Storie brevi ma piacevoli da ascoltare, come quelle della K Atene o del LASK Linz, storie di campioni europei, Porto e Manchester City, e storie di realtà consolidate, Borussia Dortmund e Villarreal. Ogni incontro ha qualcosa da raccontare sulle note della Champions. Anche i protagonisti hanno un modo tutto loro di raccontarle. Non ce ne vogliono però le ultime da citare, Bruges, Aston Villa, Lille e Betis Siviglia, ma gli spettatori neutrali si sintonizzeranno sul confronto tra Blancos e Nerazzurri, anche solo per capire se e soprattutto cosa si inventerà Mourinho, lo special one che tanto ha fatto gioire le tifoserie di Real e Inter. Per Kivu le notti europee sono ancora notti d'apprendistato, se comparato al portoghese, e l'attestato di stima nei confronti di chi l'ha portato a vincere questa coppa 16 anni fa non ha tardato ad arrivare.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Certamente ciò che Kivu non vorrà condividere con Mourinho saranno i punti in palio, perché l'Inter viaggia spedita in Serie A e dopo le recenti scottature proprio in Champions vuole fare altrettanto in Europa. Dall'altra parte il trofeo manca da 2 anni, non è molto, è vero, ma per chi detiene il record di vittorie la mancanza è certamente amplificata dalla sua assenza. Infinita, a questo punto, se la vogliamo mettere in questi termini, è l'attesa per una vittoria al Bernabeu che ai nerazzurri manca da ben 59 anni, l'ultima volta in cui accadde contro il Real. In quello stadio, però, Nel 2010 Christian Chivu sollevò la cosiddetta Coppa dalle Grandi Orecchie per realizzare le triplete.
3: Sempre per il calcio, il San Gallo dovrà fare a meno per diverse settimane del suo capitano Lukas Gürtler, fermato da un infortunio alla spalla rimediato domenica nella partita vinta in campionato a Ginevra sul Servette. Mentre a poco dalla chiusura del mercato il Basilea rinforza la sua difesa con l'ingaggio del 29enne francese Clément Michelin, in arrivo a parametro zero dalla seconda divisione spagnola al Valladolid. Nel tennis ci sarà anche Stan Wawrinka nella squadra di Coppa Davis, che affronterà il Brasile in trasferta il 18 e 19 settembre. Il 41enne vodese, che a fine stagione chiuderà la sua carriera, farà la sua ultima apparizione in nazionale. Con lui a Rio de Janeiro ci saranno anche il ticinese Rémi Bertola, Jérôme Kim, Dominic Stricker e lo specialista del doppio Jakub Paul. Intanto agli US Open Alex Zverev ha raggiunto i quarti di finale battendo l'italiano Darderi. Terisco se la vedrà ora con l'olandese Van de Zandvoort, capace di rimontare questa notte fino al quinto set e dopo 5 ore di gioco il francese Gea. Passa anche Shelton, che ha sconfitto Tsitsipas. In campo femminile ai quarti ci vanno Goff e Rybakina, eliminata invece Swiatek, superata dalla cinese Zheng. Infine, dopo il giorno di riposo inizia l'ultima settimana della Vuelta, oggi in programma una tappa di 181 km con arrivo a Palos de la Frontera. Lo spagnolo Mas è sempre in maglia rossa e ha oltre 2 minuti di vantaggio sugli inseguitori Gol e Roglic.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Da oggi in Canada ci sono nuovi dazi, cioè delle tasse sulle merci che arrivano dagli Stati Uniti. I dazi riguardano merci per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Il Canada ha messo questi dazi per rispondere agli Stati Uniti, che avevano fissato dei dazi sulle merci del Canada. Il mese scorso il Canada e gli Stati Uniti hanno provato a parlare, volevano trovare un accordo, ma non sono riusciti. Quindi ora, tra i due paesi, la situazione peggiora sempre di più. L'Unione Europea e la Groenlandia hanno firmato un accordo per collaborare pari a un valore di 200 milioni di euro in 2 anni. I soldi serviranno per diversi progetti in Groenlandia, come infrastrutture digitali, cioè internet e le comunicazioni, l'energia, turismo sostenibile, cioè un turismo che rispetta l'ambiente, le materie prime strategiche, cioè materiali importanti per l'economia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che solo la Groenlandia e la Danimarca possono decidere il futuro della Groenlandia. Nessun altro paese può farlo. Oggi c'è stato il processo contro l'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Pierre Mirabeau, al Tribunale Penale Federale di Bellinzona. È stato condannato a 2 anni di prigione. La Procura federale aveva accusato Pierre Mirabeau di corruzione. La corruzione è quando si danno soldi o vantaggi a qualcuno per ottenere dei favori. Pierre Mirabeau, tra il 2000 e il 2012, ha dato 82 milioni di franchi in modo illegale a un alto funzionario del Kuwait, un paese del Medio Oriente. Pierre Mirabeau voleva che questo funzionario investisse soldi pubblici nella sua banca privata di Ginevra. La Svizzera sta provando una nuova criptovaluta, cioè una nuova moneta digitale. Questa moneta si chiama stablecoin ed è legata al franco svizzero. Da ora e fino a fine anno si faranno delle prove e dei test in un ambiente digitale sicuro per capire come funziona e come si potrebbe usare la nuova moneta digitale. La stablecoin è diversa dalle altre criptovalute perché mantiene un valore stabile nel tempo. Questo significa che il suo valore non cambia molto. Ai test partecipano 9 enti come il settore PostFinance della Posta Svizzera, la banca UBS, la società SIX, il metodo di pagamento dai cellulari Twint.
2: Attenzione, a causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo tuttora prudenza sulla A2 tra Bellinzona Sud e Bellinzona Centro in direzione nord. Vediamo la situazione invece alla Galleria del Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però vi informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Allora, diciamo che ogni passo, ogni movimento, ogni gesto che compiamo senza pensarci racconta comunque qualcosa di prezioso che riguarda la nostra salute. Oggi, 8 settembre, si celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia ed è quindi un'occasione per ricordare quanto il movimento sia una vera medicina e quanto il lavoro dei fisioterapisti sia fondamentale per prevenire, curare e recuperare benessere e autonomia davvero davvero a tutte le età. Ne parliamo oggi insieme ai nostri ospiti, che sono Dania Santini e Daniele Moretti, entrambi fisioterapisti. Dania è responsabile anche del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica. Buongiorno, benvenuta.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Mentre invece Daniele è rappresentante della formazione continua della SUPSI e dell'associazione di categoria Fisio Suisse. Buongiorno anche a lei, Daniele.
3: Buongiorno Carlotta, grazie di averci invitato.
2: Quindi anche docente alla SUPSI.
3: Sono docente alla SUPSI, esatto.
2: Che ha una formazione legata alla fisioterapia.
3: Esatto, formiamo fisioterapisti, io in particolare sono docente nella formazione continua, quindi mi occupo di tutta quella che è la formazione post diploma per i colleghi, quindi.
2: Dania invece si occupa in particolare di fisioterapia sportiva, ma non solo, è stato creato proprio un pool, un centro specializzato.
0: Sì, esatto, all'interno del nostro centro ci occupiamo prevalentemente di sportivi, ma di tutte le età, quindi anche lo sportivo più anziano, trattiamo praticamente tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in forma o che lo stanno già facendo.
2: Allora, dicevo, l'8 settembre viene proprio celebrata questa giornata mondiale della fisioterapia. Non si tratta di una novità, io ho visto che è proprio stata promossa da World Physiotherapy addirittura a partire dal 1951 ed era stata creata dalla Fondazione Mondiale dei Fisioterapisti. L'obiettivo di questa giornata è evidentemente quella di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della fisioterapia nella prevenzione, come dicevo, anche però nella cura, nella riabilitazione, valorizzando proprio il vostro contributo, quello dei fisioterapisti che vi occupate del benessere, della qualità di vita delle persone. Per il 2026, perché ogni volta questa giornata ha un tema, è stato scelto di dedicare l'importanza del ruolo della fisioterapia per quanto riguarda anche la prevenzione, la gestione e la riabilitazione nelle malattie cardiovascolari e nell'ictus, evidenziando come appunto movimento, esercizio terapeutico possano contribuire a ridurre i fattori a rischio e migliorare la salute della popolazione. Quindi, Daniele Moretti, questo tema mette proprio in luce il ruolo cruciale del fisioterapista nella prevenzione, continuiamo a ripetere, però anche nella cura, ma soprattutto nella riabilitazione.
3: Assolutamente, d'altronde è una delle evoluzioni che c'è stata anche nella nostra professione. Siamo passati da, diciamo, puri riabilitatori storicamente nelle prime formazioni che ci sono state per fisioterapisti che ancora non erano universitari, e poi con l'evoluzione di una formazione accademica siamo entrati sempre più anche in una scientificità maggiore, diciamo così, e adesso anche in Svizzera questo ruolo ci viene sempre più riconosciuto. Magari avremo tempo di parlare anche del discorso della prevenzione, perché è uno dei temi sicuramente importanti. E questo anno, dove il tema, come hai detto giustamente, è la presa a carico delle malattie cardiovascolari e dell'ictus, è il primo di un ciclo di 4 anni dedicato alle malattie non trasmissibili, proprio perché anche a livello di OMS, a livello mondiale, sappiamo che è una delle problematiche che più impatta sia economicamente sia in generale sulla sanità della popolazione.
2: Ecco, lo sapete, proprio la caratteristica della consulenza è quella di mettere in contatto voi pubblico con gli esperti del giorno, quindi noi cercheremo di raccontarvi comunque tante particolarità legate alla fisioterapia, però voi dovete assolutamente approfittare della presenza dei nostri ospiti in studio per porre tutte le vostre domande. Quindi, se volete chiamare, parlare direttamente con Dania Santini o Daniele Moretti, potete digitare lo 0848030808, oppure, se preferite, come succede la maggior parte delle volte, mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, potete farlo allo 0763211113, poi ci penserò io a leggerlo ai nostri ospiti. Allora, diciamo che quando sentiamo, l'avete un po' anticipato, la parola fisioterapia, pensiamo quasi sempre, spesso perlomeno, all'incidente, alla riabilitazione, al ginocchio che duole, schiena non parliamone, magari la caviglia slogata, e al percorso di riabilitazione che bisogna fare per curare o addirittura dopo un intervento. Colgo proprio l'occasione, Dania, per parlare un po' del ruolo del fisioterapista di oggi, no? Che sta, come aveva anticipato Daniele, molto cambiando.
0: Sì, infatti, credo che non sia un caso quello della giornata mondiale della fisioterapia arrivata attorno agli anni 50, che erano proprio gli anni dove c'è stato un cambiamento proprio notevole, si usciva da quelli che erano i primi massaggiatori o erano le prime figure che c'erano un po' sul mercato sanitario, proprio a definire la nostra professione, che oggi è attiva in tantissimi ambiti della sanità. Praticamente tocchiamo tutti gli ambiti della sanità, abbiamo delle specializzazioni che ci portano a lavorare nelle cure intense. Ho dei colleghi che erano in prima linea durante la pandemia di Covid e stubavano, aiutavano con la fisioterapia respiratoria, lavoriamo nell'ambito della pediatria con tutte le patologie anche neurologiche, i grandi ustionati, la mobilizzazione delle cicatrici, gli aspetti linfatici, praticamente lavoriamo in tutti gli ambiti della sanità e spesso questo non tutti lo sanno, che siamo veramente attivi a 360 gradi.
2: Quindi Daniele, possiamo davvero dire che questa evoluzione, forse degli ultimi 20 anni, ma magari anche meno, porta proprio a un'educazione, in parte al movimento, ma soprattutto a ricercare una certa qualità di vita.
3: Assolutamente, siamo sempre più passati, come dicevi giustamente, dal riabilitare un infortunio, un problema, un trauma, a dover anche ragionare sulla qualità di vita, sullo stile di vita, sulle abitudini che le persone hanno e quindi andare sempre di più anche verso il benessere della persona e qui si apre lo spiraglio appunto verso la prevenzione, verso l'attivare i pazienti, le persone che incontriamo e dargli qualcosa anche più a lungo termine che non solo il risolvere il problema meccanico, diciamo così, attuale.
2: Quindi tanta prevenzione, non solo intervenire dopo che succede qualcosa, che sia un incidente o comunque una patologia, visto che abbiamo detto di tutti questi ambiti, Daniel.
0: Esatto, io venendo poi dall'ambito dello sport, nel nostro settore è quello dove si cerca di fare di più questo lavoro di prevenzione per ridurre il rischio dell'infortunio e di permettere quindi alla popolazione di poter svolgere in sicurezza le proprie attività sportive. E sarebbe bello che si aprisse anche sulla popolazione, chiamiamola così, normale, per noi sarebbe bello nei prossimi anni svilupparci e poter essere appunto preventivi, poter magari individuare in una persona quelli che possono essere i potenziali rischi e poter apporre poi dei correttivi per permettere di evitare di arrivare poi a una certa età con difficoltà motorie, non si riesce più a fare le scale. Dicono che intorno ai 40 anni quello che tu hai di forza e così determina poi quello che tu riuscirai a fare a 80 anni, quindi è importante investire anche su questo.
3: Se posso, scusa Carlotta, questo tema è interessante perché sempre di più ho visto oggi la notizia che hanno di nuovo annunciato l'aumento dei premi delle casse malati, tema molto attuale, molto, molto delicato. In questo senso mi sembra di poter dire che questo discorso di prevenzione, di attivazione della popolazione in generale, quindi non solo dei pazienti ma delle persone, può sicuramente portare a dei benefici anche a livello economico e questo è sempre più ricercato anche nella letteratura, anche noi nelle varie università con i colleghi anche a livello mondiale lo stiamo ricercando sempre di più e stiamo cercando di proporlo nelle formazioni che proponiamo ai nostri colleghi sul territorio.
2: Beh certo, è molto importante, bisogna sensibilizzare non solamente la popolazione ma magari anche le sfere più alte, anche perché si diceva magari il pubblico, quindi il paziente, non sa di tutto quello che esiste anche magari prima dell'infortunio, della malattia, di aver concretamente bisogno di un fisioterapista, però a volte qualche piccolo pregiudizio ce l'hanno magari anche alcuni medici o professionisti nel consigliare determinate sessioni e avete citato le cassamalati, sappiamo che a volte vengono anche decise a tavolino il numero di sessioni alle quali una persona ha diritto e non si guarda magari nel tempo l'evolvere del problema e a volte sospendono. Abbiamo ricevuto anche parecchie segnalazioni da parte degli ascoltatori, necessitavano ancora delle sedute, la cassa malati ha detto basta, hai finito i cicli ai quali avevi diritto. È un argomento spinoso.
0: Sì, un argomento spinoso. Di solito bisogna fare un po' di pressione, magari interpellare il medico che giustifica effettivamente che c'è ancora necessità e poi forse si riesce a ottenere qualcosa anche dalle casse malati. Mi rendo conto che anche per loro non è facile, perché il contenimento dei costi è un po' una responsabilità di tutti, anche nostra, come terapisti ma anche come pazienti. Quindi ci sono in giochi diversi fattori dove bisogna proprio ricercare la qualità di quello che si va a fare da un fisioterapista. proprio.
2: Certo, anche perché poi tutti, anche i pazienti compresi, sono responsabili. È importante poter avere le indicazioni, seguire gli esercizi giusti, ma poi ci si può impegnare anche da soli, continuare assolutamente a casa e magari essere solo controllati ogni tanto quando si viaggia bene.
3: Assolutamente. Mi vengono in mente, diciamo, un po' i tre pilastri che riassumono dove siamo attivi o come possiamo essere attivi come fisioterapisti, che sono: uno, la parte del tocco, quindi dalla terapia manuale a magari anche i massaggi, alla parte più a contatto con i nostri pazienti; due, l'abbiamo già citato, il movimento, l'attività fisica, l'esercizio terapeutico; e tre, poi c'è anche la parte molto importante dell'educazione, no? Quindi la parte educativa delle persone, in questo caso oltre che dei pazienti, è fondamentale anche per questo discorso che dicevi giustamente, di dare qualcosa a lungo termine alla persona per poter modificare lui stesso le sue abitudini, il suo stile di vita, in modo che poi in futuro potenzialmente, o perlomeno diciamo il rischio sia diminuito di un eventuale recidivo, di qualche altro problema di salute.
2: Secondo voi tra i pazienti c'è ancora un po' poca consapevolezza del vostro ruolo e dell'importanza?
0: Sì, sì. A volte sì, c'è ancora. Io faccio parte di quello che diceva prima Daniele, quelli che hanno fatto la scuola vecchia, non era ancora una SUPSI. e quei tempi lì era proprio l'attività, si svolgeva principalmente a lettino, era più la parte del tocco e molto meno la parte dell'esercizio fisico. Adesso negli anni lavoro con giovani, è completamente mutato. Al giorno d'oggi si passa molto più tempo in palestra e molto meno tempo su un lettino. Quindi la consapevolezza anche del paziente non è di sdraiarsi e pensare che poi venga risolto il problema, ma è di mettere del proprio impegno in quello che vengono a fare giornalmente da noi. Quindi devono porsi cosa posso fare io per far sì che questa cosa non si ripresenti una seconda volta. E questo è fondamentale, che ci sia la compliance, cioè del paziente. È fondamentale, se no i risultati possono non arrivare.
2: Perché la sessione di fisioterapia non finisce quando si varca la soglia
0: dello
2: studio.
0: No, noi diciamo sempre 2 volte 30 minuti alla settimana non fanno la differenza. La differenza fa quello che tu fai il resto della tua giornata. Quindi diamo spesso consigli, diceva bene Daniele, l'educazione su cosa, come anche impostare il riposo. Io mi occupo di sport, ma come impostare anche l'allenamento rispettivamente al riposo. Sono cose molto importanti, che evitano, appunto, riducono poi anche il rischio degli infortuni.
2: Beh, abbiamo già detto alcuni ambiti magari meno conosciuti, più impensabili, però in generale quali sono le situazioni più frequenti per cui una persona si rivolge a voi?
3: Probabilmente quello più frequente è quello che si sa, che anche tra l'altro dall'OMS è stata definita la nuova pandemia, è il dolore cronico, quindi quei dolori che persistono, che perdurano, con cui tutti perlomeno in una volta nella nostra vita ci troviamo confrontati. Il classico è la zona lombare, il dolore lombare penso che tutti nella nostra vita, anche statisticamente dimostrato, lo vivremo se non l'abbiamo già vissuto, e quello è l'ambito direi centrale in cui il fisioterapista ha il ruolo più importante. In questo senso, se posso, cito volentieri uno studio, perché è molto recente, appena stato pubblicato, dell'Università di Lucerna, e riguarda l'accesso diretto, molto caro ai fisioterapisti, è un tema molto attuale, alla fisioterapia. È un dibattito politico che è in corso già da decine di anni, e con questo studio si sono riusciti a dimostrare, uno studio pilota dove hanno indagato il ruolo del fisioterapista e che impatto potrebbe avere anche a livello di costi nella presa a carico di pazienti con dolore lombare a specifico, di cui non si sa veramente cosa ne sia la causa, di un dolore di nuovo a specifico nella regione anteriore del ginocchio, e si è riusciti a dimostrare che potenzialmente in un anno per il sistema sanitario svizzero, se tutti i pazienti con dolore lombare andassero prima di tutto dal fisioterapista, si risparmierebbero quasi 200 milioni. Quindi questo per dire di nuovo, no, il tema centrale anche della fisioterapia nel sistema sanitario, anche qua in Svizzera, ne abbiamo esempi anche da altri paesi, è fondamentale.
2: Abbiamo già i primi messaggi che stanno arrivando. Qualcuno ci dice: si può dire che oggigiorno c'è più coscienza del ruolo attivo che il paziente deve avere per riabilitarsi? Invece qualcun altro ci dice: in effetti il fisioterapista si occupa di postura, e questo, ho provato con la mia esperienza, può davvero aiutare a prevenire il mal di schiena. Invece un altro ascoltatore ci dice: un'esperienza personale, per un problema all'anca un medico mi ha indirizzato da uno specialista che ha prospettato un possibile intervento chirurgico. Su mia insistenza ho ottenuto una prescrizione per la fisioterapia, che secondo il medico avrebbe, tra virgolette, fatto bene soltanto alle casse del fisioterapista. E l'ascoltatore ci dice: ebbene, il fisioterapista ha risolto il mio problema evitandomi l'intervento. Quindi un grande applauso ai fisioterapisti.
0: Grazie.
3: È sicuramente un bel esempio, no? Interessante. E in questo senso, devo dire la verità, noi notiamo, adesso parlo da fisioterapista attivo in ambito ambulatoriale, lavoro in un mio studio nel Bellinzonese, notiamo sempre di più che anche dei medici, anche specialisti, prescrivono una terapia eventualmente prima di un intervento chirurgico, quindi un approccio più conservativo. E questo spesso porta dei risultati migliori, non solo per il paziente, ma di nuovo io ho un po' questa fissa anche dell'aspetto economico, perché penso che sia sempre più fondamentale per la nostra sopravvivenza, anche a livello di risparmio, perché la fisioterapia costa sui 480 franchi un ciclo di 9 sedute, che è quello che la prescrizione di un medico dà come disponibilità, mentre magari i vari esami diagnostici, gli interventi chirurgici e poi tutto quanto ne consegue, che di solito è una riabilitazione più lunga magari di un solo ciclo di fisioterapia, ovviamente ha un prezzo molto più alto.
2: Beh, poi ne parleremo magari anche, certo, un po' più approfonditamente. Gli ascoltatori lo sanno, regolarmente abbiamo un ciclo dedicato all'ortopedia, e spesso con l'ortopedico abbiamo citato quanto è importante il rinforzo muscolare prima di altri gesti. Quindi, come dicevate, a volte magari si fanno anche dei cicli di fisioterapia pre-intervento, proprio per prepararsi ed avere una riabilitazione poi più corta, oppure nel caso di scelte conservative, cito per esempio la rottura di un legamento come quello crociato anteriore. Ecco, il paziente può sempre decidere: non opero a seconda delle caratteristiche dell'età e quant'altro, provo il conservativo, e grazie al lavoro importante del fisioterapista si evita del tutto l'intervento. Se non ci fosse questo intervento, probabilmente l'arto non guarirebbe.
3: Certo, ma hai detto anche un'altra cosa che secondo me è fondamentale, è che nel nostro sistema sanitario vige la libera scelta del paziente, no? Quindi se il paziente è correttamente informato da tutte le figure professionali con cui si trova confrontato, allora ha la possibilità di scegliere qual è la strada che lui reputa migliore, in collaborazione con o in discussione con le figure sanitarie che lo accompagnano in questo viaggio. Quindi è assolutamente vero.
2: Ci ascoltiamo Elvis Presley, Suspicious Mind, e poi continuiamo a parlare di fisioterapia.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di fisioterapia proprio perché l'8 di settembre è la giornata mondiale della fisioterapia, quindi un'occasione per scoprire anche un po' dietro le quinte di questo lavoro. Già abbiamo parlato un po' dell'evoluzione della professione nell'arco degli ultimi anni. Oggi i nostri ospiti sono Dania Santini e Daniele Moretti, sono entrambi fisioterapisti. Dania Santini è anche la responsabile del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica, mentre invece Daniele Moretti è qui anche in rappresentanza della formazione continua della SUPSI e anche dell'associazione di categoria Fisio Swiss. Allora, la maggior parte delle volte un paziente arriva da voi con una prescrizione ottenuta da un medico per un determinato problema. Poi che cosa succede?
1: Allora, con la prescrizione per legge, sotto la LAMAL, quindi viene tutto coperto dalla cassa malati di base, il paziente ha a disposizione 9 sedute. Quelle 9 sedute sono a discrezione del fisioterapista, del come organizzarle, con che frequenza, e può agire, diciamo, con una certa libertà anche rispetto a quello che il medico segnala. Spesso le prescrizioni sempre di più, anche i medici riconoscono anche il ruolo del fisioterapista e le competenze che un fisioterapista può avere, e quindi le prescrizioni sono vaghe o pongono delle domande di diagnosi differenziale, di capire una problematica che magari non sono riusciti a inquadrare benissimo. E quindi il fisioterapista prende a carico il paziente. Nella prima seduta di solito si prende molto tempo per analizzare il problema, per fare una bella anamnesi profonda, per capire la prospettiva del paziente, per fare dei test, per analizzare la mobilità, la capacità residua che ha il paziente, identificare una problematica fisioterapica, diciamo così, e da lì costruire poi un progetto terapeutico assieme al paziente, secondo gli obiettivi che ha il paziente.
0: Quindi dare una valutazione completa, anche perché magari per la stessa problematica, proprio per la storia personale o le caratteristiche specifiche del vostro paziente, decidete di fare delle terapie cucite su misura. Non sono necessariamente le stesse per tutti.
2: No, assolutamente, sarebbe troppo facile se ci fosse già una ricetta scritta per tutti. Ha detto giusto Daniele, bisogna prima conoscere a fondo la storia del paziente, i bisogni, i suoi obiettivi, le sue aspettative, e poi si costruisce appunto assieme il processo riabilitativo, che non è uguale per tutti. Come diceva Daniele, soprattutto sulle patologie lombari, che sono quelle che abbiamo tantissima frequenza nei nostri studi, quelle patologie croniche, c'è anche tutto l'aspetto educativo di spiegare bene come funzionano i meccanismi del dolore. C'è tutta una parte educativa che va fatta anche al paziente per poter far sì che poi ci sia la sufficientemente coinvolgimento anche del paziente per capire cosa sta succedendo anche al proprio corpo. Bisogna spiegare cosa sta succedendo in quel momento, cos'è un processo infiammatorio, come si sviluppa, quali sono i tempi, cosa ci possiamo aspettare, cosa che magari ci può essere anche un calo, ci può essere un momento dove magari la sintomatologia peggiora, ma non bisogna preoccuparsi. Questo aspetto sta prendendo sempre più importanza e questo dà poi dei risultati migliori.
0: Percorsi, Daniele, che prevedono poi vari tipi di interventi sull'arco del tempo.
1: Assolutamente, non solo nella prima valutazione si deve impostare un'idea, ma bisogna anche avere quell'elasticità mentale di volta in volta magari ripensare, ricostruire o rivalutare completamente quello che si era pensato dall'inizio, e quindi tanti più attrezzi un fisioterapista ha nella sua cassetta, tanto più riuscirà ad essere efficace poi nel lungo termine con i suoi pazienti.
0: Esistono comunque anche nella testa dei pazienti tanti falsi miti oppure paura, e spesso quando si soffre o ci si è fatti male ad un arto, si è bloccati alla schiena, si ha quasi l'impressione del aiuto, devo stare fermo, se mi muovo mi farà male. Invece in fondo voi fate tutto l'opposto, a parte forse la fase acuta infiammatoria.
2: Sì, esatto, poi ci sono anche diversi studi scientifici che però dimostrano, spesso i falsi miti sono: fatto una radiografia, ho l'artrosi, ormai devo fare la protesi. Quindi c'è un po' l'idea che l'immagine che io ho è per forza direttamente correlata col mio problema e quindi porta per forza a dover fare una protesi, quando appunto ci sono degli studi che dimostrano che anche un approccio consigliato conservativo può avere dell'efficacia su questo, ma sempre di più anche i medici se ne rendono conto e provano questo approccio prima di arrivare effettivamente alla chirurgia, come diceva Daniele, proprio perché anche gli studi scientifici nell'ambito della fisioterapia hanno avuto un'evoluzione esponenziale negli ultimi anni, si è investito tanto anche in altri paesi, questo per dimostrare che c'è un'efficacia anche del trattamento conservativo.
0: Giorgio ci dice: buongiorno, durante una mia seduta di fisioterapia ho visto dei bambini arrivare per svolgere del tra virgolette movimento su prescrizione medica e che il fisioterapista aveva accettato, e dice: ma non è forse meglio indirizzarli alle società sportive? Bisogna vedere poi che cosa era stato veramente prescritto, forse.
1: Esatto, forse lì il problema più che altro è di capire se c'è una patologia sottostante o se c'è qualche problematica clinica. Nel qual caso sicuramente ha senso prima l'approccio di un fisioterapista, e poi sicuramente è consigliabile un lavoro magari interprofessionale in cui anche il fisioterapista può entrare in contatto con la società sportiva dove magari i bambini, i ragazzi sono attivi, e avere un attimo quello scambio anche, no? Perché spesso anche la riabilitazione, nel caso ci fosse una problematica o una patologia, non si ferma quando finisce l'attività del fisioterapista, ma sarebbe interessante avere anche quel passaggio, che è una cosa che per esempio so che Dania fa di più, essendo molto più attiva nell'ambito sportivo.
0: Ci sono anche le prescrizioni meno immediate, meno visibili, magari legate anche a problemi metabolici, no? Potrebbero esserci?
2: Sempre legato ai bambini, dicevi? Sì, sì, può essere magari dell'obesità o delle patologie appunto metaboliche che fanno sì che prima ci sia un po' un'istruzione, un'educazione al movimento, e dopo almeno possono poi sviluppare nelle società con più sicurezza affrontare magari lo spostamento.
0: Ecco, qualcuno ci dice: io mi ero rivolto ad un medico per delle rigidità legate all'artrosi, in pratica mi era stato detto che la situazione era inesorabile, sarebbe peggiorata con il tempo, fino a poi arrivare ad un'operazione che prevedeva il bloccaggio dell'arto. In realtà ho iniziato della fisioterapia per un altro problema e con il fisioterapista ho fatto degli esercizi di mobilizzazione, per cui ho avuto dei miglioramenti enormi.
2: Sì, delle volte bisogna provare. E come diceva Daniele, anche a livello di costi siamo ancora una risorsa nell'ambito sanitario veramente economica. Se pensi che anche solo una seduta di fisioterapia da noi sono 43 franchi e 20, credo che non ci sia niente nel panorama sanitario che costi così poco, neanche un esame del sangue. Quindi è un investimento che si può benissimo fare, perché se poi funziona si evitano veramente dei costi molto più elevati, perché poi non è detto che neanche la chirurgia porti effettivamente sempre a dei buoni risultati.
0: Ecco, a proposito dei costi, qualcuno ci diceva: io ho ricevuto dopo un infortunio riconosciuti un certo numero di cicli, ecco, non dalla cassa malati ma dall'assicurazione infortuni. Si può continuare poi la fisioterapia presa a carico dalla cassa malati quando l'assicurazione infortunio non subentra più?
1: Allora, un tema delicato. Effettivamente gli approcci in ambito infortunistico o di invalidità o di assicurazione militare rispetto agli approcci sulla cassa tramite la cassa malati, quindi secondo la legge LAMAL, sono diversi. Probabilmente adesso è al vaglio del Consiglio federale la nuova struttura tariffale in ambito LAMAL, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2027, che sarà molto più simile a quella già in vigore per la parte infortunistica, e quindi si dovrebbero un attimino allineare anche le due modalità. Per rispondere alla domanda, bisogna sempre prima chiedere alla cassa malati, magari passare dal medico di famiglia o perlomeno dal medico prescrivente della fisioterapia, più che altro per non trovarsi poi a posteriori con dei problemi nei pagamenti delle varie fatture. Questo penso che sia molto importante da dire. In generale, giusto per riassumere magari come funziona, le casse malati riconoscono per la MAL 4 cicli di 9 sedute, quindi 36 sedute a diagnosi. Quindi se il paziente ha una prescrizione che passa sotto l'assicurazione di base, 36 sedute sono riconosciute, dopodiché è il medico che deve fare una richiesta alla cassa malati. Il medico eventualmente può richiedere anche un rapporto al fisioterapista, soprattutto se c'è un buon dialogo, se c'è una buona collaborazione, e a quel punto si può eventualmente chiedere una fisioterapia più a lungo termine, ed è lì poi che entra in gioco la cassa malati, che valuta secondo i suoi periti quante eventuali sedute dare in più a seguito di queste prime 36.
0: Allora, un altro ascoltatore ci dice: ma il fisioterapista può anche svolgere il ruolo di preparatore atletico oppure sono due ruoli distinti? Lo chiediamo ad Ania, visto che si occupa di riabilitazione sportiva.
2: Allora, sono due ruoli distinti. È vero che ci sono dei colleghi che so che hanno la doppia formazione, che hanno studiato prima magari scienze motorie e poi hanno fatto fisioterapia. Lì bisogna però dividere bene le due categorie, quindi chi viene in fisioterapia con una prescrizione di fisioterapia, questa prestazione deve essere erogata da un fisioterapista. Quindi quel tempo che viene passato all'interno della fisioterapia deve essere, se poi si vuole fare dell'allenamento, del mantenimento con un preparatore atletico, bisogna proprio dividere e trovare altre modalità di intervento con delle sedute che abbiamo.
1: Volevo aggiungere magari una cosa, perché qua c'è un altro aspetto che trovo molto interessante da dire. Chiaramente, se i pazienti hanno una prescrizione da parte di un medico, hanno diritto a queste 9 sedute, eventualmente 36 e poi con l'eventuale lungo termine, ma il paziente può anche andare direttamente dal suo fisioterapista, soprattutto se c'è fiducia verso il fisioterapista, e pagare anche privatamente. Questo è assolutamente un diritto del paziente. Chiaramente vuol dire che i costi non sono coperti dalla cassa malati, semplicemente, però trovo giusto informare anche il pubblico su questo aspetto.
2: Devo dire che da noi succede, perché tanti hanno le franchigie comunque a 2500 franchi, e anche un ciclo prescritto da un medico non verrebbe comunque coperto, e abbiamo delle persone che vengono privatamente e per questo pagano quelle 3-4 sedute, quello che hanno bisogno, non sono sempre per forza 9. Se gli obiettivi vengono raggiunti, uno può anche terminare il proprio ciclo alla terza, alla quarta seduta.
0: Beh, come si diceva, siete anche dei professionisti che spiegano gli esercizi, date un percorso, alcune volte, insomma, tutta una serie di prescrizioni che poi non solo devono, ma possono fare da soli a casa.
2: Sì, assolutamente. Devono trovare la modalità per rimanere in movimento, che è un po' anche il tema di quest'oggi, le patologie cardiovascolari.
0: Pietro ci chiede come viene calcolato il tempo effettivo di terapia, e ci dice: a volte sono un po' confuso a seconda del fisioterapista, e dice a volte c'è anche un po' una dispersione di tempo.
1: Allora, metto il cappello di membro dell'associazione, già membro di comitato, attualmente delegato dell'associazione di categoria a livello nazionale, e ci tengo, è una bella domanda, grazie Pietro, perché mi permette di precisare questo aspetto. Allora, il tempo non è definito né dalla legge né dalla struttura tariffale che è stata accettata dai partner tariffali, quindi l'associazione di categoria di fisioterapisti, H+, quindi rappresentanti degli ospedali a livello svizzero e delle casse malati. Non è definito. La struttura tariffale della fisioterapia definisce due tipologie fondamentalmente di punti tariffali. Uno è fisioterapia semplice e uno è fisioterapia complessa. Noi li chiamiamo 7301, 7311. Queste due categorie permettono di prendere a carico delle patologie o delle presentazioni, dei quadri clinici magari un po' più complessi, se sono più diffusi nel corpo, se intervengono anche delle problematiche nel sistema nervoso, se ci sono anche comorbidità, eccetera, eccetera, quindi una complessità maggiore, e tendenzialmente sono pensate per avere delle sedute un po' più lunghe. Chiaramente, per il fatto che questa struttura tariffale è a forfait, a livello di contabilità non permette ai fisioterapisti di spendere più di un certo tempo con il proprio paziente, cosa che trovo che è veramente un peccato, ed è per questo che, torno alla nuova struttura tariffale che dovrebbe entrare in vigore dall'anno prossimo, la nuova sarà definita a tempo, quindi un po' come i famosi TARDOC che sentiamo spesso da parte dei medici.
0: Ecco, i nostri ascoltatori sono evidentemente molto curiosi, ci dicono: io dopo aver fatto i cicli di fisioterapia con il fisioterapista, poi ho continuato comunque in palestra con il preparatore atletico, in alcuni casi era one to one, io il preparatore atletico, in altri momenti magari lui seguiva anche 4 o 5 persone contemporaneamente. Dipende dal centro?
2: Ma Io sono sempre dell'idea che ognuno debba fare il proprio lavoro, quindi forse dico una cosa non tanto carina, ma trovo che gli studi di fisioterapia dovrebbero proporre la fisioterapia ed eventualmente avere delle modalità di allenamento, se uno proprio vuole continuare, impostate con un coach uno a uno, con magari degli abbonamenti di questo tipo, perché per tutto il resto si può benissimo lavorare sul territorio con tutto quello che esiste già nel mondo dello sport, non per forza legato solo alle palestre, ma anche altre modalità di fare sport. Quindi io ci tengo a sottolineare che il lavoro che si fa con un preparatore atletico in una fisioterapia deve essere fuori dalla prescrizione di fisioterapia, quindi queste persone devono pagare di tasca loro una tipologia di abbonamento o non so che cosa per continuare a fare il mantenimento, la forza ed utilizzare la struttura e gli spazi della fisioterapia se sono adatti, ma non possono assolutamente essere fatti dal preparatore atletico.
0: Quindi potrebbe essere una scelta vincente comunque andare nello stesso centro, così poi casomai si fa qualche domanda al fisioterapista sull'esecuzione corretta dell'allenamento, dei movimenti, qualche piccolo consiglio, però appunto si paga di tasca propria, non è legale che il fisioterapista faccia passare sotto la prescrizione fisioterapica anche questo tipo di abbonamento. Qualcun altro invece ci chiede, scusate ma come mai, sono polemici i nostri ascoltatori,
2: ci piacciono,
0: come mai sono nati così tanti centri di fisioterapia negli ultimi anni, sembrano sbucati come funghi? Allora probabilmente si è anche un po' capito l'importanza di questa terapia, di questa categoria professionale.
1: Beh, sicuramente se ci sono vuol dire che riescono a sopravvivere, anche vuol dire che la domanda c'è e quindi l'offerta deve rispondere a questa domanda. C'è da dire che è anche un momento politicamente molto agitato, diciamo, per la nostra realtà, per la nostra professione, un po' per questa introduzione della nuova struttura tariffale che è molto sentita da parte dei colleghi, dei fisioterapisti, perché per quasi 30 anni non c'è stato nessun incremento della remunerazione per i fisioterapisti, e se pensiamo all'aumento dei costi che ci sono stati, questo è sicuramente un problema. Ma d'altro canto vuol dire appunto che la figura, come dici giustamente Carlotta, la figura del fisioterapista è magari sempre più riconosciuta e sempre più persone vedono anche il potenziale che il fisioterapista ha. Non solo, lo ripeto, mi sembra sono un po' un disco rotto su questo aspetto, non solo per la salute della popolazione, dei pazienti che incontriamo,

0: diciamo, sotto lo strappo con un gonfiore, può esserci un edema o anche una patologia vascolare, quindi se non prontamente riconosciuto da un medico è un rischio poi prendere a carico il paziente. Quindi è sempre meglio comunque su cose non croniche che conosciute, su cui sei già stato tante volte, magari il primo accesso è sempre meglio quello del medico e dopo il fisioterapista valuterà quale tecnica prendere.
1: Claudio Baglioni, dagli il via.
0: Dai.

0: con Dania Santini, responsabile del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica, e Daniele Moretti, che è rappresentante della formazione continua della SUPSI e dell'associazione di categoria di Fisio Swiss. Stiamo parlando di quella che viene festeggiata oggi, la giornata mondiale della fisioterapia. Noi ci siamo sentiti dire spessissimo questa frase: il movimento è medicina. È una metafora o per voi è una realtà?
1: In realtà il corpo è stato fatto per essere mosso, i muscoli, il sistema cardiaco, siamo stati proprio creati così. Al giorno d'oggi la tipologia dei lavori, la sedentarietà, l'automobile hanno fatto sì che ci muoviamo sempre di meno, e questo ha portato alla creazione di tutta una serie di patologie nuove che probabilmente non esistevano 50 anni fa, ma sono aumentate anche queste patologie appunto cardiovascolari, dove la maggior parte dei fattori di rischio di queste malattie si possono modificare, sono modificabili, quindi sono proprio degli atteggiamenti che noi abbiamo durante il nostro stile di vita che fanno sì che poi potremmo sviluppare appunto queste patologie cardiovascolari, però è tutto modificabile con un po' di movimento.
0: Come abbiamo detto proprio in apertura della trasmissione, il tema di quest'anno, perché ogni anno viene scelto un tema di questa giornata mondiale della fisioterapia, è proprio legata alla gestione, alla riabilitazione, ma anche alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. Quando si parla di infarto, di pressione, di ictus, difficilmente si pensa alla fisioterapia.
2: È vero, no? È un po' il discorso che facevamo all'inizio di questa puntata. Magari non viene ancora riconosciuto questo ruolo del fisioterapista in questo ambito, quando invece appunto quest'anno il tema della giornata mondiale è proprio quello. Anche a livello di evidenze si sa al giorno d'oggi che il fisioterapista ha delle competenze che possono aiutare a prevenire, a gestire e a riabilitare queste problematiche, che, lo ricordo, sono un tema importante perché sono la prima causa di morte a livello globale.
0: Beh, lo diciamo sempre, il movimento è una vera e propria medicina anche per il nostro cuore, bisogna fare questi allenamenti cardiovascolari per sollecitarlo in maniera adeguata, non solo, lo sottolineiamo sempre anche negli spazi dedicati all'ortopedia, bisogna curare soprattutto con l'invecchiamento anche il proprio tono muscolare, non basta camminare, non basta correre, bisogna fare degli esercizi molto mirati, e questo è il ruolo del fisioterapista anche nella riabilitazione, nel recupero?
2: Direi principalmente sì, nel senso che sia in qualsiasi fase si trovi il paziente o la persona che incontra il suo fisioterapista di fiducia, troverà questo tipo di competenze nel suo fisioterapista. Saprà dosare l'esercizio terapeutico per la problematica, saprà valutare le eventuali comorbidità che possono migliorare o peggiorare la situazione a seconda, e soprattutto saprà dosare nella maniera corretta di fase in fase questa sua presa a carico. Voglio magari citare le indicazioni anche dell'attività fisica, perché spesso si pensa a quei famosi 10.000 passi al giorno. Al giorno d'oggi sono stati rivalutati un attimino e si parla piuttosto di una fascia tra i 6.500 e 8.500, perché si è visto che già questi hanno un effetto, a patto che ci sia anche dell'attività fisica. L'attività fisica deve essere o di media intensità o di alta intensità, vuol dire o avere il fiatone e non riuscire a completare una frase quando si parla, o addirittura arrivare che non si riesce nemmeno a pronunciare una parola ad alta intensità. E questo tipo di attività, penso che se siamo sinceri e ci guardiamo anche noi qua dentro, non so se tutti veramente lo facciamo. Sono definite un tot di ore, sono più o meno fino a 800 ore a settimana di attività media, oppure fino a 150 di attività ad alta intensità a settimana, che sono indicate. E in più, mi permetto di aggiungere, dall'ultima revisione di queste indicazioni che vengono dall'OMS, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati aggiunti due famosi interventi, ne parlavamo anche prima a pranzo, due interventi sulla forza, quindi due allenamenti sulla forza durante una settimana, e questi devono essere almeno di mezz'ora e la forza deve essere allenata con una certa intensità anche questa.
0: Ecco, visto che parliamo comunque anche di recupero di malattie cardiovascolari, ictus, diciamo che sicuramente molti hanno molta paura a tornare a fare un'attività fisica dopo un evento cardiaco, che è una paura fondata, però in realtà molto spesso la fisioterapia comincia già addirittura subito dopo le fasi intensive, già all'interno dell'ospedale, è assolutamente necessaria anche dopo. Bisogna rivolgersi però a degli specialisti, ci sono dei fisioterapisti che si concentrano su questo, non si va da qualsiasi professionista.
2: Sì, sicuramente nella fase iperacuta e acuta abbiamo dei centri specialistici, penso al cardiocentro qua sul nostro territorio, che sicuramente è quello più specializzato, più preparato per prendere a carico questo tipo di problematiche. E poi, passata la fase acuta, chiaramente magari il paziente esce anche dalla degenza e torna a casa, e a quel punto deve trovare uno specialista. Dicevamo anche prima che non siamo a conoscenza attualmente di un elenco, diciamo, di colleghi che sono specializzati in questo ambito, ma un po' tutti abbiamo delle competenze. Per esempio, noi in SUPSI stiamo anche cercando di formare i colleghi su questi aspetti, proprio perché sono una problematica molto diffusa e molto problematica. Dicevo prima, la principale causa di morte sono le malattie cardiovascolari a livello globale, e stiamo cercando di formare questi fisioterapisti. Prossimamente ci saranno dei moduli, parlo allora magari un po' ai colleghi all'ascolto, che vanno a cercare di approfondire le ultimissime evidenze nell'ambito della riabilitazione per le problematiche cardiovascolari e metaboliche.
0: C'è una domanda che era arrivata già, insomma, da qualche minuto, però l'ho tenuta apposta per la fine. Qualcuno ci dice: ma l'aumento delle prestazioni di fisioterapia possono essere anche in qualche modo dovute all'invecchiamento della popolazione? La fisioterapia può prevenire le cadute degli anziani? Perché l'ho tenuta per la fine della trasmissione, proprio per annunciarvi che venerdì parleremo con un medico geriatra proprio di questo tema della prevenzione delle cadute degli anziani. Avremo anche la voce dei fisioterapisti, quindi lasciamo il mistero, lasciamo la risposta, ci ascoltate venerdì. Io ringrazio Dania Santini, Daniele Moretti,
1: grazie a voi
2: per
0: essere
2: mille.
0: Stati i nostri ospiti, e ringrazio voi a casa come sempre per le interessantissime domande. Ci sentiamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. I quindicenni svizzeri sono al di sopra della media internazionale per quel che riguarda le competenze in matematica, lettura e scienze naturali. È quanto emerge dall'indagine PISA 2025 pubblicata oggi. Qualche criticità invece nel raggiungimento del livello minimo di competenza, in particolare da parte degli alunni provenienti da contesti socialmente svantaggiati. Ci dice di più Paola Latorre.
2: Gli alunni svizzeri continuano ad ottenere ottimi risultati a livello internazionale. Si situano tra quelli delle 20 migliori nazioni delle 91 partecipanti al progetto promosso dall'OCSE, l'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici. Il PISA, acronimo che in italiano si traduce con Programma per la Valutazione Internazionale degli Studenti, è la più grande indagine internazionale che misura le competenze dei quindicenni in lettura, matematica, scienze e per la prima volta nell'indagine 2025 in risoluzioni di problemi basata su modelli. Si svolge ogni 3 anni. In Svizzera hanno partecipato circa 7.600 giovani provenienti da 275 scuole. Guardando ai passati rilevamenti si nota che le competenze dei quindicenni svizzeri si mantengono costanti nelle scienze, mentre, pur rimanendo sopra la media internazionale, diminuiscono in matematica e in lettura. A fare sensibilmente meglio degli studenti elvetici ci sono quelli estoni in tutte e 4 le materie, i canadesi in scienze e lettura e i finlandesi solo nella lettura. Nell'ambito delle scienze naturali, focus dell'indagine 2025, sono state valutate anche le caratteristiche individuali ed è emerso che in Svizzera non ci sono differenze di genere significative, mentre chi proviene da famiglie svantaggiate ha maggiori difficoltà. Un altro dato emerso dal rilevamento PISA 2025 è l'uso sempre più comune dei media digitali per le attività di apprendimento. Da questo punto di vista il nostro paese è in linea con la media dei 38 paesi membri dell'OCSE. Diverso è il caso dell'intelligenza artificiale. I giovani svizzeri ne fanno un uso statisticamente maggiore per le attività scolastiche.
1: A un anno dal furto spettacolare al Louvre di Parigi, un altro celebre museo è finito nel mirino dei ladri che la notte passata hanno rubato 3 tele di Pierre-Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il numero dei quadri poteva essere maggiore, ma un quadro è stato abbandonato durante la fuga, precisa il sindaco della città. Il valore del maltolto è stimato in circa 9 milioni di euro. E chiudiamo restando in Francia. La Tour Eiffel ha riaperto dopo una giornata di sciopero provocata dall'esclusione del personale femminile durante una visita di rappresentanti religiosi che ha scatenato vive polemiche. I dettagli da Parigi di Alessandro Grandesso.
3: È il simbolo di Parigi, ma anche di una certa idea della Francia, patria dei diritti, della libertà e dell'eguaglianza. Ma non è stato così sabato, quando in occasione di una festa celebrativa per le vie della capitale, una delegazione induista considerata vicina al primo ministro indiano Narendra Modi ha chiesto una visita privata della Tour Eiffel, imponendo però che fosse scartato il personale femminile. Alle dipendenti dunque è stato chiesto di ritirarsi presso una sala e al loro posto sono stati impiegati colleghi uomini per non interferire con i rappresentanti religiosi. Le direttive impartite al personale femminile però hanno provocato l'indignazione dell'insieme dei dipendenti entrati in sciopero ieri, denunciando una discriminazione intollerabile che ha scatenato vive reazioni trasversali della classe politica, a cominciare da quella del sindaco socialista di Parigi, Emmanuel Grégoire, che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta. La ministra delle pari opportunità, Aurore Berger, ha ribadito che in Francia dogmi e religioni non possono erigersi al di sopra delle leggi della Repubblica. Non accetteremo mai che la presenza delle donne sia limitata, ha replicato via social la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, candidata all'Eliseo che vola nei sondaggi e che ha promesso, in caso di vittoria alle elezioni del prossimo anno, di indire un referendum per vietare il velo islamico. La direzione della Tour Eiffel ha riconosciuto i fatti e si è scusata pubblicamente e oggi i cancelli del celebre monumento sono stati riaperti ai turisti.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Oggi sole in tutto il paese, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio, a partire da ovest.

Buon pomeriggio, 14 e 5 minuti. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme fino alle 16:30 con tantissime storie e storia e natura e viaggi anche indietro nel tempo grazie ai contributi che tutta la redazione ha preparato per noi. Io mi metto insieme a voi perché anch'io mi faccio affascinare dalle storie che ci verranno raccontate da Manuela Bieri, da Marcello Fusetti, da tanti e tante altre. Prima di tutto però andiamo a vedere che cosa sta succedendo per quanto riguarda il traffico. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km, i ritardi di circa 30 minuti.

Shabusi a Bar Song. Allora, uno degli argomenti di cui volevo parlare con voi quest'oggi riguarda il mini golf. Io inizio a buttarvela là, così se volete ci raccontate, se ne avete piacere, allo 076 321 1113 i vostri ricordi, magari soprattutto sono legati all'infanzia, immagino la vostra, o a quella dei vostri bambini, dei vostri nipotini. Svizzera, paese dei mini golf. Però siccome abbiamo molte destinazioni, la prossima che visiteremo sarà idealmente l'India. Il nostro tracce, quindi Sara Tognola, tra pochi minuti ci porta in treno in India. Il filo conduttore di Tracce, cioè la proposta che va a trovare delle perle, delle storie nei nostri archivi per tutta la settimana, infatti si declina sul tema del treno. Tra poco, dopo Iulia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tracce.
1: Ieri siamo saliti a bordo del treno della speranza, un convoglio che da decenni accompagna persone, storie e desideri verso una meta di fede. Oggi il treno ci porta altrove, non verso un santuario, ma verso la scoperta. Perché c'è un tempo in cui il treno era uno dei modi migliori per conoscere un paese. Più lento dell'aereo, più immersivo dell'automobile, consentiva di osservare il territorio mentre cambiava chilometro dopo chilometro. Dal finestrino scorrevano paesaggi, città, campagne, stazioni. Insieme ai luoghi apparivano le persone. Potevano essere viaggiatori, venditori ambulanti, famiglie, pendolari. Il treno diventava così una sorta di piccolo mondo in movimento, un osservatorio privilegiato dell'umanità. Nella traccia che ascolteremo tra poco siamo nel 1968. Il microfono della RSI viaggia in India, un paese vasto, un paese misterioso, affascinante, che in realtà qui, come sentirete, è un po' il pretesto per qualche appunto nostalgico.

0: Treno in India.
1: Oggi il treno, in Europa, ha cessato d'essere il simbolo dell'evasione. I celebri express non fanno più pensare a meteore lanciate verso mondi proibiti, come nella letteratura degli inizi del secolo. Non sono più popolati di spie, diplomatici e belle avventuriere, bensì di operatori economici sedentari che hanno paura di volare e di noiosi funzionari degli stati nazionali che ogni tante ore vengono a ricordarti la balcanizzazione del nostro povero continente. Persino i Trans-Europe Express, senza scompartimenti chiusi, sono una specie di sala di scrittura per uomini d'affari, i quali vogliono giungere alla meta con già annotati tutti i dati fondamentali dei problemi che devono trattare con le loro controparti. Persino la corte alle graziose viaggiatrici non è più l'omaggio del trovatore all'amore di terra lontana, ma un semplice passatempo, come le parole incrociate o la lettura di un giallo.
0: Peccato. Milioni di europei con le loro case lungo le linee ferroviarie, prima di addormentarsi al passaggio del diretto internazionale delle 23:17, non possono più sognare terre meravigliose, teatro di loro avventure gioiosamente folli. Il ritmo delle ruote, una nota per traversina, è diventato uno dei tanti rumori che contribuiscono al logorio dei nervi. Agli scopi fantastici d'un tempo, adesso serve il rombo dei reattori di linea o, per i più proiettati verso il futuro, lo spostarsi dei puntini luminosi dei satelliti artificiali lungo la volta del firmamento.

0: Ma basta uscire d'Europa per ritrovare il fascino dei treni. Un richiamo diverso da quello dei nostri prima della guerra mondiale, ma sempre seducente, appassionante per chi abbia gusto al rapporto tra le cose e le creature umane.
1: Poiché fuori d'Europa, ancora oggi il modo migliore per incontrarsi con l'umanità è proprio il treno.
2: Nel 1968 c'è qualcosa che il treno continua a fare meglio di qualsiasi altro mezzo. Ci insegna a guardare, ci insegna a osservare. L'aereo, l'abbiamo detto, ci porta rapidamente a destinazione. Il treno invece ci accompagna proprio lungo il percorso. Ci mostra ciò che sta in mezzo, quindi i dettagli, i passaggi, le differenze, i contrasti. Forse è per questo che il viaggio in treno è sempre stato associato alla scoperta, non soltanto di luoghi nuovi, ma anche di modi diversi di vivere e di guardare il mondo. Domani ascolteremo il fischio di una locomotiva che annuncia un mondo nuovo, perché il treno non ha soltanto cambiato il modo di viaggiare, ha messo in movimento la società, diventando uno dei motori della rivoluzione industriale.

La notizia da cui ho preso ispirazione, prima vi dicevo che avremmo parlato, io parlo volentieri con voi di questo tema che è quello del mini golf, vi dicevo, arriva da alcuni dati, alcune operazioni che si stanno tenendo nel paese. Sono partita da tutta una serie di notizie che hanno a che fare con i dati cinematografici dell'estate, poi ne parliamo. In molti di diverse generazioni sono andati a guardare alcune delle pellicole su cui il mercato del cinema, il botteghino classico, puntava, però sappiamo che il mondo delle sale cinematografiche si restringe. Perché cosa c'entra il cinema con il mini golf? Beh, il link, il collegamento arriva da un cinema a Basilea che diventerà un mini golf bar. Ne sono stati aperti di questo genere anche in altre grandi città, a Berna, a Losanna, a Ginevra. È una formula, quella del mini golf al coperto, che arriva in Svizzera, importata per così dire dall'Inghilterra, e sembra che la domanda di posti al chiuso, naturalmente in ottica di essere utilizzati tutte le volte che è brutto tempo, fa molto freddo, ecco, chiaramente potete pensare che nel Regno Unito sia qualcosa su cui si sono dovuti ingegnare già diverso tempo fa, ed è un formato che sta arrivando bene anche in Svizzera. È anche vero che non ci venite a insegnare qualcosa a noi di mini golf, la battuta la sto facendo io naturalmente, proprio perché e già la stampa svizzera se n'è occupata in più casi. La Svizzera è davvero una delle grandi patrie del mini golf, con una storia molto lunga nelle spalle. Voglio parlarvi anche di questo.

Ragazzo dell'Europa, lei è Gianna Nannini. Qualcuno di voi mi scriveva: tu parli di minigolf, io c'ero passato davanti questa mattina proprio a uno, quanti ricordi. Allora, per dire la verità, io non è che mi ricordi tante volte di avere giocato a minigolf da bambina o ragazzina, di averlo desiderato. Quello sì, ma perché quando eravamo più piccoli magari erano veramente quella volta, quell'eccezione, che poi diventavano nei nostri ricordi di bambini delle cose mitiche. Allora, dobbiamo considerare che il mini golf che c'è ad Ascona è veramente una pietra miliare del nostro paese, e sto parlando proprio di tutta la Svizzera, e secondo alcune fonti proprio qui si trovano gli standard delle piste di mini golf, poi diventate uguali in tutto il mondo. Trovate tra l'altro sul nostro sito, su Swissinfo, tutta una serie di fonti, di foto d'epoca. Veniamo però alla base, perché magari sto parlando di qualcosa che non tutti hanno chiaro. C'è il golf, quello professionistico, che vediamo anche in grandi tornei internazionali su prato, distese molto ampie. Il mini golf per la maggior parte di noi vuol dire un numero di buche ridotto, un'attività da fare magari con i bambini, con le famiglie, e anche se esiste comunque anche una federazione professionistica anche nel nostro paese. Si tratta di qualcosa che si può fare anche a livello proprio di squadre organizzate. C'è lo Swiss Mini Golf, la federazione che gestisce 3 squadre nazionali: la giovanile, i senior e l'elite. Se guardiamo gli ultimi dati disponibili, quelli del 2024, sono registrati presso la federazione 43 club svizzeri che sono attivi in tornei che sono sia nazionali che internazionali, e la stima è di circa 400 tra giocatrici e giocatori con la licenza che partecipano alle competizioni. Però non è la stessa cosa delle famiglie con i bambini che vanno al mini golf. Ci sono mazze, palline diverse. I giocatori professionisti, questa può essere una piccola dritta per chi non ci ha mai provato, per esempio riscaldano o raffreddano le palline, proprio vezzi da professionisti. Però ecco, proprio il fatto che la storia del minigolf sia fortemente intrecciata col nostro paese è quella di cui volevo un po' parlare con voi, e vi racconto di più dopo Good Old Days.

Good old days è come dire i bei vecchi tempi, no? Come si direbbe in italiano. Noi stavamo parlando del mini golf che possiamo avere praticato da bambini, ma anche avere portato i nostri figli, ma anche aver portato i nostri nipoti, perché esiste con uno standard poi diventato internazionale in Svizzera già dal 1954, un po' il modello per quello che poi diventa mini golf per tutti. Arriva dal campo di Ascona e stavamo parlando della federazione, di chi pratica anche il mini golf, non solo il golf, come sport vero e proprio, però diciamolo, se si va in famiglia sappiamo che le regole sono mettere la pallina in buca con meno tentativi, meno colpi possibile. Addirittura ci sarebbero 6 tentativi, bisogna segnare 7 punti se non ce la si fa e si passa alla buca successiva. Solitamente vuol dire che dietro di voi c'è un'altra famiglia che è lì che aspetta il proprio turno. È un tipico gioco da fare all'aperto dove tutti praticamente possono partecipare, c'è un po' di competizione vera, però il tutto si è un po' nel gioco, di solito si ride anche abbastanza e poi nell'immaginario classico il mini golf fa parte proprio di una giornata, di un pomeriggio dove c'è anche il gelato, insomma è un momento all'interno di un pomeriggio condiviso. Già nel 54 esistevano 18 impianti costruiti con lo standard stabilito appunto nella Svizzera italiana, e la Svizzera è considerata la patria del mini golf. L'invenzione viene proprio da chi progettò quel primo campo e ha facilitato così la diffusione a livello mondiale. 17 piste, di solito si rimane sempre molto affascinati e colpiti da com'è tutta l'architettura, chiamiamola così, della buca che si deve raggiungere, talvolta chiedendosi semplicemente non ce la farò mai. E grazie a questa standardizzazione che, ripeto, arriva dagli anni 50, si possono poi organizzare le competizioni internazionali. Alla fine del 62, dice sempre l'articolo di Swiss Info a cui sto facendo riferimento, c'erano già 120 impianti in Europa e diffusi soprattutto praticamente da noi e dai nostri vicini, in Austria e in Svizzera in particolare. E poi ancora però, se andiamo a guardare altri dati, esiste la versione di campo da golf, versione miniaturizzata, già in Scozia nel 1867, però non era il campo che conosciamo adesso, si giocava ancora sul prato, su superfici naturali, quindi era un po', insomma, meno facile standardizzare la situazione. Trovate più informazioni sul blog del Museo Nazionale Svizzero. Poi arrivano negli Stati Uniti nel 1916, fanno proprio delle attrazioni presenti nei Luna Park, ma erano molto semplici, le piste per lo più erano dritte e come ostacoli avevano qualcosa che a noi sembra allo stesso tempo noto e divertente, un po' rassicurante. I nani da giardino, rampe, dei mulini a vento oppure dei tubi. Però come vi dicevo, 100 anni fa era più difficile fare vere competizioni proprio perché non c'erano questi standard internazionali. E vabbè, il resto è storia, come abbiamo detto. E voi lo sapevate? La Svizzera patria del mini golf?

Loro sono Britney Spears insieme a Elton John, Hold Me Closer. Siete all'ascolto di Rete 1 e tra l'altro ci sentiremo anche questo fine settimana, la mattina presto, quando mi piace proprio prendermi un po' il tempo per raccontarvi le tante cose da fare in giro per la Svizzera italiana. Alcune però richiedono anche di essere un po' più organizzati e di pensarci prima, quindi vi segnalo alcune delle cose che si possono fare nel fine settimana. Mi sposto prima sul Mendrisiotto. A Mendrisio c'è attiva da 20 anni l'associazione Progetto Genitori. Siccome compiono 20 anni, vogliono festeggiare giustamente, quindi questo sabato 12 settembre ci sarà proprio la festa delle famiglie, un pomeriggio dalle 14 in poi alla Casa delle Generazioni a Mendrisio. È un pomeriggio pensato per i grandi, per i piccoli, ci sono giochi, condivisione, c'è un po' di magia e naturalmente sorrisi. Poco distante, andiamo a Meride, al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio. Ci sarà un'apertura al pubblico sia sabato sia domenica dalle 9 alle 17. Sarà un fine settimana carico di tantissimi appuntamenti di genere divulgativo, perché ci saranno le giornate europee del patrimonio. Ma in particolare al Museo dei Fossili si dedicheranno al tema in pericolo? Punto di domanda. Sabato, sarà veramente bello per i bambini, si potrà osservare dal vivo una paleontologa al lavoro, proprio all'interno del laboratorio del museo. Sarà dedicata, impegnata a preparare alcuni fossili, quindi la trovo veramente per i ragazzini, soprattutto i più piccoli, quando iniziano a essere appassionati di dinosauri e cose del genere, veramente l'opportunità di vedere dal vivo la concretizzazione, il lavoro di qualcosa che per loro esiste solo nella fantasia in quel momento. Vi inizio anche a raccontare che sempre sabato ci sarà un porte aperte allo stabile Bios Plus a Bellinzona. I tre istituti

di ricerca che lì hanno sede a loro volta apriranno le porte dalle 9:30. Tra poco invece parleremo di nuovo di tedesco e lo faremo con naturalmente Carlotta Moccetti che sta dedicando la serie di questa settimana ad approfondire questa lingua che per molti è un po' difficile.

0: Lui è Daniele Silvestri, questo è Salirò. Come vi dicevo, siete tra un attimo con Carlotta Morcetti e con una sua ospite che insieme a un'altra autrice hanno compilato proprio un libro che cerca di smontare un po' i pregiudizi che accompagnano lo studio della lingua tedesca e un approccio anche culturale che ci fa capire la ricchezza e le sorprese della lingua germanofona. Abbiamo detto che 5 puntate e 5 pregiudizi da smontare. Oggi si parte da: ma il tedesco è davvero così puntiglioso e preciso?
1: Apriamo la nostra puntata odierna con uno degli aspetti più interessanti della lingua tedesca: il suo rigore, la sua precisione, il suo amore per le norme. Ne parliamo con Valentina Giuliani, autrice di Tedesco, ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla.
2: È proprio così, come scriveva Franz Kafka, un autore molto amato anche dalle nuove generazioni. Parlare tedesco significa entrare in un mondo di precisione e profondità. In effetti, se guardiamo il lessico tedesco, vediamo che è molto più ricco, si parla di circa 100.000 parole in più rispetto a quello italiano, più ricco e più preciso. Vi racconto un aneddoto: una signora di mia conoscenza si è trovata con l'automobile sull'orlo di una rampa di scale perché non conosceva la differenza tra Ausgang, che è l'uscita rigorosamente a piedi, e Ausfahrt, che invece è l'uscita con un mezzo, con l'auto.
1: Beh, quando diciamo di precisione, mi piace fare questo esempio. In italiano diciamo semplicemente: metto il libro sul tavolo. In tedesco bisogna decidere persino come lo si mette.
2: Eh sì, mettere un libro su uno scaffale si dice stellen se io lo metto in verticale. Se lo metto in orizzontale devo usare il verbo legen, ma non basta, perché per i cosiddetti verbi di posizione occorre distinguere se quel libro sullo scaffale ce l'abbiamo messo noi o se si trova lì. Quindi moto al luogo o stato in luogo. Nel primo caso usiamo stellen e legen, nel secondo stehen e liegen.
1: Quindi il tedesco non lascia scampo all'approssimazione.
2: Esatto, il tedesco ha una parola per tutto e quando non ce l'ha la inventa. Nell'esempio fatto sopra, chi ha sbagliato uscita non sa che in tedesco si distingue tra andare a piedi gehen e andare con un mezzo di trasporto fahren. Non solo, ma la domanda dove vai richiede una precisazione. Mi chiedi dove ho intenzione di andare o dove mi trovo. Se nel primo caso utilizzo wohin, nel secondo vo. Ma se rimaniamo sempre sul tema dell'andatura, pensa che in tedesco ci sono ben 17 verbi per indicare l'andare, da gehen, che abbiamo appunto già nominato, poi c'è laufen, correre, trippeln, trotterellare, tippeln, fare dei passetti, dackeln, andare goffamente e lentamente come un bassotto, perché dackel è il bassotto in tedesco. Zuckeln, trascinarsi, watscheln, camminare come una papera, che è un suono quasi onomatopeutico. Stapfen, camminare con difficoltà, lentamente, come per esempio in mezzo alla neve alta o in un difficile sentiero. Insomma, potrei continuare, forse è meglio mimarle queste andature, tradurle.
1: Mi piacerebbe far alzare la mano ai nostri ascoltatori per sapere quanti ne conoscono più di 4. Comunque precisione, ma anche ordine, soprattutto se non si vogliono creare incidenti.
2: Se vogliamo comprendere fino in fondo lo spirito che anima la lingua tedesca, dobbiamo proprio partire dalla parola che hai nominato, Ordnung, che è protagonista indiscussa di tantissimi motti e proverbi, da l'ordine è l'alfa e l'omega, Dio ama l'ordine mantiene il mondo, l'ordine è meta della vita, meta o metà? potrei dire, ma anche la formula di saluto quotidiano molto diffusa, Alles in Ordnung, richiama proprio questo valore condiviso, cioè ciò che è a posto, ciò che segue regole e struttura trasmette alla fine sicurezza, affidabilità, e tutto può essere assoggettato all'ordine. C'è la Hausordnung, il regolamento condominiale, la Bahnhofsordnung, il regolamento della stazione, la Badeordnung, il regolamento balneare, lo Straßenverkehrsordnung, il nostro codice della strada.
1: E comunque questa passione per mettere ordine non è rimasta confinata alla grammatica. Persino il foglio che abbiamo davanti porta una sigla tedesca, DIN A4.
2: Sì, DIN è l'acronimo di Deutsches Institut für Normung ed è proprio l'istituto che ha dettato le regole accettate poi in tutta Europa.
1: Beh, anche oggi il tempo a nostra disposizione è scaduto. Come possiamo salutarci al meglio in tedesco?
2: Adesso faccio la professoressa. Per salutare in modo corretto dobbiamo non solo coordinarci con il momento della giornata, guten Morgen, la mattina, guten Tag, pomeriggio, guten Abend, la sera, gute Nacht, di notte, ma poi dobbiamo considerare se la situazione è formale o informale, hallo, hi, informale, e capire se stiamo incontrando il nostro interlocutore o lo stiamo salutando perché andiamo via. Auf Wiedersehen, arrivederci, formale, quando si va via. Tschüss, ciao, informale, si usano solo quando stiamo andando via.
1: Prova a fare la formale, allora Auf Wiedersehen.
2: No, Auf Wiederhören, siamo in radio.
1: Eh già, precisione.
3: Rete 1.
0: Sono le 15.
4: In studio Federico Tallarico. A meno di 2 mesi dalle elezioni in Israele torna a farsi sentire con forza la questione delle responsabilità politiche legate all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ricadono sempre di più sul primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo nuove rivelazioni del quotidiano progressista Haaretz, il premier sarebbe stato avvertito una settimana prima dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che Hamas voleva avvisare che Hamas aveva una sorpresa pronta in caso di mancato avanzamento dei colloqui. Netanyahu, secondo l'inchiesta, avrebbe risposto di essere pronto a tutto, senza però informare i vertici militari. L'ufficio del primo ministro ha respinto la ricostruzione di Haaretz, definendola un'assoluta menzogna, ma le rivelazioni potrebbero avere un impatto sulla prossima votazione, soprattutto vista l'importanza della sicurezza per l'elettorato israeliano. Restando nella regione, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, che accusa Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Una svolta che il governo laburista del nuovo premier Andy Burnham, una sfida il governo israeliano e quello statunitense. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Dall'interno, un nuovo significativo aumento dei premi di cassa malati sembra profilarsi per il prossimo anno. Secondo il comparatore online bonus.ch, l'incremento medio sarà di quasi 5%, ancora superiore al 4,4% del 2026. Alcuni assicurati dovranno addirittura fare i conti con picchi fino al 20%. Gli autori dell'inchiesta hanno tenuto conto dell'andamento dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, della situazione finanziaria delle casse malati e del leggero effetto di recupero previsto. Per avere dati certi bisognerà aspettare la fine del mese, quando la Confederazione comunicherà le cifre ufficiali, ma tutto lascia però pensare che la pressione sugli assicurati non si attenuerà nemmeno nel 2027. Dopo le recenti comunicazioni delle aziende elettriche, anche la prospettiva nazionale fornita dalla Commissione Federale dell'Energia Elcom parla di un leggero calo delle tariffe per il 2027. La diminuzione prevista al netto delle variazioni regionali è uguale a quella registrata quest'anno, del meno 4%. Una famiglia media che consuma 4.500 kWh pagherà 1.194 franchi, 53 in meno. La situazione per le piccole e medie imprese sarà simile. Nei prossimi anni, comunica ancora Elco, la bolletta rincarerà a causa della guerra in Iran. Oggi in tutto il paese con tempo soleggiato, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio a partire da ovest.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. Meglio-adesso.ch.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Rieccoci in passaggi, buon pomeriggio, 4 minuti dopo le 15, parleremo un pochino di libri, poi parleremo di nuovo di plankton, questa sostanza che abbiamo iniziato a scoprire meglio ieri all'interno di Ciclo Stilabili.

0: Motion, Best of My Love. Durante tutta l'estate, sfogliando le pagine di cultura, c'era un nome molto atteso che doveva arrivare finalmente in italiano ed è un'attesa particolare perché il lui, per quanto ci riguarda, è particolare perché lui è un autore svizzero davvero molto giovane. È arrivato infatti praticamente pubblicato oggi, quindi se ne può parlare da oggi con un po' di cognizione di causa anche in lingua in italiana. I Lazar o Lazar è un titolo per iscritto, quindi sulla pronuncia non sono ancora precisa. È veramente molto atteso, è l'opera prima di Nelio Biderman. Trovate un articolo anche sulle nostre pagine, sulle pagine RSI dedicate alla cultura. Si chiama Un 23enne svizzero sta conquistando la letteratura mondiale. Ma perché vi dicevo che se ne parlava già quest'estate? C'era davvero molta attesa per la versione in italiano. Lui è del 2003. È cresciuto sul lago di Zurigo, ha esordito l'anno scorso con questo I Lazar e da lì stabile nelle classifiche di vendita in lingua tedesca per più di mezzo anno, 29 settimane. Da oggi, per l'appunto, si può leggere finalmente anche in italiano, l'editore è Guanda, la traduzione, questo lo dico per chi è particolarmente attento, visto che prima venivamo dalla difficoltà della lingua tedesca con Carlotta Moccetti, la traduzione di Leonella Basiglini, e quindi finalmente si può leggere anche in italiano. Ma chi ha deciso che è un successo? Anzitutto la presenza stabile fissa nelle classifiche di vendita, ma non immaginate che sia un successo che è rimasto solo nei paesi germanofoni. Il New Yorker, quindi diciamo così un panorama molto importante per tutto quello che sono le opere artistiche, l'ha definito un bestseller di uno scrittore prodigio. Di che cosa si parla? È classico romanzo familiare mitteleuropeo. Al centro della storia I Lazar, quelli che danno il titolo, una famiglia aristocratica ungherese. Le atmosfere sono quelle di una fiaba gotica. Il New York Times ha anche aggiunto una scelta necessaria, lo spiega proprio l'autore in questa intervista al New York Times, necessaria per prendere le distanze dalla storia reale della sua propria famiglia. I protagonisti hanno proprio origine nella nobiltà ungherese come le radici della famiglia di Biderman. Si capisce che si parla del declino, della fine delle grandi famiglie aristocratiche attraversando il XX secolo. Magari voi che ci ascoltate da altre regioni linguistiche della Svizzera l'avete già letto nella sua versione originale, sicuramente è un qualcosa che i librai stavano molto attendendo, ma in generale si è creato anche parecchia curiosità perché appunto questo ragazzo prodigio, si può dire ancora ragazzo, no? A 23 anni ha già naturalmente tantissima pressione addosso per a questo punto replicare il grande successo della sua prima opera. Ehi, dateci un attimo però, fateci almeno leggere in italiano l'opera prima.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Backstreet Boys, Quit Played Games, eravamo 20 anni fa. Era molto diverso 20 anni fa anche tutto quello che riguarda il vino. Io vi parlo di questo tema perché è un classico tema di stagione, perché la vendemmia ha coinvolto anche la Svizzera nelle ultime settimane. È il momento in cui in diverse regioni prima e paesi poi si fanno un po' i conti. Sono usciti oggi i primi dati della produzione di vino in Francia. Sappiamo che Svizzera, Francia, Italia si guardano molto a vicenda per la produzione del vino, e il fatto è che la Francia potrebbe raggiungere uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Il Ministero dell'Agricoltura francese ha fatto uscire le prime stime, si parla di quasi 34 milioni di ettolitri quest'anno, un ettolito sono 100 litri. Se queste stime saranno confermate, il calo è, vabbè, non sto proprio lì a dirvi tutti i dati, però 17% rispetto alla media del periodo dei 5 anni precedenti. In soldoni, come vi dicevo, uno dei dati più bassi degli ultimi 30 anni. Il clima, naturalmente, il fatto che i terreni che si usano per la viticoltura sono un po' diminuiti rispetto agli anni precedenti. Siccità, ondate di calore ci sono già state in Francia, sappiamo che però i dati di calore di quest'anno avranno un'incidenza su quest'anno e sui prossimi anni, e sappiamo anche che i dati sin qui sono quelli raccolti fino al 1° di settembre. Quindi la vendemmia in Francia non è ancora conclusa, però che cosa cambia per noi, per chi ama il vino francese, perché cerca di capire come sono messi gli altri anche per fare dei paragoni? Se c'è meno produzione di vino, si può immaginare che quello che magari ci piace verrà a costare di più. Sono andate bene solo Savoia e Corsica, mentre in 10 delle 12 macro zone nelle quali la Francia prende in considerazione la produzione di vino, appunto, ci sarà una riduzione. La produzione sarà minore, per esempio, nella regione dello Champagne. Qui si parla del -46%, e qui è una delle zone dove la vendemmia è stata anticipata per via del caldo. Non è che se ai nostri vicini non va bene possiamo sorriderne, perché appunto è una tematica che anche noi dobbiamo controllare molto da vicino, per tradizione e per amore della terra.

0: Amori, questo è Napoleone su Rete 1. Torniamo a parlare di plankton. So che ieri qualcuno si sarà un po' spaventato quando ha sentito dire che il plankton è anche in un bicchiere d'acqua, oltre che in una pozzanghera, nel fiume o nel mare. Prosegue la nostra chiacchierata con Manuela Bieri, che ha intervistato la giornalista ambientale Giorgia Bollati, e ne sappiamo di più insieme.
1: Ciclostilabili.
2: I plankton sono vagabondi del mare, creature spesso invisibili, tanto da abitare anche semplici pozze d'acqua senza farsi notare. Sono, come abbiamo capito nella precedente puntata, organismi viventi la cui definizione risponde più alla loro attitudine che ad altre specificità. Il plankton è infatti definito dalla sua incapacità di opporsi alle correnti, ma questa passività, per modo di dire, nasconde evoluzioni raffinatissime. Strategie di sopravvivenza davvero incredibili, come la migrazione verticale che compie ogni giorno. Ed è proprio di questo che ci parla Giorgia Bollati, la giornalista ambientale che insieme alla biologa marina Marta Musso ha scritto il saggio «I vagabondi del mare».
3: Possiamo partire con una divisione. I plankton vegetali non si muovono, cioè si lasciano veramente completamente trasportare, invece i plankton animali si sono evoluti trovando degli escamotage di movimento. Alcuni hanno delle code, altri hanno dei peduncoli, qualcun altro ha delle zampine oppure delle ciglia. Ovviamente ogni specie hanno delle forme assurde, poi, cioè ci sono i piccoli crostacei, come ci sono delle gelatine a forma di nastro, sono i più diversi e i più strani, e ognuno appunto ha una soluzione che, non essendo noi abituati a pensarli, li vediamo un po' come fossero degli alieni. E con queste appendici corporee sono riusciti a migrare nel tempo, cioè hanno sviluppato come meccanismo principalmente di conservazione della specie, cioè scappare dai predatori fondamentalmente, hanno sviluppato dei movimenti, abbiamo detto che non si muovono in senso orizzontale, ma in senso verticale sì, quindi dei movimenti anche molto ampi con cui un po' scappano dai predatori, un po' vanno a procurarsi cibo. Per esempio, il principale che è ampiamente studiato è la diurnal vertical migration, cioè la migrazione quotidiana verticale, che sono milioni e milioni di animali oceanici, questo è principalmente negli oceani, che fanno quello che da alcune scienziate donne, sottolineo, che sono Jennifer Frere e Laura Hobbs, è definito un grande gioco nascondino. Perché? Perché appunto di giorno, cioè quando c'è la luce del sole, questi plankton vanno a nascondersi nelle profondità oceaniche e arrivano a delle profondità pazzesche, cioè anche a 1000 metri di profondità, ma entro le 24 ore, cioè con tempi rapidissimi, perché poi appunto consideriamo le loro dimensioni e questi 1000 metri di profondità, poi tornano alla superficie per nutrirsi, anche perché appunto alcuni si cibano di fitoplancton, quindi degli organismi vegetali, che ricordiamo fanno la fotosintesi clorofilliana, e quindi di che cosa hanno bisogno gli organismi che fanno la fotosintesi clorofilliana? Del sole, esatto. E il sole dov'è? È in superficie. E quindi ovviamente loro vanno a nascondersi a 1000 metri di profondità e poi devono tornare in superficie per andare a recuperare il cibo. Ora, se posso, leggo veramente 3 righe, perché noi scriviamo: a pensarla in termini umani, questa discesa e risalita corrisponderebbe a una corsa fatta per raggiungere il pasto di 10 chilometri e poi una nuova corsa di altrettanti chilometri per andare a dormire. Il tutto con una velocità che raddoppia i tempi dei maratoneti olimpici. Veramente consideriamo le dimensioni dei loro corpi, che in questi casi tendenzialmente sono piccole, e tutto il percorso che fanno. Poi sono movimenti di massa, cioè è la migrazione con la massa maggiore sul pianeta Terra. Poi noi non ce ne accorgiamo forse neanche, perché sono molti, sono veramente piccoli. Cioè, se ci pensi, vuol dire che il mare è continuamente rimescolato, è continuamente su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. E questo significa anche spostare continuamente grandissime masse di materiale organico, di nutrimento, cioè le
1: è
3: acque
1: quello che
3: continuamente...
1: Lo rende... che lo aiuta a stare
3: vivo.
1: In salute.
3: Esatto, lo rende vivo. E sulla base di questo poi dipende anche il movimento di tutti gli altri organismi. Cioè, per dire, quando noi sappiamo che le balene stanno in un determinato punto, ma perché stanno lì? Perché ci sarà cibo, no? Perché ci sarà tutta quella massa di organismi di cui si nutrono. Cioè, questo dà anche un'idea di come devono essere i rapporti numerici. Gli organismi di cui gli altri si cibano devono essere molti di più. I predatori, soprattutto i predatori apicali, devono essere molti meno, perché sennò mangiano troppi degli organismi più piccoli che sono le prede. E quindi ci vuole un equilibrio, ed è un equilibrio molto delicato, su cui noi poi agiamo, perché noi siamo ovviamente il predatore più predatore di tutti.
4: Ciclostilabili.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet. A volte ci sono delle canzoni che rimangono nell'immaginario perché hanno questa melodia sorridente, un testo che se ascoltato distrattamente sembra persino un po' buffo o comunque leggero. Pensiamo a Azzurro cantata da Celentano, per esempio. Però se poi invece stiamo attenti al testo, nel caso di Azzurro troviamo la malinconia, nel caso di questa canzone che stiamo per ascoltare non c'è malinconia, c'è la paura di un futuro dove assistiamo a cose che non possiamo cambiare da soli. Perché la sto facendo così lunga? Stiamo per ascoltare una canzone che personalmente quest'estate non avevo ancora sentito ed è stata veramente uno dei simboli dell'estate 1983. Loro, il gruppo italiano, coloratissimi, con questo look un po' caraibico anche se vogliamo, e raccontano nella canzone Tropicana, in un sogno, un'isola, gente che si diverte e poi, chiamiamolo così, l'impatto dell'uomo che cambia le cose.

0: si viaggia un po' all'interno del nostro passaggio. Se prima eravamo in India con tracce portate da Sara Tognola e dai nostri archivi, adesso ci immergiamo nella storia, quella con la S maiuscola, e andiamo a Varsavia.
1: Storia e storie.
2: Buongiorno, sono Marcello Fusetti e questo spazio Storia e Storie lo apre anche oggi la musica leggera dell'Orchestra Radiosa, l'orchestra che dal 1940 ha accompagnato Radio Monteceneri per quasi 50 anni. Musica leggera in un'Europa che di leggero aveva ben poco. Se ieri abbiamo raccontato la storia svizzera di Elisabeth Heidenbenz, che con la sua maternità a Elne, in Francia, fece nascere in pieno conflitto quasi 600 bambini rifugiati, ebrei, zingari, perseguitati, oggi continuiamo con un'altra storia di donne. Tutta la settimana saranno delle piccole grandi donne le protagoniste di Storia e Storie. Eravamo in piena Seconda Guerra Mondiale ieri, tra Francia e Spagna. Oggi andiamo sull'altro fronte, quello polacco, per raccontare di Irena Sendler. Nel ghetto di Varsavia non si muore soltanto per le fucilazioni. Nel novembre del 1940 i tedeschi rinchiusero quasi 400.000 ebrei in una piccola parte della città, isolata dal resto di Varsavia da muri, filo spinato e posti di blocco. Tra le poche persone autorizzate a entrare c'era una giovane assistente sociale polacca, Irena Sendler. Aveva 30 anni e decise che quel permesso sarebbe diventato uno strumento di salvataggio. Irena era nata il 15 febbraio del 1910 a Varsavia. Suo padre, Stanislav, era un medico e dirigeva un sanatorio per malati di tubercolosi. Curava spesso gratuitamente le persone povere, molte quelle della comunità ebraica. Irena avrebbe ricordato per tutta la vita una lezione ricevuta in famiglia. Quando qualcuno sta affogando, bisogna tendergli la mano. Non importa quale sia la sua religione, la sua nazionalità o la sua origine. Durante gli studi all'Università di Varsavia negli anni 30, questa convinzione diventò già una scelta concreta. Nelle università polacche si stava diffondendo una forma apertamente antisemita di segregazione. Agli studenti ebrei venivano riservati particolari settori delle aule. Irena si oppose pubblicamente a quelle discriminazioni e difese studenti ebrei aggrediti dai gruppi nazionalisti. Per lei la questione era molto semplice. Anni dopo avrebbe scritto: «Ciò che conta è l'essere umano». Nel 1935 cominciò a lavorare come assistente sociale per il Dipartimento di Assistenza e Sanità Pubblica del Comune di Varsavia. Si occupava soprattutto di persone povere, donne sole, madri in difficoltà. Poi, nel settembre del 39, la Germania invase la Polonia e Varsavia venne occupata. E quella che fino allora era stata assistenza sociale diventò progressivamente resistenza sociale. Irena aveva molti amici, molti conoscenti ebrei. Con alcune colleghe cominciò subito a procurar loro denaro, cibo, vestiti, medicine. Per ottenere gli aiuti falsificavano anche documenti del servizio sociale, inventavano identità polacche alle quali venivano formalmente assegnati sussidi che in realtà finivano alle famiglie ebraiche. Poi arrivò il ghetto. Autunno del 40. Irena ottenne un lasciapassare sanitario che le permetteva di entrare con il pretesto di verificare le condizioni igieniche e prevenire epidemie. Non per chi ci stava dentro. Alla Gestapo non importava il destino degli ebrei, ma per paura che quelle malattie uscissero a intaccare la loro arianissima salute. Irena entrava ufficialmente come assistente sociale. In realtà portava medicine, cibo, denaro, informazioni e cominciò soprattutto

0: non a uscire dal ghetto attraverso edifici collegati con l'esterno, altri venivano fatti passare da strutture sanitarie, da punti di transito. E una volta fuori, però, cominciava forse la parte più difficile. Bisognava far scomparire un bambino ebreo nella Varsavia occupata. Occorreva procurargli un nuovo nome, documenti falsi, una storia familiare credibile e un luogo dove vivere. Nel dicembre del 1942 nacque una delle organizzazioni più straordinarie della resistenza europea, il Consiglio per l'aiuto agli ebrei. Era una struttura clandestina polacco-ebraica, sostenuta dallo Stato clandestino polacco e finanziata anche dal governo polacco in esilio. Irene entrò in quella rete all'inizio del 1943. Il suo nome clandestino era Jolanta. Salvare un bambino significava quasi sempre cancellare temporaneamente la sua identità. Un piccolo Moshe poteva diventare improvvisamente Michael. Una Sara poteva ricevere un certificato di battesimo e diventare Maria. Era necessario per sopravvivere, ma Irena sapeva che un giorno, finita la guerra, quei bambini dovevano sapere chi erano stati prima. Irena non voleva che perdessero per sempre il proprio passato. Su piccoli fogli di carta scriveva due nomi, quello vero e quello nuovo. Arrotolava i fogli, li metteva in barattoli di vetro e li seppelliva sotto un melo, nel giardino della casa di un'amica. Un nome come un seme per rinascere. La storia dei barattoli sepolti sotto al melo non è documentata. Non andò così probabilmente, ma nella sostanza sì. Irene e la rete di sostegno conservarono in forma clandestina le informazioni necessarie a collegare le false identità con quelle originali. Quanti furono i bambini salvati dal ghetto? Impossibile dirlo con certezza. Qualcuno parla di 2500, altri storici sono più cauti e parlano di diverse centinaia di persone, ma il loro numero non sminuisce la portata e il gesto di chi con lei operava. Il 20 ottobre del 1943 la Gestapo arrivò a casa sua. Irena venne arrestata, fu portata nella prigione di Paviak. Venne interrogata e torturata, le spezzarono le gambe. I tedeschi volevano conoscere i nomi dei collaboratori e soprattutto sapere dove fossero nascosti gli ebrei. Irena non parlò. Fu condannata a morte e sembrava finita. Ma il Consiglio per l'aiuto agli ebrei riuscì a raccogliere il denaro necessario per corrompere i funzionari tedeschi. Per le autorità risultava morta, fucilata. E da quel momento dovette vivere clandestinamente, con documenti falsi. Poi arrivò la fine della guerra e cominciò un altro dolore. Gli elenchi delle identità avevano avuto uno scopo preciso, restituire i bambini alle loro famiglie, ma per moltissimi non esisteva più nessuna famiglia. I bambini erano sopravvissuti, ma il mondo dal quale provenivano, molto spesso no. Irene aveva fatto una cosa enorme, salvarli, certo, ma anche non permettere che le loro storie, i loro nomi, venissero cancellati. Morì a Varsavia il 12 maggio del 2008, a 98 anni, e se la sua storia viene spesso raccontata attraverso l'immagine dei piccoli fogli di carta con i nomi scritti sopra, quello vero e quello falso, chiusi dentro a un barattolo e sepolti sotto un melo, non è vera, poco ci importa. In questa storia vera, i falsi, le falsificazioni, le bugie hanno salvato veramente centinaia di persone. E se questa immagine ci serve a ricordare, va bene così.
1: Storia e storie.

continua a distanza di 5 anni a funzionare bene, ma stasera di Marco Mengoni, appena ascoltata su Rete 1. Abbiamo aperto quest'ora, almeno io ho deciso di aprirla con voi così, raccontandovi del fatto che da oggi si può leggere in italiano I Lazar, questa opera prima, ma già andata benissimo nel mercato di lingua prima tedesca e poi inglese, di questo 23enne svizzero Nelio Biedermann. Però ho un paio di idee anche per la serata, se volete, che riguardano proprio i libri. Prima andiamo a Grono, nell'aula magna delle scuole alle 19.30 viene presentato il volume di Riccardo Braglia, edito per PM, Il cammino nel deserto. C'è proprio l'autore in quel di Grono stasera. C'è invece a Mendrisio, alla Filanda, alle 18.30 la presentazione di La montagna incantata, miti, leggende e luoghi energetici sul Monte San Giorgio. Qui la presentazione è a cura di Alessandro Tini, voce che conosciamo bene a Rete 1, e naturalmente ci sono anche gli autori Eleonora Alberti e Andrea Netzer. L'editore in questo caso è Fontana, ripeto, alla Filanda di Mendrisio alle 18.30 del Monte San Giorgio. Abbiamo raccontato anche una delle iniziative per il fine settimana.

0: La musica di Pippo Pollina ci ha portato all'informazione delle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. In merito all'acquisto dei caccia F-35A, la Svizzera e gli Stati Uniti non avevano concordato alcun prezzo fisso. Lo rivela un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, che critica la conduzione dei negoziati fra Berna e Washington da parte del Dipartimento Federale della Difesa e del Consiglio Federale. All'origine la Confederazione avrebbe voluto acquistare 36 caccia di questo modello per 6 miliardi di franchi. Somma poi lievitata, a fine giugno 2025 si parlava di costi maggiorati oscillanti fra 650 milioni e 1,3 miliardi di franchi. Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di rivedere al ribasso, da 36 a 30, il numero di jet da acquistare. Dall'estero 12 paesi hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. In un post su X che accompagna la dichiarazione congiunta di Francia, Regno Unito, Canada, Danimarca, Spagna, Finlandia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia, il ministro degli esteri francese spiega che Parigi ha deciso di aderire vista l'espansione sfrenata della colonizzazione, in violazione del diritto internazionale, con conseguenti violenze e atti di terrore dei coloni contro i palestinesi. Pronta la risposta del ministro israeliano della sicurezza nazionale, che ha chiesto al primo ministro di chiudere il consolato britannico, che in Gran Bretagna, che ha anche comunicato la notizia e sottoscritto la dichiarazione, a Gerusalemme Est, poiché a detta sua opererebbe per conto dell'autorità palestinese. Il ministro, lo ricordiamo, è spesso sotto i riflettori per le sue posizioni a favore dei coloni israeliani in Cisgiordania e le intenzioni di prendere possesso dei territori palestinesi. A creare ancora più tensioni in Israele è un'inchiesta del quotidiano Haaretz che segnerebbe una svolta sulla questione delle responsabilità politiche legate all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Secondo quanto rivelato, il premier sarebbe stato avvertito dell'offensiva una settimana prima dal presidente degli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu, secondo l'inchiesta, avrebbe risposto di essere pronto a tutto, senza però informare i vertici militari. L'ufficio del primo ministro respinge la ricostruzione di Haaretz, ma le rivelazioni potrebbero avere un impatto sulle prossime elezioni, che si terranno tra poco meno di 2 mesi. Chiudiamo con una notizia dal Ticino. Il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano ha vinto il Prix Museum 2026. Il premio è assegnato dall'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, che con il riconoscimento sottolinea il ruolo centrale del museo nella tutela e nella conoscenza della biodiversità e del patrimonio geologico cantonale.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi sole in tutto il paese, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio, a partire da ovest.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km, conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra invece è aperta. Forti rallentamenti vengono segnalati anche da Gravesano verso Manno.

0: Adventures, Broken Land, siete sempre all'ascolto di Rete 1, io sempre Elisa Manca, felice di tenervi compagnia e noi ci salutiamo, abbiamo ancora più di 20 minuti per stare insieme, ma sapete che abbiamo iniziato questa versione autunnale, ormai possiamo chiamarla così, del nostro passaggio, ospitando tutta una serie di conversazioni tra storia, scienza, letteratura e altro. C'è anche una pagina dedicata agli oggetti e questo oggetto di cui Enrico Alberti sta per tornare a parlarci parla veramente di noi, di quanto ci teniamo al design, a che cosa guarda questo oggetto, dove è messo all'interno della casa, racconta davvero tanto senza di noi, naturalmente, senza che noi abbiamo ancora aperto bocca.
1: Guarda caso!
2: Bentrovati da Enrico Alberti a questo secondo appuntamento con l'oggetto della nostra settimana, il divano. Quando il salotto si mette intorno al divano, la disposizione dei mobili rivela quale attività consideriamo centrale e quali rapporti vogliamo creare tra le persone. Entriamo idealmente nelle ricostruzioni del Museum of the Home di Londra. Nel salotto del 1695 una famiglia riceve amici per una cena leggera. Dopo aver sparecchiato, gli ospiti giocano e ascoltano il figlio suonare il flauto. Le sedie di canna sono leggere e vengono spostate a seconda dell'attività. Saltiamo avanti di un secolo, andiamo al salotto del 1790, il centro è un tavolo pieghevole portato in mezzo alla stanza per giocare a carte. Nel 1830, quindi parliamo di 50 anni dopo, invece una madre è distesa sul divano a leggere una rivista, mentre le figlie dipingono e scrivono. Il divano non occupa semplicemente il salotto, compare quando il salotto diventa un luogo nel quale è accettabile rilassarsi. Alla fine del 1600 le sedie venivano tenute ai lati e portate dove servivano. La stanza poteva cambiare rapidamente funzione. Con la crescita di mobili più grandi e imbottiti, la disposizione tende invece a diventare più stabile. Il divano pesa visivamente e materialmente. Non viene spostato ogni volta che cambia l'attività. Da mobile della stanza diventa l'asse della stanza. Pensiamo a cosa racconti la sua posizione. Quando il divano è rivolto verso un altro divano, pensiamo alla conversazione. Quando è orientato verso il camino, pensiamo a calore e raccoglimento. Il divano rivolto verso la televisione rivela attenzione condivisa verso lo schermo. Il divano disposto davanti alla finestra o al panorama racconta il rapporto con l'esterno. Pensiamo poi alla distanza tra chi si siede. La disposizione stabilisce infatti chi può guardarsi, chi rimane isolato, se il passaggio attraversa la zona di conversazione, se chi entra nella stanza viene accolto o vede il retro del divano, se tutti i posti hanno la stessa importanza. Spesso raccontiamo la nostra idea di famiglia senza accorgercene. Basta decidere se il divano guarda un'altra persona, una finestra oppure uno schermo.
3: Qualunque sia la tua idea di casa, c'è un posto dove puoi condividerla con chiunque tu voglia. C'è posto per tutti.
2: E qui entra in gioco la nostra ospite di questa settimana, l'interior designer Vanessa De Angelis. Se entra in un soggiorno e guarda solo come è disposto il divano, che cosa capisce di chi ci vive?
4: Colta in castagna, diciamo che per deformazione professionale, entrando nelle case, difficoltà a evitare di fare una scansione dove valuto la disposizione, le proporzioni e gli abbinamenti cromatici. Ma dopo una prima lettura tecnica cerco di capire di più sulla persona che ho di fronte e, se vogliamo concentrarci sul divano, sono diverse le peculiarità che emergono osservandolo. E ci sono molti aspetti da considerare per configurare un divano, oltre ovviamente ai più evidenti, che sono la forma, la dimensione e il tessuto. Con la guida di un professionista si porta l'attenzione su altri aspetti. Tu, Enrica, ad esempio, sceglieresti un divano coi piedini o un divano a terra? Credi di trovare un maggior comfort su una seduta profonda o su una seduta composta? E lo schienale? Per l'utilizzo che ne faresti tu, pensi sia preferibile uno schienale alto o uno schienale basso? Questi sono solo tre aspetti che caratterizzano i nostri super comodosi, che però possono dare qualche indizio caratteriale su chi lo ha scelto. Perché se la persona in questione presta particolare attenzione all'ordine e alla pulizia, direi che le consiglierei un divano coi piedini, così da poter passare comodamente l'aspirapolvere. E tra una seduta in piuma o in poliuretano espanso, le consiglierei il poliuretano per evitare l'effetto disordinato dato dalla piuma schiacciata e per poterla alleggerire dal durissimo compito di spiumacciarlo dopo ogni utilizzo. Se invece ci troviamo di fronte a una persona con una personalità più eccentrica, la stessa non si focalizzerà su questi aspetti, ma le sue priorità saranno sicuramente forma e colore.
5: Per secoli abbiamo disciplinato il corpo, schiena dritta, piedi composti, postura controllata. Poi, soprattutto nel Novecento, il divano ha cominciato a chiedere qualcosa di completamente diverso: lasciarsi andare. Nella prossima puntata racconteremo quando sedersi male è diventato un modo per sentirsi finalmente comodi.
1: Guarda caso!
0: Io immagino che state pensando: me lo diceva anche la mia mamma o il mio insegnante e così via. Torniamo a parlare di divano domani, ci trasferiamo invece subito sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata su questi tratti. Sulla A13 tra Bad Ragazze e Maienfeld direzione Coira e sulla A2 tra Biasca e l'area di riposo della piazzola di sosta di Moleno in direzione di Chiasso. Ripeto, oggetti sulla carreggiata, prestate la massima attenzione. Sulla A13 tra Bad Ragazze e Maienfeld direzione Coira e sulla A2 tra Biasca e l'area di riposo della piazzola di sosta di Moleno in direzione di Chiasso.

Le due settimane di settembre, io sono stata qui la maggior parte dell'estate in vostra compagnia, in giro per il territorio e sono anche un'appassionata di cinema, quindi avevo un po' quell'impressione, però a volte quando a uno piace qualcosa ci crede moltissimo, poi vede i dati reali e dice no, i dati reali dicono un'altra cosa. Sto parlando del cinema e dei dati di quest'estate, sono veramente notevoli. L'Ufficio Federale di Statistica ha diffuso i dati del primo semestre del 2026, le sale svizzere hanno registrato più di 5 milioni di ingressi, va molto bene perché è il 17% in più rispetto all'anno precedente e la crescita più marcata, facciamola così, in Svizzera tedesca è andata bene, in Svizzera romanda è andata molto bene, in Svizzera italiana è andata proprio bene, più 33%, sono comunque ancora dati inferiori rispetto a quelli pre-pandemia, però sono ottime notizie per i gestori gerenti delle varie sale. Perché si va ancora al cinema nel 2026, soprattutto d'estate? Qualcuno può dire perché fa fresco, e anche per me è sempre una buona risposta, però è anche vero che quest'estate in particolare ci sono stati diversi film che si potevano vedere e godere bene semplicemente andando al cinema. Vedere un'opera come quella di Christopher Nolan, dell'Odissea, di cui abbiamo già parlato quest'estate, è un qualcosa che rende il suo meglio se visto in sala, ma non c'è solo il fattore tecnico, c'è la dimensione collettiva. È interessante quando tutti parlano di un film e a un certo punto noi stessi vogliamo farci un'idea di come mai questa pellicola abbia avuto tanto successo. Quest'estate è stato il caso di Nolan con Odissea, di Spider-Man, dei Minion, insomma i pubblici sono diversi, però appunto l'esperienza condivisa è sempre quel qualcosa e l'essere sul pezzo, su quello di cui si discute nel proprio gruppo in quel periodo, sono tra i motivi per i quali il film, quando è un evento e non solo un contenuto, ci spinge ancora ad andare in sala. Tra poco invece vi dico velocemente che si guarda stasera in TV e poi vi saluto. C'è Taylor Swift.

Swift. Allora, stasera Cefalo alle 20:40, ma tra poco Axel Belloni vi racconta tutto. Dopo vi segnalo una interessante per me prima visione. Si parla della città dove praticamente fanno i Lego. È un paese in Danimarca dove ci sono 27.000 persone. Ecco, la maggior parte degli abitanti lavora per la ditta dei mattoncini. Su RSI la 1 alle 21:50 Lego City, le origini dell'impero Lego. Se invece avete voglia di qualcosa più d'azione, c'è una prima visione alle 23:20, La vetta del diavolo, film drammatico statunitense, quindi un po' per tutti i gusti. Io sono Elisa Manca, vedo già Axel Belloni pronto vicino a me, quindi tra poco inizia Tempo Reale con le notizie di giornata e quelle che riguardano proprio le ultime ore. Avete forse riconosciuto una classica di Laura Pausini, questa è Gente. Io vi auguro buon ascolto e buona compagnia con Rete 1.

0: Vi vedo che in macchina la canticchiate, anche se non volete ammetterlo. Laura Pausini con Gente dal 1994. Siamo pronti a partire dopo Laura Pausini con una nuova puntata di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Con il pullman in discoteca a oltre 60 anni, a Zurigo esiste la Swiss Disco 60 Plus e dal Ticino partirà il 12 settembre un pullman di over 60 amanti della discoteca e della musica. In sostanza è un po' come una gita scolastica, ma in discoteca. E attenzione, perché le iscrizioni sono già quasi al completo. L'iniziativa è organizzata da Prosenectute Ticino e Moesano e risponde di fatto ad una forte domanda. Infatti a giugno e a inizio settembre la stessa Prosenectute ha organizzato due serate discoteca per over 60, entrambe da tutto esaurito con oltre 250 partecipanti a serata. Il tutto nasce da una nuova generazione di pensionati e pensionate, non più quelli del ballo liscio per intenderci, ma interessati alla musica da discoteca. E per loro la discoteca continua ad essere un'occasione per socializzare in un clima sano che unisce movimento, socialità, piacere e passione. Ripeto, la trasferta a Zurigo sarà il 12 settembre con partenza da Bellinzona e Biasca, e l'ambiente che potrebbe esserci potrebbe essere qualcosa del genere. C'è un po' di invidia da parte mia.

È solo invidia da parte mia. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, ben arrivati. Se vi foste connessi in questo momento, da Axel Belloni e da tutta la Rete 1. Tempo Reale dalle 16.30 alle 18, buon martedì, ben arrivati, buon 8 settembre, questa è la data di oggi. Allora, tra poco le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi, almeno fino a questo momento. C'è prima di tutto però un aggiornamento di viabilità da darvi. Andiamo sulla 13 tra Bad Ragaz e Maienfeld in direzione di Coira. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti invece sulla A2 tra Biasca e l'area di riposo di Moleno in direzione di Chiasso. Andando invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono poi code o forti rallentamenti già sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla Dogana del Gaggiolo, da Magliaso verso Caslano e da Contone verso Cadenazzo. E allora eccoci qua le notizie che hanno segnato un po' la giornata di oggi. Partiamo dal mondo e partiamo dalla Francia. A Cagnes-sur-Mer rubati 4 quadri di Renoir dal valore milionario. La scorsa notte due ladri hanno rubato 4 opere di Renoir dal museo a lui dedicato proprio a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra vicino a Nizza. Il valore stimato della refurtiva è di circa 9 milioni di euro. L'allarme è scattato alle 5.48 del mattino, la polizia municipale è arrivata sul posto appena 5 minuti più tardi, ma troppo tardi perché i due ladri, anche se erano stati individuati dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a fuggire e hanno abbandonato nella fuga una delle opere d'arte. Il museo è stato chiuso, dovrebbe riaprire solo domani, intanto è stata aperta un'inchiesta, ma non è stato precisato di quali opere si tratti. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è un museo che ha qualche anno, risale al 1960 ed è stato edificato proprio nel luogo dell'ultima dimora dell'artista, perciò oltre alle opere d'arte, diversi ritratti soprattutto, ospita anche alcuni oggetti e parte del mobilio originale. Ricordiamo che Pierre-Auguste Renoir è uno dei maestri dell'impressionismo, è vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Tra le sue opere principali il Bal du Moulin de la Galette, ambientato a Montmartre, ospitato al Musée d'Orsay di Parigi, e la Colazione dei canottieri, che invece è conservato a Washington. Il furto dal Museo Renoir avviene a poco meno di un anno dal furto al Louvre dello scorso ottobre, e questo è stato un annus horribilis, possiamo così dire, per i musei francesi, che oltre al furto al Louvre a quest'ultimo sono stati registrati anche altri due furti nel corso del 2026, uno a Châtillon-sur-Seine e l'altro a Strasburgo. Vediamo in Svizzera, perché gli allievi svizzeri sono sopra la media in tutte le materie, lo dice lo studio PISA. Lo studio PISA 2025 ha confermato che gli studenti e le studentesse svizzere di 15 anni, quindi siamo alla scuola media, figurano sempre nelle prime 20 posizioni in classifica rispetto ai 91 paesi che partecipano allo studio. PISA, che sta per Programma Internazionale per la Valutazione degli Studenti, è un programma promosso dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Si svolge ogni 3 anni e testa appunto gli allievi di 91 paesi in tutto il mondo sulle basi di competenze in matematica, lettura, scienze e, per la prima volta nel 2025, anche nell'apprendimento attraverso l'uso delle nuove tecnologie digitali. In Svizzera, nello studio del 2025, hanno preso parte circa 7.600 studenti da 275 istituti scolastici. Entrando un po' nel dettaglio dei numeri, gli studenti sono stabili nelle scienze, in calo abbastanza marcato invece i risultati in matematica e lettura, e a preoccupare è soprattutto il fatto che si è aumentato di quasi il 10% la quota di ragazzi sotto il livello minimo, soprattutto in matematica e lettura, appunto. Ciò nonostante, lo ripetiamo, il livello degli studenti e studentesse svizzere di quell'età resta ampiamente sopra la media. Hanno fatto meglio di noi in tutte e 4 le materie solo gli studenti dell'Estonia. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana.
Museum 2026 al Museo di Storia Naturale di Lugano. Il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano figura quindi tra i migliori musei svizzeri secondo l'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, che ha assegnato al museo il PRI Museum 2026 per l'eccellenza del lavoro svolto negli anni. Premiato in particolare per la sua attività diversificata e per il ruolo di ricerca e divulgazione nelle scienze naturali in Ticino. Il museo si occupa di ricerca, conservazione e documentazione del patrimonio naturale e possiede quasi 500.000 reperti inseriti nell'inventario svizzero dei beni culturali di importanza nazionale. Dopo questo importante riconoscimento, tra gli obiettivi principali per il Museo di Storia Naturale resta la realizzazione della nuova sede di Locarno, che è prevista per il 2031. Era il nostro sommario di oggi e adesso partiamo con la musica. Arriva Bruno Mars, All My Soul.

0: 16:40, tra 4 ore esatte saranno le 20:40 e sarà l'ora di inizio di Falò come ogni martedì, e mi ha raggiunto Valerio Selle. Ben arrivato Valerio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Axel, grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dal primo tema. Qualche giorno fa, settimana fa, è arrivata la busta per le prossime votazioni e nella busta degli abitanti di Bellinzona è arrivato un foglio in più sul quale dovranno votare, una votazione che tocca uno dei simboli, ma possiamo dire il simbolo di Bellinzona.
1: Sì, è proprio così Axel. Allora, è un tema che noi avremo in pagina questa sera, anzi in prima pagina, il tema di apertura della puntata di questa sera di Falò. E vi dico il titolo del servizio, del reportage realizzato dal collega Mattia Pacella e da Alessandro Ferraro. Il titolo dice già tutto: Bellinzona, i castelli della discordia. Ebbene sì, perché sembrerebbe che in questi ultimi mesi, dopo che è stato lanciato questo referendum proprio sulla denominazione castelli o fortezza, insomma la cittadinanza si è un po' divisa. Ma non è solo questa la domanda alla quale il prossimo appunto 27 settembre saranno chiamati a rispondere i cittadini e le cittadine di Bellinzona. Dietro a questo interrogativo, che è semplice, si cela ben altro, insomma di più. C'è un progetto, infatti la cittadinanza bellinzona andrà a votare su un progetto da 19 milioni di franchi che è destinato a valorizzare il sito di architettura fortificata medievale che è stato decretato patrimonio dell'UNESCO nel 2000. E quindi c'è un grosso progetto di valorizzazione dietro questo referendum. Però appunto ci sono delle persone che pensano che sia magari solo il tema sia solo quello della denominazione dei castelli oppure fortezza, ma non è solo questo, c'è appunto tutto questo progetto molto importante destinato a valorizzare questi monumenti storici e medievali. Nel nostro reportage siamo andati a sentire le cosiddette vox popoli, sentiamo un po' il parere dei bellinzonesi, chi è a pro, chi è contro, e diciamo che non ha evidentemente il valore di un sondaggio, però si sente che è un po' 50-50, no? Poi gli esperti in loco dicono che la votazione sarà piuttosto tirata. Poi sentiamo il parere di storici, di esperti che ci raccontano appunto, per stare sulla denominazione dei castelli, se è giusto chiamarli castelli oppure fortezza, e poi andremo dentro un po' a capire in che cosa consiste questo progetto. Per esempio si parla di un progetto, non è ancora proprio il progetto di realizzazione, ma il progetto di una appunto di costruzione in futuro di una funicolare che potrebbe collegare il centro di Bellinzona con il castello di Montebello.
0: E poi c'era anche la questione, che immagino sia una di quelle questioni che dividono un po' i bellinzonesi, anche l'idea di mettere un biglietto di accesso ad alcune parti della fortezza o castello, ecco, mettiamo la doppia.
1: Esatto, questo è un altro punctum dolens della vicenda, perché ci sarebbero delle zone, in particolare l'entrata nella corte di Castelgrande, che sarebbe a pagamento evidentemente dei turisti, però forse anche dei bellinzonesi, però è ancora, diciamo che il progetto ha ancora dei margini di cambiamento, di valutazione, ecco, quindi sì, c'è anche questo tema della gratuità, dell'accessibilità ai castelli. E poi noi siamo andati, abbiamo fatto come dire un'incursione al castello di Chillon, nei pressi di Montreux sul lago Lemano, per vedere lì come gestiscono questo loro patrimonio storico architettonico. Loro da anni fanno pagare un biglietto di entrata che è attorno ai 10 o 15 franchi. A Bellinzona non sarebbe questa la somma richiesta, sarebbe molto molto più bassa, e da lì riescono a finanziare diverse manifestazioni e portano, mi sembra, circa 400.000 visitatori all'anno al castello di Chillon, che però non è paragonabile a una struttura come quella, certo, di Bellinzona.
0: Poi ci sarà quindi il reportage, poi in studio

0: curata dai colleghi Oscar Acciari e Simone Brazzola, si intitola proprio L'ultimo pacco. Ed è un'inchiesta appunto che è andata, come dire, sì, a scavare, a guardare dentro questo settore dello smistamento, della consegna dei pacchi, un settore che vediamo sotto gli occhi tutti i giorni, è in costante, rapida espansione da molti anni. Basti pensare che in Svizzera soltanto l'anno scorso sono stati consegnati qualcosa come 250 milioni di pacchi dalle grandi, non facciamo qui nomi, dalle grandi case di spedizioni internazionali. Ecco, dentro questo mondo che tutti noi comunque continuiamo ad alimentare facendo acquisti che poi ci vengono consegnati direttamente a domicilio, ecco, in questo mondo abbiamo scoperto che c'è stata una ditta ticinese che ha continuato a lavorare in subappalto per un grande gruppo internazionale, appunto, che è specializzato nella spedizione, nella consegna di merci e di pacchi. Però nel corso del tempo questa ditta non ha versato il dovuto a diversi dipendenti, quindi non ha pagato salari, oneri sociali, accumulando debiti milionari. E poi tra i creditori figurano enti pubblici, istituti previdenziali e poi soprattutto anche diversi dipendenti che sono rimasti senza salario. Ecco, noi siamo andati dentro questa faccenda, questa barra vicenda, abbiamo raccolto le testimonianze dei dipendenti che non sono stati retribuiti correttamente e poi abbiamo sentito il parere delle varie autorità coinvolte, dalla commissione paritetica degli autotrasportatori ai sindacati.
1: E poi c'è uno di quegli schemi che purtroppo ci ritroviamo a raccontare non dico spesso ma diverse volte nella Svizzera italiana, di un'azienda che chiude e poi nonostante chiude perché economicamente, finanziariamente non sta più in piedi, come raccontavi tu, e poi dopo pochissimo tempo dopo riapre con un nome leggermente modificato ma di fatto con lo stesso schema.
0: Ecco, sì, è un po' questa inchiesta dimostra, o come tela di fondo ha questo aspetto sempre più, come dire, presente o comunque ricorrente. Poi una ditta fallisce, poi riapre con un altro, ma nulla di illegale, però questo porta spesso delle conseguenze gravi o comunque difficile per i lavoratori, certo, in molte aziende.
1: Certo,
0: comunque è un servizio anche questo molto interessante, che vale la pena senz'altro seguire.
1: Due temi quindi questa sera alle 20:40 su RSI La 1 a Falò. Si parte da Bellinzona e dai suoi castelli della discordia per arrivare all'ultimo pacco, che è, come abbiamo sentito, il secondo tema. Grazie Valerio Selle, a settimana prossima.
0: Grazie mille Alex, Axel, e buona continuazione.

0: Abbiamo ripescato Coez con Domenica, ma adesso andiamo a Locarno Monti. Luca Panziera, buon pomeriggio, ben arrivato Luca.
1: Ciao Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, arrivano i temporali in serata?
1: Beh sì, possiamo dire di sì al termine di questa giornata estiva praticamente, nonostante siamo a settembre le temperature sono ancora su valori pienamente estivi, tra l'altro abbiamo anche registrato alcuni record, per esempio a Ginevra quasi 35 gradi e anche per quanto riguarda le minime questa mattina qui al sud, però sì, i temporali stanno arrivando, abbiamo un fronte freddo in avvicinamento alla Svizzera da ovest, raggiungerà la Svizzera nordalpina nel corso della serata, massa d'aria però molto instabile a sud delle Alpi, infatti abbiamo già avuto qualche locale temporale, soprattutto sul Locarnese, qualcuno l'avrà vista fra la Valle Onsernone e Locarno, ecco, si è sentito anche qualche tuono. Questa sera e questa notte i temporali diventeranno un po' più diffusi sia qui a sud delle Alpi ma anche a nord delle Alpi, con fenomeni che potranno risultare anche a tratti intensi, vale a dire accompagnati da forti raffiche di vento, soprattutto a nord delle Alpi, e con locali grandinate, anche questo non lo possiamo escludere a priori.
0: Domani come sarà la giornata? Proseguono i temporali?
1: Beh sì, la perturbazione ci lascerà solamente nel corso di domani pomeriggio a partire dalla Svizzera romanda. Questo vuol dire che per quanto riguarda il versante sudalpino, anche la giornata di domani inizierà all'insegna della nuvolosità. Avremo un po' un'alternanza tra fasi asciutte e rovesci, a tratti ancora temporaleschi. Solamente nel corso del pomeriggio, a partire dall'Alto Ticino, una diminuzione dei fenomeni, con l'arrivo anche di qualche schiarita e una certa tendenza favonica nelle valli, per passare a tempo asciutto però su tutto il versante sudalpino dovremo attendere la serata di domani. Al nord delle Alpi, mattinata perturbata praticamente dappertutto, prime schiarite nel corso del pomeriggio sulla Svizzera romanda, in estensione poi verso est con il passare delle ore, e quindi anche al nord solamente domani sera, notte su giovedì avremo tempo asciutto. La perturbazione avrà un effetto tangibile sulle temperature, infatti dopo i valori molto elevati di oggi, domani a nord delle Alpi non si supereranno i 21-22 gradi, qui a sud magari 1-2 gradi in più, però anche qua ecco, non dovremo superare i 22-23 gradi, e anche in montagna un calo delle temperature abbastanza marcato, con l'isoterma di 0 gradi che scenderà fin verso i 3000 metri. Da segnalare infine delle raffiche di vento possibili in prossimità dei temporali, e sempre in montagna anche un vento moderato a tratti forte dal settore ovest.
0: Grazie Luca per questa panoramica, per queste previsioni, ci risentiamo nei prossimi appuntamenti a partire già da domani mattina. Grazie, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, 16:55, a proposito di meteo, mi aggancio a questa notizia per una segnalazione che arriva ancora una volta dalla Val Calanca. La segnalazione riguarda la chiusura di nuovo della strada della Val Calanca. Lo abbiamo sentito, dovrebbero arrivare i temporali, sono previste forti piogge, e domani la strada della Val Calanca tra Molina Nord e le cave di Arvigo resterà quindi chiusa. Le precipitazioni dovrebbero superare i 20 mm al giorno, e questo è il livello stabilito dall'ufficio tecnico dei Grigioni per decidere di chiudere la strada, che quindi verrà chiusa, lo ripetiamo, dopo la fine delle piogge si manterranno 24 ore per mantenere la situazione sotto controllo, e quindi la strada, per farla breve, tra la strada Val Calanca tra Molina e Arvigo dovrebbe rimanere chiusa almeno fino a giovedì, quindi domani e almeno fino a giovedì dovrebbe rimanere chiusa la strada della Val Calanca. Lo ricordiamo, al momento in caso di bel tempo la strada rimane transitabile su una corsia di giorno tra le 6 e le 8 e mezza di sera, alle 20:30, regolata da addetti alla sicurezza sul posto per gestire il traffico, e questo perché dopo la frana del 20 di agosto sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza della zona, tra cui anche la realizzazione di questo ponte di emergenza per aggirare la zona a rischio. La strada è aperta in condizioni normali, in caso di pioggia per motivi di sicurezza appunto la strada della Val Calanca viene chiusa, e quindi lo ripeto, sarà chiusa domani e sarà chiusa almeno fino a giovedì.

0: Non è la versione di Diana Ross, non è la versione di Marvin Gaye, è la versione di Michael Bolton con Leona Lewis di Ain't No Mountain High Enough, che ci ha portato alle 17 e quindi all'appuntamento con il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Indagine PISA 2025. Sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo che, lo ricordiamo, è un rapporto che ogni 3 anni studia le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, tra cui 38 membri dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Alunne e alunni svizzeri che in lettura, matematica e scienze e le competenze in esame si collano al di sopra della media internazionale OCSE. Emergono però delle criticità generali. Guardando all'evoluzione negli anni, i punteggi sono in calo. In Ticino il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese. Tuttavia è cresciuta la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di PISA. Sentiamo il commento sul cantone da parte della ricercatrice e coordinatrice regionale per la Svizzera italiana Miriam Salvisberg.
3: I risultati di PISA 25 del Ticino in sé nel confronto internazionale sono buoni. Diciamo che quello che si nota, l'indagine PISA 25, è una diminuzione soprattutto nei punteggi medi di matematica e in lettura rispetto appunto all'indagine 2022 e anche sul lungo periodo, quella dal 2015 al 2025. E inoltre si possono vedere anche dai dati un aumento della percentuale degli allievi che sono sotto il livello 2 di PISA, che è quello minimo per avere delle competenze per affrontare le situazioni della vita quotidiana. È chiaro che appunto bisogna andare a indagare ancora maggiormente chi sono questi allievi e perché di questo aumento. Ecco, diciamo che il contesto ticinese si inserisce appunto in questa tendenza molto più globale.
2: Dall'interno, in merito all'acquisto dei caccia F-35A, la Svizzera e gli Stati Uniti non avevano concordato alcun prezzo fisso. Lo rivela un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, che critica la conduzione dei negoziati fra Berna e Washington da parte del Dipartimento Federale della Difesa e del Consiglio Federale. All'origine la Confederazione avrebbe voluto acquistare 36 caccia di questo modello per 6 miliardi di franchi, somma poi lievitata. A fine giugno 2025 si parlava di maggiori costi oscillanti fra 650 milioni e 1,3 miliardi. Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di rivedere al ribasso, da 36 a 30, il numero di jet da acquistare. Le temperature record dell'estate potrebbero aver contribuito a un forte aumento delle denunce per violenza domestica. I servizi di aiuto alle vittime dei cantoni di Basilea hanno registrato un incremento del 30% rispetto all'estate dello scorso anno. A sostegno di questa tesi ci sono studi scientifici che dimostrano come il caldo alteri l'equilibrio psicofisico delle persone. Incrementi significativi anche in altri cantoni come San Gallo e Appenzello o in Argovia, dove l'aumento è stato del 40%. La maggior parte delle segnalazioni proviene da donne e riguarda episodi in luoghi pubblici, ma il dato più preoccupante riguarda i minori. A Basilea le denunce per violenze contro bambini e giovani sono aumentate del 42% e l'entrata in funzione del numero nazionale delle vittime 142 non spiega da solo l'aumento.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi sole in tutto il paese con sviluppo di cumuli nel pomeriggio seguiti da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio a partire da ovest.
0: Buon pomeriggio di nuovo, questo è Tempo Reale, Rete 1, buon pomeriggio di nuovo da Axel Belloni. Allora, cominciamo subito andando ad aggiornarvi sulla situazione sulle strade. Partiamo dalla A13 per segnalarvi la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 13 appunto tra Bad Ragaz e Maienfeld in direzione di Coira. Venendo al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di colonna con attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono poi code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Melide in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, poi nel Malcantone da Gravesano verso Caslano su diversi tratti, da Bioggio verso Manno e nel Locarnese da Tenero verso Cadenazzo e da Contone verso Cadenazzo.

0: Questa canzone si intitola SOS degli ABBA. Ci vuole un SOS, deve lanciare un SOS la città di Lugano perché non è più una città sicura? Questa è la domanda dalla quale partirete domani mattina a Modena. Amanda Fender, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi. Sì, partiamo dai fatti di quest'estate. Ci sono state aggressioni, accoltellamenti, risse. È anche vero che sono situazioni anche molto diverse fra loro per quanto riguarda le dinamiche, le ragioni, l'età delle persone coinvolte, però la popolazione sicuramente percepisce maggiormente un maggiore pericolo, e con i nostri ospiti cercheremo di capire da un lato se questa percezione è reale, confermata diciamo dai fatti, e se alla fine comunque basta una percezione per dare una risposta. La città di Lugano ha già rafforzato in alcune zone durante la sera il controllo preventivo da parte della polizia, delle forze dell'ordine, ma bisogna capire se appunto stiamo parlando di un fenomeno sociale più ampio, e anche distinguere, perché una lite fra tossicodipendenti al Parco Ciani non è una rissa a Lugano Marittima tra ragazzi, ecco. Quindi cercheremo anche di fare questi distinguo.
0: Sì, hai già fatto due esempi recenti di due tipologie diverse di, diciamo, di aggressioni o comunque di fatti che ci sono stati. Per andare ai giovani, forse più i luganesi che altro ricordano la misura di inizio estate di Lugano Marittima, posto super frequentato non solo da giovani ma tanto da giovani, di istituire dei controlli. Quindi diciamo che la città di Lugano da quel punto di vista lì già all'inizio dell'estate si è mossa, anche sulla scorta di cose che erano successe nelle edizioni precedenti gli anni scorsi.
1: Sì, facendo poi prima un parziale poi un quasi totale passo indietro, è chiaro che è una città che sta cercando di inquadrare il fenomeno o i fenomeni e sta cercando di dare le sue risposte. Poi non tutti sono necessariamente d'accordo con le decisioni del municipio, c'è chi chiede magari una maggiore presenza per esempio di operatori sul territorio, non stiamo parlando di polizia ma proprio di operatori sociali, sì. Quindi una sensibilizzazione. E poi c'è chiaramente tutta la discussione che ruota intorno alla gestione delle persone tossicodipendenti. Sappiamo che c'è un aumento di consumo di crack. Il crack crea nella persona che lo consuma diciamo degli stati anche di alterazione violenta, e quindi si sta riflettendo anche su come gestire queste persone. Quindi non stiamo parlando del giovane ragazzo che va a Lugano Marittima e magari consuma anche un po' più di alcol di quanto magari sarebbe opportuno, ma del tossicodipendente. Quindi sono delle realtà anche diverse fra loro. Noi avremo la municipale, che è responsabile del Dicastero Sicurezza, Karin Valenzano Rossi, in trasmissione con noi. Avremo anche Edoardo Cappelletti, che è consigliere comunale a Lugano per il gruppo La Sinistra, e Marco Coppola, che è direttore di Radix Svizzera Italiana. Radix Svizzera Italiana, ricordo, è un'associazione che si occupa di dipendenze a 360 gradi, quindi alcol, droga, ma anche violenza.
0: Domani mattina l'appuntamento alle 8:30, anche come dicevi giustamente tu, per fare chiarezza su casi che sono diversi, e quindi capire se è un fenomeno che c'entra tutto con la violenza a Lugano e non solo a Lugano, oppure se sono casi distinti. Grazie Amanda, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a voi.

Wind of Change, gli Scorpions, un vento di cambiamento che, per arrivare alla prossima notizia, non si dovrebbe vedere purtroppo per quanto riguarda i premi di cassamalati. Prepariamoci ad un nuovo aumento dei premi di cassamalati, un aumento che dovrebbe essere in media attorno al 5% per il 2027. Non è ancora ufficiale, ma a lanciare questa notizia è il portale svizzero di confronto di prezzi e servizi che si chiama bonus.ch, in un comunicato di oggi, e che ha appunto fatto sapere che nel 2027 potrebbe esserci un ulteriore aumento del 5% dei premi di cassamalati in media, e poi ci arriviamo al dettaglio. Ricordiamo, tra l'altro, memoria a breve termine, per quest'anno, quindi nel 2026, l'aumento è già stato del 4,4% in Svizzera, che si traduce in circa 200 franchi in più in media all'anno che spendiamo per la cassa malati, ma il Ticino e anche i Grigioni sono stati sopra la media. L'aumento quest'anno è stato del 7% in Ticino e del 5,5% nei Grigioni. Dicevo, secondo bonus.ch, nel 2027 si potrebbe andare verso un aumento medio in Svizzera che va tra il 4,5% e il 5%. Come sempre, la media non rispecchia il singolo caso, dipende nel singolo caso da, ovviamente, la cassa malati, il cantone nel quale si risiede, la zona tariffaria, l'età, ma anche la franchigia che si sceglie insieme anche al modello assicurativo scelto. Perciò in media un aumento attorno al 5%, ma in alcuni casi si potrebbe arrivare anche a aumenti superiori al 10%. Come mai, questa è la grossa domanda di sempre, come mai almeno questo ulteriore aumento? Secondo questo portale svizzero di confronto prezzi, tre sarebbero le ragioni. Uno, l'andamento, quindi l'aumento dei costi dell'assicurazione obbligatoria legato alle cure medico-sanitarie. Seconda ragione, la situazione finanziaria delle casse malati. E terzo, il leggero effetto di recupero previsto che vorranno operare le casse malati. Cioè, in sostanza, il fatto che negli scorsi anni, sul lungo termine, non parliamo degli ultimi anni, le casse malati devono recuperare finanziariamente dei costi che negli scorsi anni non sono stati compensati dai premi incassati, cioè non hanno incassato a sufficienza dai premi da uscire in pari con i costi che hanno dovuto anticipare le casse malati. Queste sono le tre ragioni che si leggono nella nota. Prima ragione, dicevo, un aumento dei costi di quelle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria. Nell'ultimo anno un assicurato medio in Svizzera ha generato 4.800 franchi di spese che sono state coperte dall'assicurazione obbligatoria, coperte quindi dalla cassa malati. Questa spesa media di ogni assicurato coperta dalla cassa malati obbligatoria è in aumento rispetto agli scorsi anni. In parallelo poi ci sono state diverse altre categorie di prestazione che hanno continuato a registrare un aumento di spesa, cioè c'è sempre più richiesta per assistenza domiciliare, per intenderci Spitex, c'è sempre più richiesta di assistenza tramite psicologi o psicoterapeuti. Sono tutti costi che la cassa malati copre e che evidentemente generano anche un costo per le casse malati che in parte viene coperto dagli aumenti dei premi. Anche le richieste per fisioterapisti, farmacie e strutture medico-sociali sono pure in aumento. Notizia parzialmente positiva è il fatto che la situazione finanziaria delle casse malati è migliorata. Le casse malati hanno una resa, evidentemente, grazie agli investimenti, che ha prodotto un'eccedenza di quasi complessivamente 8 miliardi, più di 8 miliardi e mezzo di franchi, il che vuol dire che le casse malati hanno una riserva complessiva di circa 8 miliardi e mezzo di franchi. Ora, il grosso tema delle riserve, diciamo, di liquidità che ci sono nelle casse delle casse malati, scusate il gioco di parole, è un grosso dibattito, perché il dibattito è sempre quello: riduciamo le riserve disponibili alla singola cassa malati per abbassare i premi, può essere una soluzione sul breve termine, ma sul lungo termine il fatto che le casse malati abbiano della liquidità, di fatto dei soldi in tasca, riduce le fluttuazioni sul lungo periodo. In ogni caso, si tratta, quella che vi dicevo, di una prospettiva. È possibile che le casse malati aumentino del 5%, è possibile, ma lo sapremo definitivamente alla fine del mese. Dovrebbe arrivare l'annuncio, come sempre, da parte del Consiglio federale, fine del mese di settembre. Poi, entro la fine del mese di ottobre, le singole casse malati manderanno a ciascun assicurato il nuovo premio e, come sempre, entro la fine di novembre, il 30 di novembre, c'è la possibilità, in caso di aumento, appunto, di cambiare cassa malati. Però intanto la prospettiva non è, insomma,
po' più bella. Arriva Achille Lauro con La città degli angeli.

17:23 in diretta su Rete 1 in tempo reale per una notizia che ci riporta a parlare del tragico attacco del 7 ottobre 2023. E la domanda dalla quale partiamo è questo: quanto partiamo come diverse testate stanno facendo, quanto sapeva il governo di Benjamin Netanyahu, quindi il governo israeliano, dei piani di Hamas prima dell'attacco del 7 ottobre 2023? Ne parliamo perché, stando alle rivelazioni del giornale israeliano progressista, del quotidiano israeliano progressista Haaretz, Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un imminente attacco da parte di Hamas. Lo sostengono gli autori di un libro che si intitola Ostaggi, 843 giorni di abbandono, che sono stati sentiti dal giornale, dal quotidiano Haaretz. E secondo le fonti, appunto, di questi autori di questo libro, Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi, appunto, di un attacco. La questione della responsabilità politica, delle responsabilità politiche nel prevenire l'attacco del 7 ottobre 2023 è da tempo attira da tempo l'attenzione di una parte dell'opinione pubblica in Israele. Fino ad oggi, fino a quanto prima di questa pubblicazione del giornale israeliano, si era parlato di segnali ignorati sul terreno, cioè segnali da parte dell'esercito israeliano che erano stati ignorati dal governo. Per la prima volta con queste rivelazioni si suppone invece che il primo ministro Benjamin Netanyahu avesse ricevuto chiari segnali dall'esterno, lo ripetiamo, dagli Emirati Arabi Uniti, sull'imminente attacco da parte di Hamas, segnali poi sottovalutati o del tutto trascurati. Secondo le rivelazioni di Haaretz, appunto, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata circa una settimana e mezza prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. Presidente degli Emirati Arabi Uniti, che nella telefonata avrebbe informato Netanyahu di una operazione di Hamas imminente e su larga scala contro Israele, una operazione che avrebbe portato ad un imponente spargimento di sangue e anche sul lungo termine ad un'instabilità per tutta la regione. Come mai però questo attacco e come mai gli Emirati Arabi Uniti? Bisogna fare un passo indietro, dobbiamo fare un passo indietro all'inizio del 2023, lo ricordiamo, l'attacco è del 7 ottobre. Inizio 2023 erano in corso una serie di negoziati segreti tra Israele e Hamas per mettere fine al blocco su Gaza. Quando l'accordo sembra vicino, Israele si sarebbe tirato indietro da questi accordi e avrebbe interrotto la comunicazione con Hamas. Hamas, che per mettere pressione su Israele, avrebbe poi fatto recapitare un messaggio come intermediario proprio agli Emirati Arabi, minacciando un attacco nel caso in cui i negoziati tra Israele e Hamas su Gaza non fossero proseguiti. E proprio questa informazione, ovvero nel caso in cui i negoziati non fossero proseguiti ci sarebbe stato un attacco da parte di Hamas, questa informazione, questa minaccia sarebbe stata segnalata dal presidente emiratino proprio a Netanyahu. Un avvertimento che Netanyahu avrebbe tenuto per sé senza comunicarlo ai vertici militari israeliani. Tutta questa storia, come dicevamo, è stata riferita da un giornale israeliano, dal giornale Haaretz, e per il momento l'ufficio di Netanyahu smentisce categoricamente questa ricostruzione, parla di un'assoluta menzogna e dice che non c'è stato nessun contatto con gli Emirati Arabi Uniti e nessun avvertimento nei giorni precedenti all'attacco del 7 ottobre. Tutto questo, lo vedremo tra un paio di mesi, potrebbe avere un impatto sulle elezioni in Israele. Tra due mesi si deve eleggere il primo ministro in Israele e queste rivelazioni, appunto, arrivano poco tempo prima di queste importanti elezioni. Se la sicurezza rimane la prima preoccupazione degli israeliani, come hanno mostrato diversi sondaggi, anche il criterio di scelta del nuovo ministro si baserà probabilmente sulla capacità di un leader di garantire la sicurezza di Israele, cosa che, se appunto queste indiscrezioni fossero confermate, non farebbe combaciare il tutto con il profilo di Netanyahu. Ma ovviamente per questo bisognerà attendere l'esito delle elezioni. Siamo arrivati alle 17:28, ci ascoltiamo una canzone, cambiamo tono, tra poco l'informazione sul traffico e l'informazione sportiva.

0: 17:31, siamo pronti a parlare di sport, lo facciamo anche oggi con Patrick Lucatelli. Ben arrivato Patrick.
1: Grazie, ciao.
0: Allora partiamo dall'hockey. Sì. Ci sono notizie su entrambi i fronti. Partiamo dal Lugano?
1: Sì, partiamo da Lugano, che è quella più fresca, perché oggi pomeriggio si è tenuto alla Casetta Gialla l'ultimo Media Day. Quest'anno a Lugano ne ha organizzati più di uno, l'ultimo Media Day prima dell'inizio del campionato, che avrà inizio appunto tra una settimana esatta, martedì 15, dunque inizierà finalmente la National League di hockey. Lugano che ha rivelato, lo avevano detto, avrebbero rivelato oggi quello che sarà l'obiettivo stagionale dei bianconeri. Ecco, un obiettivo dichiarato sì, però abbastanza vago, e ci sta, perché chiaramente poi bisogna misurarsi sul ghiaccio. L'obiettivo è quello di entrare nei playoff e poi da lì in avanti si potranno stabilire eventualmente ulteriori passi da fare. Chiaramente il playoff, lo sappiamo bene, è una stagione a sé, è una stagione a parte rispetto...
0: Sì, una riconferma praticamente di quello che hanno fatto quest'anno.
1: Esatto, alla regular season. Poi oltre a questo, tra l'altro tutte queste informazioni ve le proporremo all'interno di Rete Uno Sport, perché per noi c'era Paolo Laurenti alla conferenza stampa che ha raccolto le informazioni e le voci. È stato comunicato anche l'aumento degli abbonati rispetto alla scorsa stagione, di non di tantissimo, però comunque si sono superate le 4.000 unità, dunque ci saranno più di 4.000 abbonati alla Cornera Arena. Questo per quanto riguarda il Lugano. È un po' meno fresca, nel senso che era di questa mattina la notizia, ma l'Ambri Piotta ha messo sotto contratto un altro straniero, e lo ha messo sotto contratto perché l'infortunio corso a fine campionato scorso a Jesse Virtanen, il difensore finlandese, lo terrà lontano dal ghiaccio ancora per un po', e quindi con un contratto di 3 mesi è stato ingaggiato il difensore svedese William Vorgecroy. Scopriremo poi più avanti se si pronuncerà effettivamente così. È un po' complicato, però ecco, dovrebbe fare le veci di Virtanen e dovrebbe rimanere ad Ambri fino a quando rientrerà appunto il difensore finlandese.
0: Andando al calcio, sì. Ci siamo, iniziano le coppe, diciamo quelle che contano, iniziano, esatto, le fasi che contano. Stasera inizia la Champions.
1: Stasera inizia la Champions, sì, per vedere Lugano in Conference League invece dovremo ancora attendere un pochino. Inizia la Champions la sua 2 giorni, questa sera le prime 6 partite, e quella di cartello, il piatto più succulento, diciamo così, è chiaramente Real Madrid Inter, con i nerazzurri che non vincono da 59 anni al Bernabeu, è successo solamente una volta con il Real, però è uno stadio, quello madrileno, che ricorda, rievoca dolci ricordi, perché lì è stato vinto il triplete nel 2010 contro il Bayern Monaco. Le altre partite sono
0: Scusa, tra l'altro c'erano entrambi in veste, esatto, diverse, cioè, chi giocava ai tempi,
1: esatto, Mourinho
0: era d'altra parte.
1: Voilà, si ritrovano in queste nuove vesti. Porto Manchester City, Lille contro Betis Siviglia, Borussia Dortmund via Real sono le altre partite delle 21. Invece dalle 18:45 giocheranno già Bruges Aston Villa e AEK Atene LASK Linz.
0: Rimaniamo un attimo al calcio, sì. Si iniziano a vedere i nomi del pallone d'oro. Noi, esatto, insomma, che nomi nuovi ci, c'è qualche nome nuovo?
1: No, diciamo i soliti noti. C'è anche Leo Messi, comunque finalista del mondiale appena concluso, sì, e tra i 30 candidati. Il pallone d'oro, lo ricordo, verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Ci sono in tutto 7 giocatori del Paris Saint-Germain che hanno vinto la Champions League, tra cui il vincitore della scorsa stagione, ovviamente Dembélé, e poi ci sono anche numerosi spagnoli che invece a loro volta hanno vinto il mondiale, con evidentemente Yamal, Cubarsí, Rodri e Ferran Torres. L'unico giocatore della serie italiana presente è Lautaro Martinez dell'Inter, appunto, che giocherà questa sera. In lizza però ci sono anche 2 svizzeri, non purtroppo per il pallone d'oro, okay, ma per altri comunque 2 premi.
0: Sei emozionato.
1: Sì. Per altri 2 premi prestigiosi, ossia quello del miglior portiere, cioè Gregor Kobel, portiere della nostra nazionale, e invece in corsa per quello di miglior giovane dell'anno c'è un altro nazionale, Ioana Manzambi, e direi meritatamente entrambi.
0: Assolutamente sì, soprattutto Manzambi, beh, anche Kobel ovviamente, sì, anche però Kobel. Manzambi è stato forse più eclatante in quanto un po'
1: sì,
0: la
1: Kobel
0: sorpresa.
1: È più una conferma, esatto, alla fine sono diversi anni che è tra i migliori portieri in Europa, le statistiche lo dicono da alcune stagioni.
0: Insomma, tanti argomenti anche in Rete Uno Sport dopo 6 di sera. Grazie Patrick,
1: grazie
0: intanto per queste anticipazioni. Adesso andiamo a vedere il traffico. Andiamo a Bien, andiamo da Ilaria Schwegler, com'è la situazione a quest'ora?
2: Buon pomeriggio a tutti. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e sulla 24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo, e ancora da Gravesano verso Caslano su più tratti e da Neggio verso Magliaso. Informiamo inoltre che la strada tra Cadenazzo e Contone in entrambe le direzioni è stata chiusa a causa di un incidente. Si stanno quindi formando code in entrambi i sensi, così come per chi scende dal Ceneri. La situazione invece alla Garriera del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di coda con conseguenti attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi segnaliamo code a Zurigo sulla 1 tra Bruttisellen e Zurigo Est in entrambe le direzioni a causa di un precedente incidente. E infine code anche in Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonè in direzione della Francia.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: con un fischio e con due parole, Love Generation, si può creare un successo mondiale. Lo ha fatto Bob Sinclair nel 2005. Bob Sinclair, che è di quella generazione dei DJ famosi francesi, ed è proprio in Francia che andiamo adesso.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on? What's going on?
4: Che succede?
0: Cosa succede in Francia, o meglio, cosa succede a Parigi attorno alla Tour Eiffel? La richiesta di una delegazione induista in visita a Parigi e alla Tour Eiffel, la richiesta è stata quella di allontanare tutte le dipendenti donne, ha scatenato un grosso, acceso dibattito in Francia e diverse proteste, tanto che ieri la Tour Eiffel è stata chiusa per uno sciopero delle stesse dipendenti. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo dal fatto che settimana scorsa, sabato, si sono conclusi 13 giorni di celebrazioni organizzate proprio a Parigi dall'associazione induista BAPS, è un acronimo e adesso ci arriviamo. Tra le altre cose, in questi 13 giorni di celebrazioni è stato inaugurato il primo grande tempio induista in Francia. BAPS, che per farla breve non vi dico di quali lettere non vi dico le parole che stanno dietro queste lettere, è un acronimo che sta per una grossa organizzazione, un'enorme organizzazione religiosa in India, conta 1 milione di fedeli e conta 5.000 centri in tutto il mondo. È un'organizzazione che è vicina oramai da diversi anni, i vertici di questa organizzazione sono vicini al presidente indiano Narendra Modi. Veniamo alla cronaca. Sabato, un centinaio di persone della delegazione induista hanno chiesto di salire sulla Tour Eiffel a Parigi. Lo hanno fatto con una richiesta particolare: vorremmo salire sulla Tour Eiffel, ma dovete allontanare tutte le dipendenti donne affinché non entrino in contatto con i religiosi induisti. In particolare perché tra di loro c'è la presenza di un importante leader spirituale. La società che gestisce la Tour Eiffel ha consentito e ha fatto sostituire in alcuni casi le collaboratrici con colleghi uomini, e in un comunicato alle stesse lavoratrici è stato chiesto di rendersi invisibili, citiamo, o di mettersi in disparte. Quasi immediata è stata la reazione da parte delle collaboratrici, che insieme ai sindacati lunedì, quindi ieri, hanno organizzato uno sciopero che ha di fatto chiuso a tutti i turisti la Tour Eiffel per la giornata di ieri. Come mai? Allora, la domanda è: come mai proprio le donne? Come mai proprio le donne dovevano essere allontanate e le collaboratrici dovevano essere allontanate dalla Tour Eiffel? Questa organizzazione, dicevamo, è un'organizzazione induista, BAPS. I membri laici di questa organizzazione, già in contesti religiosi, in alcuni contesti religiosi, separano uomini e donne, mentre nel caso dei religiosi di questa comunità, i monaci asceti di questa comunità fanno un voto di celibato che vieta loro di parlare con le donne e di associarsi a loro in qualsiasi maniera. Secondo la comunità BAPS, lo scopo non è discriminare le donne, ma attenersi a una disciplina morale. Di fatto, però, noi siamo confrontati in questo caso con una chiara discriminazione delle lavoratrici, che ha subito dato adito ad alcune reazioni. L'associazione che gestisce la Tour Eiffel si è scusata, non subito, si è scusata in un secondo momento, e ha definito questa una pratica inaccettabile perché contraria ai valori repubblicani francesi di uguaglianza tra uomini e donne. Il movimento induista BAPS invece ha detto inizialmente di non essere al corrente del fatto che l'accesso alla Tour Eiffel sia stato negato a qualcuno, poi in un secondo momento ha corretto il tiro e si è scusato contro chiunque si sia sentito ferito da questa situazione. Non sono mancate le reazioni politiche. Fin da subito ha reagito il sindaco di Parigi, che ha mostrato piena solidarietà verso le lavoratrici e ha chiesto che venga aperta un'inchiesta sul caso. Si è dimostrata fin da subito indignata la ministra delle pari opportunità francese, la quale, citiamo le sue parole, ha ribadito che in Francia non si chiede alle donne di cancellarsi, facendo riferimento a quanto appunto era stato scritto e chiesto in un comunicato proprio dall'azienda alle proprie lavoratrici. E stessa ministra delle pari opportunità che ha detto: nessun dogma, nessuna religione è superiore alle leggi della Repubblica francese. E poi, in un clima preelettorale, pre-presidenziali, non ha mancato di intervenire anche Marine Le Pen, leader dell'estrema destra del Rassemblement National, la quale ha detto: in Francia non accetteremo mai che la presenza delle donne sia limitata, riferendosi a questo caso. E poi, agganciandosi a questo caso, lo ricordiamo, dobbiamo leggere anche le dichiarazioni politiche in chiave preelettorale, Marine Le Pen ha rilanciato, ha rincarato la dose e ha promesso, nel caso in cui venisse eletta, un referendum nazionale sul divieto del velo islamico. Chiudiamo chiedendoci cosa dice però di fatto la legge sul lavoro in Francia. Il codice del lavoro in Francia vieta esplicitamente che lavoratori e lavoratrici siano oggetto di discriminazione. In sostanza è vietato assegnare una mansione, un lavoro, un compito in base o non assegnarlo in base al sesso. Inoltre, sempre in base al principio dello Stato laico, la libertà religiosa passa in secondo piano rispetto al codice del lavoro. Quindi, in questo caso, la libertà religiosa non può prevaricare il codice del lavoro, cosa che di fatto in questo caso è stato fatto, quindi violando di fatto il codice del lavoro. Una brutta storia, posso dirlo, una brutta storia che sta occupando le prime pagine dei giornali in Francia, ma che ovviamente ha travalicato anche i confini nazionali francesi. Una storia che si conclude però con il fatto che ieri c'è stato, come dicevamo, lo sciopero da parte delle lavoratrici della Tour Eiffel. Oggi regolarmente la Tour Eiffel ha riaperto anche ai turisti.

Fulminacci, sotto costo, brano del 2025, ci porta alle 17:48 e ci porta al nostro appuntamento con i portali di informazione online e con i temi in primo piano sui principali portali. Partiamo dalla Svizzera Italiana, come facciamo sempre, e partiamo dal Corriere del Ticino. Corriere del Ticino che in primo piano, così come diversi altri portali, mette l'ennesimo capitolo della vicenda F-35A, i nuovi caccia da combattimento dell'esercito. Questo è il titolo del Corriere del Ticino. F-35A, no, Berna e Washington non avevano concordato un prezzo fisso, è quanto rivela un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale. Magari la notizia l'avete sentita nei notiziari, notizia che verrà approfondita anche a 6 di sera. La Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale critica i negoziati condotti dal Dipartimento della Difesa e dal Consiglio federale. Stati Uniti e Svizzera, o meglio Svizzera e Stati Uniti, non avevano concordato un prezzo fisso forfettario per l'acquisto dei caccia F-35. Andiamo sulla regione che, così come altri portali, mette in primo piano l'inverno di Locarno. Non è ancora finito il caldo, non è ancora finita l'estate, già si guarda all'inverno, almeno lo fanno gli organizzatori di Winterland. Winterland sconfina da Locarno e arriva anche ad Ascona. Vi è stata presentata la grossa novità del Natale a Locarno. Winterland che appunto si espanderà notevolmente, si espanderà sia all'interno della città vecchia di Locarno, quindi non sarà più soltanto confinato alla Piazza Grande, ma sconfina fino addirittura ad Ascona, che sarà un vero e proprio secondo polo della manifestazione, con una lunga pista di ghiaccio, una passeggiata di ghiaccio di 700 metri sul lungolago, che sarà costellato di una trentina di casette illuminate con una cupola al centro per ospitare eventi conviviali, proposte gastronomiche e eventi aziendali. La proposta, secondo gli organizzatori, è in linea con l'evoluzione di Winterland e rientra nella strategia Ticino 365 per rafforzare il turismo anche durante la stagione invernale. È stata confermata tra l'altro la collaborazione con diversi attori ferroviari, dall'FFS fino addirittura a Trenord, con biglietti a metà prezzo per chi raggiunge in treno Locarno e Ascona, chi lo farà perlomeno durante il periodo natalizio. Altra notizia che riguarda gli appassionati di sport, la notizia è questa, la riferisce Ticino Online: più posteggi e una navetta per il nuovo Cornaredo e anche la Cornera Arena. Fin da subito un tema, quello della carenza di posteggi, uno dei temi

tempi discussi legati alla nuova AIL Arena e a tutto il comparto nuovo di Cornaredo, a partire da questo sabato, quando all'AIL Arena, scusate, arriverà lo Young Boys, arriveranno anche delle novità. Novità che sono 115 nuovi posteggi nell'area vicino alla divisione spazi urbani, posteggi a pagamento a 5 franchi per evento, quindi per partita, ai quali si potrà accedere fino a un'ora prima della partita, con parte di quanto raccolto dal prezzo dei posteggi verrà finanziata la navetta gratuita che arriva anche questa a partire da questo sabato, navetta che parte con corsa speciale denominata speciale FCL Football Club Lugano, rispettivamente HCL per le partite dell'Hockey Club Lugano, una navetta che parte da Lugaggia, praticamente percorre la Capriasca, scende a Vezia, passa da Savosa, arriva poi passando a Comano allo stadio e alla pista e arriverà, partirà un'ora prima della partita e la prima navetta partirà 25 minuti dopo la fine della partita, insomma per cercare di privilegiare anche il trasporto pubblico nel caso appunto si andasse allo stadio o alla pista. Andiamo rapidamente sulla stampa internazionale per chiudere, anzi prima sulla stampa svizzero, della Svizzera interna, in particolare oggi abbiamo scelto il Blick, questo il tema in primo piano del Blick in questo momento, le mitiche località turistiche stanno iniziando a chiudere le porte, è un giro di orizzonti sulle principali località turistiche che affrontano il problema dell'overtourism in diversi paesi. Il turismo di massa sta irritando gli abitanti da Barcellona a Lisbona, da Santorini al Monte Fuji. Il problema è che la vita sta diventando troppo costosa secondo una parte della popolazione, le infrastrutture sono piene e la qualità della vita scende, secondo questo articolo del Blick, che fa appunto un giro di orizzonti partendo proprio dal nostro paese e dalle destinazioni più turistiche fino ad arrivare alle destinazioni più turistiche in giro per il mondo e quali sono invece le reazioni di chi in queste destinazioni turistiche ci abita. Chiudo andando all'estero e andando sulla BBC che oggi tra le varie notizie mette in primo piano, mette in risalto l'ennesimo capitolo dello scontro a suon di dazi tra gli Stati Uniti e il Canada. Carney afferma che la guerra commerciale degli Stati Uniti avrà un prezzo, mentre il Canada risponde ai dazi. Le tasse canadesi fino al 50% si applicheranno a quasi un valore di 20 miliardi di dollari di prodotti statunitensi, partendo dall'acciaio fino alle magliette. Quindi la BBC si concentra su questo argomento. Siamo arrivati alle 17:54, ci ascoltiamo Anastasia con Amador Love e poi siamo quasi in chiusura.

0: Un grande classico di Anastasia dal 2000 con Ahmad Love. 17:57, ci rimane ancora il tempo per la nostra frase del giorno. A volte peschiamo delle frasi un po' frivole, a volte, come è il caso di oggi, peschiamo delle frasi che ci fanno anche un po' preoccupare, ma soprattutto riflettere.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: La Svizzera è un obiettivo per Mosca. La frase che abbiamo scelto oggi è del nuovo capo dell'esercito svizzero, Benedikt Ross, il quale ha detto: la Svizzera è nel mirino della Russia e la popolazione svizzera non è ancora consapevole del pericolo. E in queste, appunto, in altre parole, il pensiero del capo dell'esercito, un'affermazione per certi versi allarmante, che è stata rilasciata ai colleghi di SRF, e allo stesso tempo anche una missione di preoccupazione da parte del capo dell'esercito. Come mai però alla Russia dovrebbe interessare la Svizzera? Anche a questo ha risposto Benedikt Ross: in Svizzera ci sono infrastrutture critiche importanti per tutta l'Europa, dalla distribuzione di elettricità e gas ai principali collegamenti nord-sud fino ai centri, ai grandi centri dati. E se si volesse destabilizzare l'Europa, questi potrebbero appunto essere obiettivi nel mirino della Russia. Ross, che si è detto preoccupato anche per il ritardo delle forze armate svizzere nella difesa antidrone, così anche come anche nella difesa antimissile, ma a preoccupare maggiormente il capo dell'esercito è la scarsa consapevolezza della popolazione. Ha detto: non siamo più un'isola di beatitudine, la consapevolezza che la Svizzera potrebbe entrare in una crisi non è ancora abbastanza radicata. Insomma, sono parole non esattamente incoraggianti quelle del capo dell'esercito. Siamo arrivati in fondo, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento tra pochi secondi con 6 di sera. Prima di tutto ciò, le previsioni del tempo.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Partiamo da questa sera: in tutta la Svizzera nuvolosità in aumento con possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Domani, mercoledì, in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti a tratti a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio a nord delle Alpi qualche schiarita a partire da ovest. Temperature domani minime sui 16 gradi, massime 20 al nord, 23 al sud.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
5: L'ex consigliera federale Viola Amherd è stata sconfessata sull'acquisto degli F-35, a suo dire a prezzo fisso, da una nuova indagine presentata 2 ore fa a Berna. Buonasera da Michel Volonté. Nessun prezzo fisso è mai stato concordato con gli Stati Uniti per l'acquisto dei nuovi caccia. Un rapporto di una commissione del Consiglio nazionale rivolge dure critiche al Dipartimento federale della difesa e al Consiglio federale per la gestione dei negoziati con Washington. Spazio anche all'indagine PISA 2025, indagine che valuta le competenze di studenti e studentesse di 91 nazioni. Allora, in Europa crollano lettura e matematica, la Svizzera e il Ticino sono tra le prime della classe, tra i primi 20 paesi, ma anche qui si registra un calo. Ne parleremo pure con il direttore della divisione della scuola ticinese. L'indagine PISA viene presentata ogni 3 anni nella giornata internazionale dell'alfabetizzazione.
6: È importante che ti rendi conto che la conoscenza ti arricchisce, la conoscenza ti rende libero, la conoscenza è la miglior arma contro qualsiasi violenza.
5: Questa è la testimonianza di un approfondimento dedicato a chi in età adulta decide di migliorare le competenze di base fondamentali per poter svolgere un ruolo attivo nella società. E poi ci sono e ci saranno le bollette dell'elettricità, che saranno più leggere nel 2027 in Svizzera, una 50ina di franchi risparmio annuo per ogni famiglia, ma pesano le incognite geopolitiche, a dirlo oggi la Commissione federale dell'energia elettrica. Dal Regno Unito le sanzioni contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, seguiranno anche quelle di paesi come Francia e Canada, condanne senza precedenti alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Apriamo dunque questa edizione parlando dei nuovi caccia F-35 con una voce del recente passato e quella dell'ex consigliera federale Viola Amherd, che il 2 giugno 2022 al Consiglio degli Stati disse: li compriamo a un prezzo fisso, come confermato pubblicamente anche dall'ambasciatore statunitense.
2: Wir kaufen zu einem Fixpreis. Das wurde auch von den USA, vom amerikanischen Botschafter, öffentlich bestätigt.
5: Ebbene, oggi 8 settembre 2026 a parlare è stata la presidente di una delle commissioni parlamentari di vigilanza, Priska Wismerfelder, che smentisce Amherd dicendo: con gli Stati Uniti non è stato concordato alcun prezzo fisso.
7: Die GPKN ist der Ansicht, dass mit den USA kein pauschaler Fixpreis vereinbart wurde.
5: Allora, io direi di collegarci subito con Berna, dove troviamo il nostro corrispondente Giampaolo Driussi. Cosa ci racconti?
8: Beh, che si tratta di una delle conclusioni di un rapporto d'indagine presentato oggi per l'appunto a Berna, che è la conclusione più importante, ma che non è l'unica, perché intanto si dice che il prezzo fisso, ricordo, 6 miliardi di franchi approvati di misura in votazione popolare, non era esigibile, oltre che non definito contrattualmente, ma poi si dice in questo rapporto, si parla anche di trattative non appropriate condotte con gli Stati Uniti, perché condotte senza il coinvolgimento del servizio giuridico del Dipartimento della Difesa. Si parla anche di un contratto letto integralmente solo da pochissime persone e di documenti mal archiviati, quindi incompleti. Poi ci sono critiche più o meno dirette a Viola Amherd, che informa il governo troppo tardi sui maggiori costi. Lo fece nel marzo 2025, lo sapeva già ad agosto 2024, e non si capisce infine il perché di una comunicazione così categorica a Parlamento e cittadini sul prezzo fisso.
5: Allora, Giampaolo Driussi, ricordando che i maggiori costi nel frattempo emersi sono stimati fra i 600 milioni e il 1,3 miliardi, l'assenza di garanzie era già stata sollevata dal controllo federale delle finanze. Cosa c'è di nuovo oggi, quindi?
8: C'è la cronistoria di un dossier allestito e gestito con evidenti mancanze, questo è l'avviso della commissione. Sono risuonate espressioni come: c'era da accorgersi che il prezzo non era fisso, si sarebbe dovuto approfondire, le persone coinvolte erano troppo poche. Alle domande dei media se allora sia corretto parlare di dilettantismo, di gestione amatoriale del dossier, i commissari presenti hanno fatto muro rispondendo che non è loro compito esprimere valutazioni politiche, nonostante la loro commissione, quella della gestione in questo caso del nazionale, eserciti l'alta vigilanza su governo e amministrazione federale.
5: C'è già una reazione da parte del Dipartimento della Difesa?
8: No, il DDPS afferma di aver preso atto del rapporto. Ricordo fra l'altro che i principali responsabili, chi aveva in mano questo dossier, se ne sono andati via tutti. Il DDPS aggiunge che sarà il Consiglio federale a prendere posizione entro il prossimo dicembre. Si può però brevemente ricordare in chiusura la posizione fin qui sostenuta dal governo, che si basa su due elementi. Il primo lo abbiamo sentito in apertura, ovvero una comunicazione dell'ambasciata americana in cui si parlava di prezzo fisso, ma è stato spiegato oggi, il concetto è stato interpretato differentemente fra Berna e Washington. Il secondo elemento consiste in due perizie commissionate dal capo dell'armamento, buona cosa, ma lo studio legale che le ha effettuate è lo stesso che aveva assistito Arma Swiss durante le trattative sugli F-35, quindi potenzialmente di parte.
5: Allora, questo era Giampaolo Driussi da Berna. L'altro tema del giorno è l'indagine PISA 2025. Sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo che lo ricordo è un rapporto che ogni 3 anni fotografa le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, fra cui 38 membri dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, all'origine dello studio. C'è da dire subito che in lettura, matematica e scienze, gli studenti e le studentesse della Svizzera si collocano al di sopra della media internazionale OCSE. Emergono anche però delle criticità, delle flessioni generali nei punteggi. Questa è una tendenza osservata in tutta Europa, ne parleremo fra poco. Partiamo però dal Ticino, Romina Lara, perché su questo il Ticino non fa eccezione.
9: È così, gli studenti ticinesi come quelli svizzeri si posizionano, va detto, piuttosto in alto nella graduatoria. Sono tra quelli delle migliori 20 migliori nazioni sulle 91 che hanno partecipato. Vale per scienze, lettura, in matematica si sale fino ai primi 10. I punteggi sopra la media confermano che c'è una solidità del sistema scolastico ticinese e svizzero, ma guardando all'evoluzione negli anni, il quadro appare un po' meno positivo. I punteggi infatti sono in calo e in negativo ancora una volta spicca la lettura seguita dalla matematica. Sono tendenze queste già viste che preoccupano e preoccupano il DEX.
10: Sì, anche questo anche perché è ormai un decennio che i rilevamenti mostrano dei peggioramenti a livello svizzero e a livello internazionale. Per il Ticino emergono altre specificità, Romina?
9: Allora sì, da un lato il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese, un indicatore questo di equità, di maggiore equità. Dall'altro lato però, in linea con quanto accade sul piano nazionale, cresce la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di Pisa. Su questo ho sollecitato la coordinatrice regionale dello studio, la ricercatrice SUPSI Miriam Salvisberg.
11: Per l'indagine PISA il livello 2 è quello minimo per avere delle competenze per affrontare le situazioni della vita quotidiana.
9: Quindi aumentano gli allievi che non hanno queste competenze, diciamo, di base.
11: Esatto, sì. Abbiamo notato che rispetto al 2022 sono aumentati questi allievi. È chiaro che appunto bisogna andare a indagare ancora maggiormente chi sono questi allievi e perché di questo aumento, ecco. Diciamo che il contesto ticinese si inserisce appunto in questa molto più globale, quindi ci vuole anche forse una riflessione non solo della scuola ticinese ma anche in generale, ecco, degli sistemi educativi.
9: E in Ticino, stando ai dati forniti, si stima che in una classe di 20 allievi 5 o 6 non raggiungano i livelli minimi di competenza nella lettura. Poco sotto si colloca la matematica e qui non si esclude che un ruolo lo giochi pure la padronanza un po' più povera del lessico rispetto al passato. Nel passato recente si è spesso evocato anche l'effetto negativo della pandemia. Per la ricercatrice è chiaro, lo è oggi a maggior ragione, che occorre però approfondire altre piste.
11: Per cercare di spiegare queste differenze ci vogliono più analisi e magari non solo con lo studio PISA. Quello che possiamo portare delle piste di riflessione, come lo fa anche l'OCSE, che è il promotore appunto dell'indagine PISA, ad esempio sul calo della lettura, porta delle possibili spiegazioni nel fatto che nella società e quindi nei giovani c'è una differenza di modalità di lettura, ecco, magari c'è meno concentrazione per leggere testi più lunghi. Quindi magari il fatto di leggere anche più in digitale può cambiare il modo di lettura e quindi anche delle competenze, dei processi cognitivi.
10: Ecco, Romina Lara con la sua interlocutrice ci ha restituito la fotografia in Ticino dei risultati PISA. Per un commento, per un primo commento, coinvolgo in diretta Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese e coordinatore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Buonasera e benvenuto.
12: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
10: Allora, in Ticino, Emanuele Berger, l'indagine PISA segnala che le competenze scolastiche restano solide, è una buona notizia, ma c'è un peggioramento, è preoccupato innanzitutto.
12: E mi lasci dire innanzitutto che effettivamente il quadro complessivo per fortuna rimane solido, come avete ben sottolineato, sia sul piano della qualità sia sul piano dell'equità, che è un tema a cui teniamo molto. Detto questo, sì, la flessione internazionale, ma che riguarda anche noi, ci preoccupa e sarebbe veramente sbagliato negarlo. Soprattutto ci preoccupa l'aumento dei giovani che non raggiungono le competenze di base e in particolare nella lettura. Ma è importante capire, come ho detto, che il fenomeno è globale e quindi è in corso una riflessione a livello internazionale sulle ragioni di questa evoluzione, che tra l'altro è già stato anticipato nel rapporto internazionale, e noi dobbiamo partecipare a questa riflessione. Io penso
10: prego, finisca pure.
12: No, penso che per esempio, così una riflessione che abbiamo fatto oggi anche con la ricercatrice Miriam Salvisberg, potrebbe per esempio essere interessante per noi fare un approfondimento con i giovani che hanno partecipato a PISA del 25, di capire per esempio le loro abitudini nell'uso dei dispositivi, quanti tempo vi dedicano, che attività fanno, come leggono, come studiano, quanto riescono a mantenere la concentrazione, non per partire da una conclusione già che il digitale sia il responsabile, però è stata fatta questa ipotesi, quindi per capire meglio e come questi nuovi comportamenti possono incidere sugli apprendimenti.
5: Certo, il calo più marcato è nella lettura, lo abbiamo detto, Romina Lara ce l'ha spiegato molto bene, su una classe di 20 almeno 5 o 6 allievi o allieve non raggiungono la competenza minima. Negli ultimi anni nelle scuole ticinesi sono stati proposti diversi progetti e strumenti per aiutare a migliorare la lettura. Come valutare quindi le misure adottate fino ad oggi? Sono servite o intendete aggiustare un po' il tiro, almeno sulla lettura?
12: Ma io penso che dovremo sicuramente approfondire non solo la lettura, ma anche sul resto. È vero che, come ha ricordato, noi già, diciamo, proprio all'esito dei risultati di PISA del 2023 abbiamo avviato un programma di incoraggiamento, di promozione della lettura con nuovi strumenti, proposte eccetera, che sono anche disponibili online per tutti i docenti per integrare nelle proprie discipline. Certamente questi risultati ci dicono che dobbiamo continuare sicuro e probabilmente anche intensificare questo lavoro. Naturalmente non si può improvvisare oggi all'uscita dei risultati, dovremo approfondire insieme a tutti gli esperti, quindi esperti sia di italiano ma penso anche di scienze e di matematica, per capire cosa possiamo fare per aiutare queste persone che sicuramente sono in difficoltà sul piano degli apprendimenti.
5: Sì, lei dice che appunto gli strumenti per la lettura sono a disposizione dei docenti e delle docenti. Mi chiedo quanto vengono utilizzati dai docenti stessi. Voi avete un'analisi in questo senso?
12: Ma vengono usati, però ecco, io penso che questa è una questione che dobbiamo davvero approfondire con gli esperti, perché è evidente sono messi a disposizione, non è che sono delle cose che adesso sono state rese né obbligatorie né niente, ma penso davvero che con gli esperti si debba capire sì qual è il loro uso, e poi soprattutto se possiamo pensare anche ad altre piste. Penso che non si può mai smettere di migliorare e di trovare nuovi percorsi didattici.
5: Ecco, c'è anche la questione, Emanuele Berger, delle risorse finanziarie. Quando si parla di istruzione, lo dite anche in un vostro comunicato, la spesa per l'istruzione dei giovani tra i 4 e i 14 anni si situa in Ticino, cioè al 24esimo posto su 26 cantoni. Le chiedo se manca una reale comprensione dell'urgenza da parte della politica.
12: Adesso io non userei mai le risorse come una spiegazione automatica dei risultati di PISA, perché non sarebbe scientificamente corretto, anche se è un dato di fatto, come abbiamo segnalato nel comunicato, che per tutti gli indicatori intercantonali il Ticino si colloca sempre nella fascia bassa della spesa dell'educazione. Qui però voglio sottolineare, nonostante questo, la nostra scuola continua a ottenere questi risultati complessivamente buoni, e qui magari è proprio il momento di cogliere l'occasione di ringraziare docenti, direzioni e tutti gli operatori scolastici che lavorano quotidianamente nelle nostre scuole, perché questo è un risultato, questo mettere insieme magari risorse inferiori ad altri e dei buoni risultati, ecco, dimostra che si sta lavorando veramente bene.
5: Emanuele Berger, io le suggerisco e le chiedo cortesemente, mi permetto, di restare con noi, perché l'abbiamo detto, l'ha detto lei e l'abbiamo detto anche in entrata, la diminuzione del livello delle competenze anche in Ticino va inserita in un contesto più ampio. Lo studio PISA, come detto, riguarda 91 fra paesi e sistemi economici inclusi dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e per avere un'idea delle tendenze generali su scala mondiale ed europea, poi torneremo da Emanuele Berger. Andrea Ostinelli ha seguito per noi la conferenza stampa dei vertici dell'OCSE. Andrea, che cosa è? Cosa emerge?
13: Sì, emerge una tendenza al ribasso alquanto allarmante. Le prestazioni medie rilevate dallo studio PISA fra 760.000 allievi quindicenni sono le più basse mai registrate in scienze, lettura e matematica. Un quinto dei ragazzi non raggiunge gli obiettivi minimi. Ottengono i risultati migliori le regioni cinesi di Pechino, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang, e poi Singapore. Tra i primi 10 sistemi educativi si classificano Estonia, Giappone, Corea del Sud, Macao in Cina quindi, Taipei cinese e il Regno Unito. Ma appunto, se guardiamo il livello medio in generale, cala leggermente per le scienze, molto per la matematica. Oggi ci vuole in media un anno di insegnamento in più per raggiungere il livello di 10 anni or sono. Fortissimo il calo per quanto riguarda la lettura. Oggi serve un anno e mezzo in più di insegnamento rispetto a 10 anni or sono.
5: Allora, con poche eccezioni che ci ha elencato, le competenze medie degli scolari quindicenni calano un po' in tutto il mondo. Un po' le abbiamo anticipate, ma quali sono le cause?
13: Sì, beh, quando si parla di educazione, di scuola, ovviamente le concause sono molteplici, spesso è il contesto socio-economico a fare la differenza. Tuttavia, le curve delle competenze hanno subito due scivoloni in anni recenti. Il primo, nello studio del 2022 pubblicato nel 23, dovuto alla pandemia e alla conseguente interruzione educativa. Adesso i dati del 2025 mostrano un altro aggravio in cui sono chiamati fortemente in causa i social media e l'intelligenza artificiale. Alcuni dati: quasi la metà, il 46% degli studenti, utilizza chatbot basati sull'intelligenza artificiale settimanalmente o anche più spesso per aiutarsi nell'apprendimento. Oltre un quarto, il 28%, afferma che i propri compagni di classe è distratta dall'uso di dispositivi digitali, leggi smartphone, durante la maggior parte o addirittura tutte le lezioni di scienze.
5: Sì, ma che fare allora, visto che ormai social media e intelligenza artificiale fanno parte della nostra realtà?
13: Dunque, per gli esperti dell'OCSE non si tratta di mettere completamente al bando l'intelligenza artificiale, bisogna però utilizzarla puntualmente. Agli allievi bisogna stimolare il senso critico, portarli insomma a valutare le informazioni, a stabilire connessioni fra varie fonti, a farli pensare in modo critico a quanto leggono, a porsi e a porre insomma la domanda giusta. Un passaggio in particolare mi ha colpito: gli studenti che dicono di non aver utilizzato l'intelligenza artificiale per redigere testi, in media fanno meglio di quanti dicono di averla utilizzata. Meglio insomma che la usino gli insegnanti questa intelligenza artificiale, che non gli allievi come semplice scorciatoia all'apprendimento. Per quanto riguarda i social, per gli esperti a scuola questi non portano nulla di buono. Instagram e TikTok in particolare distraggono, tolgono capacità di concentrazione, portano a una lettura frettolosa e approssimativa. Meglio mettersi in gioco nella vita reale, magari facendo sport, che non continuare nello scroll indefinito.
5: Beh, queste le tendenze europee e internazionali con Andrea Ostinelli. Torno dal direttore della divisione della scuola del DEX, Emanuele Berger. Le chiedo, abbiamo sentito alcune eccezioni, Emanuele Berger, le chiedo in che modo il Ticino segue dei modelli all'estero. Avete un modello particolare?
12: Ma partirei magari prima di tutto dal senso di Pisa, ma questo è proprio uno dei valori di Pisa, di questo studio, no? Che non serve solo a situarci in una classifica, ma capire quali sono dei sistemi che ottengono risultati particolarmente interessanti e capire cosa possiamo imparare, non copiare, perché ogni sistema è in un contesto sociale totalmente diverso, però il confronto è utile. E allora, per rispondere alla sua domanda, noi già in passato l'abbiamo fatto, ci eravamo interessati in particolare ai modelli scandinavi, a quello finlandese, siamo anche andati a vedere un po' che cosa succedeva, ed è vero, ecco, tra le nazioni, diciamo, più vicine a noi, perché bisogna stare attenti poi a fare delle comparazioni con nazioni che hanno dei contesti estremamente diversi, ma tra le nazioni più vicine a noi avete citato per esempio l'Estonia, che è diventato uno dei sistemi europei più interessanti. Interessante perché l'Estonia riesce a equiparare sia la qualità che l'equità, no? In tutte le discipline abbiamo visto che ha dei risultati veramente buoni, è un sistema inclusivo e bisogna un po' capire magari cos'è il loro segreto. Una delle cose che ho letto rispetto a loro è che per esempio si sono dati l'educazione come una strategia fondamentale, principale per loro, si sono dati un programma da qui al, mi pare, 2035, che punta esplicitamente su conoscenze, competenze, atteggiamenti necessari per affrontare tutti i cambiamenti, anche quelli oltre sociali e tecnologici che avete citato.
5: Bene, io la ringrazio, Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese, io veramente la ringrazio per essere intervenuto in diretta a 6 di sera e le auguro buona serata e buon anno scolastico, insomma.
12: Grazie mille, buona serata e buon anno scolastico a tutti, anche docenti e allievi. Grazie.
5: Parliamo ora di elettricità, perché dopo le recenti previsioni delle aziende elettriche, anche la Commissione federale dell'energia elettrica indica che nel 2027 ci sarà un leggero calo dei prezzi, circa del 4%. Il risparmio medio per una famiglia sarà di una cinquantina di franchi all'anno, ma la situazione potrebbe peggiorare per quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz. Partiamo da questo quadro generale con Alessio Veronelli da Berna.
14: Esatto, risparmio medio per famiglia stimato a 53 franchi per l'anno prossimo, un calo dei prezzi dell'elettricità che prosegue dopo i picchi 2022-2024. Questo lo approfondiremo fra poco con un ospite. Una situazione questa che dovrebbe valere anche per le medie imprese, costi di rete, inclusi quelli di misurazione, che aumentano invece leggermente. Risparmio che non verrà però percepito da tutti in modo uguale, anzi restano importanti differenze regionali di prezzi che dipendono dai fornitori e dalle strategie che questi hanno adottato. La situazione in Iran ha già fatto salire i prezzi del gas e questo incide anche su quelli futuri dell'elettricità, mentre il basso riempimento dei bacini idrici a causa delle scarse precipitazioni non avrà un impatto importante.
5: Alessio, hai parlato di un ospite, tu hai infatti intervistato Anne Gilardin della Commissione federale dell'energia elettrica, sentiamola.
15: Alors c'est simplement que les achats qui ont été faits durant les années 2022-2023.
16: Il calo attuale dei prezzi è figlio della progressiva scadenza dei contratti stipulati negli anni 2022-2023, quando dopo l'inizio del conflitto in Ucraina i prezzi erano più alti. Ci sono però disparità notevoli fra regioni e comuni a causa dei diversi fornitori che hanno delle strategie di approvvigionamento differenti, con alcuni che producono elettricità e altri che devono invece andare sul mercato.
15: Certains ont leur propre production, d'autres doivent aller sur le marché. Donc oui, ils sont tous différents.
14: La situazione internazionale attuale non promette però granché, anzi si prevede un futuro rialzo dei prezzi.
15: Alors actuellement avec ce qui est en train de se passer par rapport au prix du gaz qui impacte.
16: Sì, anche se la produzione di elettricità tramite gas è marginale, un impatto ci sarà e non si scenderà certo sotto i prezzi del 2022. La situazione geopolitica può però cambiare in fretta e il prezzo del gas tornare a scendere. È difficile fare delle previsioni in questo contesto, ma acquistando elettricità con largo anticipo si può prevedere un effetto ammortizzatore sui prezzi.
15: All'avance notre électricité ça en effet aussi d'amortisseur.
14: Con l'idroelettrico a rappresentare il 55-60% dell'intera produzione nazionale, un'estate secca e bacini sotto i livelli medi cosa rappresentano?
15: Si je reprends la situation hydraulique, il faut aussi relativiser. Les barrages sont pas.
16: È bene relativizzare. Anche se i bacini non sono riempiti come altri anni e si stima una mancata produzione di 450 gigawattora, la messa fuori rete della centrale nucleare di Gösgen fra maggio 2025 e l'aprile di quest'anno ha avuto un impatto 10 volte superiore. Le riserve non sono comunque state toccate e abbiamo potuto compensare con le importazioni.
15: On a même pas dû faire appel à notre réserve d'énergie, ce qui veut dire on a importé pour compenser.
5: Questa era Anne Gilardin della Commissione federale dell'energia elettrica. Ci spostiamo ora a Londra, dove il governo britannico ha aumentato la pressione su Israele.
17: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
5: Per il governo britannico è in atto una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, perpetrata da coloni terroristi. Troppo spesso il governo israeliano non ha voluto vedere quanto sta accadendo, con alcuni suoi membri che si sono dichiarati a favore dello spostamento forzato dei palestinesi. Questo è quanto ha dichiarato il ministro degli esteri britannico Ed Miliband nell'annunciare nuove misure punitive contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Un'azione analoga sarà presto adottata anche da una dozzina di altri paesi, inclusi Francia e Canada. Coinvolgo quindi la collaboratrice da Londra, Loretta Dal Pozzo. Cosa prevedono, Loretta, queste misure e soprattutto qual è il peso politico?
18: Sì, partirei proprio dal peso politico di questo annuncio. Miliband oggi ha usato parole molto forti, come abbiamo sentito, senza mezzi termini ha dichiarato che l'occupazione israeliana è illegale e che in alcune aree della Cisgiordania è in corso una pulizia etnica. E ha continuato dicendo che di fronte a quanto sta accadendo sul terreno Londra non può più rimanere in silenzio. È significativo perché arriva dalla Gran Bretagna, uno storico alleato di Israele, e dallo stesso Miliband che ha ricordato con emozione di essere, e cito, un orgoglioso ebreo britannico, ha ricordato la storia della sua famiglia segnata dalla persecuzione nazista, precisando che sostenere Israele non è in contraddizione con il sostegno ai palestinesi. La Gran Bretagna vieterà l'importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, prodotti agricoli e alimentari, e prenderà provvedimenti contro aziende e individui che contribuiscono alla loro espansione fornendo per esempio servizi finanziari o di costruzione. Va detto che questi prodotti rappresentano una frazione dei 6 miliardi di sterline di scambi annuali fra Regno Unito e Israele, e quindi, come detto, l'impatto sarà più politico che economico.
10: Ecco, Miliband parla di un vero e proprio cambio di passo dei rapporti con Israele. Quanto cambia la politica britannica in Medio Oriente con il nuovo governo Burnham e quali le possibili ripercussioni per Londra?
18: Sì, Londra ha voluto aumentare la pressione sul governo israeliano, sull'espansione degli insediamenti con l'appoggio di altri partner europei, ma soprattutto il governo Burnham vuole dimostrare di saper passare dalle parole ai fatti. Miliband ha ammesso che molti britannici provano un profondo senso di vergogna per quanto sta accadendo in Palestina e che esiste una distanza troppo grande fra l'impegno dichiarato per la soluzione dei due stati e la realtà a Gaza e in Cisgiordania. Miliband ha annunciato però contemporaneamente sanzioni contro il braccio finanziario di Hezbollah in Libano e il ripristino di importanti sanzioni economiche contro l'Iran, e quindi un esercizio di equilibrismo: difendere da una parte la sicurezza di Israele ma essere molto più duri con il suo governo quando rende impossibile la nascita di uno Stato palestinese. Israele ha già annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e alcuni ministri del governo di Netanyahu chiedono altre ritorsioni. Anche l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha detto alla BBC che le imprese britanniche potrebbero subire conseguenze negli stati americani che hanno delle leggi contro il boicottaggio di Israele. La sfida quindi per il governo di Andy Burnham è mantenere questo nuovo corso senza aprire una crisi con Washington.
10: Loretta Dal Pozzo, da Londra. Noi continuiamo a parlare di Medio Oriente perché in Israele oggi scadeva il termine per presentare le liste dei candidati alle prossime elezioni parlamentari previste in ottobre, lista già presentata dal leader dell'opposizione Eisenkot. Si attende quella del premier Netanyahu, al quale la Corte Suprema ha concesso una proroga. Netanyahu, che oggi è nella bufera anche per rivelazioni sull'attacco del 7 ottobre del 2023. Mi collego quindi in diretta con il collaboratore per la regione Michele Giorgio. Allora, come prima cosa ti chiedo, Michele, perché Netanyahu temporeggia nel presentare la sua lista?
19: Sì, buonasera. In realtà pochi minuti fa Netanyahu ha almeno deciso quali sono i suoi candidati. Lo statuto dei Likud gli assegna la possibilità di poter scegliere per determinate posizioni nella lista alcuni suoi candidati preferiti, cosa che avrebbe fatto, come vi dicevo, e quindi Likud si accinge a presentare al più presto in forma definitiva alla commissione elettorale la lista completa dei candidati. Non è la prima volta che nei Likud, come dire, insomma, ci vuole un po' più di tempo rispetto ad altri partiti per preparare la lista, perché c'è sempre una folla molto agguerrita di possibili candidati per le elezioni, e tra l'altro quest'anno c'è anche la previsione che danno i sondaggi di un forte calo dei Likud, che nella Knesset uscente ha 32 seggi ma che nella prossima potrebbe averne solo 20, sempre stando ai sondaggi. Questo naturalmente ha complicato molto le cose per Netanyahu per poter scegliere i candidati insieme agli altri dirigenti o anche lui stesso, e quindi questo ha sicuramente veramente complicato le cose, perché coloro che sono stati i più accaniti sostenitori del primo ministro in questi ultimi anni vogliono ovviamente essere ricompensati adeguatamente con una posizione che li tuteli rispetto all'elezione.
5: Ecco, Michele, Netanyahu oggi è al centro delle critiche, come dicevo, per le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo il quale il premier sarebbe stato allertato su una imminente devastante azione di Hamas contro Israele prima del 7 ottobre 2023, allerta che Netanyahu avrebbe ignorato, ne abbiamo riferito nell'RG delle 12:30, ma io dico accuse molto pesanti, Michele, quali le reazioni?
19: Beh, le reazioni sono state ovviamente inevitabili, soprattutto da parte degli esponenti, dei leader dei partiti di opposizione che, dopo aver letto tutto il rapporto presentato dal quotidiano Haaretz, sulla base anche di un libro che è stato pubblicato, appunto hanno chiesto di nuovo l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sulla gestione da parte di Benjamin Netanyahu, non solo di tutta la vicenda del 7 ottobre e delle fasi successive, ma anche rispetto a questa ultima vicenda, dove si parla appunto di un esplicito avvertimento proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, giunto pochi giorni prima, il 7 ottobre, quindi l'attacco di Hamas, che sarebbe stato ignorato o quantomeno largamente sottovalutato dal primo ministro. Quello che dicono i leader dell'opposizione è che Netanyahu dimostra anche in questa occasione di aver sbagliato sostanzialmente tutto e di aver messo in pericolo il paese, mentre invece il primo ministro continua a ripetere che la colpa e le responsabilità vanno attribuite ai capi delle agenzie di sicurezza, delle forze di sicurezza, che non l'avrebbero svegliato in tempo durante la notte, durante le ore dell'attacco di Hamas. Naturalmente tutto questo non potrà non pesare sulla campagna elettorale ed avere delle ripercussioni su quella ovviamente che è il consenso nei confronti del primo ministro israeliano.
5: Michele Giorgio in diretta, grazie. Un anno fa in Nepal la generazione Z, quella che comprende persone che hanno tra i 14 e i 29 anni, era riuscita a mandare a casa il governo e tutta una classe politica anziana, giudicata corrotta, era riuscita poi a installare con le elezioni di marzo un nuovo premier 35enne, autore di musica rap. Facciamo oggi un bilancio. Sullo sfondo c'è la tragedia che ha colpito il Nepal con l'alluvione dello scorso 26 agosto. La collaboratrice Chiara Ride, appena tornata dal Nepal. Chiara, tu hai vissuto giorni intensi in quelle valli disastrate, hai parlato con tanti giovani. Come si sentono a un anno da questa rivoluzione?
20: Sì, se me lo avessi chiesto 2 settimane fa, prima dell'alluvione, probabilmente il verdetto sarebbe stato più che altro delusi, in attesa di vedere il cambiamento vero. Ma l'emergenza nazionale ha spinto a rinserrare i ranghi. I giovani dal basso hanno risposto organizzandosi, prendendo in prestito aule scolastiche per raccogliere viveri, pagandosi camion con campagne sui social per portare aiuti alle popolazioni isolate. Insomma, una ventata di patriottismo che sempre entra in gioco nei momenti di crisi. Sentite cosa mi ha risposto la settimana scorsa un giovane trentenne alla stessa domanda.
21: I don't think for this scale of disaster.
20: Non credo che con un disastro di questa scala un governo possa lavorare da solo ovunque nel mondo. C'è bisogno del contributo dei singoli cittadini, specialmente per un paese in via di sviluppo come il Nepal.
5: Ricordo però che 76 giovani morirono negli scontri con la polizia durante la rivoluzione della generazione Z, ormai la chiamiamo così. E come si sentono oggi? Si sentono rivendicati oppure no, Chiara?
20: Direi proprio di no. Il premier Belen Shah è stato in questi 12 mesi assente. Assente dal Parlamento, dove va per fare una dichiarazione e poi riparte senza dibattito. Assente dalle piazze, che evita. Persino dopo l'alluvione ci ha messo 4 giorni per parlare alla nazione. E poi il governo ha rifiutato l'aiuto dei soccorsi stranieri, dovendo poi fare marcia indietro, perché il Nepal non ha la competenza per salvare gli intrappolati nei tunnel, ma perdendo così preziose giornate. E anche prima dell'alluvione ribellione. Il motto dei giovani era basta nepotismo e invece il governo ha reclutato molti amici e parenti non eletti, ha spinto il nome di conoscenti invece di scegliere i più meritevoli. E in questo anno, anche se un anno è poco per giudicare, non si è arrestato il flusso dei giovani che cercano di emigrare. Non si sono viste le riforme promesse nella sanità, nell'educazione. Quello che si è visto è la gentrificazione di Kathmandu, che si è dotata di aree verdi e spazi urbani, a spese però di oltre 2.000 sfollati tra i più poveri cacciati con le ruspe dall'oggi al domani, tanto che si sono infuriate le associazioni per i diritti umani. E così Belen Shah può scrivere su X che il contributo dei martiri è stato inestimabile, ma farebbe bene a chiedersi quale sia il suo contributo. Con una maggioranza dei 2/3 non ci sono scuse, può realizzare il programma che si era prefisso, perché i fatti non si vedono.
5: Domanda che rimane per ora in sospeso era Chiara Ride dopo un anno dalla rivoluzione della generazione Z in Nepal. Tra poco la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Ora altre notizie di giornata con Nicola Luend.
1: Il traffico aereo è fortemente perturbato nel Regno Unito, dove un problema tecnico al sistema del controllo aereo ha causato disagi nei principali scali di Londra, toccati anche quelli di Manchester e di Edimburgo e anche di Dublino in Irlanda. Sono circa 300 i voli finora cancellati. La compagnia aerea EasyJet ha avvertito che sono da prevedere ripercussioni con ritardi e cancellazioni anche in altri scali europei. I presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, hanno parlato al telefono per un'ora in quella che è stata descritta come una conversazione franca e costruttiva. Questo quanto dichiarato nel pomeriggio da un funzionario del Cremlino, secondo il quale i due presidenti hanno discusso della recente visita a Mosca e a Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e di cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti per contribuire a porre fine alla guerra fra Russia ed Ucraina. Nessun commento per ora da parte statunitense sui contenuti di questa telefonata. Le temperature record dell'estate potrebbero aver contribuito a un forte aumento delle denunce per violenza domestica in Svizzera. I servizi di aiuto alle vittime dei cantoni di Basilea hanno infatti registrato un incremento del 30% rispetto all'estate dello scorso anno. A sostegno di questa tesi ci sono studi scientifici che dimostrano come il caldo alteri l'equilibrio psicofisico delle persone. Incrementi significativi sono stati registrati anche in altri cantoni, come San Gallo, Appenzello o in Argovia, dove l'aumento è stato del 40%. Sul fronte regionale segnaliamo infine che, considerando le piogge previste nelle prossime ore, la strada della Valle Calanca da Molina Nord fino alle cave di Arvigo sarà chiusa da stasera alle 20:30 almeno fino a giovedì alle 15. La misura rientra nel concetto di sicurezza elaborato dall'ufficio tecnico del Canton Grigioni dopo la frana del 20 agosto. Misura che prevede che in casi di precipitazioni superiori ai 20 mm al giorno la carreggiata venga sbarrata. Ricordiamo che in caso di bel tempo la strada resta transitabile su una corsia solo di giorno dalle 6 alle 20:30.
5: L'ultimo approfondimento richiama alcuni concetti toccati con i contributi che abbiamo dedicato questa sera all'indagine PISA, l'importanza della lettura e della scrittura nella vita delle persone. Ne parliamo anche perché oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, giunta alla sua 60ª edizione. Sono diverse le attività proposte anche al sud delle Alpi per incitare la popolazione adulta soprattutto a mantenere aggiornate le proprie competenze. Per trasmettere questo messaggio ci sono anche quelli che si chiamano gli ambasciatori, persone che hanno vissuto sulla propria pelle le difficoltà e hanno voluto superarle. Una di queste è Ana Camponovo, originaria dell'ex Jugoslavia, è arrivata in Svizzera all'età di 15 anni, nella metà degli anni 80 del secolo scorso, si è raccontata al microfono di Pervin Cavacioglu.
3: Non avendo potuto tanto studiare già nella ex Jugoslavia, mi sono messa, pensando 15 anni era troppo tardi per andare a scuola, almeno era quello che mi è stato detto, ho cominciato a cercarmi posto di lavoro. Lavoravo con dei miei connazionali, perciò lavorare, oltre che un lavoro che mi piaceva moltissimo, stare con gli anziani, era piacevole perché finalmente guadagnavo qualche soldo e andavo verso la mia indipendenza. Il fatto che mi ha fatto capire che c'è qualcosa che non va è stata una domenica dove mi sono trovata da sola. La suora mi dice di portarle paletta e scopino. Io, non sapendo cosa volesse dire, sono andata, ho portato i piatti perché era il momento di preparare la colazione. Al che la suora mi ha guardato come per dire: Anna, mi sono detta, ok, se non sono piatti saranno le posate. La suora ha detto: no, Anna. In questo momento la suora si è arrabbiata con me. Io sono andata e ho portato i tovaglioli. Al che, quando lei ha visto, mi ha preso per la coda, mi ha fatto uscire dalla sala, arrivare in fondo al corridoio, ho aperto l'armadio e poi con la mia testa è andata contro paletta, paletta, paletta, scoppino, scoppino, scoppino. Questo modo di trattarmi mi ha fatto capire che se tu vuoi avere qualcosa devi conoscere, devi sapere. Quel pomeriggio, durante la pausa, sono andata a Innovazione, ho comprato dizionario, vocabolario, serbo-croato, italiano, e ho comprato Ecco di Locarno e ho cominciato da sola a tradurre gli articoli dell'Eco di Locarno in serbo-croato e poi cercavo da serbo-croato di tradurre in italiano e poi confrontavo. Nessuno mai più preso per i capelli, anzi ho sempre cercato di migliorare. Ho imparato anche il dialetto, perché per me la lingua di dove vivo è molto importante per integrazione. Poi, grazie a mia figlia, qualche anno fa mi sono resa conto che nonostante parlavo abbastanza bene, leggevo e scrivevo italiano, grazie a lei che mi ha fatto conoscere l'associazione Leggere e Scrivere, ho capito che in realtà mi mancava la cosa più importante, la base. Io ho sempre creduto che la conoscenza è la miglior arma contro qualsiasi violenza, contro dittature, contro schiavismo, perché più noi conosciamo, più noi sappiamo, più riusciamo a affrontare l'ignoranza. Non c'è limite ad imparare le cose. Molto spesso le persone dicono: ma io sono vecchio, io ho 50 anni, io ho 60 anni. Ma è uno dei momenti migliori per continuare la formazione, proprio perché si capisce veramente cosa vuol dire imparare. Le persone hanno vergogna, specialmente quelli che arrivano a una certa età e perdono posto di lavoro. Mai aver vergogna di dire io non lo so o chiedere aiuto. Mai. È importante che ti rendi conto che la conoscenza ti arricchisce, la conoscenza ti rende libero.
9: La preziosa testimonianza della signora Anna Camponovo, ambasciatrice per l'associazione Leggere e Scrivere, per capire chi sono le persone che hanno difficoltà nelle competenze di base. La collega Pervin Cavacioglu ha incontrato la coordinatrice regionale dell'associazione, Martina Oleggini. Come sentiremo, non si può fare un vero identikit, non sono unicamente persone con passato migratorio.
0: Non c'è un identikit, nel senso che possono essere persone molto diverse con percorsi di vita molto diversi. C'è la persona che ha avuto un percorso scolastico un po' travagliato, non ha mai amato la scuola, poi ha fatto un lavoro pratico dove non è stato richiesto di avere delle competenze in letto-scrittura, diciamo, avanzate, o magari non gli è stato praticamente richiesto durante tutto l'arco della vita di leggere e scrivere, non ha la passione di leggere e quindi perde un po' le competenze.
4: In Svizzera una persona su cinque ha difficoltà nella lettura e scrittura di un testo semplice e spesso, precisa Martina Oleggini, non ci accorgiamo di loro.
0: Chi ha difficoltà con la lettura e la scrittura tende a nasconderlo. Tende a nasconderlo perché c'è un senso di inadeguatezza, un senso di vergogna. La Svizzera è comunque un paese dove abbiamo un sistema formativo molto performante e dire vabbè, io sono andato a scuola, è ovvio che so leggere, che so scrivere. Non ci si rende conto che invece qualche volta comprendere il significato del testo nel suo insieme è più difficile. Arriva una lettera della cassa malati, arriva una lettera del comune, arriva una lettera dalla scuola se si hanno figli e ci si pone forse la domanda: ma ho capito davvero quello che c'era scritto o mi è parso di capire quello che c'era scritto?
4: È quello il momento giusto per decidere di frequentare un corso, anche se chiedere aiuto è difficile. L'associazione Leggere e Scrivere punta proprio a far capire che non si è soli e propone corsi a un costo basso grazie ai finanziamenti cantonali, lezioni di lettura, scrittura, calcolo e uso degli strumenti informatici. Il digitale è la sfida che fa capire maggiormente quanto siano importanti le competenze di base.
0: ci sono i portali e cittadino, prendere il biglietto del bus si fa attraverso l'automatico o si fa attraverso il telefonino, non si va più allo sportello, quindi tutto questo rende più difficile per le persone cavarsela nella vita di tutti i giorni. Per utilizzare le competenze digitali, le competenze in lettura e scrittura sono la base, sono molto legate l'una con l'altra. Devo dire che nel digitale è molto più facile dire non sono capace. Quello che osserviamo è che le persone dicono no,

Nell'ultimo Media Day prima dell'inizio di campionato, l'Hockey Club Lugano ha rivelato l'obiettivo stagionale, oltre a comunicare un leggero aumento degli abbonati, totale che ha superato le 4.000 unità.

0: ad accogliere i giornalisti e Frank Sinatra e la sua riconoscibilissima My Way. A modo mio, o meglio, a modo loro, Yannick Steinmann e Thomas Mittel, direttore sportivo e allenatore incaricati dalla dirigenza bianconera, l'anno scorso hanno saputo risollevare il Lugano dopo il play-out della stagione precedente. Il percorso continua con l'obiettivo di migliorare grazie ad innesti mirati e soprattutto per aumentare la produzione offensiva e con il traguardo dei play-off da tagliare. Stabilizzare la squadra era la priorità quando sono entrato in carica durante la stagione dei play-out, ha spiegato il direttore sportivo Yannick Steinmann. Poi abbiamo iniziato a costruire. L'anno scorso abbiamo offerto un hockey collettivo portando entusiasmo sul ghiaccio. La rosa è solida, giovani affamati mischiati a stranieri esperti che hanno ancora però un grande potenziale di crescita. L'obiettivo stagionale, e qui viene l'assodo Steinmann, è il raggiungimento dei play-off. Vogliamo rimanere umili, sappiamo da dove veniamo e rispettiamo gli avversari. Ci sono 14 squadre e 12 possono realisticamente competere per un posto ai playoff e forse 10 per il titolo. È un campionato sempre più equilibrato, quindi prima i playoff e poi vediamo. But let's go first to the playoffs and then let's see how we're doing there. La concorrenza è forte, ma Vicky Mantegazza, alla 16ª stagione da presidente, lascia anche un piccolo spiraglio per sognare.
1: Oggi il budget sportivo dell'Hockey Club Lugano si situa nella parte centrale dei budget della National League. È importante dirlo e ribadirlo, perché questo è il contesto economico nel quale vogliamo continuare ad essere competitivi. I risultati e le classifiche però non li stabiliscono automaticamente i budget. E con l'attuale organizzazione e la qualità del nostro staff tecnico sono convinta che possiamo dire la nostra anche contro squadre dotate di maggiori mezzi finanziari e di piste più moderne. Ma soprattutto a Lugano possiamo continuare a sognare.
0: Dal sogno alla realtà con la stessa Vicky Mantegazza che ha confermato l'apertura a nuovi investitori che già aveva espresso 12 mesi fa, ma per il momento nessuno si è ancora fatto avanti concretamente.
2: Servizio di Paolo Laurenti. L'Ambripiotta invece, lo ricordo, è corso ai ripari in seguito all'infortunio di Jesse Virtanen, ingaggiando con un contratto di 3 mesi il difensore svedese William Vorgecroy. Alle 21 inizia la nuova stagione della Champions League di calcio, Real Madrid Inter è il piatto più appetitoso, Porto Manchester City, poi Lilla Betis Siviglia e Borussia Dortmund Villarreal, le altre partite delle 21 in campo. In verità è già iniziata la Champions League dalle 18:45 Bruges e Aston Villa, così come ai Capatene Lask e Linz, partite ancora ferme sullo 0-0. C'è Leo Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026 che verrà assegnato il prossimo 26 ottobre a Londra, 7 in tutto, inoltre i giocatori del Paris Saint-Germain, tra cui il vincitore della scorsa stagione Dembélé, e poi numerosi anche gli spagnoli vincitori dell'ultimo mondiale, Yamal, Cubarsie, Rodri e Ferran Torres. L'unico giocatore della Serie A in corsa è l'interista Lautaro Martinez. In lizza per il premio di miglior portiere c'è Gregor Kobel, mentre in corsa per quello di miglior giovane dell'anno c'è Ioan Manzambi. Gli US Open di tennis proseguono e siamo allo stadio dei quarti di finale. La numero uno al mondo Sabalenka se la sta vedendo con la ceca Noskova che ha vinto il primo set 7-6 e ora il parziale nel secondo è di 2-2, non prima delle 19:30, derby statunitense nel tabellone maschile tra Tiafoe e Mikkelsen. Infine, la 16ª tappa della Vuelta è stata vinta da Matthew Brennan, al quarto sigillo nella corsa spagnola, in questo caso alla termine dei 181 chilometri che hanno portato il plotone alla Rábida, sempre in maglia rossa lo spagnolo Mas con 2 minuti e 06 su Galle. Tutto per lo sport, buona serata.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e Agno verso Caslano. Ricordiamo inoltre che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo verrà chiusa in entrambe le direzioni da questa sera alle 20:30 fino almeno alle 15 di giovedì 10 settembre. Per quanto riguarda i cantieri, infine, informiamo che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte dalle ore 20 alle ore 5 del mattino, dal lunedì al venerdì fino al 25.

0: settembre. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà invece aperta. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Pericoli naturali. Per Carmelia Meissen la legge parla chiaro. Il cantone ha solo un ruolo consultivo. Davos, all'Istituto per la neve e le valanghe, si studiano le frane per evitare disastri e tragedie.
2: Die Zuständigkeit sind unserer Meinung klar in Bezug auf die Gemeinden. Hat der Kanton eine beratende Rolle.
1: Per noi le responsabilità sono chiare nei confronti dei comuni. Il cantone ha un ruolo consultivo. Così la direttrice del Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità Carmelia Meissen ha replicato alla consigliera nazionale Anna Giacometti che, dopo la sentenza di assoluzione nel processo sulla frana del Pizzo Cengalo, venerdì aveva chiesto al Governo e al Gran Consiglio di fare in modo che l'Ufficio Cantonale Foreste e Pericoli Naturali capisca qual è il proprio ruolo e si assuma le proprie responsabilità. Buonasera da Patrick Colombo. Oggi, in occasione dell'incontro mensile con la stampa, la consigliera di Stato Meissen, responsabile del dipartimento da cui dipende l'ufficio che si occupa dei pericoli naturali, ha spiegato al microfono di Stefano Barbusca di prendere atto delle affermazioni dell'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti.
2: Wir nehmen diese Aussagen zur Kenntnis.
3: Ma le posizioni delle due politiche grigionesi sulle responsabilità di cantoni e comuni nella gestione dei pericoli naturali sono molto distanti. Per Carmelia Meissen le competenze, i ruoli e i compiti sono stati definiti in modo chiaro dal legislatore.
2: Die Rollen und die Aufgaben, die hat der Gesetzgeber klar geregelt.
3: Da un lato, con la legge cantonale sulle foreste, secondo cui la protezione dai pericoli naturali spetta ai comuni, mentre il cantone valuta i rischi e indica i possibili provvedimenti. Dall'altro, con quella sulla protezione della popolazione e con l'ordinanza sulla gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali.
2: In der Verordnung zum integralen Risikomanagement bei Naturgefahren.
3: Il ruolo del cantone, ha ribadito Carmelia Meissen, è quello di consulente dei comuni, che possono fare affidamento sugli uffici cantonali e, come accade in molti casi, hanno la facoltà di rivolgersi anche a specialisti esterni per la valutazione dei pericoli naturali.
2: Die Gemeinde kann auf den Kanton zugehen. Es gibt auch viele Gemeinden, die externe Spezialisten für die Beurteilung von Naturgefahren beiziehen.
3: Al momento, insomma, ne è certa Carmelia Meissen, non ci sono lacune da colmare.
2: Derzeit ist aber nicht absehbar, dass es noch Lücken gibt, die es zu konkretisieren gäbe.
1: Rimaniamo in ambito di pericoli naturali perché a questo proposito giungono novità da Davos, più precisamente dall'Istituto per la ricerca sulla neve e le valanghe, centro di studi dove ieri è stato presentato un nuovo metodo di raccolta dei dati e di analisi per migliorare la prevedibilità delle conseguenze e la valutazione dei rischi delle frane. Sul posto per noi c'era Roberto Scolla.
4: Questo è il suono prodotto da una massa di acqua e sabbia che scende lungo un canale simulando quanto successo lo scorso anno a Blatten, dove una frana ha travolto il paese e causato la morte di una persona. Il tutto avviene in un modello in tre dimensioni che replica in scala 1 a 500 la topografia della località vallesana. Questo è quello che si sta facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, SLF, di Davos. Ovvero studiare in piccolo ciò che avviene nella realtà. Riprodurre frane, valanghe e scoscendimenti in laboratorio con modelli tridimensionali per migliorare gli strumenti informatici, come spiega l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'SLF, Hervé Vicari.
5: Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
4: Tutto ciò potrebbe servire a prevedere, per quanto possibile, ciò che potrebbe accadere in montagna e per cercare dunque di proteggere persone, insediamenti e infrastrutture.
5: Diciamo che i fenomeni geologici sono molto complessi, quindi anche in natura c'è molta incertezza riguardo ad esempio ai volumi iniziali di distacco, al tipo di materiale, al contenuto d'acqua. quindi rimane comunque difficile poter avere i parametri di input per queste simulazioni fisiche in laboratorio che effettuiamo. Tuttavia, se conoscessimo con certezza la composizione del materiale iniziale e il suo volume, potremmo certamente condurre esperienze di laboratorio come questa o al contempo usare modelli numerici complessi.
4: Hervé Vicari, un successo lo avete già ottenuto. A Brienz i vostri calcoli hanno previsto con precisione, quasi al metro, dove sarebbe andata a finire la frana.
5: In quel caso la situazione era un po' più facile perché il materiale della frana era prevalentemente secco, quindi non c'è tutto il ruolo dell'acqua, che è un ruolo molto complesso nel destabilizzare, ad esempio, liquefare i sedimenti e aumentarne la dinamica.
4: Visto quanto state facendo, ingegner Vicari, è immaginabile estendere il vostro lavoro a tutte le Alpi con modellini in scala?
5: Creare la topografia di Blatten ha impiegato 100 giorni di stampa in 3D, quindi direi è impossibile pensare di poter stampare topografie simili per tutte le Alpi. Tuttavia l'obiettivo principale qui è di raccogliere dati sperimentali che possiamo poi usare come riferimento per calibrare e verificare i modelli numerici. E una volta che abbiamo più sicurezza sul funzionamento corretto dei modelli numerici, possiamo applicare il modello numerico ad altri casi nelle Alpi e poter prevedere la dinamica di questi eventi anche in futuro.
1: Hervé Vicari, ingegnere edile e collaboratore scientifico all'SLF. Il governo ha nominato Daniel Stein nuovo comandante della polizia cantonale a partire dall'estate del 2027. Succederà a Walter Schlegel, che lascerà il corpo causa pensionamento dopo averlo guidato per 15 anni. Laureato in diritto, Stein, che ha 54 anni e attualmente risiede a Zurigo, dove è attivo nella polizia cittadina nel ruolo di capo della sezione operativa e primo vicecomandante, porterà nei Grigioni una lunga esperienza nella sicurezza. L'esecutivo retico l'ha scelto dopo un'accurata selezione delle molte candidature interne ed esterne al corpo, come sottolineato oggi dal direttore del Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità, Peter Paier.
6: Abbiamo fatto molti discorsi con questi candidati, l'abbiamo messo in un assessment e alla fine abbiamo visto che è una persona molto seria, con molta esperienza e che vuole lavorare nei cantoni dei Grigioni e che può portare un guardo di fuori nella polizia cantonale dei Grigioni. E alla fine abbiamo detto che questa è la persona che il pacchetto in totale per noi è un pacchetto che è molto importante, molto grande e che pensiamo che è la persona giusta su questo, veramente che è un posto molto interessante e molto importante.
1: Il consigliere di Stato Peter Paier. Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Buonasera, ben arrivati ad Effetto Sera con me, Lassertoni, questa sera con tante cose da raccontarvi. Ci stiamo trasformando senza quasi accorgercene. No, non è che siamo in un film di fantascienza, ma l'evoluzione non si è mai fermata, perché guardando tutte le notizie insieme di questa sera mi è scaturita una domanda molto bella: ma quanto siamo ancora gli stessi esseri umani di ieri? Abbiamo piedi più fragili dei nostri antenati, parliamo di meno, leggiamo in modo diverso, la tecnologia modifica le nostre abitudini e persino il nostro carattere ha una componente genetica. Queste le notizie di questa sera. Curiose, curiose. Intanto vi lascio con CJ Lewis, Sweets for My Sweet. Benvenuti!

Buonasera, buonasera a chi ci sta già scrivendo, lo 076 321 1113. Allora, notizie curiose, sì, curiosissime. Insomma, noi evolviamo continuamente, noi esseri umani, ma forse oggi siamo anche noi a modificare noi stessi. Intanto io comincerei fra poco con una notizia abbastanza curiosa. State mangiando a quest'ora? Vabbè, ma se parliamo di ragni non c'è problema, no? Cominceremo con una di quelle notizie che ci fanno pensare. Finalmente ho trovato il modo per tenere lontani i ragni da casa. Basta dipingere, sapete cosa dovete fare? Dipingete tutto di blu. Ma forse non funziona, però ci potete provare, ma ne parleremo. Una delle notizie di questa sera. Nel frattempo c'è Tiziano Ferro con la differenza fra te, anzi no, fra me e te.

tra me.

0: Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, domani alle 15:35.
1: Rete 2.

Madonna, buonasera a voi che ci state seguendo. Mamma mia, scusate, ho aperto, mi sono spaventata, ho aperto adesso i vostri messaggi e da messaggeria e mi sono ritrovata una fotografia inquietante di un ragno. Che voglio dire, non so voi come siete messi con i ragni, però questa ascoltatrice, buonasera Patrizia, mi hai fatto spaventare, questo ragno è davvero inquietante. Allora, ciao Loriana, è da tanto che non ti sentivo, buonasera Patrizia, no io ci sono, ci sono sempre. Io oggi questo ragnetto l'ho preso in un bicchiere e poi l'ho lasciato sul prato. Beh, ragnetto, a me sembra un ragno abbastanza grande, poi magari è preso da vicino, però complimenti Patrizia, perché con i ragni io ho un po' paura, e però poveri ragnetti, molti ragni non ci fanno niente assolutamente. A proposito di ragni, non so se avete notato che in questi giorni, guarda lì, guarda dietro di te, girati un po', sì, lì sulla finestra, vedi? C'è un ragno, lo vedi? Ecco, fate attenzione, perché improvvisamente in questi giorni in casa arrivano i ragni. Quello che corre velocissimo lungo il battiscopa, quello che spunta in bagno, quello che la sera attraversa il salotto proprio mentre noi siamo comodamente sul divano. Ecco, no, tranquilli, non è un'invasione questa, ma è la stagione degli amori. Sì, avete capito bene. A settembre anche i ragni hanno voglia di compagnia, e con l'arrivo delle prime piogge, poi domani hanno dato pioggia, anzi già da stasera dalle nostre parti, quindi facciamo attenzione, ma con l'arrivo delle prime piogge, ma anche con le temperature che cominciano un po' a scendere, i ragni maschi escono dai loro rifugi e si mettono alla ricerca di una femmina. Praticamente hanno il loro periodo da single, solo che loro non usano le applicazioni, no, per conoscere la compagna. Loro corrono sul battiscopa, e c'è anche una cosa molto interessante. Uno studio britannico ha analizzato più di 10.000 segnalazioni di ragni avvistati nelle case e ha scoperto che il momento dell'anno in cui se ne vedono di più è proprio questo, cioè tra la fine di agosto ed ottobre, con un picco intorno alla metà di settembre. E l'orario? Intorno alle 19.30, ma c'è anche l'orario, quindi se alle 6, che ore sono? Adesso più o meno, se alle 7.30 vedete un ragno attraversare il salotto, sappiate che potrebbe avere un appuntamento, mancano pochi minuti, e soprattutto oltre l'80% dei ragni avvistati in casa sono maschi, perché le femmine invece tendono a restare nella loro tela, insomma lui esce, cerca, gira, attraversa la casa, e lei resta a casa e aspetta. Diciamo che anche nel mondo dei ragni certe dinamiche non sono poi così diverse dalle nostre. Ma perché entrano proprio nelle nostre case? Non perché abbiano deciso che casa nostra è particolarmente bella, ma cercano semplicemente luoghi tranquilli, luoghi bui, luoghi protetti, cantine, garage, dietro i mobili, praticamente gli stessi posti dove noi accumuliamo scatoloni e oggetti che non usiamo da tanti anni, ma che continuiamo a conservare dicendo non si sa mai, potrebbe servire. E forse il ragno è l'unico essere vivente che sa esattamente dove abbiamo messo quella cosa che stavamo cercando da 3 anni. Ma veniamo alla domanda interessante: ma sono pericolosi? Nella stragrande maggioranza dei casi no, i ragni domestici tendono ad evitare l'uomo, anzi possono essere nostri piccoli alleati, lo sappiamo, mangiano zanzare, mosche, altri insetti, quindi quello che noi vediamo come un mostro peloso che corre sul pavimento per una zanzara in pratica è un serial killer. C'è il famoso ragno ballerino, quello con il corpo minuscolo, le zampe lunghissime, quando si sente minacciato comincia a oscillare sulla tela, e io trovo che sia uno dei personaggi, guardate, teatrali, più teatrali dei ragni domestici. Praticamente lui è così carino, della fauna, tu entri in bagno, lo guardi e lui è lì e comincia a ballare, non sai se chiamare un entomologo oppure applaudirlo, ma va bene. C'è però una specie alla quale è giusto prestare maggiore attenzione, forse dalle nostre parti non ce ne sono molti, non so, io non sono un'esperta, ma è il ragno violino, non è aggressivo, tende a mordere soltanto
se viene schiacciato. Allora, questo studio dice che in pratica è la stagione questa dove potrebbero esserci più ragni in casa. Come tenerli lontani? Ci sono tanti famosi rimedi della nonna: limone, arancia, aceto, menta, cannella, anice, stellato. Praticamente trasformiamo casa nostra in un cocktail bar per ragni. Poi ci sono le castagne che secondo la tradizione si possono mettere vicino alle finestre e agli ingressi. Insomma, se avete ancora qualche castagna dimenticata in un cassetto da qualche anno, non buttatela. Però questi rimedi naturali ovviamente non sono una garanzia assoluta. E poi c'è questa leggenda molto curiosa, una leggenda che fra pochissimo vi racconto.

Siena Spiro con Great Allora, ma Siena Spiro, potevi scegliere un altro titolo? Expectation. Oh, ce l'ho fatta. Intanto, grazie a chi mi sta scrivendo allo 076 321 1113. Succede rigocciola? Sì, arriva la pioggia, dicono tra stanotte e domani sarà una giornata molto piovosa, pare un po' di pioggia ci voleva. Chiudete le finestre, anche perché sennò entrano i ragni. E appunto, siamo parlando di ragni, stavamo dicendo che questa è la stagione dell'amore tra fine agosto e ottobre. Il ragno maschio cerca la compagna, quindi potrebbe gironzolare per casa per andare a cercarla, perché lei sta lì nella sua tela mentre lui attraversa il salotto, corre, insomma. E abbiamo detto, ci sono diversi metodi, no, per allontanare i famosi rimedi della nonna per allontanare i ragni, ma poi ci sono anche le leggende. Ma ce n'è una che è molto curiosa, poi io non so se effettivamente potrebbe funzionare o no, ma avete mai sentito dire che i ragni odiano il blu? Secondo questa teoria basterebbe tra virgolette avere porte, finestre o pareti blu per tenerli lontani. Via tutti a pitturare la casa. Ma la scienza però dice piano. Alcune ricerche hanno dimostrato che determinate specie di ragni percepiscono alcuni colori in modo particolare, ma non esistono prove sufficienti per dire che il blu sia un repellente per i ragni domestici. Quindi non correte a dipingere la casa di blu, potreste non avere meno ragni e ritrovarvi semplicemente con un bagno blu, ecco. E allora alla fine forse possiamo guardare con un po' meno paura quel ragno lì che in questi giorni attraversa il nostro salotto. È facile a dirlo, però, perché magari non è venuto a farci paura, magari è semplicemente uscito di casa, ha preso coraggio, sta cercando l'anima gemella, poverino, la stagione degli amori. Anche se, diciamolo, se il suo appuntamento sul mio cuscino, bella, l'amore è una cosa bellissima, ma la relazione può tranquillamente continuare fuori da casa mia. Via. Poi lì potete fare quello che volete. Allora, intanto, a proposito di amore, Raff con Il sapore di un bacio.

Allora, Gloria Gaynor con I Will Survive. Buonasera a voi, grazie. Qualcuno dice: ma i ragni, non tocchiamoli, sono così carini. Altri che mi scrivono: beh, io preferisco vederli da lontano. Allora, questa leggenda metropolitana non si sa, no? I ragni, si dice, vengono allontanati dal colore blu e quindi, insomma, si dovrebbero pitturare le pareti di blu, ma forse anche no, ecco. Alcune ricerche hanno studiato la percezione visiva di determinate specie di ragni, hanno mostrato che alcune hanno una visione limitata e determinate bande dello spettro, quindi da qui è nato un po' un passaggio un po' troppo veloce, non vedono bene il blu, è diventato odiano il blu e sono due cose completamente diverse. Però è un po' come dire: io non vedo bene senza occhiale, quindi ho paura delle persone sfocate. Vabbè, allora, quante cose diamo per vere semplicemente perché le abbiamo lette magari una volta sui social? Il blu contro i ragni, le castagne, i rimedi miracolosi, però anche il modo in cui interpretiamo il mondo cambia. A volte prendiamo un piccolo dato scientifico e lo trasformiamo in una leggenda moderna. Fra poco torniamo indietro nel tempo, a proposito del tema trasformazione, per andare a parlare, sapete di che cosa? Dei nostri piedi.

Gioia Marlene con Tired of Waiting. Allora, prima abbiamo parlato dei ragni, abbiamo scoperto che in questo periodo dell'anno quelli che vediamo correre per casa non sono necessariamente venuti a farci paura, sono maschi e stanno cercando una compagna, poverini. Insomma, settembre è la stagione degli amori anche per i ragni, e c'è una cosa che mi ha fatto sorridere pensando a questa notizia, perché il ragno per cercare l'amore deve semplicemente fare una cosa: camminare, no? Corre, si arrampica, attraversa il pavimento, sale sui muri, parte alla ricerca della sua compagna. Noi invece, noi esseri umani, nel corso dell'evoluzione abbiamo fatto un percorso un po' diverso. Abbiamo cominciato con i piedi robustissimi dei nostri antenati e siamo arrivati ai nostri piedi moderni, che secondo una nuova ricerca sarebbero un pochino più delicatini, questi piedi. Allora, andiamo a capire, insomma, di cosa si tratta, no? C'è una cosa che i nostri antenati avevano decisamente più robusta, abbiamo detto, di noi, i piedi, e già questa è una notizia che mette in crisi l'idea che evoluzione significhi necessariamente diventare più resistenti. Questa è una ricerca pubblicata sul giornale che si chiama Journal of Human Evolution e ha confrontato, pensate un po', i piedi degli esseri umani moderni di oggi con quelli dei nostri antenati ed è Neanderthal. Perché? Non lo so. Non so, si saranno svegliati una mattina e avranno detto: beh, vediamo un po' com'erano i piedi dei nostri antenati, ma il risultato è abbastanza curioso. I loro piedi erano più robusti, le ossa della caviglia, del collo del piede erano più spesse, la muscolatura era adatta a camminare molto più di noi. Dite la verità, quanti di noi si alzano la mattina, poi magari vanno al lavoro, va bene, poi ci sono delle scale da fare, ma prendo l'ascensore. Insomma, il nostro antenato poteva attraversare mezza Europa a piedi. E noi, dopo aver parcheggiato 200 metri dall'ingresso del supermercato, ci chiediamo se non sia il caso di prendere l'ascensore, no? Una cosa del genere. Ma qui arriva la domanda: ma cosa è successo ai nostri piedi, quindi? Una delle risposte di questo studio è abbastanza semplice. Abbiamo inventato le scarpe e cosa è successo? Per migliaia di anni il piede umano ha camminato direttamente sul terreno, adattandosi a rocce, terra, sabbia, superfici regolari, e poi siamo arrivati noi. Abbiamo detto: bello camminare sulla terra, ma non sarebbe meglio farlo dentro una scarpa? Ma non una scarpa qualsiasi, eh? Abbiamo inventato scarpe rigide, scarpe morbide, scarpe da ginnastica, scarpe da trekking, scarpe con il tacco, che non sono sempre comode, ma comunque scarpe con la suola enorme. Alla fine abbiamo convinto il piede che non doveva più fare il piede. I nostri antenati avevano piedi allenatissimi perché li usavano continuamente. Noi invece abbiamo inventato qualcosa di geniale: la scarpa alla moda, la scarpa comoda. E poi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti: l'auto, poi l'ascensore, poi la scala mobile, poi il telecomando, infine il divano, e via così. Diciamo che l'evoluzione tecnologica non ha proprio aiutato l'evoluzione dei nostri piedi, ma c'è anche un altro aspetto interessante secondo gli autori di questo studio. L'uso prolungato delle scarpe avrebbe contribuito a rendere il nostro piede meno capace di alcuni movimenti laterali. Il piede dei nostri antenati era quindi uno strumento molto più versatile, praticamente avevano un fuoristrada al posto dei piedi, non so. Noi invece abbiamo delle piccole utilitarie con pneumatici da città. Poi c'è un dettaglio ancora più curioso: nel corso dell'evoluzione il piede umano non è cambiato

0: Dopo 20 minuti, però, è bella e forse questa è la vera storia dell'evoluzione del piede umano. Siamo passati dal Neanderthal che camminava per chilometri e chilometri e chilometri senza scarpe, a noi che compriamo una scarpa comodissima e poi prendiamo la macchina per andare a comprarla, ma ovviamente insomma. C'è Chiello con noi, con Ti penso sempre.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

Ricky Martin, grazie, con Maria. Insomma, una volta l'essere umano attraversava montagne, foreste a piedi. Oggi, appunto, se il parcheggio è 200 metri da supermercato, cominciamo a valutare se non sia meglio tornare a casa. Ma poi abbiamo detto, sono arrivate le scarpe ed ecco il primo grande tassello della serata: ogni comodità che conquistiamo cambia anche qualcosa di noi. La civiltà ci ha reso più comodi ma anche meno resistenti, però secondo, diciamo, questo studio, questa ricerca. Intanto Playing With This, con Hey There's Dayla, e poi l'informazione delle 20.

0: Sono le 20. In studio Maria Armanda Trezzini. Putin e Trump hanno discusso per un'ora al telefono sulla recente visita a Mosca degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Cremlino ha definito la conversazione franca e costruttiva. Washington non ha ancora commentato. Londra aumenta la pressione su Israele. Il governo britannico, che condanna l'occupazione e la pulizia etnica in Cisgiordania, vieterà le importazioni dagli insediamenti e adotterà provvedimenti contro aziende e persone. Si scrivono nell'ordine dei 6 miliardi di dollari. Le preannunciate sanzioni, che ne riguardano una minima frazione, hanno un peso prettamente politico. Restiamo nel Regno Unito. Il traffico aereo fortemente perturbato avrà effetti anche sugli scali europei. A causa di un guasto al sistema di controllo sono stati cancellati centinaia di voli negli scali di Londra, a Manchester e a Edimburgo. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino, in Irlanda. Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei caccia F-35, lo rivela la Commissione della gestione del nazionale, criticando la gestione dei negoziati da parte del Dipartimento della Difesa e del Consiglio federale. La Confederazione intendeva comprare 36 velivoli per 6 miliardi di franchi. I costi aggiuntivi erano aumentati fino a raggiungere somme tra i 650 milioni e il 1.300.000 franchi. Nel frattempo Berna ha ridotto a 30 il numero dei jet da commissionare. Per l'attualità regionale, un motociclista è rimasto ferito in modo serio verso le 16.30 a Cadenazzo. È stato urtato da un'auto uscita da una laterale. La cantonale è stata chiusa fino a Contone durante le operazioni di soccorso e il traffico è stato a lungo perturbato. A causa delle nuove abbondanti piogge previste nelle prossime ore, la strada della Calanca sarà nuovamente chiusa tra circa mezz'ora e almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Ricordiamo che in caso di bel tempo resta aperta di giorno una corsia dalle 6 alle 20.30. Nella notte, come avete appena sentito, sono attesi in tutta la Svizzera nuovi rovesci e temporali anche di forte intensità, minime sui 16 gradi. Domani sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia, massime in calo a 23 gradi a sud e attorno a 20 a nord.
1: Buonasera, ben ritrovati, effetto sera con me.

con Loriana Sertoni. Cammina e cammina con delle scarpe comode, visto che abbiamo parlato di scarpe prima. Noi andiamo avanti con le nostre notizie e ci chiediamo quanto del nostro carattere è scritto nel DNA. A tavola, nelle famiglie, c'è una frase che tutti abbiamo sentito almeno una volta, no? Hai preso tutto da tua madre, oppure sei ansioso proprio come tuo padre. Ebbene, forse non è soltanto un modo di dire.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Arena
1: dovrebbe sorgere nei pressi dell'aeroporto di Bucarest. E quando si dice gigantesco, si intende proprio gigantesco, perché si parla di circa 780.000 metri quadri, più di 40 attrazioni, 6 grandi aree tematiche, hotel, parco acquatico, un'arena da 22.500 posti, un outlet e persino un circuito automobilistico. Insomma, Dracula non vuole più succhiarti il sangue, ma ti succhia i soldi, perché insomma vuole soprattutto farti comprare il biglietto. Poi lui, il conte Dracula, magari, non lo so, verrà a visitare questo posto. Tra le aree previste ci sarà naturalmente la Transilvania, con tanto di villaggi e foresta ispirati al folklore locale. E poi il pezzo forte: può mancare il castello di Dracula in un parco a tema? No, dove dovrebbero esserci montagne russe, un gigantesco labirinto. Ci sarà anche una Londra vittoriana, una zona ispirata a New Orleans e al voodoo, e un quartiere dedicato agli spettacoli notturni. Praticamente puoi entrare a Draculand la mattina, uscirne la sera pensando di aver fatto il giro del mondo, una cosa del genere. Ma gli investitori parlano di circa 3 milioni di visitatori all'anno e di oltre 5.000 posti di lavoro. Investimento previsto: tanti soldi, più di 1 miliardo di franchi. Obiettivo dichiarato è aprire nel 2027. Però c'è una cosa importante da dire: Dracula Land è un progetto reale, però ancora non è un parco aperto, quindi non si può dire che sia funzionante. Naturalmente il progetto è stato presentato qualche anno, un paio d'anni fa. Obiettivo indicato dagli investitori era quello di avviare i lavori proprio nel settembre di quest'anno e arrivare all'apertura nel 2027. Quindi per il momento Dracula Land è più vicino a un gigantesco progetto che a un parco pronto ad accogliere i visitatori. Ma forse il vero mistero a questo punto non è sapere se Dracula esiste, il vero mistero è: ma quando inizieranno davvero i lavori? Ma perché costruire un castello per Dracula è semplice, ma costruire un parco da 1 miliardo di franchi un po' meno, eh?

Luca Carboni. Mi viene da sorridere perché fra poco, permettetemi una notizia che per chi fa radio suona quasi come un piccolo dramma personale, perché nel mondo pare che stiamo parlando sempre meno. Secondo uno studio, nel corso degli anni è diminuita la quantità di parole pronunciate quotidianamente, con un calo particolarmente marcato tra i giovani. E allora, insomma, davvero è un piccolo dramma personale, soprattutto per chi fa il lavoro, un lavoro come il nostro. Allora, tra poco ve ne parlo, intanto c'è Stella Lefty con Some You Were Mine. Buonasera, e vi leggo a voi che intanto state scrivendo allo 076 321 1113.

Buonasera a chi mi manda un bel piatto di insalata, bravi. Qualcuno mi manda un ombrello, sta già cominciando a piovere da qualche parte, fatemi sapere. Grazie mille, buonasera anche Renato, e una buona serata a voi. Serena, se state tranquillamente a casa oggi, avete passato una giornata serena, senza traffico, con calma, magari vi siete seduti a tavola solamente adesso. E allora, anche a tavola, e si parla sempre meno perché si guarda il telefono. Fra poco parleremo di questo, fra poco.

allora siamo rimasti lì attorno a un tavolo, no? Pensate all'ultima volta che eravate seduti al tavolo con altre persone, tutti insieme, magari famiglia, con amici, con colleghi, e adesso immaginate di togliere una cosa dal tavolo. Beh, ovviamente non il pane, non il vino, ma il cellulare. E improvvisamente cala il silenzio, perché secondo un nuovo studio sembra davvero che stiamo parlando sempre meno. E forse basta guardarsi intorno durante una cena per capire perché. Una volta a tavola si raccontava la giornata, si litigava, si commentava il vicino, si parlava di vacanze, di qualsiasi cosa, ma oggi invece passami il sale un attimo, che fai? No, guardo una cosa, e quella cosa sul telefono può diventare improvvisamente molto più interessante della persona seduta davanti a noi. E avete mai avuto questa sensazione che oramai parliamo meno? Non nel senso che siamo diventati improvvisamente tutti taciturni e musoni. Parliamo e come? Beh, soprattutto chi fa il mio mestiere. Solo che spesso scriviamo buongiorno, buonanotte, come stai, che fai, dove sei, mandiamo emoji, mandiamo cuori, rispondiamo con la faccina che ride senza magari aver riso davvero, facciamoci caso, e soprattutto mandiamo i vocali, anzi diciamolo, ormai esiste una nuova unità di misura della conversazione, il vocale. Ti mando un vocale veloce e partono 6 minuti e 42 secondi. Vi è mai capitato? Tu guardi il vocale e dici: no, questo è un vocale di 5 minuti. Ecco, secondo uno studio pubblicato su una rivista scientifica, sembra che nel mondo stiamo effettivamente parlando sempre meno. I ricercatori hanno analizzato le registrazioni

dance, scivolare nel silenzio. Ora, detto così, sembra quasi che tra qualche anno ci incontreremo al bar e ci guarderemo per 20 minuti senza dire niente, però attenzione, guardate che 338 parole non sono poi tantissime, sono più o meno 2-3 minuti di conversazione, ma il problema forse non è quante parole abbiamo perso, è quali parole abbiamo perso, perché magari non sono parole importanti, magari abbiamo semplicemente smesso di dire "ma hai visto che tempo, com'è andata oggi, raccontami, ma tu cosa ne pensi?". Insomma, quelle piccole conversazioni che sembrano inutili, invece tengono insieme le nostre giornate. E qui arriva il paradosso: abbiamo una quantità incredibile di strumenti per comunicare, eppure sembra che ci stiamo abituando sempre di più a comunicare senza parlare. Questo studio non dice che siano gli smartphone o i social la causa, questo non è dimostrato, però il periodo analizzato coincide proprio con l'esplosione della comunicazione digitale. Poi fate voi, gli studiosi si fanno una domanda interessante: una conversazione scritta può davvero sostituire una conversazione parlata? È insomma una tecnologia antichissima il parlare, però bisogna pensare che dovrebbe essere ancora piuttosto efficace, ma forse non lo è. Insomma, dobbiamo cercare di chiacchierare di più. Adesso però ci ascoltiamo i Gypsy King con questa Bamboleo. Qua non si chiacchiera, qua si balla, eh.

Il saggio in effetto sera sulle frequenze di Rete 1 con un pezzo di qualche anno fa, Come vorrei. Intanto stiamo parlando sempre meno, ma leggiamo in modo diverso e facciamo più fatica con i testi complessi. Forse parliamo meno, sì, l'abbiamo detto prima, però sicuramente scorriamo di più. Non è che lo smartphone abbia improvvisamente distrutto la nostra intelligenza, Il punto è più sottile, ci stiamo abituando a leggere così, titolo, sottotitolo, tre righe, video, commento, scorri, nuovo contenuto. E allora il nostro cervello forse sta diventando un atleta dello sprint, mentre la lettura di un libro, quella richiede una maratona. Fra poco ne parliamo. Intanto c'è Jovanotti con The Sound of Sunshine e Michael Franti.

Allora, una buona notizia per gli adolescenti inglesi. Secondo gli ultimi dati dell'OCE, in matematica, lettura e scienze, questi ragazzi ottengono risultati migliori rispetto praticamente ai loro coetanei della maggior parte degli altri paesi. Beh, allora, che cosa significa questa notizia? Ah, tra l'altro, buonasera a chi ci ha scritto, sì, stasera danno pioggia anche domani. Grazie mille per questa precisione, come sempre. Allora, dicevamo, una notizia davvero particolare, quindi andiamo a vederla con ordine. In pratica, questi ragazzi inglesi sono più, se così possiamo dire, avvantaggiati. Il problema è che nel resto del mondo i risultati scolastici tendono invece a peggiorare, e tra i possibili responsabili ci sono anche loro: gli schermi, smartphone, social, notifiche, messaggi, perché diciamolo, è difficile concentrarsi su un problema di matematica quando il telefono vibra, ti avvisa che qualcuno ha appena messo un like alla foto del tuo gatto, insomma, ecco. Quindi diciamo, questo studio mette in guardia soprattutto sul calo della lettura e sulle cosiddette distrazioni digitali. Non significa che la tecnologia sia sempre negativa, può essere anche uno strumento utile naturalmente per imparare, ma il problema nasce quando il telefono, invece di essere uno strumento, diventa una specie di terzo compagno di banco. Uno che non sta mai zitto. E allora forse la vera sfida della scuola oggi non è soltanto insegnare matematica, scienza e letteratura, è riuscire a competere con una cosa che sta nella tasca degli studenti e che è stata progettata per attirare continuamente la loro attenzione. Forse la domanda che bisognerebbe farsi è questa: come possiamo chiedere ai ragazzi di concentrarsi per un'ora su di un libro se noi adulti facciamo fatica a non guardare il telefono per 5 minuti? Bella domanda, è bella domanda.

abbiamo parlato di questo studio, di questa ricerca dell'OSCE, dell'Organizzazione Internazionale Intergovernativa, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che dice praticamente che gli adolescenti inglesi, secondo gli ultimi dati dell'OSCE, ottengono risultati migliori rispetto ai loro coetanei della maggior parte dei paesi in matematica, lettura e scienze. Nel resto del mondo i risultati peggiorano e tra i possibili responsabili ci sono le notifiche, i social, il telefono. Allora, certo che è facile dire che i ragazzi di oggi non riescono più a concentrarsi, forse dovremmo guardarci un po' tutti, perché quante volte mentre qualcuno ci parla noi guardiamo il telefono, quante volte interrompiamo un libro per controllare una notifica, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un problema del nostro rapporto con l'attenzione, perché oggi abbiamo accesso a tutto continuamente e forse proprio per questo la cosa più difficile è diventata scegliere una cosa sola e dedicarle davvero il nostro tempo. Dovremmo reimparare anche noi a mettere a volte il telefono in tasca e lasciarlo lì. Allora, intanto noi ci concentriamo sulla musica, con Black Wonderful Life. Fra poco l'informazione delle 21.

0: Sono le 21.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. 12 paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, preannunciano sanzioni economiche nei confronti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Le misure sono state adottate per protestare contro le violenze e l'espansione delle colonie giudicate illegali. Per Londra si tratta di una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto a quello precedente di Keir Starmer. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare gli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. In Serbia le elezioni legislative anticipate e rivendicate da tempo dalle proteste studentesche si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato questa sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. Il traffico aereo fortemente perturbato nel Regno Unito avrà effetti anche sugli scali europei. Per un guasto al sistema di controllo sono stati cancellati centinaia di voli a Londra, Manchester e Edimburgo. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino, in Irlanda. Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei caccia F-35. Lo rivela la Commissione della gestione del nazionale, criticando la conduzione dei negoziati da parte del Dipartimento della Difesa e del Consiglio federale. La Confederazione intendeva comprare 36 velivoli per 6 miliardi di franchi. I costi aggiuntivi erano aumentati fino a raggiungere somme tra i 650 milioni e il 1.300.000 franchi. Nel frattempo Berna ha ridotto a 30 il numero dei jet da commissionare. Infine, per l'attualità regionale, a causa delle nuove abbondanti piogge previste nelle prossime ore, la strada della Calanca è stata nuovamente chiusa. La tratta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo resterà sbarrata per precauzione almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. Domani sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord.
0: Bentrovati, ultima ora, effetto sera, con me Loriana Sertoni e ci sono anche i Goo Goo Dolls con la loro famosa Iris.

Quando comincia la nostra vita sociale? Secondo una sorprendente ricerca potrebbe iniziare prima delle parole, prima dello sguardo, prima del primo respiro, prima ancora di venire al mondo. Vittorio Gallese è uno dei neuroscienziati italiani più noti ed è fra gli autori di questa ricerca. Con lui affrontiamo un viaggio affascinante alle origini della relazione umana, tra neuroscienze, filosofia e vita prenatale. Gli incontri di Rete 1, Vittorio Gallese, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Ci Pietro con Uomo che cade. E abbiamo detto prima che leggiamo sempre meno, insomma guardiamo il telefono, e allora qualcuno forse ha pensato: ma se i libri non bastano più per attirare le persone in una biblioteca, proviamo con qualcosa di più interessante. Che ne dite di prendere in prestito, ma che ne so, un alligatore imbalsamato, per esempio? E allora andremo a San Diego fra poco, dove esiste un programma di prestito legato proprio al Museo di Storia Naturale. Che cosa potete portare a casa? Vabbè, ve lo dico fra poco. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore nel frattempo. Nuovo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Allora, immaginate di entrare in una biblioteca, no? Silenzio, scaffali, gente che cerca un libro. E voi invece uscite con una pelle di leopardo, una donnola imbalsamata, una costola di balena, non so. Ma non avete svaligiato un museo, eh? No, avete semplicemente fatto un prestito. E dove succede questo? Succede a San Diego, in California, dove il Museo di Storia Naturale ha creato qualcosa di davvero singolare, una specie di biblioteca della natura, dove invece dei libri si possono prendere in prestito autentici reperti e animali imbalsamati. Si chiama Nature to You, funziona più o meno come una biblioteca normale. Tu scegli quello che ti interessa, lo metti nel carrello, si hanno anche i carrelli perché insomma non si tratta di un libro, un po' come al supermercato, e poi lo porti a casa per 2 settimane. Solo che invece di dire mi scusi, ha l'ultimo romanzo di Stephen King qui, puoi dire scusi ma il coyote è disponibile. Allora, la collezione comprende circa 1400 esemplari, ci sono volpi, linci, serpenti conservati nei barattoli, insetti, farfalle, pelli di animali, ossa, fossili, persino un dente di megalodonte. E naturalmente ci sono anche gli animali più richiesti. A primo posto pare ci sia un coyote, seguito da linci e volpi, ma c'è anche una lontra marina imbalsamata, sdraiata sulla schiena con un riccio di mare tra le zampe. E ha persino un nome, si chiama Ofelia. Insomma, non una biblioteca, ma una specie di Airbnb del regno animale. Un programma nato addirittura negli anni 20, inizialmente per portare nelle scuole dei veri gabinetti della natura, cioè materiali da osservare e poi studiare, e poi nei primi anni 2000 il museo ha deciso di aprire il prestito un po' a tutti, non solo alle scuole. E così oggi insegnanti, educatori, artisti o semplici curiosi possono portarsi a casa un pezzo di natura in prestito. Uno dice, ma cosa ne fa? Beh, c'è chi li usa per le lezioni, chi per imparare a disegnare o scolpire, chi per scenografie teatrali magari, no? E c'è persino una signora che lavorava da casa e ogni 2 settimane prendeva in prestito un animale imbalsamato diverso da mettere sullo sfondo delle sue videochiamate. Cioè, immaginate i colleghi lunedì mattina: buongiorno, com'è andato il weekend? Bene, quello dietro di te è un tasso? Sì, ma fino a venerdì, tra l'altro poi cambierò animale. Insomma, la biblioteca ha anche le sue stagioni. Ad Halloween vanno fortissimo i pipistrelli, corvi, gufi, ragni, scorpioni, perché appunto li puoi prendere in prestito. In primavera invece tutti vogliono le farfalle, le falene, gli animali legati alla nascita, al ciclo della vita. E naturalmente c'è anche la multa per chi restituisce tardi, $2 al giorno, che diciamolo è una di quelle situazioni in cui non vuoi assolutamente ricevere il messaggio e gentile utente, il suo coyote risulta scaduto. Cioè, la cosa più bella però è forse l'idea che sta dietro tutto questo, perché qualcuno si chiederà, ma questi poveri animali? No, gli animali imbalsamati non sono assolutamente stati uccisi per il museo. Gli animali sono morti per cause naturali o sono stati recuperati poverini già senza vita e come dicono al museo hanno avuto una sorta di seconda vita. Un animale che magari in natura sarebbe vissuto 10 o 20 anni può continuare anche dopo la morte a insegnare qualcosa per altri 80 o 100 anni. Insomma, allora forse questa, diciamo, bizzarra, strana biblioteca ci ricorda una cosa, no? Conoscere la natura non significa solo guardarla dietro una vetrina, a volte significa stupirsi, osservarla e magari proprio tenendo per un paio di settimane una donnola imbalsamata sul comodino. Però ecco, prima di andare a dormire io magari la sposterei. Un museo davvero bizzarro. Maroon 5 adesso con... Oh.

Immaginate di camminare nel deserto del Nuovo Messico e di trovare una pietra apparentemente normale, non un meteorite luminoso, non un pezzo di metallo caduto dal cielo, una pietra. Ma poi la guardate meglio, ha una forma quasi triangolare, una superficie insolitamente liscia e soprattutto presenta delle strane incisioni geometriche. Sembrano simboli, forse soli, forse lune, forse allineamenti astronomici, o forse non significano assolutamente nulla. E qui comincia il mistero, perché secondo il racconto più diffuso, questa pietra sarebbe stata trovata nel 2004 da un uomo chiamato Robert Ridge, mentre si trovava nel deserto del Nuovo Messico. E il luogo della scoperta era a pochi chilometri da uno dei posti più misteriosi della storia moderna, Roswell. E a Roswell, si sa, anche una pietra può diventare una domanda. Ma facciamo però un passo indietro. Nel 1947, proprio nella zona di Roswell, vennero ritrovati dei rottami. Per un breve momento la notizia fece pensare alla cattura di un misterioso disco volante e poi arrivò la spiegazione ufficiale. Non un'astronave, non extraterrestri. I materiali erano collegati ad un programma segreto americano che utilizzava palloni ad alta quota per rilevare eventuali test nucleari sovietici. Una spiegazione razionale, ma evidentemente non abbastanza affascinante da mettere fine alla storia. Perché Roswell da quel momento non è più stato soltanto un luogo nel deserto, è diventato un simbolo. Il simbolo della domanda «E se non ci avessero raccontato tutto?» Ed è proprio qui che quasi 60 anni dopo entra in scena questa pietra. Una pietra con strani simboli e con un'altra particolarità. Almeno secondo i racconti che circolano attorno all'oggetto, sembrerebbe reagire ai campi magnetici e comportarsi in modo insolito quando viene avvicinata a dei magneti. Per qualcuno, naturalmente, la conclusione è immediata: tecnologia sconosciuta, origine extraterrestre. Un reperto collegato a ciò che sarebbe accaduto a Roswell nel 1947. Ma fermiamoci un momento, perché la domanda più interessante forse non è «questa pietra viene dagli extraterrestri?». La domanda è «ma quanto conta il luogo in cui troviamo qualcosa?». Se la stessa pietra fosse stata scoperta in un giardino di una cittadina qualsiasi, probabilmente sarebbe rimasta una pietra strana. Se fosse stata trovata in uno dei nostri boschi, forse qualcuno l'avrebbe portata a un geologo. Ma è stata trovata nel Nuovo Messico, vicino a Roswell, e improvvisamente ogni dettaglio assume un significato diverso. Quelle incisioni non sono più semplici incisioni, diventano un possibile linguaggio. La forma triangolare non è più una forma, diventa un indizio. E il comportamento magnetico non è più una proprietà fisica da analizzare, diventa una possibile tecnologia. Il nostro cervello è una straordinaria macchina per cercare collegamenti, a volte è una capacità fondamentale. Ci permette di riconoscere un volto tra migliaia di persone, di capire che due eventi possono essere collegati, di individuare un pericolo, ma altre volte rischiamo di vedere un collegamento semplicemente perché desideriamo che esista. Ma la pietra di Roswell? Non sappiamo con certezza che cosa rappresentino quei simboli. Non esistono studi scientifici pubblici e verificabili che dimostrino un'origine extraterrestre dell'oggetto. Le sue incisioni risultano essere precise come uno stampo. Un vero mistero dell'ignoto. Insomma, abbiamo una storia affascinante, ma non una prova straordinaria. Eppure la pietra di Roswell continua ad affascinare ancora oggi. Forse perché in fondo non parla soltanto degli extraterrestri, parla di noi, del nostro bisogno di pensare che ci sia ancora qualcosa da scoprire.

con Speed of Sound. Allora, la finestra del mistero questa sera era puntata sulla pietra di Roswell. Una cosa forse possiamo dire al mistero: continua ad affascinarci, perché in fondo non ci piace avere tutte le risposte, no? Allora, che quella pietra sia davvero legata a qualcosa di straordinario oppure no, probabilmente continueremo a discuterne, anzi si continuerà, scienziati ne discuteranno ancora a lungo. Forse proprio questo è il bello, no? Perché davanti a un oggetto, a una storia, a un dettaglio che noi non riusciamo a spiegare fino in fondo, la nostra immaginazione si mette in moto, il cervello pensa, no? Perché magari non siamo mai stati visitati dagli alieni, ma sicuramente ogni tanto abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia alzare gli occhi al cielo e chiederci e farci sempre quella domanda lì che ci facciamo sempre: e se non fossimo soli? E magari da qualche parte lassù nell'universo, che è grande, qualcuno sta facendo una rubrica del mistero e sta parlando di noi. Fantascienza, fantascienza, voliamo con la fantasia. Intanto torniamo indietro nel tempo con una canzone molto bella di Whitney Houston, questa. E

anche Jean-Jacques Goldman e l'On n'y peut rien con questo pezzo sulle frequenze di Rete 1 in effetto sera, 21 e quasi 49 minuti. C'è anche Giuliano Palma and the Blue Baiters con Tutta la mia città. E voi, buonasera a voi che ci state scrivendo allo 076 321 1113. Rimanete qui sulle onde della Rete 1, perché lo sapete, come sempre, poi dopo le 22, fra poco, arrivano loro, Marco Trovesi, Nicola Colotti, le due voci bellissime, quelle

la città. Allora, sul pezzo di Giuliano Palma io vi saluto e vi auguro una bella, una serena serata, perché fra poco arrivano loro con una bellissima voce, lo sapete, insomma, le voci tenebrose della notte. E intanto vi dico che io vi aspetto domani, sempre a partire dalle 19 e qualche minuto, per fare un aperitivo insieme, un caffettino, insomma, quello che volete. Sapete che siamo sempre bene insieme. Rimaneteci sulle onde della Rete 1, che si sta così

Fabio Concato, ma le sexy voci della notte. Io pensavo di averli visti qua dietro la vetrina, Nicola Colotti, Marco Trovesi, invece ho visto un miraggio, non sono loro, non sono loro, ma torneranno, torneranno. Allora io vi lascio con Mina insieme, poi la bella musica naturalmente di Rete 1 e come detto io vi aspetto domani, domani sera per stare insieme, per fare due chiacchiere, una cena virtuale insieme e vi auguro di passare una bella e una serena serata con noi.

0: Sono le 22. In studio Maria Armanda Trezzini. Londra aumenta la pressione su Israele. Il governo laburista, sotto la nuova guida di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Il ministro degli esteri Miliband ha definito i coloni terroristi e ha accusato il governo di Netanyahu di coprire la pulizia etnica. Tel Aviv, spalleggiata dalla L'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ammette che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo, valutando che il prezzo dell'immobilismo sarebbe superiore. Le nuove tariffe tra il 15 e il 50% colpiscono prodotti lattiero-caseari, attrezzature agricole, carta, elettrodomestici ed elettronica. I prodotti siderurgici subiscono un raddoppio delle aliquote. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato questa sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. Il traffico aereo fortemente perturbato nel Regno Unito avrà effetti anche sugli scali europei. Per un guasto al sistema di controllo sono stati cancellati centinaia di voli. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino, in Irlanda. Swiss ha già soppresso una decina di collegamenti da e per Londra e Manchester. I responsabili hanno dichiarato a Keystone ATS di prevedere ulteriori problemi. Domani saranno usati apparecchi più capienti per ridurre le ripercussioni sui passeggeri. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. Domani sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia, massima in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord.
1: Rete 1 presenta Gold 80, tutto il meglio di un decennio.

fa così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Maria Armanda Trezzini. Riprendono i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha tentato di attaccare alcune navi della Marina. La notizia è appena stata confermata da un funzionario di Washington. Da parte loro, le guardie della rivoluzione riferiscono che una piccola petroliera della Repubblica Islamica è stata danneggiata da un missile americano vicino all'isola di Karg nel Golfo. L'equipaggio sta abbandonando l'imbarcazione. Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele. Il governo laburista, guidato da Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro i prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. In Serbia le elezioni legislative anticipate e rivendicate da tempo dalle proteste studentesche si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato questa sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. In Albania centinaia di persone hanno tentato di bloccare i deputati all'uscita dal Parlamento. La polizia ha compiuto una ventina di arresti. Le manifestazioni proseguono da 101 giorni contro il progetto turistico previsto in un'area naturalistica protetta. La contestazione del mega resort sulla costa, legata alla famiglia Trump, ha focalizzato le proteste contro la presunta corruzione e la mancanza di trasparenza del governo. Anche questa sera sono state chieste le dimissioni del premier Edi Rama. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. Domani sarà coperto e piovoso. A nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord. Alcune informazioni per chi viaggia. La A5 Bien-Soletta è chiusa tra Grenchen e Soletta Ovest a causa dei temporali. Sul posto è segnalata la deviazione. Sempre a causa del maltempo sono segnalati disagi anche sulla A3 Basilea direzione Coira. Tra il raccordo di Zurigo Sud e Follishofen la corsia di destra è stata chiusa. Si raccomanda prudenza anche sulla A3 Coira direzione Zurigo. Tra Glarnerland e Bilten il traffico ostacolato a causa di un incidente. La corsia di destra è chiusa.
0: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Alcune informazioni per chi viaggia: la 5 Bien Soletta è chiusa tra Grenchen e Soletta Ovest a causa dei temporali. Sul posto è segnalata la deviazione. Si raccomanda prudenza anche sulla A3 Zurigo direzione Coira, tra il raccordo di Reichenburg e Bilden. La corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Londra aumenta la pressione su Israele, annunciate sanzioni senza precedenti contro i prodotti delle colonie. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Berna e Washington non avevano fissato il prezzo degli F-35. Dure critiche da una commissione del Nazionale a Dipartimento della Difesa e Consiglio federale. Anche il digitale tra le possibili cause del calo di competenze degli studenti. Flessione secondo il rapporto PISA anche in Svizzera e in Ticino. Per lo sport calcio il primo big match di Champions League finisce nelle mani del Real Madrid che ha battuto l'Inter. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Gettare le basi perché un pasticcio finanziario ma soprattutto politico come quello dei nuovi caccia F-35 non si ripeta. È lo scopo dell'indagine della Commissione della Gestione del Nazionale sull'acquisto degli aerei prodotti negli Stati Uniti. Anna Riva.
2: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione, a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi, che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
3: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
2: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
3: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
2: In sostanza il Dipartimento ha affiancato ad Armasuis, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Armasuis stesso, un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
3: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
2: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
1: Il traffico aereo fortemente perturbato nel Regno Unito avrà effetti anche sugli scali europei. Per un guasto al sistema di controllo, da ieri sono stati cancellati centinaia di voli. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino in Irlanda. Swiss ha già soppresso una decina di collegamenti da e per Londra e Manchester. I responsabili hanno dichiarato a Keystone ATS che oggi saranno usati apparecchi più capienti per ridurre al minimo le ripercussioni sui passeggeri. Londra aumenta la pressione su Israele. Il governo britannico adotta sanzioni per condannare l'occupazione che giudica illegale e la pulizia etnica in alcune zone della Cisgiordania. Loretta Dal Pozzo.
4: Partirei proprio dal peso politico di questo annuncio. Miliband ha usato parole molto forti, senza mezzi termini ha dichiarato che l'occupazione israeliana è illegale e che in alcune aree della Cisgiordania è in corso una pulizia etnica. E ha continuato dicendo che di fronte a quanto sta accadendo sul terreno Londra non può più rimanere in silenzio. È significativo perché arriva dalla Gran Bretagna, uno storico alleato di Israele, e dallo stesso Miliband che ha ricordato con emozione di essere, e cito, un orgoglioso studioso ebreo-britannico, ha ricordato la storia della sua famiglia segnata dalla persecuzione nazista, precisando che sostenere Israele non è in contraddizione con il sostegno ai palestinesi. La Gran Bretagna vieterà l'importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, prodotti agricoli e alimentari, e prenderà provvedimenti contro aziende e individui che contribuiscono alla loro espansione fornendo per esempio servizi finanziari o di costruzione. Va detto che questi prodotti rappresentano una frazione dei 6 miliardi di sterline di scambi annuali fra Regno Unito e Israele, e quindi, come detto, l'impatto sarà più politico che economico.
1: La reazione di Israele è stata dura e immediata. Tel Aviv, spalleggiata dall'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli Stati Uniti hanno preso di mira diverse petroliere iraniane vicino all'isola di Karg, nello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, le imbarcazioni sono state bersagliate in risposta ai tentati attacchi missilistici contro una nave della Marina americana. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha calcolato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Le nuove tariffe tra il 15 e il 50% colpiscono il settore lattiero-caseario, le attrezzature agricole, carta, elettrodomestici ed elettronica. I prodotti siderurgici subiscono un raddoppio delle aliquote. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito disponendo la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura degli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato ieri sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. Gli studenti svizzeri, compresi i ticinesi, sono tra quelli delle 20 migliori nazioni considerate dall'indagine PISA 2025. Per quanto riguarda l'Europa, i dati pubblicati ogni 3 anni confermano la tendenza a una diminuzione delle competenze scolastiche. Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese e coordinatore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, non nasconde le preoccupazioni e accenna al digitale. L'ha interpellato Romina Lara.
5: Il quadro complessivo per fortuna rimane solido sia sul piano della qualità sia sul piano dell'equità, che è un tema a cui teniamo molto. Detto questo, sì, la flessione internazionale, ma che riguarda anche noi, ci preoccupa. Soprattutto ci preoccupa l'aumento dei giovani che non raggiungono le competenze di base e in particolare nella lettura. È in corso una riflessione a livello internazionale sulle ragioni di questa evoluzione e noi dobbiamo partecipare a questa riflessione. Potrebbe per esempio essere interessante per noi fare un approfondimento con i giovani che hanno partecipato a PISA del 25 di capire le loro abitudini nell'uso dei dispositivi, quanti tempo vi dedicano, che attività fanno, come leggono, come studiano, quanto riescono a mantenere la concentrazione, non per partire da una conclusione già che il digitale sia il responsabile, però è stata fatta questa ipotesi, quindi per capire meglio e come questi nuovi comportamenti possono incidere sugli apprendimenti.
1: Alcune celle temporalesche hanno provocato danni e disagi al traffico nella Svizzera tedesca. Sono stati segnalati nubifragi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. A causa del maltempo sono interrotte anche alcune tratte autostradali. Nella Svizzera italiana, a causa delle abbondanti piogge previste nella notte, la strada della Calanca è stata nuovamente sbarrata al traffico. La tratta da Molina Nord alle cave di Arvino Rovigo resterà chiusa per precauzione almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Per aggiornamenti e dettagli sulla situazione del traffico vi rimandiamo ai bollettini di Via Suisse, in coda al radiogiornale e dopo i notiziari della notte trasmessi in diretta ogni ora su Rete 1. E ora l'attualità sportiva con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due erroracci dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dalla Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. Un errore grossolano di Sommer invece ha spianato la strada all'Aston Villa nel 3-2 rifilato alla Bruges del portiere elvetico e degli altri rossocrociati, gli ex Zurigo e Lucerna, Zawa e Vasovic. Il Borussia Dortmund di Kobe l'ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lilla e poi la KP di Atene ha vinto di misura 1-0 sulle LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta in programma alla 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2:06 su Gal.
1: E dopo il contributo di Patrick Locatelli diamo uno sguardo al tempo. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. In giornata sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite dalla Romandia. Massima in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord. E con questo da parte nostra è tutto. Grazie dell'attenzione e buonanotte. Alcune informazioni sul traffico sulla A1 San Gallo direzione Zurigo, l'entrata a Vallisellene chiusa a causa di un incidente. La A5 Bien Soletta è chiusa tra Grenchen e Soletta Ovest a causa dei temporali. Sul posto è segnalata la deviazione. Si raccomanda prudenza anche sulla A3 Zurigo direzione Coira, tra il raccordo di Reichenburg e Bilten la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria. In Ticino si segnalano problemi al traffico sulla cantonale del piano di Magadino a Quartino a causa di un altro veicolo in avaria.
0: Take it easy.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: To Prove My Love ci ha portato alle notizie, quelle dell'una.
1: Rete 1.
0: E questo è il primo appuntamento informativo della notte. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in redazione, al microfono fino a mattina. Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele. Il governo laburista guidato da Andy Burnham ha annunciato sanzioni senza precedenti sui prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Immediata la reazione di Trump, che ha ordinato la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura, dagli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno. La crisi energetica cubana si aggrava. La società statale prevede per oggi interruzioni programmate durante il picco di domanda pomeridiano serale, con disagi simultanei in circa il 66% del paese, a pesare sul sistema e soprattutto il deterioramento delle infrastrutture. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato ieri sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. In Albania centinaia di persone hanno tentato di bloccare i deputati all'uscita dal Parlamento. La polizia ha compiuto una ventina di arresti. Le manifestazioni proseguono da 101 giorni contro il progetto turistico previsto in un'area naturalistica protetta. La contestazione del mega resort sulla costa legata alla famiglia Trump ha focalizzato le proteste contro la presunta corruzione e la mancanza di trasparenza del governo. Anche ieri sera sono state chieste le dimissioni del premier Edi Rama. Veniamo allo sport. Prima giornata di Champions League di calcio. L'Inter è stata battuta 2-1 dal Real Madrid. Il Manchester City si è imposto 2-0 sul Porto, l'Aston Villa per 3-2 sul Bruges. Il Borussia Dortmund, sempre per 3-2, ha superato il Villarreal. Il Betis Siviglia, con lo stesso risultato, ha sconfitto il Lille. Infine, l'AEK Atene ha vinto di misura 1-0 contro il LASK Linz. Diamo adesso, per concludere, uno sguardo al tempo ormai di oggi. 9 settembre, nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi e poi sarà coperto e piovoso in giornata. Al nord nel pomeriggio schiarite, a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 al nord delle Alpi. Informazioni sulla viabilità quando è l'una e tre. Per segnalare sulla 5, Bien Soletta, proprio a causa dei temporali che arriveranno anche poi al sud delle Alpi, tra Grenchen e Soletta Ovest, l'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni. Dovete seguire, se siete da quelle parti, deviazioni locali. Vi lascio adesso la replica di Casa Svizzera e noi ci risentiamo per le notizie, sempre in diretta, alle 2. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera. È sempre bello darvi il benvenuto qui nel nostro stamtisch, nel nostro chalet, tra virgolette, di casa, ma soprattutto è sempre bello dire buongiorno a Alice Pedrazzini.
3: Buongiorno Fabri, sì, lo chalet che tra un po' accenderemo anche il fuocherello.
2: Certo, ci vuole.
3: La calma.
2: Sì, un po' più tecnologico questo rispetto a quello di prima, però.
3: È vero, abbiamo cambiato studio.
2: Sì, mi sento meno casa, Peter no? Di Heidi, se devo essere onesto, questa è la verità.
3: Vai in città, ti senti quello?
2: Sì, una roba del genere. Comunque oggi non saremo in città, tutt'altro, perché in realtà se guardiamo un po' fuori dalla finestra, come facciamo tutti i giorni, io vedo cose.
3: Allora, io vedo una valle molto lunga. Molto sì. Lunga, non so se è ancora se è già arrivato il sole nella bassa valle, ma salendo in questa valle che si chiama Val de Travers, nel canton Neuchâtel, io vedo tanto verde.
2: Vedo.
3: E vedo, non so perché, ma vedo in realtà dei cronometri, tanti cronometri un po' qua che controllano a che velocità stiamo camminando noi.
2: Sì,
3: e gli altri quindi, magari sfrecciando.
2: Quindi lentissimo, perché poi ci sono diverse discipline. Io vedo dallo sci, vedo lo skating di velocità, vedo la bicicletta, vedo anche dei campioni come per esempio un Dario Cologna, che ha a che fare ovviamente a doppia mandata con lo sci di fondo.
3: Sì, perché noi siamo qua perché voglio raccontare la storia di una piccola realtà, una piccola azienda che dalla Val de Travers è riuscita ad arrivare in tutto il mondo, sulle piste da sci ma anche negli stadi, perché crea dei cronometri, ha questa tecnologia molto avanzata ed è stata premiata con le Prix de la Montagne. È un grande premio il Prix Montagne, è quello che ti dice grazie per portare la tua realtà, la tua azienda, e rimanere lì malgrado non sia sempre così semplice e non scendere in città nei poli. E quindi è quel premio lì che dà 40.000 franchi a chi vince. Lo hanno vinto loro,
2: sì.
3: E quindi noi abbiamo voluto svegliarci con loro a Fleury.
2: Sono totalmente d'accordo, ero convinto parlassimo di Assenzio visto che c'è la Val de Travers, invece no. Andiamo direttamente da Sandra Boman. Buongiorno Sandra, ben trovata, è un grande piacere e complimenti.
4: Grazie, ciao a tutti.
2: Grazie anche per lo sforzo di parlare italiano, insomma, perché non è la cosa più facile del mondo, ma questa è la Svizzera, siamo forti.
3: Non ti
2: per
3: preoccupare,
2: quello.
3: Sei a casa, ci siamo svegliati
4: sì,
3: assieme,
4: giusto.
3: Ci prendiamo il tempo di capire questa realtà che si chiama Free Lap. Noi abbiamo detto sono dei cronometri, tu come lo spieghi? Non è
4: giusto.
3: Quello che schiacci, quello classico che abbiamo magari anche sul telefono, no. Avete vinto per qualcosa in più. Come lo spieghi alle persone cosa fate voi?
4: È un sistema che è semplice, è veloce per installare, è anche adattato a tutti, è a portata di ogni club, ogni atleta. Soprattutto siamo semplici, è un prodotto facile da installare. La forza di FreeLap è anche perché il sistema si adatta a numerosi sport, come l'ha detto prima, allo sci, alla bicicletta, atletica. E poi anche diversi sport.
2: Altro che, tra l'altro Sandra, io stavo guardando anche un po' sul vostro sito internet di quello che vi occupate, ci sono delle soluzioni che vanno bene per gli sportivi d'elite, prima per esempio ho parlato di Dario Cologna, ma in realtà vanno bene anche per noi che magari la domenica ci mettiamo a fare una piccola competizione con qualche amico, o addirittura per dei team, per delle squadre di calcio per esempio, o per delle persone che vogliono vedere quanto vanno durante lo sci. Sono dei piccoli accorgimenti che fanno veramente la differenza, e la cosa che mi viene da dire è che la Svizzera, fondamentalmente conosciuta un po' nel mondo per la precisione, per gli orologi, per i cronometri, anche grazie a voi che state facendo comunque la differenza. Tra l'altro hai voglia di raccontarci un po' la storia della ditta nella quale lavori e che comunque fondamentalmente ti ha visto un po' nascere, dico bene?
4: Sì, allora noi siamo in 7 collaboratori oggi, però FreeLap è anche una bella storia perché c'era alti, bassi, momenti di dubbio, ma poi soprattutto la voglia di non mollare mai. Oggi è veramente bello e siamo riconoscenti di tutto quello che si passa adesso, e grazie anche a Berghilfe per questo prezzo
3: è un premio,
4: ecco,
3: sì.
4: È un bel lavoro.
3: È un premio importante, sì. Tra l'altro, appunto, stavo guardando chi ha vinto anche negli scorsi anni, penso al Canton Giura, sì, che per esempio sviluppa i braccialetti elettronici, sì, quindi che questa tecnologia che nasce lontana dalla città, lontana dai centri urbani e che va in giro per tutto il mondo. Oppure ho visto anche altri sistemi di protezione contro le valanghe, o chi produce degli strumenti di altissima precisione in chirurgia, spazia un po' da tutto, quindi il premio montagna non per forza è legato alla montagna, può esserlo,
2: no,
3: ma è soprattutto valorizza chi rimane, chi non se ne va, e quindi mi chiedo, dove siete voi? Dove siamo atterrati? Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Dove avete scelto di rimanere?
4: Allora, io vedo il sole, prima,
3: quindi sole c'è,
2: sole c'è
4: la giornata. Le foreste che stanno dappertutto, anche un fiume, quello che sfocia nel lago di Neuchâtel.
2: Certo.
4: È veramente una regione calma, dove ti senti bene, bene da vivere, e anche ciò è tutto che ci serve. È bello, non mi vedo in città.
3: Allora, mentre tu parli, entrambi vogliamo farti delle domande. Vai, Fabri.
2: No, io volevo solamente dire che vedo anche un'altra cosa, sì, che magari in tanti dovrebbero conoscere, della Svizzera. Io ci sono stato un paio di volte, quando cercavo a Neuchâtel di
3: cercavi?
2: Far diventare una ragazza mia moglie, che poi è diventata. Mi ha portato a fare un'escursione da quelle parti sul Creux de Vin, che è una roba pazzesca, è una specie di canyon svizzero che è assolutamente, sì, da vedere, che non ha niente da invidiare con i parchi nazionali americani. Quindi quello per esempio è una cosa che potete vedere se andate a trovare, per esempio Sandra a Frilep.
4: Sì, veramente è una bella regione, la campagna è un privilegio di vivere qua, abbiamo tutto.
3: Mi chiedo anche, prima Sandra parlavi di momenti più difficili, momenti meno facili, appunto mi immagino un'azienda quando cresce. Stavo cercando di capire, sono 60 anni, quanti anni ha questa azienda?
4: Allora, è fondata nel 2003, 23 anni.
3: Ok, 23, ed è 69 2003. Anni il proprietario. E mi chiedevo proprio rispetto, sì, a questo, quali sono i pro e i contro soprattutto di essere, quando vi rendete conto di essere un po' fuori? Perché Fabri, l'hai detto bene, tu arrivi a Neuchâtel nella cittadina e poi devi ancora salire. Già Neuchâtel non per forza è di strada, e quindi mi chiedo, quando vi rendete conto che è più complesso, è più difficile, richiede uno sforzo lavorare lì?

0: Non è uno sforzo di lavorare dica in campagna, non è uno sforzo, per noi è un privilegio perché è una regione che ci dà, ci ispiri, dunque troviamo le idee, abbiamo tutto per fare il test, la gente è semplice, è anche simpatica, abbiamo tutto, quello che non trovi in città.
1: Che bello, che bello. E poi mi viene anche da dire che comunque adesso anche un po' grazie a voi, anche perché voi lavorate a livello internazionale, non solamente in Svizzera, un po' tutti iniziano a conoscere la Val de Travers anche grazie alla vostra tecnologia. Poi l'ha detto anche Alice, è un premio della montagna che spesso e volentieri però ha a che fare con la tecnologia. Questa cosa va un po' a cozzare, ma in realtà anche no. Quindi è una cosa veramente che vi fa molto onore e grazie davvero e complimenti per questo super premio.
2: Tra l'altro questi 40.000 franchi destinati appunto ogni anno a un'azienda che riesce a creare del lavoro, del valore aggiunto, vengono assegnati dal 2011, quindi questa è anche un'informazione,
1: Certo.
2: quindi non da sempre ci si rende conto di quanto è importante essere ovunque capillari sul territorio, e li dà l'Aiuto Svizzero della Montagna e il Gruppo Svizzero per le Regioni di Montagna, quindi la SAB, c'è stata una grande premiazione. Voi avete vinto,
0: Sì.
2: altri hanno partecipato, sei sono andati in finale, noi tra poco ci proietteremo, ci spostiamo con Casa Svizzera e andiamo da Kira in finale e produce tanto valore aggiunto anche da un'altra regione che ci sta molto a cuore, che è la Val Poschiavo. Ci andiamo tra poco. Grazie Sandra, è
1: Grazie,
2: stato bellissimo questo
1: au
2: risveglio insieme. A bientôt, à une prochaine. Tu parles très bien italien.
1: Fantastica, andiamo
2: Ciao.
1: con la musica.
2: Che
1: Intanto noi,
2: meraviglia.
1: è svizzerissimo lui, si chiama Philipp Fankhauser con The Dark Comes Down.
2: Sandra Antenna,
1: Sandra numero uno.
2: Antenna.

Allora, stiamo parlando del premio Montagna, il Prix Montagne, che in tutta la Svizzera, insomma, ha portato 42 progetti ad essere presenti.

0: soprattutto a portare poi 6 di questi progetti in finale. Abbiamo appena sentito direttamente dal Canton Neuchâtel i vincitori con questo free lap, ma in realtà, l'hai detto Alice, ci spostiamo un po' in modalità drone. Noi siamo fatti così, andiamo in giro per la Svizzera, vi parliamo di curiosità, di tradizioni, di cose che succedono anche un po' solo da noi, no?
1: Una valle, tra l'altro, dove siamo atterrati in Valposchiavo, sì, che conosce bene questo premio. Nel 2024, due anni fa, aveva vinto un'azienda delle prese, New Rada, una piccola azienda familiare che ogni anno ripara più o meno 3.000 paia di scarpe da montagna e di arrampicata che provengono da tutta la Svizzera. Noi lo sappiamo, è un luogo che vive la Valposchiavo. Caspita. E che crea, che ha molto, è molto artigianale anche, e quindi non è un caso, secondo noi, e secondo penso chiunque conosce quella realtà, che anche quest'anno tra i 6 finalisti e finaliste c'è una realtà che arriva da lì ed è Dolce Perla, e quindi noi ci vogliamo collegare con una persona che è partita un po' per gioco a creare dei gioielli, ha fatto questo un po' così, è un passatempo, e adesso è diventata un vero lavoro e quasi vinceva questi 40.000 franchi, si è avvicinata tantissimo. Salutiamo Michela Paganini, gemmologa di Dolce Perla. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a tutti.
1: Non buongiorno. Sei sola,
0: no,
1: attenzione.
0: C'è anche Camilla lì, giusto?
2: Sì, abbiamo qua anche la nuova generazione di Dolce Perla, mia figlia Camilla, che dall'inizio di aprile ha iniziato a lavorare con me. E sì.
1: Allora,
3: esatto, buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
2: Bene, bene, stiamo bene. È stata una settimana ricca di emozioni, anche di lavoro così, però ci siamo riprese. Siamo rientrati ieri da una fiera importante di gioielli, dove noi troviamo del materiale che usiamo per le nostre creazioni. E, siamo rientrati giovedì appunto da Berna e ripartite venerdì.
1: Quindi eravate alla premiazione Prix Montagne.
2: Sì.
1: E siete ripartite con, cioè, che serata è stata? Che momento è stato? E siete partite con un pochino di tristezza, un dolce amaro? Oppure siete il genere di persona che dice: ma è già bello essere arrivati fino a qui?
2: Allora, siamo partiti con veramente belle sensazioni. Secondo noi è già bello che siamo arrivati fino lì. E va detto che questa festa che è stata organizzata all'Event Forum di Berna era molto... Hanno fatto dei discorsi su ognuna delle nostre... dei 6 finalisti, ed è stato... abbiamo ricevuto un grande riconoscimento anche a questo. Logicamente sarebbe stato bellissimo vincere, però siamo già contenti che siamo arrivati.
3: La voglia di vincere c'era assolutamente, però direi che abbiamo lasciato Berna proprio con una forte gratitudine per tutto quello che abbiamo vissuto, sì.
0: Ma complimenti, bellissimo già per questo, ma torniamo un pochettino indietro nel tempo, perché Alice un attimo fa ha detto: è iniziato tutto un po' per gioco. Abbiamo voglia di raccontare che cos'è fondamentalmente Dolce Perla dal punto di vista sicuramente interiore, ma anche quello che comunque la gente può comprare, può vedere, dove vi si trova? Raccontiamolo un po'.
2: Allora, Dolce Perla è nato circa 20 anni fa da una mia passione per le gemme, da una mia passione per le perle, la mia voglia di creare qualcosa che forse non esisteva ancora, o di creare proprio un gioiello che valorizzi un po' la persona che lo indosso, proprio fatto su misura. E ho iniziato prima da casa, nel frattempo facevo anche un altro lavoro e poi mi sono specializzata, appunto ho frequentato la scuola di gemmologa, prima in Germania, a Idar-Oberstein, e invece la scuola di gemmologa l'ho fatta a Cavalese, in Val di Fiemme.
1: Allora, aspetta un secondo, hai detto appassionata di gemme, vorrei capire prima di tutto come mai le gemme, cosa hanno che ti spingono così tanto in questa vita a lanciare, cioè cos'è che ti piace? Poi cosa si studia? Come si studia
0: gemmologia?
2: Allora, a me piace Sicuramente la parte decorativa del gioiello. Mi piace quando un gioiello dà valore ancora di più alla persona che lo indossa, che questo curato, il piacere di indossare il gioiello. E mi piacciono le perle, però mi piacciono anche appunto questi regali della natura. Mi piacciono tutte le cose che decorano, ma che sono naturali. Sono un po' allergica a questo moda veloce dove tutto è di plastica o è sintetico e deve brillare, ma poi non è vero, non fa il caso di Dolce Perla.
1: Ok, quindi dopo ti metti a studiare questi regali della natura. Per quanto tempo? Cosa implica studiare le
2: Allora, studiare le gemme implica un corso che praticamente è una formazione che dura un 2 mesi e mezzo e vuol dire capire come crescono, da dove vengono, come sono composte, poterle identificare al microscopio oppure al refrattometro, poter giudicare una gemma, anche un diamante, capire quante inclusioni ha, che colorazione ha, poter giudicare un po' una gemma in un gioiello prima di proporla al cliente, oppure abbiamo tanti clienti che vogliono valutare i loro gioielli e io qua devo poter capire se tratta di una gemma vera, si tratta di una gemma troppo
1: Certo.
2: inclusa,
1: Cosa vuol dire
2: come è
1: inclusa?
2: levigata.
1: Cosa
2: Scusa?
1: significa inclusa? Dicevi l'inclusione della gemma.
2: Inclusa? Allora, visto che le gemme sono naturali, quando si sono formate, alcune volte non sono proprio pure o completamente senza inclusioni, cioè senza delle cose naturali che sono dei piccoli, magari altri materiali che sono rimasti quando la gemma si è cristallizzata, sono rimasti all'interno della gemma.
1: E questo aumenta il
2: E
1: valore
2: se
1: o lo
2: ha tanti.
1: diminuisce se ha altro all'interno?
2: Lo diminuisce,
0: Ah,
2: lo
0: non è puro,
2: diminuisce.
0: non è
2: A
0: puro, non è
2: meno che
0: puro.
2: non siano delle inclusioni un po'. Ma
1: D'oro.
2: adesso parliamo anche ad esempio l'ambra fa parte delle gemme. E avere nell'ambra, che però non è è un materiale organico l'ambra, ma lo mettiamo lo stesso come gemma, lo usiamo avere in un'ambra un'inclusione ancora dell'insetto, che parliamo che un insetto di 40 milioni di anni fa, è
0: Eh beh.
2: sicuramente una cosa, è un'inclusione molto interessante. E questo sì, però diciamo che un diamante con tante inclusioni, specialmente se sono poi visibili
0: Vale
2: all'occhio,
0: meno.
2: perde di valore.
0: Certo.
2: Sì.
0: Allora, la proposta che vi faccio è: state un attimo lì ancora, torniamo a Poschiavo tra un attimo, anche perché sono un po' curioso di capire anche Camilla, insomma, che ha un percorso particolare, come si trova ad entrare appunto in azienda, l'abbiamo detto un attimo fa, e poi torniamo direttamente da voi. Quindi andiamo con Arisa e la sua, ma l'amore no.

0: un po' una puntata dedicata al pre-montagna, che vi ricordiamo non per forza deve essere legato proprio alla montagna, ma ha a che fare con delle aziende che vivono una realtà sicuramente montana, sicuramente diversa, ma negli anni sono stati premiati veramente dei progetti incredibili, come peraltro abbiamo appena sentito direttamente dal canton Neuchâtel, Freelap, che si occupa di cronometri, oppure ancora come dicevamo alle prese, questa calzoleria che ha rimesso in funzione un sacco di scarpe e di scarponi da montagna. C'è chi invece nel canton Svitto ha vinto per la manifattura casearia, oppure ancora chi ha a che fare con l'high tech ha sviluppato questi braccialetti elettronici di emergenza, oppure ancora in Appenzello una giovane impresa del settore del legno, oppure ancora, e qua chiudiamo perché sennò ce ne sono veramente tanti, chi ha a che fare con la comunicazione ma che ha dato lavoro addirittura a una sessantina di persone. Insomma, delle belle realtà che meritano questi 40.000 franchi di premio.
1: Noi viviamo in un paese in cui effettivamente si premia sì quello che si fa, ma soprattutto dove si è, e questo è uno di quei premi che guarda la localizzazione, dice bene, tu scegli di andare in una regione, in una zona, e di dare anche dei posti di lavoro, di attirare anche le persone qui, e allora noi ti premiamo. E diciamo, chi è arrivato vicinissimo al premio è effettivamente questa realtà di Dolce Perla in Valposchiavo. Noi siamo collegati sempre con Michela Paganini, gemmologa, che ha creato questa sua azienda nel 2006, e ora c'è anche la figlia Camilla Pedrazzi, alla quale vogliamo chiedere: tu Camilla sei appena entrata in questa azienda, mi chiedo, sei nata e cresciuta in questo contesto di gemme attorno a te, e il tuo percorso in realtà non è andato dritto dritto verso questa azienda, oppure sì? Perché vorrei capire cosa hai studiato e come adesso sei accanto a tua mamma e sei una delle persone che c'era a Berna tra i 6 semifinalisti a dire chissà se vinciamo noi. Non avete vinto, ma c'eravate, già solo esserci, wow.
2: Sì, esatto. No, è stata veramente, come detto prima, una bellissima esperienza poter partecipare alla premiazione del Pre-Montagna a Berna. E allora, tornando alla tua domanda, io ho studiato economia aziendale e poi mi sono specializzata in marketing. E non sono nata attorno alle gemme, perché quando sono nata io, mia mamma non aveva ancora fondato Dolce Perla, però sono decisamente cresciuta con questa realtà vicina. E no, non è stato
1: anche perché era una passione che aveva già prima, quindi era un continuo, cioè immagino ne parlasse. Sì, non so se leggevi libri anche di quello.
2: Assolutamente no, questo lato creativo, questa voglia di creare cose belle ce l'ha sempre avuta mia mamma. E allora io appunto ho studiato economia aziendale, poi mi sono specializzata in marketing e poi sono però andata verso la cosmetica, ho lavorato per la Nivea a Basilea, poi dopo mi sono trasferita a Amburgo con mio marito, ho lavorato anche in un settore completamente diverso, però questa voglia di entrare proprio attivamente nell'azienda di mia mamma è nata col tempo, e adesso appunto l'anno scorso mi sono accorta che era il momento giusto e che ero proprio motivata e che c'era la possibilità, e allora abbiamo detto dai, proviamo a lanciarci in questa nuova esperienza.
1: Che cosa ti ha fatto fare click, torno in Valposchiavo?
2: Sicuramente la voglia di entrare nell'azienda di mia mamma, la voglia anche un po' di scoprire più da vicino il mondo di Dolce Perla, perché ovviamente sì, mia mamma ne parlavamo spesso e ci confrontavamo spesso su diversi temi, e però mi sono accorta che adesso avevo proprio voglia di partecipare attivamente in questa azienda e portare un po' del mio.
0: E lo stai facendo, ecco, tra l'altro hai detto portare un po' del mio, tu hai fatto di studi in economia, hai parlato di marketing, beh effettivamente direi che questo è uno step superiore decisamente per andare avanti,
1: cosa
0: e quindi
1: porti?
0: Cosa porterai del
1: bella
0: tuo?
2: Proprio una bella domanda questa. Allora io la mia voglia che porto in Dolce Perla è proprio quella di far conoscere Dolce Perla proprio a un livello nazionale, far conoscere Dolce Perla in tutta la Svizzera, perché secondo me è un'azienda veramente che offre dei servizi che non si trovano in altri posti. Combinato poi al fatto che comunque la nostra sede principale è proprio qua a Poschiavo, in un borgo bellissimo, dove abbiamo anche il nostro laboratorio di oreficeria, secondo me è una combinazione avvincente, che ha potenziale proprio di farsi conoscere a livello nazionale in primo step, e poi vediamo dove ci porta il futuro.
1: Tra l'altro stiamo ricevendo dei messaggi, c'è chi ci dice: vorrei anch'io far valutare alcune pietre. Dove si trova questa signora, questa realtà? Possono venire a farvi valutare delle pietre?
3: Assolutamente sì.
1: Assolutamente.
3: Assolutamente sì, a Poschiavo, siamo proprio nel centro di Poschiavo e se la proprietaria delle pietre vuole anche inviarcele, può anche inviarcele. Appena noi abbiamo le pietre le mandiamo un'offerta, logicamente dovrebbe essere, dipende un po' dal valore, è meglio se manda una raccomandata, una
0: Certo.
3: raccomandata
0: Sai com'è?
3: veloce e appunto.
0: Ho mandato due diamantini in giro per
1: Non sono
0: Poschiavo, così giusto. Ma come non sono arrivati?
3: Meglio se ce li porta,
0: Incredibile.
3: così si vede anche un po' la realtà del negozio.
0: Certo, quella è la forza, sono d'accordo.
1: Io quello che ho fatto prima, avevo molte domande su come si studia, perché piace, ma poi volevo capire come da un hobby è una realtà di cui stiamo parlando adesso, che è cresciuta e che si sta facendo conoscere e che vorrà farsi conoscere sempre di più, perché abbiamo un grande motore adesso che si chiama Camilla. Ma come, quando è diventata una cosa vera questa passione?
3: Allora, nel 2007 ho iniziato da casa, poi nel 2008 ho deciso di provare a dedicarmi completamente, perché se lo volevo fare dovevo avere la testa solo in questo lavoro, non era possibile fare due lavori uno accanto all'altro. Nel 2008 ho deciso di aprire il negozio a Poschiavo, proponendo le creazioni, e lì mi sono subito avvalsa però della collaborazione di donne di Poschiavo, anche perché i ragazzi erano ancora piccoli. Ho detto: no, non voglio essere assorbita completamente da questo lavoro. Perciò avevo delle collaboratrici che poi hanno partecipato con grande entusiasmo e mi hanno dato, continuano, una addirittura è sempre ancora con noi, mi ha dato una grandissima mano. E crescendo sempre così, logicamente abbiamo cercato, per trovare punti vendita, prima devo un grande grazie a tutta la popolazione di Poschiavo, perché sono stati veramente dei clienti che mi hanno sempre sostenuto.
1: Bello.
3: Abbiamo organizzato delle esposizioni dei nostri gioielli anche in alberghi dell'Engadina. Poi le mie due sorelle, una che abita sul lago del Valense e l'altra Soletta, mi hanno aiutato proponendo i miei gioielli alle loro amiche, che poi più tardi le hanno proposti alle amiche delle amiche, alle amiche
0: Il
3: delle
0: passaparola.
3: amiche. Ogni anno
1: Il
3: che
1: resto è
3: passavo col
1: storia.
3: passare. Inoltre, c'è sempre stata anche più richiesta da parte dei clienti di lavorazioni ulteriori o di materiali ulteriori. All'inizio avevo materiali non così costosi. E, nel 2014, prima mi avvalevo di una collaborazione con un orafo, però nel 2014 ho deciso di impiegare l'orafo al 100%, perché, sperando, dicendo: ti assicuro il lavoro per un anno e poi vediamo, perché è una
0: Certo.
3: cosa un
1: E
3: po'.
1: poi vediamo, e poi siamo qui adesso a parlarne,
3: E
1: quindi
3: poi vediamo,
1: abbiamo
3: poi siamo
1: capito che
3: qui.
1: quel vediamo
3: Logicamente
1: ha preso una bella strada.
3: la collaborazione dell'orafo ci ha. Prima di tutto abbiamo aperto uno shop online, Dolce Perla, e i gioielli Dolce Perla vengono offerti anche online, non tutti, ma una grandissima parte, anche perché trattandosi di pezzi unici, tantissimi pezzi unici, noi facciamo la fotografia, lo mettiamo online e poi arriva un cliente, lo prende, perciò tutto il lavoro è stato un po', è un po' macchinoso, però
1: Tanti, tanti, tanti messaggi sono arrivati per ringraziare anche per questa testimonianza. C'è gente che dice: io ho una collana di perle bellissima di Michela, è stupenda. Insomma, noi abbiamo voluto passare a trovarvi in questo momento in Valposchiavo per farvi complimenti. Tra i 6 finalisti del Prix Montagne ci siete voi, c'è la Svizzera italiana, quindi ci rendete anche orgogliosi. Noi torneremo da voi perché abbiamo parlato di Vicenza, di luoghi in cui voi andate a prendere le gemme, ma ne abbiamo anche sulle nostre montagne, quindi se ti va rifaremo un salto da voi prossimamente per venire a trovarvi e capire che cosa potremmo trovare mentre facciamo le nostre passeggiate. Vi va bene?
3: Volentieri, molto, molto volentieri,
2: assolutamente. Sì,
0: molto grazie volentieri. Ancora a voi.
3: Infatti abbiamo visto che già è entrata una mail da noi sulla valutazione delle pietre.
0: Tac, è quella. Beh, ma Casa Svizzera mette insieme tutto e tutti. Grazie mille davvero a voi, un grande saluto ovviamente alla Valposchiavo. Buon
3: grazie,
0: lavoro, a presto.
3: Aspettiamo Posschiavo, con piacere.
0: Noi
3: grazie.
0: Quando possiamo grazie torniamo mille. Sempre. Neanche
1: si
0: da
1: sta
0: dire.
1: Bene, si torna.
0: Ella Langley con Beer e poi un attimo di ping pong con delle notizie molto svizzere.

0: Con Ella Langley arriviamo praticamente alla conclusione del nostro appuntamento con Casa Svizzera, ma attenzione perché c'è un momento che a noi piace particolarmente, una sfida che ha a che fare con delle notizie curiose che abbiamo trovato un po' sui giornali, un po' sul web, ma né io né Alice sappiamo quali sono le notizie che abbiamo preparato l'uno contro l'altro.
1: Ti ho visto ridere molto, ce ne voglio partire io. Parti, ti ascolto.
0: Parto io perché con questa sicuro vinco. Potete votare 076 321 1113. Senti qua, allora siamo nel Canton Vaud, ti porto da quelle parti, là si gioca una lotteria, noi siamo un po' il paese della lotteria, no? Spesso e volentieri. Si gioca, c'è anche quella tra virgolette nazionale, ma questa lotteria si gioca con le torte delle mucche. Con le boasce, per intenderci.
1: Allora, l'avevo già sentita, ma sì, è successo recentemente.
0: È successo proprio sabato. Siamo a Olen-sur-Échance e hanno organizzato questo lotobus, si chiama così. Il prato, praticamente questo mega pratone, viene diviso in tante caselle. Si scommette su quale casella andrà la signora mucca a fare i suoi bisogni. Questa è un po' l'idea. E vince la casella dove decide di fare proprio i suoi bisogni. Quindi questa roba è divertente. Una trentina di mucche hanno giocato a questa cosa e tu vinci.
1: Cosa scommetti?
0: E dei danari.
1: E quindi è meglio scommettere. Ti prendo seriamente perché questa
0: ma
1: sono
0: è
1: notizie.
0: Seria, è una notizia vera. È Svizzera.
1: Tante persone, so che è uno di quegli eventi che attira tantissime persone.
0: Tu punteresti di più sulle caselle centrali o quelle laterali?
1: Quante persone c'erano?
0: E tante, più di 1000.
1: E allora via dalle persone, la mucca. Oh, sono curiose, non lo so. È un animale curioso, quindi o va verso. No, se sono troppe persone, va verso l'interno. Quindi ti direi quelle centrali. Sì.
0: Ok. Va bene. E invece hanno vinto soprattutto quelle laterali, pensa a te.
1: Allora sono curiose, sono animali curiosi oltre che intelligenti.
0: Comunque meravigliosa. Tra l'altro c'è qualcuno che mi ha scritto un fun fact, dice: una mucca fa le sue cose mediamente ogni 45 minuti, quindi fondamentalmente è stata una lotteria che ha richiesto molta pazienza.
1: Pazienza anche a Colombier, mi fa sorridere perché anch'io sono andata sulla mucca. C'è una notizia che mi ha fatto riflettere, ci sono delle persone che hanno aperto le loro tende la mattina a Colombier, siamo sempre nel cantone Neuchâtel, oggi tanto Neuchâtel.
0: Siamo lì?
1: Si sono ritrovati una mucca che faceva il bagno nella loro piscina.
0: Ma sei seria?
1: Questa è una di quelle notizie molto svizzere, perché è vero che in alcune zone i giardini, tu lo sappiamo, c'è chi reclama per il rumore dei campanacci, le abbiamo in casa in alcune zone della Svizzera.
0: Aspetta,
1: mi è capitato recentemente di parlare con delle persone che vengono dall'Argentina, mi dicevano: ma voi gli animali, così abbiamo visto le mucche, non so, ma non è tanto la Svizzera che pensavo. Ho detto: dipende dove vai. Tu vai in alcuni posti, sei in quella Svizzera da cartolina di Heidi, ti sposti di 10 minuti e non sei più in quella. A Colombier questa zona qua probabilmente è quella che riconosci come Heidi, e potresti avere anche una mucca in giardino. Gira il video tantissimo, è virale
0: anche quella. Senti questa invece, siamo a Zurigo, tra l'altro in Svizzera non è una cosa così strana andare a lavorare a nuoto, spesso e volentieri ci si fa un po' trasportare dalla forza dei vari fiumi, e questa cosa è successo a Miscia, del quale ti vorrei parlare.
1: Hai detto Zurigo o Berna?
0: Siamo a Zurigo in questo caso. Ok, allora lui lavora a Berna nel settore di informatica e tutti i giorni percorre a nuoto gli ultimi chilometro e mezzo fino all'ufficio. Siamo da quelle parti là e soprattutto lui ha deciso di andare a guardare che cosa vede all'interno di questo fiume. È riuscito addirittura a trovare una trota bruna, una cosa abbastanza particolare, fa capire che comunque i fiumi sono messi bene, ma dall'altra parte ha detto anche che i fiumi non sono molto puliti e quindi ha deciso di iniziare a pulirli. Addirittura ha tirato su una serie di mozziconi che la gente butta, che non fanno molto bene tra l'altro alla fauna, e questa cosa non è piaciuta molto. E quindi però lui dice: più di 500 mozziconi in un mezz'ora ha tirato su, pensa te. Quindi in Svizzera ogni anno tra l'altro vengono dispersi nell'ambiente più di 6 miliardi di mozziconi, la loro pulizia costa circa 53 milioni di franchi l'anno, e quando finiscono nell'acqua appunto possono rilasciare queste sostanze tossiche per i pesci. Quindi Misha, uno di noi, ha pulito e ha trovato cose belle.
1: Sai che anche altre televisioni internazionali parlano del fatto che in Svizzera si vada a lavorare in nuotando.
0: È meraviglioso.
1: Ho visto la BBC, ho fatto veramente degli approfondimenti e anche quello sta diventando virale, perché vedi proprio la persona che poi esce dall'acqua con questi are sac, in particolare a Berna, apre il sacco, si veste
0: come James Bond praticamente, hop, toglie la muta.
1: Hai detto James Bond, quello, io forse l'ultimo ping pong vorrei fartelo, perché ci sono diversi siti che ti dicono, tu vedi le mappe del mondo e ti dicono dove ci sono le scene, dove sono state girate le scene dei film.
0: Ok.
1: E in particolare ce n'è una, l'ho appena trovata, Movie Scene Map, è una mappa mondiale, e ho guardato in Svizzera quali location ci sono state segnalate, perché c'è chi viaggia proprio in funzione di quello.
0: Ah, che bello questo.
1: L'abbia raccontato anche
0: tu. Anch'io l'ho fatto.
1: È vero, vai, certo. Dove sei andato?
0: Allora, sono andato nello stato di Washington per Twin Peaks. Sotto quel sasso dove hanno trovato Laura Palmer, a Parigi, per esempio, a vedere un po' delle zone di Le Fabuleux d'Estaing d'Amélie Poulain.
1: Ah, sei andato anche lì?
0: Sì,
1: e sei andato sulla diga della Verzasca?
0: Certo, beh, ma io arrivo da lì, quindi quella è casa mia fondamentalmente, altro che James Bond.
1: In Svizzera diciamo che hanno mappato un po' male, secondo me, non abbastanza, perché abbiamo quasi tutto solo legato alla Verzasca con GoldenEye, il Furka per il Goldfinger. Cosa abbiamo ancora? Zermatt, sempre un po' legato a 007.
0: Secondo me è stato Mario Balbelli a fare questa nuova. Dobbiamo metterci un po' di impegno. Dobbiamo chiedere alla Ticino Film Commission di mettere dentro anche le loro cose, le nostre.
1: Ne abbiamo, io penso anche solo Foroglio, come questa cittadina che è un po' ovunque. L'abbiamo la in cascata. Tantissimi film,
0: certo,
1: con la cascata,
0: certo.
1: Perché si ferma il tempo lì e quindi girano tantissimo. Io direi possiamo anche segnalarli noi, comunque. Movie Scene Map. È curioso, e vedi un po' in Svizzera dove sono queste produzioni, per lo più a Ginevra, 15 produzioni sono a Ginevra sulle 90 location che sono state segnalate.
0: Vero. Allora, l'ultima cosa che ti voglio dire prima di andare in musica e poi con la sigla di Casa Svizzera, senti qua, abbiamo un grosso problema con il Rogerone federale.
1: Cosa fa?
0: Roger
1: è entrato nella Hall of Fame, quella era bella.
0: Quella era bellissima, poi le sue lacrime. A noi
1: la
0: piace
1: moglie,
0: sempre tantissimo.
1: Mirka!
0: No, non sarà più il volto di Svizzera Turismo. Dopo 5 anni Roger Federer non sarà più protagonista della prossima campagna di Svizzera Turismo. Nessuna rottura, non c'è problema, non hanno litigato, tutt'altro, non è una questione di soldi.
1: E chi prende il suo posto?
0: È semplicemente si vuole rinnovare, si vuole qualcosa di nuovo. E allora io a questo punto lo dico, visto che abbiamo comunque amicizie in Ticino Turismo, proponete Alice Pedrazzini come volto di Svizzera Turismo.
1: Pure Giat.
0: No, ma che tema. No, no, sono serio, diciamolo.
1: Diciamo di seguire RSI Rete 1, perché il nostro super Alex Lanfranconi ha documentato anche buona parte di questa puntata, e ogni volta che voi andate su RSI Rete 1 è una buona idea. Quindi anche su Instagram seguiteci. Noi torniamo domani.

quando comincia la nostra vita sociale? Secondo una sorprendente ricerca, potrebbe iniziare prima delle parole, prima dello sguardo, prima del primo respiro, prima ancora di venire al mondo. Vittorio Gallese è uno dei neuroscienziati italiani più noti ed è fra gli autori di questa ricerca. Con lui affrontiamo un viaggio affascinante alle origini della relazione umana, tra neuroscienze, filosofia e vita prenatale. Gli incontri di Rete 1, Vittorio Gallese, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio degli Antoni, Canton Vallese. Dopo la catastrofe di Blatten del maggio 2025, la Confederazione ha versato finora circa 4,6 milioni di franchi ai proprietari cui terreni sono stati sepolti dalla colata di fango e ghiaccio. Immediatamente dopo l'evento le Camere federali avevano approvato un aiuto d'emergenza di 5 milioni. Nel 2025 il trasporto aereo in Svizzera ha superato per la prima volta i numeri registrati prima della crisi e della pandemia del Covid-19, ma la ripresa ha portato con sé un aumento delle emissioni di CO2, mentre sono invece crollati gli incidenti e gli eventi gravi. Stando ai dati diffusi dall'Ufficio Federale di Statistica, l'anno scorso l'aviazione civile ha registrato 1,4 milioni di movimenti aerei tra decolli e atterraggi, il 5% in più rispetto all'anno precedente. Il numero di passeggeri ha raggiunto i 60 milioni e mezzo. Sempre in ambito aviatorio, ieri sera Swiss ha cancellato 10 voli da e per Londra e Manchester a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito. Le cancellazioni riguardanti i collegamenti con Londra hanno finora coinvolto 1.007 passeggeri. Al momento però non è ancora possibile stimare con certezza la durata delle limitazioni né il loro impatto sulle operazioni di volo. Oggi comunque è previsto l'impiego di aerei più capienti su alcune tratte al fine di aumentare le capacità di trasporto. Sempre Londra, ma quella politica, aumenta la pressione su Israele. Il governo laburista, sotto la nuova guida di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Insieme agli altri 11 paesi ha annunciato questo divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Il ministro degli esteri Miliband ha definito i coloni terroristi e ha accusato il governo di Netanyahu di coprire la pulizia etnica. Tel Aviv, spalleggiata dall'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Gli Stati Uniti hanno preso di mira 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg nello stretto di Hormuz. Erano riconducibili ai pasdarani in risposta a tentativi di attacco missilistico contro una nave da guerra della Marina americana. In risposta, media statali iraniani hanno riferito che diversi missili sono stati lanciati verso quelli che hanno definito obiettivi ostili statunitensi, anche in Kuwait. E per lo sport, prima giornata di Champions League di calcio, l'Inter è stata battuta 2-1 dal Real Madrid. Il Manchester City si è imposto 2-0.